0: Ed è un'esperienza molto bella, perché più tu leggi il Vangelo, più tu capisci la tua vita, più capisci te stesso, più tu dici finalmente c'è qualcuno che mi sta dicendo chi sono, e lo sta dicendo senza condannarmi. Avete presente questo bellissimo racconto dell'incontro di Gesù con la samaritana? Durante questo incontro, è interessante, non avviene nessun miracolo. Eppure questa donna, quando va al paese a portare la notizia che ha incontrato Gesù, dice: ho trovato uno che mi ha raccontato tutto quello che ho fatto. Ma questa donna già conosceva la sua vita. Perché dice che ha trovato qualcuno che gli ha raccontato tutto quanto ha fatto? Perché ha trovato qualcuno che finalmente gli ha raccontato la sua vita dal verso giusto, nella direzione giusta. Ora, tutti noi abbiamo bisogno che qualcuno ci presti le parole, che sappia dire l'indicibile che ci portiamo dentro. Ecco che la parola fa questo. E quindi vorrei dire che più incontriamo il Vangelo, più incontriamo quindi questa parola che ci illumina, più cresce la nostra consapevolezza. Ma attenzione, questa è soltanto la base del nostro essere credenti. Il problema è che molto spesso noi ci fermiamo a questo livello, che è un livello di consapevolezza. Pensiamo che siamo diventati più credenti perché siamo diventati più consapevoli. E possiamo passare molti anni della nostra vita ad alimentare questa consapevolezza. Partecipiamo a delle catechesi, leggiamo, ci mettiamo nei banchi, ascoltiamo Tizio, Caio, Sempronio, tutte cose lodevoli, ma è ancora il primo livello, che è il livello della consapevolezza. Più ascoltiamo qualcuno che ci annuncia la parola, più cresce dentro di noi questa luce, qualcuno che ci dice le cose nel verso giusto, ma siamo ancora degli spettatori e non possiamo pensare di essere credenti semplicemente perché abbiamo capito. Anzi, paradossalmente, l'aver capito ci mette in una situazione di grande pericolo, perché se tu sai qualcosa e non ti prendi la responsabilità di quello che hai capito, beh, allora sei davvero colpevole. La prima cosa che fa il Signore è una cosa molto bella: ti presta le parole e ti racconta la tua vita, ti fa capire cose e ti fa sentire capito, ecco. E in questa accoglienza che il Signore fa dentro la nostra vita, man mano cresce un secondo passaggio, e cioè cresce dentro di noi questa idea: ma se tutto quello che ho sentito è vero, allora deve avere un'efficacia. Se è vero, deve essere anche concreto. Se tu ti accontenti di una cosa vera che non arriva mai alla vita concreta, beh, allora anche qui, guardate che il demonio ha la capacità a volte di lasciarci questa consapevolezza e di tenerci lontano quanto più possibile dalla concretezza della vita. E quindi noi diventiamo maestri in Israele, conosciamo le leggi, conosciamo la teologia. Le persone con cui Gesù parla sono tutti credenti, tutti credono in Dio, tutti conoscono la legge, tutti frequentano dei riti, hanno una pratica religiosa, ma non riescono a capire davvero le cose che hanno imparato. Conoscono la teoria, ma non sanno metterla in pratica. Allora, è bello ed è suggestivo quello che ci suggerisce il Vangelo di Marco quando ci racconta questa storia, e ci dice che in mezzo alla folla, tante persone che sono presenti ad ascoltare la parola, un gruppo di quattro, attenzione, la folla e poi una comunità di quattro persone, che ha una fede completamente diversa dalla folla. Sono quattro amici che fanno una cosa pericolosissima. Si caricano sulle spalle un loro amico paralitico e tentano di farlo entrare a tutti i costi dentro quella casa. Ma la folla impedisce l'incontro con Gesù. Ma loro non si arrendono. Si arrampicano sul tetto, scoperchiano il tetto e calano quest'uomo dal tetto per portarlo fin davanti a Gesù. Attenzione che la loro fede è veramente un passaggio decisivo, perché loro dicono: se la parola di quest'uomo è vera, allora non deve essere vera in astratto, deve essere vera su qualcosa di concreto. Noi qui non abbiamo una storia di sofferenza, abbiamo un uomo che soffre, concretamente un uomo che soffre, un uomo che è paralizzato, un uomo che ha bisogno. Vediamo se questa parola vera può fare qualcosa per un uomo concreto che sta vivendo una situazione concreta dentro la propria vita. E quindi vedete, è un passaggio di fede importante, è smettere di essere degli spettatori che nutrono semplicemente la loro consapevolezza perché ascoltano, partecipano, ascoltano, ma sono sempre tra i banchi in silenzio ad accumulare consapevolezza, ma mai a fare un passaggio ulteriore, un atto di fede ulteriore. Ve lo ripeto, il passaggio è questo: se quella parola è vera, deve essere efficace. Ed efficace significa che mi deve cambiare la vita. E io questa vita c'ho, con questi problemi. Sapete che cosa significa una paralisi? Noi pensiamo giustamente al corpo malato di una persona, no? Il corpo malato di una persona che è bloccato su una lettiga e che non può camminare, e quindi la sua libertà è limitata. Sostituite alla parola paralisi i problemi in casa, i problemi in famiglia, un problema relazionale, un problema al lavoro, un problema di malattia, un problema con noi stessi, un problema con il nostro passato, un problema contingente, concreto, qualcosa che è successo dentro la nostra vita e che non ci fa più essere liberi. E molto spesso noi preti, quando ascoltiamo i racconti delle persone, quasi mai le persone vengono a raccontarci questioni spirituali, ma ci vengono a raccontare molto spesso questioni materiali. E noi ascoltiamo questo non perché abbiamo gli strumenti per rispondere a tutto quello che queste persone ci raccontano, ma perché ci accorgiamo che dietro quelle vicende molto concrete, se uno viene e ti racconta che non riesce più ad andare d'accordo con il marito o con la moglie, apparentemente sembra che non è una cosa spirituale questa, è un problema di coppia. Se uno viene e dice non sto trovando un posto di lavoro, apparentemente non c'entra niente la spiritualità, uno non c'ha il posto di lavoro, è una cosa concreta. Guardate che è interessante che davanti a Gesù queste persone non vanno con una domanda spirituale, ma vanno con una domanda materiale. Un uomo paralizzato, tu parli, annunci il Vangelo, dici le cose di Dio, ma qui abbiamo un problema concreto. Tu che dici le cose di Dio, in che modo interagisci con uno che ha un problema concreto? Guardate che interessante questo, eh? Perché certe volte noi diciamo sì, Dio esiste, Dio è grande, Dio è meraviglioso, e lo spirituale in realtà è una sorta di astratto che non tocca mai la nostra vita. Lo spirituale che ci annuncia Gesù non è mai un astratto che non tocca una vita, ma è una cosa così concreta che va a prendere sul serio questioni che apparentemente non c'entrano niente con il cielo, con Dio, con lo Spirito, apparentemente non c'entrano niente. Perché se c'è una cosa che impedisce la tua gioia, certo che c'entra questa cosa lo spirituale, anche se non te ne accorgi. Se c'è qualcosa che impedisce la tua vera libertà, questa cosa c'entra con Dio, anche se tu non te ne accorgi in quel momento. Però la cosa che secondo me dovrebbe colpirci è questa: a Gesù che annuncia il Vangelo, queste persone con una grande fede, e una fede creativa tra l'altro, guardate che inventarsi di scoperchiare un tetto per calare un uomo dal tetto è una cosa molto creativa e molto pericolosa anche, però queste persone hanno una fede che gli permette di sperimentare, che gli permette di osare, che gli permette di proporre qualcosa che non è più la via ordinaria. E calano quest'uomo e lo mettono davanti a Gesù. Ora, che cosa ci aspettiamo tutti? Che Gesù, vedendo la sofferenza di quest'uomo, che vedendo la paralisi di quest'uomo, faccia quello che tutti si aspettano, compresi gli amici che l'hanno portato davanti a Gesù, e cioè guarirlo dalla paralisi. E invece succede una cosa che è davvero strana. Gesù non guarisce quest'uomo, si rivolge a quest'uomo. Marco è bello che dica, vedendo la fede di questi amici. Guardate che sta vedendo la fede di questi amici, significa che quest'uomo non ce n'ha fede. Vedendo questa implicita preghiera di questi amici, perché a volte la preghiera vera è fatta di gesti, l'uomo sulla barella non prega, non ha fede e non prega, è portato, è come se fosse morto, è come se fosse Lazzaro chiuso dentro il sepolcro, capite? È lì, come un corpo morto. E Gesù, vedendo la fede degli amici, si rivolge a quest'uomo e gli dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Ma come perdonati i peccati? Ma noi non te l'abbiamo portato per perdonare i peccati di quest'uomo, te l'abbiamo portato perché tu lo salvi dalla sua paralisi. No, Gesù guarda la sofferenza di quest'uomo concreta e gli dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Questa è la cosa che dovrebbe davvero colpire ognuno di noi. Sapete perché? Perché Gesù sta vedendo qual è il vero problema di quest'uomo, che non è la paralisi. Non so se qualcuno vi ha detto che uno può farsi anche santo su una sedia a rotelle. Non c'è bisogno per forza di guarire da una sedia a rotelle per essere santi. Ma il problema non sono le circostanze concrete dentro alle quali noi ci veniamo a trovare, problemi concreti. Il vero problema è quello che ci portiamo dentro. Non sono le cose che ci succedono, ma le cose che accadono dentro di noi. E Gesù sta prendendo sul serio il vero dramma di quest'uomo, che non è la paralisi, ma sono i suoi peccati, che è una paralisi peggiore, perché è una paralisi che impedisce a lui di sperare, di pregare, di desiderare, di chiedere. Guardate, è terribile questo, eh? Finché una persona sta male e chiede aiuto, è ancora una buonissima notizia. Quante persone cercano Gesù e hanno questo tipo di fede? Vi ricordate l'emorroissa? Se soltanto riuscissi a toccare il lembo del mantello di quell'uomo, certamente sarei guarita. Il ragionamento che fa questa donna è straordinario, è bellissimo. Fa un gesto e questa donna viene guarita. Ma qui ci troviamo un uomo che non fa nessun ragionamento, non dice nulla, non pensa nulla, non prega, non fa nulla, è paralizzato. Questo è il frutto peggiore del peccato. Il peccato impedisce dentro di te il desiderio. Non desideri nemmeno più guarire, non desideri nemmeno più essere felice. Sei in una rassegnazione che non ha niente di cristiano, perché è la rassegnazione della morte. Gesù si rivolge a quest'uomo e gli dice: ti sono perdonati i peccati. Fratelli, guardate, dobbiamo fermarci davvero davanti a questa scena, eh? Ve lo ripeto, hanno portato quell'uomo davanti a Gesù perché Gesù guarisca quell'uomo, e Gesù invece ha perdonato quell'uomo. Il miracolo è quello, punto. Tutto quello che viene dopo, compreso il fatto che quest'uomo se ne torna a casa con le proprie gambe, non riguarda più quell'uomo, ma l'incredulità delle persone che sono lì presenti. In realtà Gesù farà un miracolo, ma farà un miracolo per dimostrare alle persone che sono lì presenti che lui ha il potere di perdonare i peccati. E la gente che lo critica, ma lo critica nel cuore. Gesù sa, legge questo mormorio che c'è nel cuore delle persone che sono lì presenti, che dicono: ma come dice una cosa del genere? Solo Dio può perdonare. Hanno ragione, è vero, solo Dio può perdonare. Non se ne sono accorti che quell'uomo lì non è semplicemente un bravo predicatore, non è semplicemente un uomo strano, non è semplicemente uno che attira la gente. Quell'uomo lì è Dio, è il Figlio di Dio. Non se ne sono accorti che Gesù è il Signore. La loro affermazione è giusta, solo Dio può perdonare. E Gesù dice: affinché capiate che il Figlio dell'uomo, cioè lui, ha il potere in terra di perdonare. Attenzione, che questa è una cosa molto importante. Quando noi pensiamo al perdono e diciamo Dio può perdonare, dove è Dio? Dio è in cielo, quindi alla fine della nostra vita faremo i conti con lui, col giudizio finale che quando lo incontreremo, allora lì vedremo se saremo perdonati. Ma in questo momento della nostra vita, in terra, dove noi incontriamo il perdono di Dio? Ecco, questa credo che sia un'esperienza bellissima, quella che racconta Gesù. Dice: affinché capiate che qui in terra il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, si rivolge di nuovo a questo paralitico e gli dice: mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. E quest'uomo si mette in piedi, prende il suo lettuccio e va a casa. Tutti rimangono meravigliati, tutti rimangono sconvolti da questo miracolo. Ma il vero miracolo era già successo, ed era successo nel cuore di quella persona. Ora, perché ho voluto questo brano del Vangelo che ci preparasse a questo ulteriore passaggio, no? In questo annuncio che voi state ricevendo in questi giorni? Perché io penso che se ci troviamo qui è perché qualcuno sicuramente ha creato un interesse nella nostra vita. Forse siamo la folla di persone consapevoli che si stanno beando di una consapevolezza che cresce dentro la loro vita. Ma possiamo tenerci semplicemente una consapevolezza, rimanere nei banchi come persone che guardano lo spettacolo di qualcun altro, o dobbiamo fare un passaggio ulteriore, un passaggio concreto? Qual è questo passaggio concreto? È quello di dire: se Dio mi sta dicendo delle parole vere, queste parole vere devono essere utili concretamente alla mia vita in questo momento. E Gesù prende sul serio la concretezza della nostra vita, ma per risolvere i problemi della nostra vita non si rivolge ai problemi, si rivolge al nostro uomo interiore, al nostro cuore. E ci sta dicendo: guarda, se tu ti riconcili dentro, hai risolto tutti i problemi della tua vita, perché potrai affrontarli in maniera miracolosa, li potrai affrontare con una roba che si chiama libertà interiore. Allora puoi viverti quella costrizione, ma ormai sei libero interiormente, non ti interessa più se sei su un lettino, non ti interessa più se hai quel problema che domani mattina si ripresenterà dentro la tua vita. Lo affronti, hai libertà interiore per fare questo. Ma la domanda è: che cosa vogliamo da Dio? Che risolva i nostri problemi o che ci converta? Tutti vorremmo che Dio risolvesse i nostri problemi, non siamo disposti però a convertirci. Ma Dio non è venuto per risolvere i nostri problemi, ma per convertirci. Se da Dio vogliamo semplicemente uno che risolve i nostri problemi, il Dio in cui crediamo è il Dio mago. E abbiamo confuso la grazia di Dio per le magie che deve risolvere le nostre questioncine, piccoli o grandi della nostra vita. Ogni miracolo, anche quello esteriore, anche quello che diventa visibile dentro la nostra vita, ogni miracolo vero parte sempre da dentro. Ora vi dirò una cosa e spero che nessuno di voi si scandalizzi. Guardate che anche il demonio è capace di fare miracoli, eh? Ma i miracoli che fa il demonio non partono da dentro, sono solo una questione di fuori. Sono solo questioni che attirano la nostra curiosità, ma non intercettano il nostro cuore. Sento in questi giorni che qualcuno magari comincia a dire: no, ma quello che sta succedendo in un tale posto lì in Italia, no, sicuramente è la Madonna che appare, perché ci sono dei segni straordinari. Ma non dovete lasciarvi impressionare dai segni straordinari. Vado ripetendo in questi giorni che basta leggere il libro dell'Esodo. Quando Mosè, davanti al Faraone, deve convincerlo a far uscire il popolo di Israele dall'Egitto, sapete cosa fa Mosè? Prende il bastone, lo getta a terra e lo fa trasformare in un serpente. Tutti rimangono impressionati. I maghi di corte, cioè i maghi del Faraone, riescono a fare la stessa cosa di Mosè. Come fai a capire che è Dio e non sono i maghi di corte? Come fai a capire se quel miracolo viene dal cielo o da sottoterra? Se quel segno straordinario è provocato dal demonio per confonderci o viene da Dio? Perché i miracoli che vengono da Dio convertono le persone, perché partono dal cuore e cambiano il cuore delle persone. E la conversione non è semplicemente dire: dopo che ho visto questo segno straordinario ogni giorno dirò il rosario e vado a messa e faccio tutte queste cose. La conversione è che a un certo punto noi rompiamo definitivamente con tutto quello con cui eravamo scesi a patti, rompiamo con il male. I segni veri della conversione non sono segni di esaltazione, I convertiti vanno sempre calmati. C'è una prima fase delle persone che si convertono e sono euforici. Ma il frutto più vero della conversione, lo sapete qual è? L'umiltà, la compassione, la mitezza, la capacità di perdonare, tutte cose che prima per noi erano impossibili. Questi sono i frutti della conversione. I frutti della conversione non sono tutte le volte che dico il rosario o gira il sole, tutte le volte che mi metto a fare adorazione eucaristica sento delle emozioni, dei sentimenti straordinari che mi attraversano in tutto il corpo, ma quella non è la conversione. No, non confondete la fede con queste cose. Lo spirito, quando è lo spirito, sconquassa la nostra vita, ma non da fuori, dal cuore. Sapete cosa fa lo spirito veramente? Fa quello che fa Gesù con Lazzaro. Entra nei nostri sepolcri e ci tira fuori dal sepolcro. Lazzaro, vieni fuori. Ora, noi abbiamo in questo momento il desiderio di dire: che fede abbiamo? Siamo la fede dei consapevoli? Che belle parole che ha detto Don Luigi oggi pomeriggio, bellissime. Poi me le riascolto anche. Sì, sì. Possiamo rigirarci nel miele di alcune parole, no? A che serve? Nulla. Finalmente facciamo un passaggio successivo. Beh, bello questo discorso. Forse quando torno a casa devo prendere mio marito, mi devo sedere, devo affrontare questa roba che stiamo vivendo male. Devo cominciare a vivere diversamente il mio lavoro. Devo cominciare ad avere un atteggiamento diverso nei confronti dei miei parenti, dei miei amici. Bellissimo, questioni concrete. Di che cosa ti convinci? Che se Dio sta funzionando dentro la tua vita, torni a casa e tuo marito è convertito. La settimana prossima trovi lavoro, fai le analisi, tutto a posto, i valori sono a posto. Noi pensiamo che questo dovrebbe fare Dio dentro la nostra vita. No, prima di fare questo, se vuole fare questo, la cosa che ci domanda è questa: lasciarci riconciliare con Lui. Ora, voi sapete che Dio è onnisciente, no? Sa tutto. E quindi sa anche quello che ci portiamo nel cuore. Gesù sa quello che si porta nel cuore quella persona lì. Nella confessione, nel sacramento della confessione, noi partecipiamo di questa scena del Vangelo. Quando Gesù dice: per dimostrarvi che il Figlio dell'uomo ha il potere in terra di assolvere dai peccati. Dov'è questo potere in terra del Figlio di assolvere i peccati? Il sacramento della confessione. Un indegno sacerdote come me, nel momento in cui celebra il sacramento della riconciliazione, alza la mano e vi assolve, è Gesù che assolve in quel momento. È Gesù che sta dicendo a te: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora sì che puoi tornare a casa con il tuo lettino sulle spalle, e non c'è bisogno se l'hai risolta o meno la tua paralisi. Perché il Signore ti ha dato qualcosa di più grande che è accaduta dentro di te e che, siccome è successa dentro di te, con il tempo diventerà visibile. Oserei dire questo: tutti i cambiamenti di Dio partono da dentro e poi diventano esteriori. Ma così come il seme, tu lo metti sottoterra e non è istantaneo che diventa spiga, c'è bisogno del tempo. Così succede per ciascuno di noi. Con il tempo, quel cambiamento che è successo dentro il nostro cuore comincia a diventare esteriore. Prima mi arrabbiavo subito, ora ci metto 10 minuti. E poi quei 10 minuti diventano 20, e poi mezz'ora, e poi so incassare. Prima mi era impossibile perdonare, ora invece capisco che il primo a essere stato perdonato sono io, allora sono disposto. Prima giudicavo tutti, adesso riesco a guardare le persone sempre con compassione, sempre rendendomi conto che siamo tutti dei poveretti sulla stessa barca, tutti. Le persone che giudicano, innanzitutto non si sono accettate e poi non hanno mai incontrato la misericordia di Dio. Guardate che siamo in buona compagnia, eh? Anche Pietro ha fatto questo passaggio. Finché non ha combinato lui una cosa grossa, forse non aveva ancora capito fino in fondo che cosa significava seguire Gesù. Prima di rinnegare Gesù, Pietro andava in giro armato. Dice il Vangelo, e non lo dico io. nell'orto degli ulivi, Pietro, il buon Pietro, o immaginate una persona che va a pregare e si mette una bella spada di fianco, no? Pietro fraintende la sequela con Gesù. Dobbiamo difenderti. Quando arrivano i soldati, tira fuori la spada e fende un colpo. Guardate che veramente per miracolo non uccide una persona, perché a meno che non è un chirurgo, ha beccato l'orecchio di quell'uomo, perché significa che aveva mirato la testa. E non so se ci avete mai riflettuto, l'ultimo miracolo che Gesù compie è la guarigione di uno dei gendarmi che era andato ad arrestarlo. Gli riappiccica l'orecchio e dice a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Non così, Pietro, non hai capito niente. Lui che aveva professato le beatitudini, che aveva detto beati miti, e tu vai con la spada. Ma quando è lui a sbagliare, quando è lui a piangere, quando è lui a pentirsi, sentì cantare il gallo per la terza volta, si ricordò delle parole del Signore e scoppiò in pianto. Ecco la conversione. Bene, Pietro lì apprende che cos'è la misericordia, sa che cosa significa passare attraverso un errore, cambiare il proprio atteggiamento di sequela nei confronti di Gesù. Tutti noi abbiamo bisogno di far questo. Ora, Dio sa tutto, conosce quello che ci portiamo nel cuore, ma la domanda è: tu sei disposto a consegnare a Lui questi peccati? Perché Dio perdona quello che tu gli consegni. Sei disposto a prendere delle zone della tua vita, dei punti della tua vita che ti imprigionano? Tra poco diremo che cos'è che ci imprigiona e che non ci permettono di andare avanti. Sei disposto a consegnarli al Signore perché Lui possa scioglierli, liberarci, perdonarci, estirparli dalla nostra vita? Allora, ho immaginato questo. Il Vangelo parla di quattro amici che portano sulle spalle un quinto amico paralizzato davanti a Gesù. Che cosa rappresenta quell'amico paralizzato? La nostra anima, diciamolo in una maniera più esistenziale, il nostro cuore. A volte il nostro cuore è paralizzato e abbiamo bisogno di quattro amici che lo conducano da Gesù. Sapete chi sono questi quattro amici? La ragione, la volontà, la parola e l'umiltà. La ragione, il primo amico. Se tu non dai un nome alle cose che ti porti dentro perché ne hai consapevolezza che quella cosa ti fa male, se non capisci che quella cosa ti fa male, come fai a portarla al Signore? Solitamente le persone che non sanno leggersi dentro passano la vita a dare la colpa alle persone fuori. Una persona che sa leggersi dentro smette di trovare colpevoli intorno a sé, sa dare un nome al male che c'ha lui dentro, che a volte non è per forza una cosa sbagliata che abbiamo fatto, ma ad esempio un rancore che è nato da un dolore che abbiamo subito, e quindi l'abbiamo subito il dolore, e il rancore è nato dal dolore, e sì, ma tu non lo molli però quel rancore, te lo tieni stretto quel rancore. La tua ragione ti permette di dare un nome a quello che ti porti dentro. 2, la volontà. Voi sapete che una persona che si va a confessare e non ha nessuna voglia di cambiare vita, la sua confessione è invalida. Perché una confessione, affinché possa essere valida, ci deve essere il fermo proposito di non commettere più questo. Lasciate perdere che un attimo dopo noi siamo così fragili che cadiamo. Ma non è che dobbiamo partire dal presupposto che siccome siamo fragili viviamo sbracati. C'è bisogno della volontà, ad esempio la volontà di dire: devo andare e consegnare questo al Signore. Guardate che solitamente il primo amico è davvero il nostro migliore amico, perché noi ragioniamo molto con la testa, quindi non è che ci è difficile. E diventiamo tutti dei piccoli psicologi. Facciamo le analisi delle nostre vite, no? Le sminuzziamo e facciamo proprio l'autopsia. Ah, ho capito, io soffro per questo motivo, e allora qua, là, su. E la domanda è: quindi cioè, dopo che hai fatto tutta questa analisi, quindi ci vuole la volontà. E la volontà è fare come fanno questi, si caricano un uomo sulle spalle e lo portano, la volontà. Il terzo amico, la parola. Uno dice: io do un nome al male che mi porto dentro. Prova a dirlo, dillo ad alta voce, consegnalo a qualcuno questo male. Ah, voi non immaginate quanto sia difficile parlare dei nostri peccati in maniera semplice. È una forma di esorcismo. Voi sapete che per smascherare il demonio bisogna chiedergli il nome. Qual è il suo nome? Ora, finché noi non abbiamo il coraggio di andare lì e di dire: io ho fatto questo, noi siamo ancora prigionieri di quel male e ci confessiamo girando intorno alle questioni. Giriamo, rigiriamo, chiama le cose per nome. No, perché non pensate che il male se ne stia così nel frattempo, eh? Il male ci impedisce di fare tutte queste cose più o meno per tre motivi. Il primo è questo: la vergogna. Abbiamo una paura matta che gli altri ci giudichino, compreso il prete che sta ascoltando la nostra confessione. Che penserà mai questa persona se io gli dico questo? Allora questa vergogna ci impedisce di parlare. Vorremmo tanto dirlo, non ci riusciamo. Giriamo, diamo indizi nella speranza che la persona che abbiamo di fronte capisca, no? Ma il problema non è se la persona di fronte capisce o meno. Il problema è che dirlo è liberante. È liberante. E quindi con semplicità dire: io ho fatto questo, io ho tradito questa persona, io ho questa dipendenza, io ho rubato, io ho fatto... dirlo. La seconda, il secondo nemico di questi amici, il demonio, che cosa fa? Non vuole che ci stacchiamo dalle nostre dipendenze, perché il male non solo ti fa sbagliare, ma crea una schiavitù intorno a te. In che cosa consiste una dipendenza? Ad esempio, se una persona fa sempre lo stesso errore, ha una dipendenza dal peccato. La dipendenza, qual è lo scopo della dipendenza? Rassicurarti. La maggior parte delle cose che noi facciamo, le facciamo perché siamo dei disperati che non sanno trovare delle soluzioni e solitamente trovano soluzioni sbagliate. Volete un esempio? Se io soffro come un matto e non sopporto più la mia sofferenza e comincio a bere un sacco il vino e comincio ad avere una dipendenza dal vino, non è che sto bevendo il vino perché sono un dissoluto, perché penso che il vino non mi faccia sentire la sofferenza. Mi rassicura il vino perché mi toglie il sintomo del dolore, però mi ha creato una schiavitù. Ora, quando uno viene a dire: sei disposto a liberarti da quella schiavitù? In teoria noi diciamo sì. Prova a toglierti una dipendenza, vediamo come fai. Io ricordo con i giovani universitari, ogni tanto li vedo che abusano del fumo, no? Dico: ma perché fumi? Questa cosa ti fa male. Don, io smetto quando voglio. Vediamo, vediamo, sono proprio curioso. Cioè, da oggi smetti. E qualcuno che mi ha preso sul serio dice: guarda, sono durato 2 giorni, sono durato 1 giorno, 1 settimana. Non è facile togliere una dipendenza. E quindi la cosa più semplice qual è? Tenerci la dipendenza, però in una maniera tale che diciamo: non mi togliere proprio tutto, lasciami qualcosina, no? A uno che è malato di cancro dice: guarda, non me lo togliere tutto il cancro, qualche cellula cancerogena lasciamela. Sapete che se succede una cosa del genere è finita, perché se se ne va in circolo tu sei morto. Ora, a noi non piace la dipendenza, ma quando qualcuno ci dice di togliercela è difficilissimo. Ed è bello che nella confessione non solo uno arriva lì e taglia quella dipendenza, anche se tu poi un attimo dopo ti riaggrappi e lui la ritaglia e tu ti aggrappi di nuovo, ma ti dà la forza di resistere, ti dà una forza interiore per resistere al peccato. Terza Terzo nemico, la superbia. Guardate che uno fa fatica a confessarsi per superbia. E come funziona la superbia? Devo risolvere io questo problema, mi salvo da solo. Adesso mi metto con tutta la mia buona volontà, affronto questa cosa e la risolvo. Dice un salmo che l'empio si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Faccio tutto da solo, mi salvo da solo, mi faccio diagnosi, cura, la superbia. Gesù l'ha detto nel Vangelo, soltanto che non ce lo dimentichiamo: senza di me non potete fare nulla. Il contrario della superbia è l'umiltà, che è il quarto amico. Per confessarsi bisogna essere umili, cioè bisogna diffidare di noi stessi e confidare nel Signore. Signore, se tu non costruisci la casa, invano vi faticano i costruttori. Se tu non custodisci la città, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare. È un salmo questo, E mangiate il pane di sudore. Il Signore ne dà ai suoi amici nel sonno. Che bello, no? Significa che quando tu capisci che da solo non ti salvi, ti lasci salvare dal Signore. La ragione, la volontà, la parola e l'umiltà sono i quattro amici che portano il nostro cuore davanti al Signore. Altro che stare nei banchi a bearsi delle parole di qualcun altro. Amici, dobbiamo alzarci, caricare la nostra anima e portarla davanti al Signore. Dice: ma è difficile, arrampicati sul tetto, ma c'è un sacco di fila, trova un'altra strategia, non te ne andare finché tu non consegnerai al Signore quel paralitico che è il tuo cuore, finché il Signore, rivolgendosi al tuo cuore, non dirà: ti sono perdonati i tuoi peccati. Boom! La libertà dentro di noi scoppia, la libertà interiore. I santi esercitano questa libertà interiore in maniera eroica. Allora, uno che ha fatto questa esperienza, vedete, non si fossilizza più sui problemi che gli succedono nella vita. Sa che il Signore, ve l'ho citato prima il Salmo, ne dà ai suoi amici nel sonno di grazie. Ma se tu sei amico suo, ma c'è bisogno che glielo dici tu che hai quel problema, lo sa già e sta già provvedendo. Solo che Dio è discreto, ci vuole bene senza attirare l'attenzione. Allora tu non passi più la vita a dire a Dio, a convincere Dio di aiutarti. Non è questa la vita cristiana, la preghiera cristiana non è imparare a convincere Dio ad aiutarci. Dio è già convinto di questo. La preghiera cristiana è convertirsi. Perché prego? Per convertirmi, per questo prego. Perché ascolto la parola di Dio? Per convertirmi. Perché ho incontrato Cristo? Perché incontrando Cristo ho incontrato qualcuno che mi ha perdonato. Il perdono è da Dio. Per questo solo Gesù può perdonare. E questo potere Gesù lo dà, Gesù risorto. Vi ricordate questa apparizione del risorto ai discepoli? Soffia sui discepoli e dà loro il mandato di perdonare. A chi perdonerete sarà perdonato. Ora, pensate che quello che Gesù ha fatto un giorno concretamente nella vita di quest'uomo, dopo 2000 anni, è qui. E può diventare il cambiamento di vita di ciascuno di noi. Abbiamo bisogno però di dare un nome al nostro male, quello che ci portiamo dentro. Ecco la ragione. Fare qualcosa, ad esempio andarci a confessare, la volontà. Dire chiaramente, senza girare intorno, quali sono le cose che ci ostacolano e che impediscono davvero la gioia dentro la nostra vita. Lasciarci salvare, l'umiltà. Di permettere al Signore di mettere Lui le mani dentro la nostra vita. Allora sì che vedremo meraviglie, allora sì che vedremo miracoli, Perché? Perché noi siamo l'inizio di un miracolo. Io, la mia conversione ha creato un miracolo. Perché il Signore è entrato dentro la mia vita, è come una bomba. È scoppiato questo amore e ha raggiunto tutto quello che avevamo intorno. Non serve a niente ascoltare queste parole e tornarsene a casa uguali, con umiltà, con semplicità. Domandiamo al Signore, attraverso lo Spirito, un vero pentimento dei nostri peccati. Voglio chiudere così come gli Atti degli Apostoli ci raccontano una delle prime prediche di Pietro dopo la Pentecoste, cioè dopo che lui ha ricevuto lo Spirito Santo. Pietro parla alle folle che lo stanno ascoltando e gli dice: noi vi annunciamo che quel Gesù che voi avete portato fino alla croce, l'avete ucciso, è risorto. E attraverso di lui noi vi annunciamo il perdono dei peccati. E gli Atti degli Apostoli dicono che la gente che lo ascoltava si sentivano il cuore trafitto. Che bello! Sapete perché è bello avere il cuore trafitto? Perché significa che non è di pietra. È una grazia quando il Signore ci dà questa sofferenza salutare. Questo cuore trafitto ha un nome, è il pentimento. Ed è un dono dello Spirito. Il dono di pentirci, di sentire nel nostro cuore quel dolore che ci porta fino a consegnarci a Lui, ad arrampicarci sulle circostanze più difficili pur di arrivare davanti a Lui, di metterci davanti a Lui e di vedere questo miracolo. E Gesù, vedendo la loro fede, disse a quell'uomo: ti sono perdonati i tuoi peccati. Amen.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Se l'ultimo degli uomini può guardare una regina, ricorda che anche tu potrai salire in cima. In queste tue parole c'è tutta la mia vita e le conservo addosso, nel cuore e fra le dita. E adesso che ti batti lassù su qualche stella, continua a fare il tifo per la tua regina.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, Tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose loro: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in Cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Viene il nostro Dio, non si nasconde e non tace.
1: Parla il Signore, Dio degli dèi. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion splendore di bellezza. Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia. Dio è il giudice.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viene il nostro Dio, non si nasconde e non tace.
3: Offri a Dio un sacrificio di lode.
4: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo. È mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori. Berrò forse il sangue dei capri. Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Offri a Dio un sacrificio di lode.
5: Amore voglio, non sacrifici, non offerte, ma comunione con me, dice il Signore. All'empio dice Dio:
4: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi ch'io fossi come te? Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati.
5: Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi. Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Amore voglio, non sacrifici,
2: non offerte, ma comunione con me, dice il Signore.
0: Ascolta, mio popolo, ti voglio parlare.
2: Io sono Dio, il tuo Dio.
5: Dal libro dei Giudici. In quei giorni Ehud era morto e gli israeliti tornarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Il Signore li mise nelle mani di Jabin, re di Canaan, che regnava in Hazor. Il capo del suo esercito era Sisera, che abitava a Caroset Goim. Gli israeliti gridarono al Signore, perché Jabin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva duramente gli israeliti. In quel tempo era giudice di Israele una profetessa, Debora, moglie di Lappidot. Essa sedeva sotto la palma di Debora, tra Rama e Betel, sulle montagne di Efraim, e gli israeliti venivano a lei per le vertenze giudiziarie. Essa mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Chedes di Neftali, e gli disse: «Il Signore, Dio di Israele, ti dà quest'ordine. Va, marcia sul monte Tabor e prendi con te 10.000 figli di Neftali e figli di Zabulon. Io attirerò verso di te, al torrente Chison, Sisera, capo dell'esercito di Jabin, con i suoi carri e la sua numerosa gente, e lo metterò nelle tue mani». Barak le rispose: «Se vieni anche tu con me, andrò, ma se non vieni, non andrò». Rispose: «Bene, verrò con te, però non sarà tua la gloria sulla via per cui cammini, ma il Signore metterà Sisera nelle mani di una donna». Debora si alzò e andò con Barak a Chedes. Barak convocò Zabulon e Neftali a Chedes. 10.000 uomini si misero al suo seguito e Debora andò con lui. Ora Eber, il Kenita, si era separato dai Keniti discendenti di Obab, suocero di Mosè, e aveva piantato le tende alla quercia di Bezan-Naim, che è presso Chedes. Fu riferito a Sisera che Barak, figlio di Abinoam, era salito sul monte Tabor. Allora Sisera radunò tutti i suoi carri, 900 carri di ferro, e tutta la gente che era con lui, da Caroset Goim fino al torrente Chison. Debora disse a Barak: «Alzati, perché questo è il giorno in cui il Signore ha messo Sisera nelle tue mani. Il Signore non esce forse in campo davanti a te?» Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito dai 10.000 uomini. Il Signore sconfisse davanti a Barak Sisera con tutti i suoi carri e con tutto il suo esercito. Sisera scese dal carro e fuggì a piedi. Barak inseguì i carri e l'esercito fino a Caroset Goim. Tutto l'esercito di Sisera cadde a fil di spada e non ne scampò neppure uno. Intanto Sisera era fuggito a piedi verso la tenda di Giaele, moglie di Eber il Kenita, perché vi era pace fra Jabin, re di Hazor, e la casa di Eber il Kenita. Giaele uscì incontro a Sisera e gli disse: «Fermati, mio signore, fermati da me, non temere». Egli entrò da lei nella sua tenda ed essa lo nascose con una coperta. Egli le disse: «Dammi un po' d'acqua da bere, perché ho sete». Essa aprì l'otre del latte, gli diede da bere e poi lo ricoprì. Egli le disse: «Sta all'ingresso della tenda. Se viene qualcuno a interrogarti dicendo: c'è qui un uomo, dirai: nessuno». Ma Giaele, moglie di Eber, prese un picchietto dalla tenda, prese in mano il martello, venne pian piano a lui e gli conficcò il picchietto nella tempia fino a farlo penetrare in terra. Egli era profondamente addormentato e sfinito, così morì. Ed ecco Barak inseguiva Sisera. Giaele gli uscì incontro e gli disse: «Vieni e ti mostrerò l'uomo che cerchi». Egli entrò da lei ed ecco Sisera era steso morto con il picchetto nella tempia. Così Dio umiliò quel giorno Jabin, re di Canaan, davanti agli israeliti. La mano degli israeliti si fece sempre più pesante su Jabin, re di Canaan, finché ebbero sterminato Jabin, re di Canaan.

0: Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, perché nessun uomo si glori davanti a Dio.
1: La sua potenza appare nella nostra debolezza.
0: Dio ha scelto ciò che è niente per ridurre a nulla le cose che sono.
1: La sua potenza appare nella nostra debolezza.
2: Dal Trattato sul Padre Nostro di San Cipriano, Vescovo e Martire. Innanzitutto il dottore della pace e maestro dell'unità non volle che la preghiera fosse esclusivamente individuale e privata, cioè egoistica, come quando uno prega soltanto per sé. Non diciamo «Padre mio che sei nei cieli», né «Dammi oggi il mio pane», né ciascuno chiede che sia rimesso soltanto il suo debito o implora per sé solo di non essere indotto in tentazione o di essere liberato dal male. Per noi la preghiera è pubblica e universale, e quando preghiamo non imploriamo per uno solo, ma per tutto il popolo, poiché tutto il popolo forma una cosa sola. Il Dio della pace, maestro della concordia, che ha insegnato l'unità, volle che ciascuno pregasse per tutti, così come egli portò tutti nella persona di uno solo. Osservarono questa legge della preghiera i tre fanciulli rinchiusi nella fornace di fuoco, quando si accordarono all'unisono nella preghiera e furono unanimi nell'accordo dello Spirito. Lo afferma la Divina Scrittura. Dicendoci che hanno pregato uniti, ci dà un modello da seguire, perché facciamo così anche noi. Allora, dice, quei tre a una sola voce cantavano un inno e benedicevano Dio. Parlavano come a una sola voce, e Cristo non aveva ancora insegnato loro a pregare. Proprio perché pregavano così, le loro parole furono efficaci ed esaudite. La preghiera ispirata alla pace, semplice e interiore, si guadagna la benevolenza di Dio. Troviamo scritto che gli apostoli pregavano così assieme ai discepoli dopo l'ascensione del Signore. Erano, si dice, tutti assidui e concordi nella preghiera insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di Lui. Erano assidui e concordi nella preghiera, manifestando, sia con l'assiduità della loro preghiera, sia con la concordia, che Dio, il quale fa abitare unanimi nella casa, non ammette nella divina ed eterna dimora, se non coloro che pregano in fusione di cuori. Quali e quante, poi, sono, fratelli carissimi, le rivelazioni della preghiera del Signore. Esse si trovano raccolte in una invocazione brevissima, ma carica di spirituale potenza. Non c'è assolutamente nulla che non si trovi racchiuso in questa nostra preghiera di lode e di domanda. Essa, perciò, forma un vero compendio di dottrina celeste. L'uomo nuovo, rinato e rifatto dal suo Dio per mezzo della sua grazia, in primo luogo dice «Padre», perché ha già incominciato ad essergli figlio. «Venne tra la sua gente», è scritto, «ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Chi dunque ha creduto nel suo nome ed è diventato figlio di Dio, deve cominciare di qui», da rendere grazie e professarsi figlio di Dio, allorché indica che Dio gli è Padre nei cieli.

0: Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli.
1: Ti loderò in mezzo all'assemblea.
0: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti.
1: Ti loderò in mezzo all'assemblea.
2: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

stesso non ce l'ho. Noi siamo due poli opposti e forse siamo attratti per questo. Fingo che sia ok, ma sono K.O. È meglio se

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa. Sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
0: Venite, saliamo al monte del Signore.

0: Venite, saliamo al monte del Signore.
1: Cantate al Signore, benedite il suo nome.

0: dite il suo nome.
1: Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio.

0: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
0: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
2: Benedetto il Signore, nostro Dio.

0: Benedetto il Signore, nostro Dio.
1: Preghiamo Dio nostro Padre, che ha posto gli uomini nel mondo, perché cooperino in unità di intenti al gran disegno della creazione. Diciamo con fede.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Sì, benedetto o Dio creatore, noi ti ringraziamo per le meraviglie dell'universo e per la vita che ci hai donato.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Guarda i tuoi figli, che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera. Fa che si conformino alla tua volontà.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Il nostro lavoro giovi al bene dei fratelli. Concedici di edificare con loro e per loro un mondo come a te piace.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Dona pace e gioia a noi e a quanti incontreremo oggi sul nostro cammino.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio, Re del cielo e della terra, guida, santifica e custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, sentimenti, parole e opere, nell'amore della Tua legge, a servizio della Tua volontà, perché oggi e sempre con il Tuo aiuto procediamo sicuri nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

qualcuno c'è. Lei con lei.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. È stato raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì prossimo in Svizzera la firma, con la riapertura di Hormuz alla fine immediata delle ostilità. Teheran specifica che l'intesa riguarda anche il Libano, ieri nuovamente sotto attacco israeliano. Seguiranno 60 giorni di negoziati per risolvere poi definitivamente il nodo nucleare. In caso contrario, si fa sapere, Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia si dicono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Trump parla anche di immediata e libera riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che riaprirà, ma sotto

0: Moldavia all'Unione Europea. Medio Oriente, Hormuz, Ucraina saranno oggi al centro del G7 di Evian in Francia. Davanti alle ferite dell'umanità, Cristo chiama la Chiesa alla missione. Così ieri Papa all'Angelus. Ascoltiamo Rita Salerno.
1: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia.
2: Dopo la preghiera dell'Angelus, Leone cita il suo quarto viaggio in Spagna, appena concluso.
1: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione.
0: Rientriamo in Italia, polemica Vannacci che dall'Assemblea Costituente del neonato Futuro Nazionale afferma il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale concorda poi con Meloni nel suo attacco alla kermesse più libri rispetto al cosiddetto patentino antifascista per le case editrici che vorranno partecipare alla Fiera del Libro, definita da Meloni una censura. La replica degli organizzatori: nessuna certificazione politica, solo l'adesione ai principi e valori espressi dalla Costituzione. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia gettando il suo corpo nel fiume. Il giovane ha confessato alla base del gesto dissidi per l'eredità. Referendum in Svizzera, i cittadini hanno bocciato l'introduzione al tetto alla popolazione a 10 milioni. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106° in carriera. Mondiale di calcio, allarme Brasile dopo il pari 1-1 al debutto col Marocco. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, a cominciare da oggi lunedì per arrivare fino a venerdì dalle 7 alle 10 su in Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Come al solito è dai giornali, dalle prime pagine che prendiamo le mosse della nostra trasmissione, pagine e titoli che convergono questa mattina su un fronte, su un tema, quello dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Attenzione, accordo che verrà fermato venerdì di prossimo a Ginevra, quindi una firma in presenza e non da remoto come invece era stata prospettata in un primo momento. Si parlava di firma elettronica, accordo che ha nuovamente rischiato di saltare, invece è, mettiamolo pure tra virgolette, slittato per il nuovo attacco di Israele al Libano, perché l'Iran considera il Libano e dunque Hezbollah parte integrante e imprescindibile della trattativa. Uno può dire attenzione, perché da qui a venerdì i giorni sono tanti, quindi il periodo di attesa è lungo e quindi non sarebbe la prima volta che poi qualcosa succede e tutto salta. Oggi i giornali ci danno dei dettagli rispetto a quello che sappiamo dell'accordo e dell'intesa, che subito un effetto l'ha avuto, perché le quotazioni del petrolio a livello mondiale sono crollate, è stato sforbiciato un 4%, quindi questo semplicemente per dire sia che WTI e Brent, il petrolio nostro come prezzo di riferimento è la piazza londinese del Brent, sono sotto i $90, sono abbondantemente sotto i $90, sono per quanto riguarda il Brent sugli 83, il WTI 80 con le borse asiatiche in attesa dell'apertura di quelle europee, che sono veramente sugli scudi. Perché? Perché Trump ha detto immediata riapertura di Hormuz. Attenzione agli entusiasmi, perché in realtà Teheran ha detto Hormuz riapre, ma riapre sotto il controllo, gestione, coordinamento, è da comprendere ancora come dovremmo definirlo, che sarà operato da Teheran, ma anche dall'Oman, abbiamo detto, no? Lo stretto di Hormuz, proprio uno stretto tra due coste, una è quella iraniana, l'altra è quella dell'Oman di rimpettaio. C'è la questione di capire se ci sarà pedaggio oppure no, quindi probabilmente ancora ci sono degli aspetti da definire. Andiamo subito a leggere i quotidiani, che poi ovviamente danno conto anche della pagina politica, danno conto anche della pagina sportiva. I mondiali ci interessano meno, visto che l'Italia non gioca, invece c'è una Formula 1 che ha riportato sul primo podio la Ferrari.

0: Oggi ampiamente è questa la fotonotizia che viene scelta dai quotidiani. Corriere della Sera, Trump, c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz, petroliere, accendete motori, ha detto Trump. Il presidente tra l'altro proprio ieri festeggiava i suoi 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut. Più che strigliato, ha utilizzato il suo solito vocabolario piuttosto ricco e fornito di epiteti offensivi, e riferendosi a Netanyahu ha utilizzato, se non tutte, buona parte della declinazione del termine fuck, quindi poi vedete voi come volete intenderlo, se volete andare a recuperare gli originali, ma giusto per capire quello di cui stiamo parlando. Pagine interne del Corriere della Sera, ovviamente si va ad interviste in attesa di capire di che cosa stiamo parlando a livello di contenuti e soprattutto per capire anche i commentatori e chi da sempre conoscono e seguono questi scenari di cosa stiamo parlando. Come funziona la fase 2? Due mesi per troppi nodi al centro, c'è l'uranio. L'accordo che verrà siglato venerdì rispetto al nucleare lo cita soltanto dicendo che seguiranno alla firma dell'accordo 60 giorni per definire il nodo nucleare, con l'assicurazione da parte dell'Iran di non dotarsi dell'arma atomica. Però, per essere estremamente concreti, c'è da definire questi 450 kg di uranio arricchito al 60%, che fine faranno, se saranno distrutti, rimossi o diluiti. Queste sono le tre opzioni, non è che ce ne siamo, c'è da inventarsi molto, no? Queste sono le tre opzioni sul tavolo. Per quanto riguarda il distrutto o il diluiti, potrebbe avvenire nello stesso territorio iraniano, ovviamente sotto il controllo di AIEA, Stati Uniti o paesi terzi, non lo sappiamo, quindi tutto questo nodo in realtà non lo conosciamo. Però attenzione, perché quello che ci si pone come domanda è: ma l'accordo potrà raggiungere almeno quel quadro, quegli elementi, quella ossatura di schema dell'accordo raggiunto da Obama nel 2015 e poi disatteso, stracciato dagli Stati Uniti? E questo nel 2017, quindi Trump fu eletto nel 2016, quindi Trump ha stracciato il JCPOA di Barack Obama, ottenendo cosa? E in tanti dicono: beh, non si riuscirà a ottenere un accordo migliore. In particolare c'è un'intervista all'ex generale dell'esercito israeliano Yair Golan, leader del Partito Democratico, una formazione progressista israeliana, quindi sicuramente da un punto di vista politico non vicino a Netanyahu, che dice: sicuramente la situazione è peggiore del patto del 2015. E questo è il parere espresso direttamente da un ex generale israeliano. Siamo sulla stampa. Trump-Iran, c'è l'accordo. Nell'analisi di Alessia Melcangi si evidenzia il rischio a questo punto che può palesarsi da qua a venerdì. Bibi insegue la guerra perenne. Ora che il Pakistan ha annunciato che un'intesa è stata raggiunta, forse a Washington non bisognerà più aggiornare il conteggio delle volte in cui Donald Trump ha detto che l'accordo con l'Iran era ormai a portata di mano. Beh, voi sapete che sulla scia, perché l'iniziativa è stata della CNN, che fino all'altro giorno teneva conto e conteggi, noi poi l'abbiamo proseguita, siamo a 40, 40 volte, la quarantesima pare sia quella buona. E scrive ancora: fino all'annuncio arrivato nella notte, dice Melcangi, quel numero ha rischiato di crescere ancora, non solo per le reticenze di parte della nomenclatura iraniana o per la fragilità di un'intesa costruita tra nucleare, sanzioni e Hormuz, ma per l'azione del più stretto alleato degli Stati Uniti, Benjamin Netanyahu. La scena ormai ha qualcosa di ricorrente. E anche qua, andando sempre per commenti e analisi, troviamo quella dello scrittore e politologo Aaron Bregman, che è docente al King's College di Londra, insegna proprio al Dipartimento di Studi sulla Guerra. E alla domanda: il presidente americano ha annunciato l'accordo con Teheran, siamo giunti a un vero punto di svolta? Risponde Bregman: sembra che siamo vicini alla firma di un accordo. Il motivo principale è che il tycoon nel profondo sa che attaccare l'Iran è stato un errore strategico e ora sta cercando una via d'uscita, quasi a qualsiasi costo. Trump, l'autore dell'arte del negoziato, che nel suo libro ha scritto della pazienza necessaria per concludere un accordo, è invece molto impaziente di raggiungere un'intesa e lasciarsi alle spalle questo spiacevole episodio. La notizia di una svolta nelle trattative però sembra aver colto di sorpresa Netanyahu, che ieri ha fatto bombardare Beirut, dice ancora Bregman. Netanyahu ha condotto Israele verso una catastrofe strategica e lo sa bene. Per quanto riguarda il Libano, è ironico che inizialmente l'Iran abbia creato Hezbollah per difendere il proprio paese, mentre ora è Teheran a difendere Hezbollah dagli attacchi israeliani. Penso che l'Iran insisterà finché, come parte dell'accordo con gli USA, lo Stato ebraico smetta di attaccare il paese dei cedri, in particolare Beirut. Se l'Iran insisterà, Trump potrebbe costringere l'alleato israeliano a ritirarsi dal Libano meridionale, cosa che Gerusalemme non gradirà affatto. E a livello di corridoi di cancellerie è di questo che si sta parlando, cioè se l'Iran pretenderà e otterrà da Trump che Israele si ritiri e non solo cessi di attaccare Beirut, ma si ritiri proprio dai confini libanesi e dunque anche da quella fascia che Israele, pur spingendosi oltre, però indicava come il cordone di sicurezza, come una sorta di cuscino sanitario dal Litani in giù, quindi la parte proprio sud libanese a confine con Israele. Iran-Stati Uniti, c'è l'accordo di pace. Poi Paolo Gentiloni in suo editoriale parla degli Stati Uniti, che però sono sempre più soli a dispetto di quanto voglia Trump rivendicare questo come una sua vittoria, perché in realtà è un pasticciaccio di Trump che adesso Trump sta cercando di chiudere. Ma da uno, e si fa così, no? Quando le situazioni sono complicate, da sempre gli scenari conclusivi di guerra per capire chi ha vinto, chi ha perso, vengono sempre paragonati lo status quo allo status ex ante. Quindi, per quello che sappiamo, se esaminiamo come stavano le situazioni, com'era il quadro prima e com'è il quadro adesso, sicuramente l'Iran è più distrutto di prima, non c'è dubbio. Però, soprattutto se veramente avrà la possibilità di gestire, di cogestire Hormuz, ha una situazione di vantaggio e di prospettiva assolutamente più favorevole di prima. Ricordiamoci poi che il regime change c'è stato in Iran, non nel senso che volevano Stati Uniti e Israele, ma nel senso che ormai Ayatollah, Repubblica Islamica, rimane di fatto Repubblica Islamica, c'è un riconoscimento di guida suprema nei confronti del figlio dell'Ayatollah, quindi l'attuale guida suprema è Mokhtar Khamenei, però in realtà è ormai un regime militare, c'è una giunta militare, Pasdaran al potere, quindi in qualche modo c'è stata la svolta, ma torno a dire in una direzione sicuramente antioccidentale. E dall'altro canto si parla anche di scongelare gli asset congelati come sanzioni all'Iran, quindi si fa fatica a pensare che l'Iran sia in concreto, che moralmente non porti a casa una vittoria, e questo purtroppo è quello che viene da più parti evidenziato insieme ad un altro aspetto, che è quello che siamo su Repubblica indica l'analista Michel Ignatieff, che insegna alla CU di Vienna, quindi il Centro Studi Internazionali di Vienna, è un canadese ed è l'ex leader del Partito Liberale Canadese, ha studiato, ha insegnato anche ad Harvard, e lo dice chiaramente: inizia una nuova era, nessuno si fiderà più degli Stati Uniti. Se l'accordo è arrivato è perché gli iraniani si ritengono soddisfatti, sono i negoziatori più duri al mondo e trattano con gli americani fin dalla crisi degli ostaggi del 1979, che si concluse con l'umiliazione di Jimmy Carter. Ci è voluto tempo, perché parlavano lingue diverse, gli iraniani determinati ed esperti, gli americani in cerca di un accordo di superficie. Cosa intende? Obama ci mise 2 anni per ottenere l'intesa sul nucleare. Venne discusso ogni virgola, ogni clausola. Il solo modo per ottenere accordi solidi. Trump invece ha cambiato strategia troppe volte. Si è fatto ingannare da Netanyahu, che gli aveva detto che sarebbe stato facile rovesciare il regime, e si è buttato in una guerra senza prevedere la chiusura di Hormuz. Il risultato è che una potenza più debole ha combattuto con droni a basso costo contro armi sofisticate ma costose, determinandone la attuale stallo. Una lezione importantissima che cambierà il modo in cui i paesi comprano d'armi ed equipaggiano i loro eserciti. E poi, stando sull'accordo, la domanda: non conosciamo i dettagli, ma da poco che sappiamo, come giudica l'accordo? Peggiore di quello che ottenne Obama. La guerra ha cambiato gli equilibri al potere ha cambiato gli equilibri di potere globali? Sì. Di sicuro la Cina oggi è quella che ha guadagnato di più, può presentarsi al mondo come fonte di stabilità. E l'Europa? L'Europa è troppo dipendente dal petrolio mediorientale. Ora ha come uniche fonti energetiche sicure quelle che vengono da Norvegia e Stati Uniti, ma la dipendenza energetica è dipendenza geopolitica. Che futuro ci aspetta? Conclude il suo pensiero, la sua intervista, Michel Gnatieff. Stiamo assistendo ad un declino estremamente drammatico del potere americano, sia nel Golfo, dove la fiducia negli Stati Uniti è stata completamente distrutta, quanto in Europa. Gli alleati non si fidano più di Washington e questo avrà conseguenze. Quindi la lettura è, ve l'ho detto, è proprio univoca, si fa fatica a trovare qualcuno che dica anche solo che pari e patta. Il messaggero: Rai di Israele slitta l'accordo, anche qua per continuare ad andare in lettura di commenti, analisi, che sono quelli più interessanti in attesa di venerdì prossimo, che dunque l'accordo sia veramente siglato, e poi casomai di conoscere anche qualche aspetto in più, anche di quelli che ci riguardano direttamente, ovvero la gestione di Hormuz. L'analisi questa volta del giornalista e analista statunitense, italo-statunitense, Andrew Spannaus: lo schiaffo di Bibi in estremi per sabotare l'operazione. Intanto, dice Andrew Spannaus, riprendere gli attacchi in Libano significa violare una delle condizioni principali poste da Teheran, secondo la linea dura promossa dal generale Vahidi, comandante delle guardie rivoluzionarie, e quindi sabotare l'intesa. Trump si è arrabbiato di brutto, usando varie parolacce per descrivere le azioni di Netanyahu, e insiste che l'accordo prevede benefici per Teheran solo in base all'effettivo rispetto delle richieste americane. Siamo sul giornale, in primo piano la pace di Trump, ma approfittiamo del quotidiano per ruotare anche sugli altri titoli, e quindi sulla patente, sulla politica, che ha vissuto anche delle polemiche sul patentino antifascismo rispetto alla kermesse più liberi. Meloni, patente antifa, cioè antifascista, censura degli editori. La premier interviene sul caso sollevato dal giornale, ma la fiera non molla e dice: nessun passo indietro. In realtà, da parte della fiera, cioè gli organizzatori, è stato detto: non serve un patentino, non è un patentino politico antifascismo, è la certificazione dell'adesione ai principi e valori istituzionali della nostra carta costituzionale, quindi viene vista da questo punto di vista. Siamo sul Fatto Quotidiano: Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace. Poi il Fatto Quotidiano scivola sulla questione degli antifascisti, ma anche sulla questione del femminicidio. Vannacci, che ha parlato, l'ex generale, proprio all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il suo partito. Abolire il femminicidio, Meloni lo insegue, scrive il Fatto Quotidiano. Il femminicidio, dice il giornale, va abrogato perché non si può fare di fronte a un omicidio una differenza di genere uomini e donne. Sapete, questo concettualmente ha diviso molti, però poi alla definizione del reato di femminicidio si è arrivati, e ci è arrivato questo governo. Quindi si contesta una legge fortemente voluta e conseguita dall'attuale governo Meloni, e quindi qua c'è una frizione evidente. Tra l'altro, a rispondere è stata proprio la sua ex compagna di partito, la leghista Giulia Bongiorno, avvocata, referente, relatrice del testo del femminicidio. Tra l'altro, Giulia Bongiorno da sempre impegnata sulla violenza contro le donne. Siamo sul Foglio con la sua pagina fredda del lunedì. Vannacci è un test sulla destra, scrive il direttore Cerasa, su quello che è, su quello che poteva essere, su quello che non è diventata, su quello che rischia di diventare. Quindi una sorta di Vannacci cartina tornasole. Poi, sempre su Vannacci, ma non solo, per la verità, guarda anche Giuliano Ferrara. Ci sono anche le false presenze, tipo il professor Vannacci e il generale Montanari, quindi volendo apposta, no, rigirare le qualifiche dei due. Casi grotteschi nella solita orchestrazione di commedia dell'italianità. Ma a firmare il pezzo di apertura del Foglio è un inedito collaboratore, ovviamente diciamo in senso ironico, ma simpaticamente ironico, perché troviamo come tema e articolo di apertura un pezzo scritto dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Sia un patto sulla sicurezza, rimpatri e non solo. Il ministro dell'interno apre la proposta del Foglio e invita opposizioni, sindaci, regioni e magistratura a un tavolo urgente. Tempo di uscire dalle polemiche strumentali. Partiamo subito dai CPR, dice il ministro dell'interno. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. In primo piano torna la tregua Iran-Stati Uniti, con l'analisi di Ferian Sabahi, collega più volte ai nostri microfoni, professoressa associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria, che punta l'attenzione su l'architettura e gli equilibri interni all'Iran, di cui si è parlato molto, cercando di capire laddove ci fossero veramente dissidi anche rispetto a questo cambio di assetto di regime, e laddove invece ci fosse un gioco di simulazione e dissimulazione che l'Iran e lo sciismo conoscono molto bene. Dice Ferian Sabahi: tante le criticità rispetto all'accordo. L'importante è il tracciamento dell'uranio arricchito. Le fonti iraniane continuano a smentire l'esistenza di un'intesa definitiva. Più che una realtà negoziale, quella di Trump sembra una dichiarazione per il suo 80° compleanno. C'è da dire che QN è andato in stampa prima che invece anche da parte iraniana si dicesse sì, ma venerdì, e vediamo da qui a venerdì. Quali sono i punti critici? Il primo riguarda il programma nucleare iraniano, il secondo lo scongelamento degli asset iraniani all'estero, il terzo la guerra regionale, in particolare il Libano. Sono dossier strettamente collegati, se salta uno rischiano di saltare tutto. E dunque quanto pesa Israele? Moltissimo. Ogni escalation militare rischia di compromettere il negoziato. Teheran ha più volte lasciato intendere che altri bombardamenti su Beirut renderanno vani i colloqui. Resto su QN per soffermarmi anche sulla cronaca che viene riportata nel taglio basso di QN, La Nazione, Il Giorno del Carlino, in modo particolare il dramma del veneziano 17enne ammazza la zia, dissidi sull'eredità, il corpo poi buttato nel fiume. Quindi si parla di dissidi familiari e al centro di tutto ancora una volta l'eredità. Lo dico veramente fuori da ogni inutile polemica o coloritura di quanto è successo. L'eredità spessissima è motivo di conflitti intrafamiliari che spesso fortunatamente arrivano e si risolvono né bene né male nelle aule dei tribunali. A volte permangono dissidi che si portano avanti tutta la saga e la storia della famiglia, a volte si arriva anche a fatti efferati, quello che colpisce è che veramente l'azione sia stata compiuta da un ragazzo così giovane che ha ucciso la zia, l'ha caricata su una carriola fino ad arrivare al fiume e qui abbia gettato il corpo. Quindi è veramente agghiacciante, si cerca di capire come il ragazzo abbia potuto anche in modo autonomo gestire e procedere in questo modo. Sole 24 ore, altra pagina di approfondimento, quella del lunedì per il quotidiano economico che punta l'attenzione sui piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi garantisce servizi di base ai residenti. Nelle località sotto i 5.000 abitanti in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta. Più penalizzate le aree interne e quelle rurali, e quindi non è una fotografia che va a disegnare una realtà nuova, ma è una fotografia che va a immortalare una situazione di stallo rispetto anche a tutte le politiche e l'attenzione, programmi per restituire vita, non far morire i piccoli comuni che spesso d'estate poi arrivano ad avere anche una popolazione, diciamo così, importante rispetto ai residenti stabili. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, che si tinge più che di rosa di rosso. Rosso Ferrari, sono tornato Hamilton e il sogno Ferrari, la prima vittoria in rosso a 41 anni, poi le lacrime, dice, visto sono ancora il miglior Lewis. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu e anche noi vogliamo capire meglio l'intesa Stati Uniti-Iran a cosa porta, e soprattutto ci arriveremo a venerdì per la firma definitiva?
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Sempre il buongiorno in blu su Enea Blu 2000, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Bentornato a Marco Di Liddo, direttore del CESI Centro Studi Internazionali. Buondì.
1: Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, ci siamo, è il momento della svolta, accordo raggiunto, in realtà la firma che prima doveva essere elettronica, poi è stato detto in presenza, è stata spostata a venerdì, quindi nella scorta di tutto quello che è successo dal 28 febbraio, diciamo che da qui a venerdì è lunga, quindi qualsiasi cosa potrebbe succedere, anche perché c'è il nodo Libano, la questione Israele, che secondo Teheran fa parte dell'accordo. Israele sembra meno convinto di questo, infatti si è rischiato nuovamente di far saltare tutto per il nuovo attacco israeliano contro il Libano, con una risposta anche un po', beh, ormai siamo abituati, però diciamo così, un po' sopra le righe del presidente Trump. Fiducioso? Ci arriviamo a siglare l'accordo venerdì, a mettere questa firma?
1: Ma guardi, dottoressa, chi fa il mio lavoro non può investire sulla fiducia, è condannato ad un brutale realismo. Diciamo che questo accordo nasce un po' zoppo,
0: un po' claudicante,
1: esatto. Nasce, esatto, un po' malconcio, perché sono tanti i punti ancora in sospeso. Diciamo, da un lato è inevitabile accogliere con un margine di positività il fatto che il presidente degli Stati Uniti, i mediatori e le autorità iraniane comunque parlino dell'accordo. Quindi mandano un messaggio tutto sommato positivo, però l'impressione è che questa positività, questa fretta sia dettata dal fatto di aver bisogno di mettere qualcosa di concreto, un minimo sul tavolo, almeno apparentemente. Perché se poi andiamo a vedere tra le righe, l'accordo vede una differenza di vedute sullo stretto di Hormuz, sì, con gli americani che dicono apriamo tutto e subito.
0: E gratis, mentre, come prima.
1: E gratis, mentre gli iraniani che dall'altra parte dicono qualcosa di diverso, dicono che bisogna aspettare a venerdì, anche perché venerdì sarà consegnato un nuovo testo con degli emendamenti, con degli aspetti aggiuntivi. E quindi già questo è foriero enormemente, diciamo, di possibili sabotaggi e intoppi.
0: Sì, anche perché poi rispetto ad Hormuz, faccio questo inciso veloce, l'Iran continua a parlare di cogestione di Hormuz con l'Oman, quindi non si capisce, o si vuole lasciare intendere, che la cogestione di per sé preveda un pedaggio. Ancora questo non è esplicitato, ma resta uno degli aspetti appunto da chiarire, perché ricordiamolo, prima del 28 febbraio Hormuz era, come tutti gli stretti naturali, libero.
1: Esattamente, sostanzialmente l'operazione iraniana è la trasformazione di Hormuz in Suez, quindi in un passaggio obbligato rispetto al quale lo Stato iraniano deve trarne dei benefici economici attraverso il pagamento di un obolo, il pagamento del passaggio. Ma molto furbescamente, per non trasformarlo in uno strumento soltanto appannaggio di Teheran, ecco l'apertura all'Oman. L'Oman è uno stato piccolo, è uno stato che dal punto di vista militare non rappresenta una minaccia, dal punto di vista diplomatico invece è uno straordinario smacchiatore, chiamiamolo così, perché il paese ponte tra i due mondi è da sempre, viene soprannominato la Svizzera del Medio Oriente, per questa sua capacità di mediare e di far sedere attorno allo stesso tavolo paesi in conflitto o in generale non con ottimi rapporti, e soprattutto è un paese arabo sunnita. Quindi la cogestione è un'apertura importante all'altra sponda del Golfo Persico.
0: Certo.
1: E ovviamente questa situazione infastidisce tantissimo gli Stati Uniti, che non vogliono dare questa carta all'Iran, ma soprattutto sono spaventati dal fatto che il Medio Oriente possa trovare una soluzione concertata senza l'intervento di terze parti, quindi senza gli Stati Uniti e soprattutto senza considerare Israele. che poi è l'altro grande elefante nella stanza. E come lei accennava giustamente, la seconda grande diversità di vedute sull'accordo riguarda il Libano, con l'Iran che ritiene l'accordo onnicomprensivo, quindi un accordo regionale di tutto il Medio Oriente, mentre Israele non ne vuole sapere. Israele considera questa trattativa una trattativa tra Washington e Teheran, e quindi qui c'è l'elemento che rischia di secondo elemento che rischia di mettere in ginocchio questa bozza, questo embrione, questo bacello, chiamiamolo come vogliamo, di negoziato.
0: Sì, bisogna capire che cosa potrebbe accettare Netanyahu, almeno non so, a livello transitorio, perché si va dalla richiesta di Teheran, che vuole il ritiro di Israele completo dal Libano, quindi anche vanificare quella sorta di cuscino di sicurezza che invece Israele reputa essenziale, no? Dal sud fino all'Itani, anche se poi Israele è andata molto oltre, alla cessazione invece dei combattimenti, però con Israele che possa quantomeno mantenersi in certe postazioni, quindi veramente cambia e tanto. Questa mattina vedevo sui siti online che mentre Haaretz, che sappiamo è un quotidiano d'opposizione, dice chiaramente accordo raggiunto e l'accordo prevede la cessazione immediata dei combattimenti in Libano, The Times of Israel, che diciamo è meno sfavorevole rispetto al governo italiano, mette in evidenza che è stato raggiunto un accordo che secondo alcune fonti includerebbe anche, no? Quindi si prende molto molto più alla larga la cessazione del conflitto anche in Libano.
1: Assolutamente, dottoressa, il problema è che al di là della dimensione geografica e territoriale, che è un aspetto fondamentale, perché il sud del Libano e lo status del sud del Libano non è soltanto un problema di sicurezza, è un problema ideologico e politico.
0: È storico.
1: Noi abbiamo una parte della politica israeliana molto ben identificata, in questo momento incarnata anche fisicamente dal ministro Ben-Gvir, che continua a voler perseguire l'obiettivo del Grande Israele. Il Grande Israele include anche i territori a sud dell'Italia, quindi i territori libanesi. Di conseguenza, quella che deve iniziare come una occupazione militare o una zona di attività militare, in prospettiva per i seguaci di Ben-Gvir deve diventare territorio integrante di Israele. E ovviamente questa è una posizione che nessun paese arabo, tantomeno il Libano, possono accettare, l'Iran men che meno, e si sovrappone la dimensione puramente tecnico-militare, che invece si rivolge soltanto alla neutralizzazione di Hezbollah. Israele dice: io continuerò a fare le operazioni militari finché non riterrò che Hezbollah ha cessato di essere una minaccia strategica alla sicurezza del mio paese e dei miei cittadini. Come potete immaginare, le due cose possono facilmente sovrapporsi, e una può nascondersi agilmente dietro l'altra, al di là poi delle dichiarazioni pubbliche. E poi c'è la dimensione elettorale. Netanyahu sa che non può tornarsene oggi, dopo tutti i soldi che ha speso, dopo tutte le risorse impiegate, dopo i morti e dopo un'operazione che ancora non ha realizzato gli obiettivi dichiarati, non può tornare a casa, perché questo inevitabilmente sarebbe un boomerang politico di complicatissima gestione.
0: E aggiungiamo anche, dopo aver politicamente reso Israele, se non isolato non lo possiamo dire, però più distante indubbiamente dagli alleati occidentali, no?
1: Da un punto di vista sicuramente pubblico sì, però anche su questo dobbiamo essere estremamente pragmatici. Il rapporto tra Israele e i paesi occidentali continua a essere un rapporto solido, al di là delle dichiarazioni, ripeto, pubbliche, e dal fatto che alcuni leader abbiano preso le distanze, soprattutto per due motivi. Il primo è un motivo di immagine internazionale.
0: Certo.
1: Non si può fare come hanno fatto gli Stati Uniti, non si può appiattirsi totalmente sulle strategie e sulle scelte di Tel Aviv. e il secondo è una problematica di ordine interno. I paesi occidentali hanno dei fronti pro-Palestina molto forti e questi fronti sono pullulano di elettori e quindi, per quanto in alcuni paesi europei, in particolare nel nostro, la politica estera non sia esattamente in cima alle priorità delle scelte dell'elettore, un governo eccessivamente spalmato sulle posizioni israeliane potrebbe andare in difficoltà. E quindi bisogna trovare una complicatissima quadratura del cerchio.
0: Beh, situazione complicata anche per Washington, nel senso che le minacce, parole veramente più che offensive, di Trump nei confronti di Netanyahu, dove insomma è stato in qualche modo avvertito Israele di non mettersi ulteriormente di mezzo, no? Quindi di non far saltare l'accordo con l'Iran. Bisogna capire, uno, quale concretezza di dissuasione riusciranno ad avere, perché appunto lo citava prima, Netanyahu è stato molto chiaro nel dire che non si sente vincolato da questo accordo, no? Che in qualche modo gli Stati Uniti hanno semplicemente chiarito le loro cose con l'Iran. E sappiamo che tra l'altro, mentre Trump anche in queste settimane registrava delle frizioni con Netanyahu, però di fatto anche qua gli accordi, per esempio anche solo quelli militari tra esercito statunitense e esercito israeliano, sono andati avanti e come, no?
1: E lo andranno sempre in futuro, perché la strategia americana, l'abbiamo discusso tante volte anche con lei, è guardare lontano, guardare nel sud-est asiatico, concentrarsi sul containment cinese. Questo vuol dire che in Medio Oriente il lavoro sporco deve farlo qualcun altro e che l'architettura di sicurezza deve basarsi sulla presa di responsabilità da parte dell'unico attore locale di cui gli Stati Uniti veramente si fidano, cioè di Israele. E questo ha un prezzo. A un prezzo che si concretizza col fatto che le leve politiche statunitensi verso Israele forse non sono così forti o sono addirittura inferiori rispetto a quelle che Israele ha verso gli Stati Uniti, considerando che siamo in un anno elettorale e non c'è bisogno del sottoscritto per ricordare quanto i gruppi di interesse filo-israeliani o di origine ebraica possano risultare determinanti per le campagne elettorali, per l'orientamento politico e quant'altro. Anche Biden, che certo era più critico di Trump e lo era anche in maniera diversa, più elegante, nei confronti di Israele, però nei fatti si è limitato a qualche condanna cosmetica, ma le armi e il supporto finanziario hanno continuato a scorrere.
0: Esatto, quindi, nonostante le minacce di chiudere i rubinetti, in realtà le armi sono continuate ad arrivare, anche finanziamenti a Israele in modo continuo durante l'amministrazione Biden, anche dopo l'evidenza del massacro di Gaza, no? Quindi
1: assolutamente
0: non ci sono dubbi. Ma quindi, per capire, Marco De Lido, si aspetta che Israele faccia saltare questo accordo o non può spingersi a tanto questa volta Netanyahu, perché sarebbe veramente evidente l'affossamento di Trump non solo nei confronti dell'Iran ma anche nei confronti del partner Israele?
1: No, guardi dottoressa, il fatto che Israele abbia già con i suoi comportamenti ostacolato l'accordo è palese, è successo
0: certo.
1: In più di un'occasione, a cominciare dal bombardamento dei distretti meridionali di Beirut, che qualche settimana fa ha di fatto fermato il negoziato e l'ha posticipato la firma di quello che adesso possiamo chiamare un compromesso momentaneo. Detto questo, io credo che Israele continuerà ad andare per la sua strada e che Washington non ha o non vuole esercitare tutte le leve di cui dispone, perché forse i tempi non sono ancora maturi per una rottura definitiva, o meglio una rottura di quello che era il vecchio schema dei rapporti tra Israele e gli Stati Uniti. Forse questa rottura non avverrà mai e quindi di conseguenza vedremo negli anni il junior partner che però riesce a giocarsi bene le carte nel rapporto col partner senior. Ed è una dinamica che non riguarda soltanto il rapporto tra Israele e Stati Uniti, l'abbiamo visto in generale in tutto il mondo e in particolare in Medio Oriente. Pensiamo a quanto oggi i proxy, mantenendo un margine di autonomia operativa molto importante, riescano a condizionare il comportamento della casa madre. Non è più come negli anni della guerra fredda, sì, in cui non si muoveva una foglia se dalla casa madre non si decideva che doveva muoversi quella foglia. Oggi gli Houthi, Hezbollah, lo stesso Hamas, con delle scelte che possono essere diverse rispetto ai desiderata della casa madre, condizionano inevitabilmente le decisioni della casa madre.
0: Ma quindi la tenuta dell'accordo rispetto al fronte libanese è capire quanto Stati Uniti e Iran decideranno, come dire, un profilo, una soglia di tolleranza, cioè l'Iran non si può aspettare che Israele si ritiri completamente, che non ci siano più scontri, ma mettere una sorta di tetto, di soglia all'intensità degli scontri, alla proiezione militare di Israele, cioè necessariamente sarà trovato un compromesso?
1: Questa è una soluzione ipotetica, è una soluzione pragmatica, ma bisogna vedere poi come si riflette sul fronte, certo, interno, certo, perché il Libano è importante per Teheran nel momento in cui rappresenta una dimostrazione di potere, quindi non solo uno strumento di influenza regionale. Il vero obiettivo politico di Teheran in questa guerra è stato quello di dividere e di frantumare l'architettura di rapporti politici tra gli Stati Uniti, Israele e i paesi sunniti nel Golfo.
0: Certo, certo.
1: Ce l'ha fatta la prima volta, come mostrando al mondo che di fronte agli attacchi iraniani gli Stati Uniti preferivano di difendere Israele piuttosto che ascoltare o caracollarsi a difendere i paesi arabi. Quindi già questo ha creato una distanza che la Cina ha accolto con grande felicità.
0: Certo.
1: E ora la seconda operazione iraniana che ha nel dossier libanese il suo fulcro è quella di dividere Stati Uniti e Israele. Perché? E questo gli iraniani probabilmente l'hanno inventato prima dei latini, il principio del divide ed impera è sempre tremendamente attuale.
0: Ma l'Iran in questo momento quanto e fino a che punto si può permettere di riprendere le ostilità? Perché anche se tutto quello che abbiamo detto ci fa capire che da un punto di vista politico e non solo è l'Iran che risulta vincitore, poi vedremo anche la questione degli asset congelati, vedremo anche la questione di Hormuz, però è anche vero che l'Iran è stato profondamente distrutto, no? Cioè, ha avuto soprattutto le strutture, diciamo così, energetiche, nevralgiche del paese, sono state duramente attaccate. Abbiamo capito che a livello di arsenali balistici non è stato azzerato per niente. Abbiamo anche capito che le strutture nucleari ben affossate, ben interrate, sono state efficaci. Però sicuramente anche l'Iran, no, sta soffrendo di questa guerra che ormai va avanti dal 28 febbraio.
1: Guardi, dottoressa, la strategia iraniana consiste nella scommessa del poter resistere più a lungo degli avversari.
0: Anche solo un giorno in più dell'avversario.
1: Anche solo un'ora in più.
0: Un'ora in più.
1: Perché qui siamo proprio sul filo delle ore. E ad oggi la principale minaccia alla tenuta del regime è di fatto neutralizzata, cioè l'opposizione, sì, interna, con una politica brutale di repressione e con il fatto che ci piaccia o meno, un paese attaccato dall'esterno è un paese che tende naturalmente a fare quadrato e a mettere da parte le divisioni interne. Il fatto che noi abbiamo visto dei manifestanti che festeggiavano quando Israele e gli Stati Uniti bombardavano il paese non vuol dire che quei manifestanti siano uno la maggioranza o una schiacciante maggioranza e due che abbiano la forza necessaria di opporsi a un regime. Perché opporsi a un regime come quello iraniano vuol dire mettere a rischio la propria vita. Allora c'è un gruppo, c'è un numero di idealisti che può farlo, ma se gli altri vedono che neppure gli idealisti, neppure i pionieri ce la fanno, allora non si può raggiungere la cosiddetta massa critica. E senza massa critica il regime non può essere buttato giù. E quindi la guerra può andare avanti, anche perché, ricordiamo, l'orologio del petrolio pesa di più per il fronte occidentale e per quello asiatico rispetto a quello iraniano. L'Iran è abituato a soffrire e può imporre metodi pesanti affinché la popolazione soffra in silenzio. No, in Occidente questo paradigma non c'è.
0: No.
1: E quindi Teheran andrà ancora avanti per questa strada finché non sarà stremata.
0: Mamma mia. Grazie, vedremo nei prossimi giorni quello che succederà come evoluzione. Grazie Marco Di Liddo, buona giornata direttore.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Marco Di Liddo è direttore del CESI, il Centro Studi Internazionali. Lo diceva molto bene Di Liddo poco fa, l'Iran sta continuando, nonostante la guerra impegnativa in corso, a tenere un livello di repressione feroce al suo interno. Quasi tutti i giorni vengono comunque messi a morte degli oppositori, dei manifestanti, e veramente guardate, sono giovanissimi, molti di questi hanno 17-16 anni. Buongiorno Parisa Nazari, attivista del movimento Donna, Vita, Libertà e mediatrice. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutti.
0: Parisa, rispetto alla popolazione iraniana, alle possibilità di un accordo che veramente venga siglato venerdì e che dunque ponga fine ai bombardamenti, ultimamente lo sappiamo, no? C'è stata anche questa ripresa di attacco, però guardando dal punto di vista della popolazione, la popolazione iraniana cosa si augura succeda adesso? Perché si va verso anche la definizione sì di un cambio di regime che c'è stato, nel senso che adesso prevalgono i Pasdaran rispetto agli Ayatollah, però non è che questo si traduca poi in un miglioramento di vita né nell'immediato né in prospettiva per la popolazione iraniana.
2: È molto difficile poter generalizzare su cosa sente il popolo iraniano in questo momento. C'è una parte della popolazione, che di sicuro non è la maggioranza, che dall'inizio della guerra del 28 febbraio scende in piazza a sostegno del regime, chiedendo che andare fino in fondo in questa guerra, e lo ha fatto anche ieri, ieri, chiedendo di non scendere ai patti, non arrivare a un accordo con chi ha attaccato l'Iran e ha ucciso la guida suprema, perché c'è chi ancora sostiene che cioè sostiene il regime con la guida di Ali Khamenei. E quella è la parte che di fatto spaventa il resto della popolazione, che a gennaio, come a dicembre del 2025, come tante altre volte nella storia di ultimi decenni, è scesa in piazza contro il regime iraniano, chiedendo di vivere uno Stato libero e democratico. E poi c'è un'altra parte che in questo momento non sostiene il regime iraniano, ma di fatto non vuole vivere solo sotto una costante situazione di attacchi, di morte, di devastazione causata dalla guerra. E perciò le voci sono tante, anche all'interno del regime, il nucleo più forte e più vicino al regime, comunque ci sono divisioni. La Repubblica Islamica non è un blocco unico, e sappiamo che ci sono parti dell'establishment della Repubblica Islamica che ostacoleranno questo accordo che sembra che venga firmato il 19, perché se in questi anni, soprattutto dopo la fine dell'accordo sul nucleare iraniano e la prima amministrazione Trump che ha posto fine a questo accordo tra Obama e l'Iran, Le sanzioni hanno creato, hanno arricchito una oligarchia vicino al regime che di fatto in questo momento ha un potere finanziario e anche politico e militare enorme. E quella parte non è d'accordo su una normalizzazione dei rapporti con il mondo, in modo particolare con gli Stati Uniti. L'affare della guerra, come l'affare delle sanzioni, in realtà per loro è fonte di forte guadagno politico e finanziario. Ecco perché ci sono tantissime anime in questo momento. Quello che è certo è che la maggioranza della popolazione è stremata da questi mesi di escalation militare. L'anno scorso, in questo momento, siamo nell'anniversario della guerra di 12 giorni, quando i primi attacchi israeliani hanno portato nelle città a essere distrutte, e poi di nuovo il 28 febbraio. Ci manca tutto in Iran in questo momento, mancano beni essenziali, mancano medicine, cioè moltissime persone hanno perso il lavoro, hanno perso le loro case, perché certo è che l'annuncio della fine della guerra crea con felicità in quella parte della persone che dal punto di vista di anche psicologico non riuscivano più a pensare a un futuro. Ma il futuro che ci aspetta in realtà è un futuro in cui il regime iraniano si sente ancora più forte. Già la retorica è cambiata, qualche giorno si parla della vittoria, la cosa assurda che da tutte e due le parti si parla
0: sì, della vabbè, vittoria. Quello fa parte di una retorica, no?
2: Retorica,
0: ovviamente.
2: Esatto. Ma quelle chi ha perso sono tutte quelle persone che sono state uccise scendendo in piazza per manifestare, e altre persone, come ho detto, giovani, giovanissimi, che sono state persone arrestate, che molte di loro sono a rischio di esecuzioni,
0: certo,
2: capitali. E ovviamente in tutto questo punti di accordo, che ce ne sono stati tantissimi, le proposte di accordo da una parte all'altra, la questione di diritti umani non è mai stata menzionata. In tutto questo il mondo pensa all'apertura di Stretto di Hormuz, all'arricchimento di uranio, ma come sempre mai viene menzionato l'idea di mettere una condizione sulla questione delle persone arrestate, nonostante Donald Trump, quanto gli conveniva più volte, ha parlato dei diritti umani.
0: Sì, ma si capiva che era assolutamente strumentale, no?
2: Strumentalizzando la lotta di un popolo che da decenni sta lottando contro questo regime, che di fatto in questo momento si sente più forte ed è più feroce che mai.
0: Questa è la realtà dei fatti, un disastro assoluto. Grazie sempre Parisa, buona giornata. Parisa Nazari,
2: grazie a voi.
0: Grazie. Vi ricordo Parisa Nazari, attivista del movimento Donna Vita Libertà, mediatrice, e veramente nel suo intervento ha disegnato benissimo qual è la situazione, soprattutto un popolo che soffre anche delle conseguenze della guerra per i bombardamenti, perché nel paese è sempre più difficile trovare a prezzi accessibili, a volte a prescindere dal prezzo, beni di prima necessità. È un paese che continua anche a essere la prima vittima degli attacchi, ma è sotto attacco anche del regime stesso, l'abbiamo detto, stanno continuando giorno le esecuzioni, e quello che doveva essere la liberazione, un'operazione per liberare il popolo iraniano, insomma lo capite bene, da parte di Trump, se qualcuno avesse mai avuto dei dubbi, non si parla più del popolo iraniano. La questione verte su Hormuz, il nucleare e gli asset congelati di Teheran. Questa è la situazione in attesa di sviluppi. Tra pochissimo le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora noi.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: TV 2000.
13: Non una televisione qualsiasi.
12: Canale 28 del digitale terrestre.
13: 157 di Sky.
12: 18 TV Sat.
13: tv2000.it.
14: In Blu 2000. News.
0: Raggiunto l'accordo Stati Uniti-Iran, prevista per venerdì in Svizzera la firma con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Teheran specifica che l'intesa riguarda anche il Libano, ma poco fa via social il ministro israeliano Ben-Gvir ha ribadito: l'accordo di Trump non è vincolante per noi. L'intesa prevede, dopo la firma, 60 giorni di negoziati per risolvere definitivamente il nodo nucleare. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi. Il Regno Unito, Francia, Germania e Italia si dicono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Poco fa è intervenuto anche il presidente del Consiglio europeo Costa, che dice: Unione Europea pronta a un contributo per una pace duratura in Medio Oriente. Intanto Medio Oriente, Hormuz, ma anche Ucraina saranno al centro oggi della G7 di Evian in Francia. Davanti alle ferite dell'umanità, Cristo chiama la Chiesa alla missione. Così ieri Papa Leone all'Angelus. Rita Salerno.
15: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Dopo.

0: più libri rispetto al cosiddetto patentino antifascista, che per le case editrici che vorranno partecipare alla fiera, definita da Meloni una censura. La replica degli organizzatori: nessuna certificazione politica, solo l'adesione ai principi e valori espressi dalla Costituzione. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume. Il giovane ha confessato, ci sarebbero stati alla base dissidi per l'eredità. Referendum in Svizzera: i cittadini hanno bocciato l'introduzione al tetto della popolazione a 10 milioni. Il quesito, promosso dall'ultradestra, prevedeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquista il suo primo successo su Ferrari e il 106° in carriera. Mondiale di calcio: allarme Brasile dopo il pari 1-1 al debutto col Marocco, Turchia K2 2-0 con l'Australia, mentre Germania Curaçao è terminata 7-1, Olanda Giappone 2-2, a breve Svezia Tunisia, e poi l'attesa oggi per Spagna Capoverde e Belgio Egitto. Questa sarà l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: aprirsi i microfoni del Buongiorno in Blu, in primo piano l'accordo Stati Uniti-Iran, intesa raggiunta, la firma attesa per venerdì prossimo a Ginevra, quindi firma in presenza e non da remoto, firma elettronica. Certo però che le incognite e i dubbi restano, uno principalmente è quello del Libano, perché anche questa mattina, proprio poco fa, via social Benvir, ma ancora prima Netanyahu, hanno detto chiaramente che non si sentono vincolati da questo accordo e che dunque le operazioni dal punto di vista israeliano di sicurezza contro Hezbollah in Libano continueranno. Teheran invece ha un'altra visione della cosa, dice no, e come il Libano rientra nell'accordo. Ecco, con queste premesse che succede venerdì, posto che venerdì sembra lontanissimo? Buongiorno, bentornata l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, diplomatico di lungo corso, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali che ha presieduto per anni. Buongiorno ambasciatore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, ci arriviamo a venerdì?
1: È una buona domanda. Allora, vorrei fare una premessa. Come lei ha anticipato, le informazioni che abbiamo sui contenuti di questo accordo sono ancora molto vaghe, sì, e molto generiche, quindi è molto difficile dare un giudizio. Sembrerebbe che, diciamo, i 4-5 punti siano più o meno i seguenti: la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della fine del blocco navale americano. Poi il resto sono piuttosto premesse per i negoziati futuri, c'è un impegno da parte iraniano a negoziare sul programma nucleare, ma anche lì bisognerà vedere in che termini e con quali obiettivi. Lo scongelamento degli atti.

0: assetti italiani confiscati, anche qui state a vedere quanto, come, secondo quale modalità. E infine c'è il tema dell'assistenza, degli aiuti da parte dell'Iran ai cosiddetti proxy, cioè le milizie sciite che operano nella regione per conto dell'Iran. Quindi le incognite sono moltissime, direi che occorre moltissima prudenza prima di giudicare la tenuta di questo accordo e le prospettive di questo accordo. Forse ci potremo dare una, potremmo avere un'idea un po' più chiara quando vedremo nero su bianco come sono stati formulati tutti questi punti, perché di fatto quello che è stato siglato ieri è un memorandum of understanding che dovrebbe porre le premesse per una serie di negoziati successivi, prima fra tutti quello sul nucleare. Comunque lei ha ragione quando dice che l'incognita maggiore già nelle prossime ore è quella che riguarda le intenzioni del governo israeliano in Libano.
1: Fino a che punto gli Stati Uniti, al di là anche delle espressioni colorite di Trump nei confronti di Netanyahu, possono veramente agire e costringere Israele ad attenersi alla linea di Washington?
0: Ma diciamo, in queste settimane abbiamo visto un'enorme difficoltà da parte dell'amministrazione americana a disciplinare l'alleato israeliano. Abbiamo visto Netanyahu che ha continuato a perseguire la sua agenda che non era più necessariamente allineata con quella americana, e quindi di fatto a proseguire l'offensiva sul Libano meridionale nonostante gli appelli, le telefonate, le minacce, i richiami di Trump, che vedeva questo come forse il peggiore pericolo alle prospettive di un accordo che per lui era essenziale siglare nella giornata di ieri, per due motivi: uno, il compleanno,
1: sì,
0: in qualche modo, e poi
1: sì, dato il personaggio aveva un peso, no, questa data, ecco.
0: E poi no, ma forse un po' più seriamente, parlando seriamente, il potere venire in Europa al G7 di Milano con un accordo in tasca. Gli americani avrebbero uno strumento decisivo per tenere sotto controllo l'alleato israeliano, che è quello delle forniture di armi, però su questo nessun presidente americano ha mai osato minacciare di sospendere le forniture di assistenza militare, quindi la vedo complicata. Continuerà ad essere un rapporto molto difficile quello con Netanyahu, anche perché Netanyahu ha legato il suo destino politico e personale alla prosecuzione di una serie di conflitti. Finché Israele è in guerra, Netanyahu può salvarsi dalle sue vicende giudiziarie.
1: Possiamo dire che Netanyahu ha bisogno che la guerra continui almeno fino alle elezioni ormai anticipate, quindi del dopo estate.
0: Ma vai, se non è il Libano sarà Gaza, se non è Gaza sarà la Cisgiordania. Loro lavorano su tre fronti contemporaneamente, per Netanyahu la guerra continua è una condizione di sopravvivenza politica, quindi sarà questo punto, diciamo, di questo accordo, di cui ripeto non conosciamo esattamente i termini, è l'aspetto più sensibile, più delicato, e quello che fa gravare sulle prospettive dell'accordo le maggiori incertezze, cioè che cosa vorrà fare Netanyahu in Libano, meridionale, e quali potrebbero essere le reazioni iraniane se Netanyahu riprendesse a bombardare il Libano meridionale.
1: Ma quello che possiamo intendere e capire, no, degli obiettivi del governo israeliano rispetto al Libano, sappiamo che formalmente si parla dell'annientamento della minaccia rappresentata di Hezbollah, però nei fatti, guardando anche i personaggi che guidano il suo governo, Smotrich, Ben-Gvir, quindi ovviamente impermeati di un certo messianismo radicale, in realtà non è tanto una bonifica di Hezbollah, ma si punterebbe proprio all'annessione dei territori, non in termini securitari per creare le famose zone sul cuscinetto, ma perché biblicamente quei territori fanno parte, no, del grande Israele, esattamente come Cisgiordania, esattamente come Gaza, quindi la Palestina.
0: Sì, diciamo, sicuramente alcune componenti del mondo politico israeliano, ivi compreso partiti che sostengono l'attuale governo, c'è questa visione della grande Israele, e quindi anche l'idea di un'estensione dei conflitti di Israele a nord, al fondo la preoccupazione principale di sicurezza è quella di bonificare quei territori, sì, dalla presenza di Hezbollah per eliminare la minaccia che Hezbollah costituisce, perché non va negato che Hezbollah di tanto in tanto bombarda il nord di Israele e colpisce il nord di Israele utilizzando quei territori dove è ancora insediato.
1: Certo.
0: Anche qui non si sa bene se, diciamo, il confine ideale possa essere il fiume Litani oppure addirittura qualcosa a nord del fiume Litani, fino quasi, diciamo, alla linea dei confini, la periferia sud di Beirut. Per questo, diciamo, è molto complicato capire le reali effettive intenzioni di Israele per quanto riguarda quel fronte.
1: E quello che si nota, che è stato forse anche meno evidenziato, che mentre nelle ultime settimane si è registrato, almeno a livello dialettico, una tensione, no? Tra Trump e Netanyahu, però poi nei fatti, per i più attenti, si vede che sta avanzando il progetto, come dire, quasi di fusione dell'esercito israeliano e statunitense, no? Con tanti comparti che vengono in prospettiva, saranno gestiti appunto in modo condiviso, di armamenti, di vere e proprie unità. Quindi, come dire, le dichiarazioni vanno da una parte, ma dall'altra si è ben lontani da voler normalizzare, raffreddare, mettere dei paletti, delle prese di distanze tra Washington e Tel Aviv.
0: Ah, io ora non sono al corrente dei dettagli di questi progetti di collaborazione tra le forze armate americane e quelle israeliane. Osservo che oggi, diciamo, Israele ha un solo alleato nel mondo, diciamo, ormai un paese molto molto isolato anche per motivi di reputazione,
1: certo.
0: E che però questo rapporto con gli Stati Uniti, nonostante tutte le difficoltà, resta molto solido e molto saldo. Netanyahu non credo abbia intenzione di metterlo in discussione, Trump non credo abbia intenzione di metterlo in discussione, e Netanyahu dal canto suo sa di poter contare, tira la corda fino a che un attimo prima che si spezzi, diciamo, però fondamentalmente sa che può contare sul sostegno americano nel momento del bisogno. Certo, ora, se dovesse essere all'origine di una rimessa in discussione di questo accordo, probabilmente potrebbe essere un problema nei rapporti tra Israele e se una ripresa degli ostilità nel Libano meridionale costringesse l'Iran a rispondere, di fatto a far saltare questo schema, diciamo, concordato, per Trump sarebbe una sconfitta clamorosa, si ritornerebbe in una situazione, diciamo, alla chiusura degli stretti di Hormuz, la ripresa del rialzo dei prezzi del greggio, le borse che ricomincerebbero ad avere difficoltà, cioè tutti i segnali positivi che si registravano questa mattina tornerebbero indietro, sarebbe un problema enorme per Trump. Trump dovrebbe riprendere le pressioni che ha esercitato finora sull'alleato israeliano.
1: Tra l'altro, con le elezioni di medio termine che si avvicinano, con un consenso che comincia a scricchiolare anche nelle sacche di voto trampiane, quindi di questo ovviamente Trump deve tenere conto. Però se Trump perdesse male le elezioni di medio termine, no? Si dice che Trump avrebbe una seconda parte di mandato azzoppata, proprio per, qualcuno dice, rischia in questo momento di perdere anche il Senato, oltre che la Camera, che già viene data un po' in appalto democratico. Ma un Trump che uscisse veramente male dalle elezioni potrebbe a quel punto sentirsi con le mani slegate? Perché è vero che ci sono pesi e contrappesi, e quindi poi ci sono i voti del Congresso, poi ci sono anche le corti che intervengono, però essendo un sistema democratico tutto questo prende un certo periodo di tempo, quindi, come dire, Trump potrebbe di botto decidere prendere delle iniziative estremamente estemporanee e muoia Sansone con tutti i filistei.
0: Ma guardi, non abbiamo la benché minima idea di come Trump potrebbe reagire ad una sconfitta elettorale alle midterm. I sondaggi danno quasi per certa, diciamo, la riconquista da parte dei democratici della Camera, della House of Representatives. Al Senato la questione è più aperta e anche più incerta. Quindi come reagirà Trump non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che sta facendo di tutto per evitare questa sconfitta, soprattutto attraverso queste operazioni di manipolazione dei seggi, dei collegi elettorali,
1: delle regole del gioco, no? Delle regole elettorali.
0: Il famoso gerrymandering. per cercare di favorire un recupero da parte dei repubblicani. Poi, seconda considerazione, noi l'abbiamo già visto una volta come ha reagito alla sconfitta alle presidenziali del 2020, e quindi c'è da aspettarsi di tutto e di più. Terza considerazione, non dimentichiamo che questo presidente si è abituato a governare praticamente senza il congresso, con gli executive order, forzando interpretazioni di leggi precedenti che in teoria gli davano una certa immagine di manovra, ha cercato di evitare al massimo l'interferenza del congresso, anche di un congresso amico, quello appunto di cui oggi usufruisce, e immagino che potrebbe continuare su quella strada, però sarebbe sicuramente un presidente azzuppato, sarebbe sicuramente un presidente indebolito e un segnale molto forte che nel paese quello che oggi si legge come tasso di popolarità in calo, uno dei più bassi della storia delle ultime presidenze americane, avrebbe un impatto anche sulla sua libertà di movimento, sui suoi margini di manovra, e probabilmente sarebbe costretto a occuparsi di più di questioni che poi stanno a cuore all'elettorato americano, che non è certamente particolarmente interessato alle vicende di politica estera, ma guarda
1: all'inflazione, al prezzo delle
0: costi dell'energia, all'inflazione, a queste cose che interessano l'elettore meglio.
1: Anche perché sono poi i punti, gli elementi che hanno permesso a Trump di vincere su Biden, no? Il famoso costo delle uova e tutto quello che fa parte dell'economia reale e concreta. Lei è d'accordo prego.
0: No, una piccola osservazione, sì. Diciamo, un suggerimento ai lettori interessati, la curiosità è di vedere cosa farà Trump al G7 di Milano, perché come sappiamo Trump non ama questi consessi, li subisce, li sopporta, però è capace anche di colpi di scena, di colpi di teatro, diciamo, quindi sarà interessante vedere. Quell'ordine del giorno per ora è molto vago, non sappiamo esattamente di cosa si parlerà, però potrebbe essere un'occasione per lui. Ci sono due alternative: uno, per un ulteriore scontro con gli altri membri del G7, che lui ha già accusato di non averlo sufficientemente aiutato in questa guerra con l'Iran, oppure sulle questioni come degli squilibri commerciali. Quindi ci potrebbe essere una tribuna che offre un'occasione a Trump per attaccare di nuovo i suoi alleati occidentali, europei ma non solo, e penso anche in Giappone, in Canada.
1: Certo.
0: Oppure potrebbe essere l'occasione per un recupero di un rapporto che si è molto sfilacciato in questo primo anno e mezzo di presidenza Trump, sia con gli alleati europei che con gli altri occidentali. Quindi consiglio di tenere un occhio su queste vicende che riguardano questi 2 o 3 giorni di presenza di Trump in Europa.
1: Guardi, era proprio la domanda che le avrei fatto, lo scenario. No, ma anzi, mi ha anticipato, ma è stato più che utile, perché i dubbi e le incognite che abbiamo noi ce l'hanno anche gli organizzatori, a cominciare dal presidente francese, che intanto però ha apparecchiato, come dire, uno scenario con tanto di cena a Versailles, quindi per cercare di toccare i tasti giusti, no? Della sensibilità trampiana, quindi questo già fa capire. Però pare che ci siano, proprio come dire, degli ordini del giorno mobili per cercare proprio di evidenziare quello che può succedere in queste ore, e quindi anche proprio l'approccio che potrebbe avere Trump, ed ha perfettamente ragione, è dirimente capire come si comporterà, quello che dirà e il messaggio che vorrà fare arrivare Trump, perché potrebbe sentire il bisogno di essere sferzante nei confronti dei membri del G7, proprio anche perché è ovvio che da un punto di vista di orgoglio sta incassando sul fronte iraniano, no? Quindi in qualche modo deve prendere il colpo, oppure dall'altra rendersi conto che soprattutto per la normalizzazione di Hormuz ha bisogno, come anche degli europei. Sarà molto dirimente vedere quello che le prossime ore ci racconteranno dai Vian.
0: Assolutamente. Vedo già che si parla di una conferma della disponibilità da parte di perlomeno 4 paesi europei. Ovviamente c'è anche l'Italia, ma insomma insieme alla Germania, la Francia e il Regno Unito era una disponibilità che era già stata anticipata, ma ora viene confermata con un comunicato dei 4 a mettere a disposizione delle forze navali per effettivamente consentire una riapertura dello stretto di Hormuz in condizioni, diciamo, di sicurezza, che vuol dire soprattutto lo sminamento dell'assetto di Hormuz.
1: Certo.
0: E questo è chiaramente un gesto da parte degli europei, diciamo, che sono stati chiamati in causa da Trump in più di un'occasione, per dire: beh, ora siamo pronti a fare la nostra parte, non ti abbiamo aiutato nella fase calda del conflitto, però ti possiamo aiutare nella gestione dell'accordo. Vediamo se la cosa poi si concretizza, ma credo che sia importante che ci sia stata questa apertura da parte europea. Vediamo come reagirà il presidente americano, ma non è l'unico punto.
1: No, assolutamente,
0: perché ce ne sono tanti che possono
1: anche diventare... dazi, no? Perché poi tra l'altro a luglio, quindi anche al netto del Golfo ci sarebbero comunque questioni di un certo peso.
0: Assolutamente. E direi due fra tutte: una è la questione degli squilibri commerciali, cioè sorpreso se Trump non solleverasse nuovamente questa questione, al di là delle decisioni già assunte o minacciate sui dazi. Gli Stati Uniti lamentano un deficit commerciale con quasi tutti i paesi membri del G7, e quindi credo che dovrà sollevare questa questione. E l'altra questione molto delicata, che è proprio anche di estrema attualità negli ultimi giorni, la questione della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, dove gli approcci tra europei e americani sono abbastanza distanti.
1: Diciamo. Direi proprio di sì, anche se da parte degli Stati Uniti ultimamente c'è stata una presa d'atto, no? Anche rispetto a Anthropic, però sicuramente c'è un approccio che è completamente diverso, anche laddove si evidenzino da entrambe le parti alcuni rischi. Quindi questo sarà un temone delle relazioni tra le due sponde dell'Atlantico. Sì. Ambasciatore, ci aggiorniamo e presto. Grazie per questa mattina.
0: Grazie.
1: Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci. In realtà sul tavolo del G7 c'è un altro dossier importantissimo, quello ucraino. Ucraina che tra l'altro oggi avvia ufficialmente i negoziati di adesione all'Unione Europea, per la verità Ucraina e anche Moldavia. E in questi stessi giorni c'è stata in Ucraina una sorta di rivoluzione, perché è stata approvata, che se parliamo della prima lettura, della revisione del codice civile destinata a sostituire quello in vigore da una ventina d'anni, dal 2003. Raggiungiamo subito a Kiev Claudia Bettiol, giornalista, la leggiamo su Meridiano 13, Osservatorio Balcani Caucaso e Valigia Blu. Buongiorno Claudia, bentornata.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora, perché è così importante la giornata di oggi?
2: Allora, diciamo che, come hai detto, appunto è la prima conferenza dove c'è l'avvio formale dei negoziati di adesione, che tra l'altro vorrei sottolineare avviene dopo una nottata abbastanza difficile per l'Ucraina e per la capitale, soprattutto perché questa notte hanno attaccato di nuovo in maniera abbastanza feroce.
1: Sì.
2: E tra gli obiettivi tra l'altro colpiti c'è la zona della Pecherska Lavra, che è il complesso, diciamo, religioso con monasteri e chiesi. Quindi chi si risveglia in maniera abbastanza traumatica questa mattina.
1: Sì, anche se Claudia, scusami se ti interrompo, perché uno potrebbe dire attacchi a tappeto proprio per dare il messaggio nella giornata di oggi significativa per l'avvio dei negoziati, forse sì, forse no, perché ricordiamo, ormai sono mesi che ci sono attacchi così intensi e che si torna proprio in modo discriminato a colpire obiettivi civili anche nella stessa capitale, oltre che anche Kharkiv, se non sbaglio, nella notte è stata al centro di altri duri attacchi, no? Veramente ormai è senza continuità la ferocia dell'attacco russo.
2: Sì, sono attacchi che sono stati definiti anche dalle stesse autorità ucraine comunque criminali, perché sono un crimine contro l'umanità, appunto.
1: Certo.
2: E anche contro il patrimonio storico e culturale dell'Ucraina, ecco. Quindi si sta giocando una guerra abbastanza psicologica, perché è comunque una sorta di terrore che viene imposto, diciamo, sulla popolazione. Quindi sì,
1: quindi è proprio un atto di terrorismo, no?
2: Sì, è puro terrorismo. Quindi diciamo che anche l'avvio formale di questi negoziati oggi magari passa un attimo in secondo piano per quanto riguarda almeno gli ucraini all'interno, ecco. Sicuramente è una data storica, almeno sulla carta, mi verrebbe da dire, perché comunque diciamo che il processo di adesione comunque all'Unione Europea è aperto da anni ormai, però è un processo lungo, molto tecnico e sicuramente politico, ecco, quindi il traguardo europeo è duro comunque da raggiungere. Sicuramente il fatto che il veto ungherese sia stato annullato, diciamo, aiuta moltissimo a proseguire appunto per la strada, appunto per la candidatura di Kiev all'Unione Europea. E appunto la svolta è arrivata proprio grazie al governo ungherese che ha raggiunto un accordo, ecco, diciamo.
1: Questo è essenziale.
2: Non è tutto rose e fiori, perché i rapporti tra l'Ungheria e l'Ucraina rimangono comunque piuttosto tesi, però si vedrà con anche i nuovi governi come il nuovo governo come andrà.
1: Sì, ci sono, diciamo, anche delle pendenze storiche, no, tra i due paesi, che ovviamente con Orbán era difficilissimo pensare potessero arrivare ad una soluzione. Adesso col nuovo governo speriamo che concretamente possano essere anche sciolti questi nodi. Sicuramente il fatto che non c'è Orbán e dunque il veto a prescindere dell'Ungheria fa la differenza, e non poco, anche se giustamente lo dici, non è un percorso in discesa o facile, no, quello dell'adesione.
2: No, assolutamente, anche perché diciamo che l'anno scorso, quindi nel 2025, Kiev è riuscita a completare questo screening, diciamo, legislativo. Uh-huh. E in tempi anche abbastanza record, nel senso guadagnandosi appunto anche il riconoscimento della Commissione Europea, perché appunto il processo di adesione è strutturato in sei blocchi tematici e ciascuno raggruppa appunto un insieme di leggi e regolamenti anche abbastanza complicati da sciogliere, insomma, che ogni paese membro deve comunque adottare. Sono 35 capitoli e ovviamente non si possono aprire e chiudere tutti insieme, perché è un processo appunto lungo e travagliato, ecco. L'Ucraina è riuscita comunque ad arrivare a chiudere diversi capitoli, mi sembra 6 o 7 capitoli, sì, che non è male, solo che chiaramente appunto ci vuole tempo. E come dicevi, il punto più delicato anche adesso, fatalità, è questo codice civile, che appunto mette un attimino in dubbio la capacità di Kiev di entrare nell'Unione Europea con a livello di diritti umani e civili, appunto, perché il problema è nel contenuto stesso delle riforme proposte con il nuovo disegno di legge che ha passato, come dicevi, la prima lettura in Parlamento, e proprio in questo mese dovrebbe esserci la seconda lettura. E che va a introdurre dei cambiamenti nella definizione di famiglia, nella definizione di unione di fatto e in tutta una serie di tematiche che riguardano comunque la vita civile, quindi ad esempio anche il rapporto con la disinformazione e con l'informazione indipendente, quindi OSINT e giornalismo indipendente, accesso agli archivi. E anche, per assurdo, anche tutta la parte agricola, quindi anche di proprietà terriera, sì, che è, sì, comunque un argomento abbastanza ampio e complicato, ecco, da capire anche di per sé come cittadino standard.
1: Sì, perché quindi, si va sul tecnicismo, no? Ma come ovvio che sì. sia, ricordiamo che l'aspetto agrario, agricoltura è tutt'altro che secondario, perché ci sono da parte di alcuni paesi europei, vedi la Polonia, vedi anche l'Italia, molta attenzione rispetto all'assetment agrario dell'Ucraina, che è un paese importantissimo a livello agricolo, quindi questo lo dobbiamo dire. Ma a livello di dibattito interno, cosa sta suscitando questo nuovo codice civile rispetto anche alla tutela dei diritti, dei diritti anche proprio della famiglia? Cioè piace, non piace, si sente comunque come una sorta di intrusione rispetto a quello che è sempre stata una tradizione del diritto in Ucraina?
2: Sì, sicuramente appunto c'è questo problema dei tecnicismi che ogni volta in cui si va comunque a modificare una legge o a proporre comunque una legge c'è sempre quel cittadino che non riesce magari a capire il linguaggio certo. burocratese, diciamo. Però si sono mosse almeno una ventina di organizzazioni della società civile perché appunto le disposizioni, le nuove riforme, diciamo, vanno a contraddire comunque gli standard europei e in un certo senso violano anche degli impegni assunti da Kiev per il processo di adesione all'Unione Europea. Okay. Quindi, ad esempio, anche la anche il Gay Europe, ad esempio, ha avvertito che con un codice civile del genere, riformato in questa maniera, soprattutto per quanto riguarda appunto le coppie dello stesso sesso e tutta la questione LGBT nel suo complesso, potrebbe essere non ben vista ovviamente da Bruxelles e dagli stati membri e dagli standard comunque europei. Quindi è anche una questione di coerenza ed è anche appunto un motivo per l'accesso stesso di Kiev e della sua credibilità, diciamo, certo. nel partecipare ai negoziati, ecco.
1: Vedremo anche qua il percorso, che ci ha fatto capire benissimo come sia tutt'altro che veloce e liquido, insomma meriti un'attenzione di essere seguito passo passo. Grazie Claudia Bettiol, sempre buona giornata.
2: Grazie,
1: buon
2: a voi.
1: Lavoro Claudia.
2: Anche a voi, grazie.
1: Grazie. Lasciamo Claudia a Kiev, io vi ricordo che la possiamo leggere su Meridiano 13, Osservatorio Balcani, Caucaso, Transeuropa e anche Valigia Blu. E adesso andiamo direttamente in Svizzera, perché ieri era il grande giorno del referendum. I cittadini erano stati invitati a esprimersi rispetto all'introduzione a un tetto alla popolazione fissato a 10 milioni, un limite ai residenti fino al 2050. Allora, era un voto a cui si guardava con tantissima attenzione, perché in realtà i sondaggi sono stati in bilico fino all'ultimo, anche se poi hanno prevalso i contrari col 55%, quindi iniziativa di legge bocciata. Cerchiamo però di capire meglio e andiamo subito in Svizzera. Buongiorno Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino. Buondì.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Quindi era veramente un'incognita l'esito finale, o guardando proprio, come dire, il sentire dei cittadini alla vigilia del voto si poteva capire l'esito?
3: Direi che alla vigilia del voto l'esito lo si poteva intuire, ma nelle settimane precedenti c'era ancora forte incertezza, e questo è un po' particolare, perché di solito queste iniziative partono forti, con grandi consensi, ma poi rientrano velocemente. Questa precisa iniziativa invece ha stentato a replicare questo meccanismo. Sta di fatto che gli svizzeri hanno detto di no, e quindi la Svizzera, il nostro paese, non sarà il primo al mondo a mettere un tetto massimo alla popolazione. Credo che l'iniziativa dell'UDC, il primo partito svizzero, fosse troppo esagerata, fosse settaria, e ha avuto il difetto, dal loro punto di vista, di unire i contrari, il mondo dell'economia, il mondo della sinistra, il mondo di chi guarda all'immigrazione in senso positivo. D'altronde bisogna dirlo e riconoscerlo, la Svizzera è un paese di immigrazione, gli immigrati sono sempre stati benvenuti e sono stati in buona parte la fonte del successo economico del nostro paese. Ricordo anche negli anni 60 e 70 gli immigrati italiani che sono venuti in Svizzera a fare tanti lavori che qui non si facevano, quindi credo che sia un punto fermo e benvenuto in questo senso.
1: Ma la razza, soprattutto la soglia fissata a 10 milioni, a cosa corrispondeva? Cioè, perché 10 milioni, non 12, non 9? Cioè, c'era un calcolo?
3: No, secondo me non c'era un calcolo ben preciso, non l'hanno mai svelato. Era un po' una soglia psicologica. Vero che in Svizzera dai 7 milioni siamo passati molto velocemente agli 8, adesso siamo prossimi alla soglia dei 9, quindi c'è una forte crescita della popolazione, il suo territorio non è enorme, non ha distese diciamo adatte a occupare, a poter ospitare una popolazione enorme. Sta di fatto che hanno giocato molto sui sentimenti della popolazione, le difficoltà dell'alloggio, i costi dell'alloggio, le difficoltà degli spostamenti, i mezzi pubblici, il traffico che da noi diciamo, avendo anche spazi piuttosto ridotti, è molto presente. È stata un po' l'iniziativa giocata sulle paure. La Svizzera ha detto fondamentalmente di non aver paura di riconoscere la necessità di crescita. Dopo non potrà essere una crescita a dismisura, senza nessun limite, ma questo lo penso io, mettere dei limiti contabili, dei limiti matematici a delle fluttuazioni che devono avere dei ragionamenti logici su quello che accade, era un limite enorme, anche perché in realtà ci saremmo privati di una parte di manodopera che potrebbe essere utile, poi magari a vantaggio di una migrazione di convenienza, che anche quella esiste, per carità, nessuno lo nasconde, però era un meccanismo troppo rigido. Sta di fatto che il 54% di no non è un numero enorme, quindi
1: no, infatti,
3: significa
1: infatti,
3: che il sentimento favorevole a questa iniziativa è andato ben oltre la percentuale degli affezionati dell'UDC. Quindi questo oggi, in questi giorni, in queste ore si fanno già queste riflessioni, è un tema molto importante, perché noi in Svizzera ci troveremo prossimamente, probabilmente nel 2028, a votare su degli accordi con l'UE. Noi siamo fuori politicamente dall'Unione Europea, ma siamo inglobati geograficamente nell'Unione Europea, perché ci stiamo nel mezzo, quindi abbiamo sempre queste discussioni, e questo è un tema ancora molto caldo. Il voto di questo weekend ci proietta già nella dinamica di questa votazione, che sarà tesa, sarà importante e sarà controversa pure questa.
1: Sì, su questo non ci sono dubbi. Mi trova molto d'accordo quello che dicevi tu, perché questo sondaggio è stato, questo referendum è stato bocciato con il 55% dei voti, no? Che sono stati contrari, però questo fa capire che c'è buona parte della popolazione che probabilmente una regolamentazione la vorrebbe, non nei termini così drastici e secchi come espresso dal quesito referendario, però viene il dubbio che se fosse stato formulato diversamente e in modo meno drastico, probabilmente il sentimento era stato giustamente intercettato. Ora, al di là di quello che uno ne può pensare, no? Cioè, è stato proprio forse mal formulato, proprio forse per troppa spinta ideologica, non lo so.
3: Questo indubbiamente, l'UDC è un partito che vuole sempre tutto, vuole sempre forte, vuole sempre fare notizia, vuole sempre essere sulla cresta dell'onda, e ogni tanto bisogna sapere magari mediare e mettere dei paletti. Però sta di fatto che il 54% è una soglia che deve dire sì, il popolo ha deciso, però c'è una percentuale di 45% di votanti che è favorevole a delle misure così drastiche. Quindi fossero stati più morbide, probabilmente la partita sarebbe stata ancora più tirata. Voglio fare una piccola parentesi sul Canton Ticino, perché noi siamo il cantone della Svizzera, siamo confinanti con l'Italia. In Ticino invece l'iniziativa è stata approvata di strettissima misura, il 50,7% degli votanti ha detto sì, è un segnale. Il Ticino è sempre stato molto favorevole a queste iniziative, un po' perché abbiamo la pressione del frontalierato, gli italiani che vengono a lavorare da noi perché sono necessari alla nostra economia, però c'è un sentimento da parte dell'UDC di cavalcare il frontaliere come qualcuno che del quale potremmo anche fare a meno.
1: Ecco.
3: Quindi approvata, ma diciamo un'altra cosa, in passato questo genere di iniziative in Ticino aveva una maggioranza ben maggiore, aveva il 68%, aveva il 53%, adesso siamo al 50%, segno questo che anche in Ticino, dove c'è comunque una sensibilità ai temi portati dall'UDC maggiore che nel resto della Svizzera, maggiore che nelle grandi città o nei grandi cantoni, seppur va detto che la periferia ha votato l'iniziativa dell'UDC, dicevo, in Ticino comunque sta rientrando questo sentimento, diciamo, c'è più ragionevolezza e forse l'UDC dovrebbe farsene una ragione, il troppo storpia, come si dice in gergo.
1: Molto interessante, grazie Gianni Righinetti, buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie.
3: Buona giornata a tutti.
1: Gianni Righinetti è vice direttore del Corriere del Ticino. E bentornato ad Alberto Lopresti, che insegna storia delle dottrine politiche all'Università LUMSA di Roma e presidente del corso di laurea in scienze politiche internazionali nella stessa università. Buondì, professore.
4: Buongiorno a tutti voi, eccomi.
1: Allora, fine settimana intenso da un punto di vista politico, c'è stata il battesimo e quindi l'assemblea costituente del neonato futuro nazionale di Vannacci. Proprio Vannacci ieri è stato protagonista di due querelle politiche, una rispetto al femminicidio, e qui è andato anche a sbattere, diciamo così, con i partiti di governo del centrodestra, perché il femminicidio, ha detto, è un omicidio come gli altri, non si capisce perché debba essere più o meno grave in base al genere. E poi l'altra questione, invece dando ragione a Meloni, è stata quella del fronte del patentino antifascismo necessario, secondo le accuse, per poter partecipare alla fiera del libro, più libri più liberi, insomma, con la replica della stessa organizzazione. Nelle stesse ore più o meno ha visto anche prendere vita e forma il movimento della neuscita dal PD Pina Picerno. Che succede? Si sente tutti, come dire, il countdown delle prossime legislative, professore?
4: È proprio così, credo che ci stiamo avvicinando all'appuntamento elettorale del 2027, sta iniziando questa azione di logoramento che probabilmente porterà a ricostruire le compagini della maggioranza e dell'opposizione, mentre si sta cercando faticosamente di mettere mano ad una legge elettorale che possa impedire eccessi o distorsioni che non convengono a chi in questo momento è al governo.
1: Come lo vede Vannacci? Lo vede veramente così pericoloso per i partiti, soprattutto di destra, cioè che possa erodere voti e poi fare la differenza rispetto a una vittoria del centrodestra? Sa che si dice che in realtà il vero regista del movimento del partito di Vannacci sia Matteo Renzi?
4: Nelle sue espressioni Renzi mette sempre in rilievo questo ruolo di Vannacci, capace di rompere le righe, ma comunque al momento presente, oggi 15 giugno, Futuro Nazionale ha già 8 deputati in Parlamento, sono fuoriusciti dalla Lega, da Forza Italia, da Fratelli d'Italia, dal gruppo misto. Quindi si vede che può essere veramente un soggetto di disturbo. E d'altronde anche gli slogan che sta producendo sono già slogan da campagna elettorale, perché portare avanti una politica contro l'agenda Draghi, contro il Green Deal, contro il debito comune, e anche questi slogan curiosi del siamo lo scarto, siamo la feccia, siamo i figli di nessuno, sono molto molto incisivi dal punto di vista della propaganda.
1: Sì, soprattutto sicuramente fanno breccia in parte della popolazione, no? Perché sono lo stesso terreno fertile elettorale che poi hanno portato, come dire, a cifre importanti dell'allora Lega e anche di Fratelli d'Italia.
4: Certo, questi però scontano il fatto che stando al governo tutta questa verve ideologica e polemica contro il mondo, le istituzioni, il globalismo, le multinazionali deve per forza trovare un ridimensionamento. Porsi in questo momento sul fronte di Vannacci è facile, perché te la prendi con tutti e con chiunque e lì intercetti benissimo il sentimento popolare che è sofferente, ha bisogno di capri espiatori, ha bisogno di qualcuno che esibisca i muscoli a cui si può affidare il proprio destino.
1: Sì, perché la cosa più facile è fare opposizione e quindi fare una campagna elettorale dal punto di vista dell'opposizione, e soprattutto l'opposizione di un partito nuovo e anche di un leader nuovo a cui non puoi imputare o rinfacciare cose fatte nel passato, no? Da un punto di vista politico. Quindi sicuramente Vannacci ha tutte le carte per giocarsi al meglio in campagna elettorale certi slogan. Bisogna capire fino a che punto gli italiani hanno realizzato che l'opposizione è l'opposizione, quando sei al governo necessariamente ti trovi di fronte alla realtà.
4: L'esperienza di Salvini, la più recente, diciamo, perché è lunga nel tempo, come ben sappiamo, la sua esperienza è piena di contraddizioni, ma ce l'hanno un po' tutte le contraddizioni,
1: certo.
4: Però l'esperienza di Salvini è stata significativa. Io qui vedo che questa destra ha una visione, se vogliamo, un po' arretrata, ma sicuramente conflittuale rispetto all'orizzonte nel quale si pone, perché poi le destre sovraniste si coordinano a livello europeo attraverso alleanze strutturate, c'è una rete transatlantica che li congiunge con i MAGA degli Stati Uniti d'America, fanno dei summit insieme, poi naturalmente sono divisi, perché se sono nazionaliste e tutta questa partnership, tutta questa alleanza viene meno nel momento in cui bisogna prendere le decisioni, e infatti si è visto il rapporto Meloni-Orban o Meloni-Trump nell'ultimo anno, anno e mezzo.
1: Sì, come dire, è proprio strutturale, no? Nel momento in cui tu sei sovranista non puoi essere alleato veramente di un paese, perché prevale il tuo interesse su quello che invece è una mediazione nel momento in cui tu instauri delle alleanze.
4: Sì, cioè si organizzano globalmente contro il globalismo e dunque tutto questo è foriero poi di incertezza, di rapporti che vengono meno o che riemergono, però è utile il contenitore per attrarre voti e consenso.
1: Ma a questo punto a Meloni cosa conviene fare? Come conviene impostare la campagna elettorale, dunque dichiarazioni, interventi di qui alle prossime urne? Meglio farselo farselo amico in qualche modo, tenerlo e circoscriverlo nel perimetro della maggioranza, o prendere le distanze invece da Vannacci? Cosa potrebbe essere più vincente?
4: Si ventila l'ipotesi paradossale di andare a elezioni anticipate, perché comunque l'azione di logoramento c'è, è in essere. Questi 8 deputati fuoriusciti dalla maggioranza per confluire nel vannaccismo, perché oggi va di moda questa parola, potrebbero non essere gli unici. E in più il logoramento c'è, perché gli scambi che sono avvenuti negli ultimi 2 giorni fra la Meloni e Vannacci, in ordine al fatto che la Meloni gli ha rinfacciato di fare il gioco dell'opposizione e Vannacci gli ha rinfacciato che in realtà mai avrebbe votato con quelli che difendono l'agenda Draghi, dice proprio che sarà estenuante questa campagna elettorale.
1: E invece sul fronte Campolargo, centrosinistra, tra l'altro con il Partito Democratico, che ha perso un elemento importante, Pino Apicerno, perché poi a livello istituzionale stiamo parlando della vicepresidente del Parlamento europeo, non è che abbiano avuto particolari reazioni da parte del PD. Pino Apicerno, che ha sempre appunto nel fine settimana dato il via al suo nuovo movimento Spazio Pubblico con Falasca e molti altri.
4: Sì, è diverso. Intanto si può osservare che sia Vannacci che Picerno sono membri del Parlamento europeo, e dunque mentre una volta si partiva dall'Italia per arrivare al Parlamento europeo, adesso le cose avvengono lì e si ripercuotono poi nel contesto italiano, una bella differenza. Ma spazio pubblico, movimento aperto, europeista, democratico, rimane nella maggioranza di governo in Europa e credo che si stia cercando di guadagnare uno spazio, diciamo, di centro all'interno di una sinistra che in questo momento è diventata un po' più radicale, un po' più massimalista, e questo con la Schlein forse, un po' ancora populista e demagogica con i 5 Stelle, un po' ideologica con Fratoianni e Bonelli. C'è un po' di sindacalismo e di lotta di classe con Landini e guarda, è tutto sommato manca proprio uno spazio di centro che il tentativo di Ernesto Maria Ruffini del suo movimento sta cercando faticosamente di guadagnarsi, e la svolta della Picerno insomma occupa uno spazio vuoto effettivamente, ma collaterale, probabilmente congruente con quello che potrebbe essere un'alleanza di governo domani o alle future elezioni politiche in Italia.
1: Però si dice sempre, no? Lo spazio vuoto al centro, in realtà la declinazione naturale degli italiani sarebbe quella del centro, però poi in realtà quelli del centro continuano a essere dimensionalmente, perché lo sono, definiti partitini. Quindi alla fine il centro è come dire non lo vuole nessuno al momento del voto.
4: Perché viviamo in un contesto dove la comunicazione è tanto più efficace quanto polarizzante. Viviamo anche in un contesto attraversato da conflitti che si dispiegano dal livello locale al livello internazionale, e la ricerca di identità e di sicurezza è dominante, e in tutto questo dunque mettendo sempre mano alla legge elettorale che dovrebbe proprio favorire qualcuno, dal Mattarellum al Porcellum all'Italicum al Rosatellum, non lo so più se la gente si rende conto con quale legge elettorale va a votare, perché ci avrà una confusione in testa che non finirà più. Però in tutto questo il centro effettivamente rischia sempre di sparire. Qui però parliamo, ripeto, anche in un contesto organizzato a livello polare con una destra e una sinistra, a posizioni che possano corrispondere a un contesto più moderato. E poi ricordiamoci comunque che se l'Europa insegna qualcosa, in questo momento in Europa c'è un governo di popolari, socialisti e liberali, perché Renew Europe in cui la Picerno è confluita è tutto sommato uno spazio liberale. Quindi speriamo che la partita non sia persa per sempre, nel senso che bisogna vender cara la pelle, in che senso? In termini di evitare che le polarizzazioni si autoalimentino fino ad arrivare a scegliere figure estreme, perché quello davvero sarebbe forse controproducente.
1: Sì, questo credo che si debba e si possa essere tutti d'accordo. Grazie Alberto Lopresti, buona giornata professore, buon lavoro.
4: Un saluto a tutti.
1: Grazie. Alberto Lopresti insegna storia della dottrina politica all'Università LUMSA di Roma ed è presidente del corso di laurea in scienze politiche internazionali nella stessa università. Arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e poi ultima ora insieme.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: In Blu 2000 News.
6: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo USA-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane. La firma prevista per venerdì in Svizzera, l'intesa prevede la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano, anche se Israele fa capire di non essere vincolata all'intesa. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni all'Iran. Il presidente Macron dichiara che la missione marittima internazionale istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta a entrare in azione. Non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, almeno 9 le vittime secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. Gesù vede e ama e soffre per noi. Così ieri Papa Leone, prima dell'Angelus, davanti a fedeli e pellegrini in piazza San Pietro, il pontefice che ha ricordato il recente viaggio in Spagna, ha pregato anche per le Filippine colpite dal terremoto.
7: Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a massa.

Ferrari alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra Ferrari nei mondiali di calcio. Allarme Brasile dopo l'1-1 al debutto con il Marocco, Turchia KO 2-0 con l'Australia, oggi in programma Spagna Capoverde e Belgio Egitto. È tutto, torniamo alle 10.

Dopo le news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Questa mattina rassegna stampa, sulla stampa, a firma di Alessandra Ghisleri, viene riportato uno specchietto, un sondaggio di cosa pensano gli italiani di cosa della patrimoniale. Il titolo è indicativo: la patrimoniale spacca a metà l'Italia. Sì, da uno su due il ceto medio è scettico. Questo sono anni che un titolo di questo tipo può essere valido tutte le volte che parliamo di patrimoniale. Ma il calendario ci spiega il perché si torni a riflettere sulla patrimoniale, perché ormai, insomma, siamo a ridosso delle prossime urne legislative, quindi puntuale come poche

0: che cose nella vita e nella storia del paese, torna il tema della patrimoniale rilanciato dal centro-sinistra, centro-sinistra che comunque è abbastanza diviso anche al suo interno, proprio anche perché bisogna capire di che tipo di patrimoniale stiamo parlando, se nel contesto di una riforma fiscale, come diceva Schlein fino a qualche anno fa, oppure, ed è questo l'ultimo elemento portato all'attenzione dalla segretaria Dem, si parla di una patrimoniale addirittura europea. Bene, benissimo, se non fosse che la materia fiscale è in capo ai singoli paesi, non tanto all'Europa, quindi caos nel caos. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Buongiorno, bentornato Gianni Trovati, firma del Sole 24 Ore. Buondì Gianni.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci risiamo, patrimoniale, cioè che succede?
1: Succede che, come appunto veniva ricordato adesso, man mano che ci si avvicina alle elezioni tende a rispuntare questa ipotesi, tende a rispuntare nel centro-sinistra, poi dopo le elezioni in genere c'è il dibattito sul perché il centro-sinistra non ha vinto le medesime elezioni. Forse non c'è naturalmente un rapporto diretto di causa-effetto,
0: però è un elemento di cui tener
1: conto. Un qualche tipo di legame,
0: okay.
1: Beh, visto che siamo alla quarta o quinta o sesta, chi lo sa,
0: sì,
1: puntata di questa vicenda sempre uguale, potrebbe essere individuato. Ma il punto nuovo, lo dicevi tu adesso, è la proposta di patrimoniale europea, il che, diciamo, a un di primo acchito sa di come dire, espediente retorico un po' furbetto, perché comunque si intuisce che la patrimoniale, il rilancio della patrimoniale può non far piacere. Chiamarla europea, diciamo, allarga il novero delle responsabilità e anche il terreno di gioco.
0: Sì.
1: Resta il fatto che qualunque patrimoniale, diciamo, sia quella in discussione oggi, i dettagli non sono stati più di tanto evidenziati dal dibattito pubblico, la principale competenza in materia di politica fiscale dei singoli stati nazionali. Esiste una competenza europea ed esiste una proposta europea di patrimoniale lanciata in particolare a livello politico dal Partito Socialista Europeo e poi da un po' di associazioni, eccetera, che poggia su un articolo del Trattato fondamentale della UE, il 115, che prevede in effetti la possibilità di decidere meccanismi fiscali a livello comunitario. Ma perché lo prevede? Dove è stato applicato questo articolo? Lo prevede, per esempio, per uniformare le regole fiscali di società transnazionali, cioè una società che ha una sede in Italia e una controllata in Francia ha bisogno, per i rapporti tra la controllante italiana e la controllata francese, di una serie di regole uniformi per trattare la tassazione, evitare la doppia imposizione e così via. Non certo, non è mai stata applicata e verosimilmente mai lo sarà, per una forma di imposizione personale, perché come dire, il senso di quella regola lì è armonizzare le regole fiscali quando impattano sul mercato interno. Il mercato interno è quello interno all'Unione Europea, non interno ai singoli stati nazionali. Quindi, ripeto, è una proposta un po' così, che non vedrà mai la luce, perché lo stesso centro-sinistra è messo che uno riesca a vincere le elezioni proponendo la patrimoniale, ma questo è un altro discorso, però si è mostrato immediatamente molto diviso al proprio interno. Giuseppe Conte, l'ex presidente del Consiglio, che forse ha un po' civino più di naso tattico rispetto ai proponenti della patrimoniale, ha impiegato poche decine di secondi
0: a fare due calcoli,
1: sì, ma soprattutto quindi, a fare un'agenzia in cui diceva no, noi
0: ricordiamo che il Movimento 5 Stelle è diviso perché in realtà è l'Appendino, che sappiamo essere rottura con Conte, che tornando al movimento delle origini dice patrimoniale sì, quindi hanno anche una frattura
1: una
0: in casa,
1: una minoranza interna,
0: sì,
1: è sì. Simile, sì. Se Conte avesse detto patrimoniale sì, l'Appendino avrebbe detto patrimoniale no.
0: Possiamo,
1: ma questo
0: quasi
1: fa parte del gioco,
0: la dialettica,
1: questo fa parte della dialettica politica. C'è però un tema, diciamo, pratico, razionale da stabilire. Pensare di proporre una patrimoniale uguale per tutti gli stati europei, ammesso che ciò sia possibile politicamente, concretamente, ma stati europei che hanno al loro interno una fiscalità completamente diversa l'uno dall'altro, certo, già quello, diciamo, denuncia una certa difficoltà operativa, perché per esempio in Italia abbiamo già oggi, da un lato, la pressione fiscale più alta, tra le più alte, esatto, diciamo così, dell'Unione Europea dell'Ocse, e dall'altro abbiamo già una serie di patrimoniali che buttano circa 30, 32, 33 sì, miliardi all'anno.
0: Come di dire, siamo già a posto sulla patrimoniale.
1: Saremo già a posto così. Questo non vuol dire che il fisco italiano sia perfetto e che non abbia problemi di redistribuzione, vuol dire che però va fatto un discorso complessivo, ma un discorso complessivo sul fisco italiano. La dirimente principale è la seguente: la patrimoniale serve a fare gettito aggiuntivo o gettito sostitutivo, cioè abbassare le imposte sui redditi e alzare quelle sui patrimoni? Dal poco, diciamo, che si è detto in questi giorni, parrebbe prevalere la prima ipotesi, quella del gettito aggiuntivo. Ma l'Italia di gettito aggiuntivo non ha bisogno, perché la pressione fiscale ufficiale è già molto molto alta, oltre il 42% del PIL, è un livello che non sopporta, diciamo così, ulteriori rilevanti innalzamenti.
0: Anche perché sappiamo che la pressione fiscale poi è sempre sui soliti, no? Si fa anche fatica ad allargare l'ordine e il raggio dei contribuenti, quindi veramente sarebbe insostenibile. Però mettiamo concettualmente un'apertura alla patrimoniale. Per fare cosa? Cioè, più entrate va bene, insomma va bene, no, l'abbiamo detto, però ammettiamo pure che vada bene, ma per fare cosa? Per essere di nuovo inondati da bonus, super bonus? Perché dire patrimoniale, ma senza che tu mi spieghi che cosa serve, se genericamente nel ridurre il divario sociale, economico-sociale, va benissimo, ma con cosa me lo riduci? Ancora con bonus? Ancora con oppure nuovi strumenti tipo super bonus? Qui c'è un problema enorme del nostro paese legato alla crescita. No, io non ho sentito ancora, è vero che siamo all'inizio della campagna elettorale, ma mentre la patrimoniale è già tornata in campo, ricette per la crescita, per la produttività paese, non pervenute da tutte le parti.
1: Non pervenute, e almeno guardare le precedenti campagne elettorali, probabile che non perverranno mai. Dicevi giustamente tu per cosa utilizzarlo, ma c'è un errore addirittura prima concettuale nel farti questa domanda, perché il paese non ha un problema di entrate fiscali. Le entrate fiscali sono molto aumentate in questi anni, po' perché è aumentata l'occupazione, quindi la base imponibile, un po' perché è aumentata la lotta all'evasione, eccetera eccetera. Comunque, se noi guardiamo le tabelle, le entrate fiscali in questi anni sono enormemente aumentate, e proseguirà verosimilmente questo aumento anche quest'anno, anche il prossimo, seppur si prevede un certo allentamento. Il problema del bilancio italiano è sull'altra colonna, cioè su quella della spesa. Uno, per il suo valore assoluto, dopo la Francia siamo il paese che in rapporto al PIL ha alla spesa pubblica più alta, un po' per la sua distribuzione. Tu dicevi facciamo altri bonus, che è un rischio, no, che tu evocavi. Ora, va detto che non è che i bonus sono uno strumento sbagliato favoriscono una redistribuzione migliore. I bonus che abbiamo introdotto noi in Italia hanno avuto sempre l'effetto esattamente opposto. Il super bonus che tu citavi è stata la più grande patrimoniale a rovescio che la storia dell'uomo, verosimilmente da quando è comparso sulla terra, abbia mai visto, perché noi abbiamo speso 174 miliardi in 3 anni, prendendoli dalla fiscalità generale, cioè dai soldi di tutti, per indirizzarli, 174 miliardi, a una platea ben specifica, a una ristretta minoranza di italiani, in condizioni economiche medie molto migliori rispetto alla media nazionale, perché abbiamo permesso, con i soldi della fiscalità generale, di ristrutturare case private, seconde case, case al mare, in montagna, le ville, i castelli, tutto quello che vuoi. Allora, questa qui è stata la più grande patrimoniale.
0: Vorrei soltanto aggiungere che il caso super bonus è studiato a livello internazionale proprio su come non si fa finanza pubblica, su come non si fanno investimenti pubblici. Questo al di là, no, del dibattito ancora in Italia, dove devi dire però è stato utile per aumentare il PIL, per dare fiato alla ripresa paese.
1: È stato utile per aumentare il debito, ecco. È stato utile per aumentare il debito ed è stato utile per ristrutturare le case dei professionisti, dei ricchi, eccetera, che hanno avuto la fortuna di utilizzarlo per migliorare drasticamente il valore del proprio immobile a carico della collettività. Sì. Quindi, come dire, prima di fare la patrimoniale ci sono vari aspetti preliminari da correggere.
0: Sì, questo non c'è assolutamente dubbio. Vedremo appunto cosa succederà e se veramente si vorrà insistere sulla patrimoniale oppure no. Mi pare di no, perché dicevamo anche all'interno del centro-sinistra ci sono anime molto diverse che si oppongono. Eppure, a parte degli italiani, la patrimoniale continua a piacere. Come mai? Viene visto con un gesto di rivalsa, cioè da un punto di vista proprio socio-psicologico, no? Quindi adesso sì, allora, ti porto su un altro fronte che non è propriamente quello economico tuo.
1: Però. No, però è verosimilmente il portato, perché da un lato, come dire, il dibattito pubblico è giustamente e correttamente vago, no? Nel senso, certo, non è che uno si mette lì a studiare un manuale di scienza delle finanze prima di rispondere a un sondaggio sulla patrimoniale. Ma poi c'è anche un dato più generale: la patrimoniale ha l'aspetto, diciamo così, di far pagare i ricchi per permettere al bilancio pubblico di intervenire sui poveri. Se tu mi fai una domanda del genere, cioè sei a favore di una patrimoniale che prende i ricchi per dare ai poveri, ti rispondo che sono a favore anch'io, non c'è nel principio teorico, diciamo così, è perfettamente condivisibile. Il tema è poi esacerbato dal fatto che noi siamo un paese in stagnazione economica da 30 anni a questa parte, con una breve parentesi del 21-22, ma quello era un rimbalzo dal crollo del PIL del 2020. Un paese in stagnazione economica vede, come dire, tendenzialmente crescere la, chiamala come vuoi, invidia sociale, risentimento, sì, arrabbiatura, sì, eccetera, e questo spiega, come dire, una parte dell'approccio a questo problema. Va detto però che l'esperienza storica mostra che questo tipo di risentimento, perché è un paese che non cresce, non ti dà opportunità, il tuo salario è fermo ma vale sempre meno, quindi tu ti arrabbi, come dire, perdi fiducia nella vita collettiva, nel dibattito pubblico, bla bla bla, l'esperienza storica insegna che di solito questo tipo di processi collettivi ha sbocchi più a destra che a sinistra. Cioè non c'è mai stato, diciamo, nell'Europa occidentale, chiaro, un movimento di sinistra che abbia vinto sull'onda della rabbia sociale in modo strutturato. E quindi questo in un'Europa che vede peraltro intorno al 30% il partito di estrema destra in Francia, Germania, in Inghilterra e così via, dovrebbe far riflettere, ma anche questo tende a non far riflettere.
0: Grazie sempre Gianni Trovati, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Continuiamo a leggere Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Adesso diamo il buongiorno a Nicola Borri, professore associato di finanza all'Università LUISS di Roma. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, con Nicola Borri vogliamo guardare a quello che è stato definito debutto col botto, debutto a razzo di SpaceX in borsa. Ci aiuta a spiegare questo fenomeno e soprattutto questo veramente lancio record a Wall Street. Di cosa stiamo parlando, professore?
2: Allora, stiamo parlando di una delle aziende di Elon Musk, un'azienda che, come dire, come dice il nome Space, era partita come un'azienda dedicata a, diciamo, all'esplorazione spaziale, al portare i satelliti nello spazio, con grande successo, riuscendo a competere e anche a superare la NASA, ma poi, e questo è fondamentale, si è allargata in altri settori ora trainanti e fondamentali come quello dell'artificial intelligence e quello di Starlink, quindi della copertura attraverso satelliti della rete Wi-Fi, quindi rete internet. Ed è importante per due ragioni questa quotazione, perché innanzitutto è una quotazione monster in termini di dimensione. La capitalizzazione di SpaceX è nei trilioni di dollari, e in secondo luogo è la prima quotazione di queste nuove società, nuovi nomi che stanno diventando un po' familiari, OpenAI, Anthropic, del mondo dell'artificial intelligence, che sono storicamente aziende private, cioè non quotate, e ora hanno annunciato di pensare di diventare public company, quindi aziende quotate sui mercati regolamentati.
0: Ma quanto è a rischio un investimento di questo tipo? Nel senso, non tanto per i protocolli azionari soliti, ma proprio per affidarsi, investire su quello che è una visione, no? Perché SpaceX è assolutamente una visione, un progetto che guarda appunto allo spazio, ma in modo quasi immaginifico, si sarebbe detto fino a qualche tempo fa. Poi, per carità, è concreto, concretissimo, ma sicuramente porta con sé tanti rischi di impresa, non saprei come altro definirli.
2: No, l'ha definito, io credo, in maniera molto appropriata. Rischio di impresa è, diciamo, è investire in una scommessa. Come tutte le scommesse possono portare, come dire, grandi successi con probabilità tipicamente non molto elevate, altrimenti, come dire, non sarebbero scommesse, e fallire invece magari con maggiore probabilità. Chi investe in SpaceX pensa che c'è una piccola possibilità che questa possa essere l'azienda che colonizza Marte, porta i data center nello spazio, cosa che appunto immaginifiche, come giustamente ricordava lei, e che probabilmente anche irrealizzabili, ma c'è chi crede che Elon Musk, come aveva scommesso, direi, come dire, in maniera, come dire, forse giusta sull'auto elettrica e l'auto guida autonoma, che ora vediamo essere, come diventare, come dire, una realtà, magari potrebbe avere nuovamente ragione. E infatti è un'azienda che, benché diventa public company, cioè si quota, è un'azienda che rimane sotto il controllo più che strettissimo di Elon Musk, che sarà, diciamo, poi la persona che nel bene e nel male deciderà tutto nell'azienda. Non sarà una società in cui ci saranno altri azionisti che potranno, diciamo, dire la loro. Quindi sarà comunque un'azienda a guida Elon Musk, con tutti, diciamo, i problemi potenziali che possiamo, credo, facilmente immaginare.
0: Direi proprio di sì. Tra l'altro è la finanza, la borsa sta diventando sempre più qualcosa d'altro e sempre più anche scollegato poi rispetto all'economia reale, no? Vediamo anche quello che qualcuno dice, attenzione perché sta arrivando la bolla, ma la dimensione enorme di progressi in borsa dei titoli legati all'intelligenza artificiale, che tra l'altro hanno continuato a mantenere in terreno assolutamente positivo anche la borsa statunitense, nonostante, diciamo così, i venti negativi del dopo 28 febbraio, no?
2: Assolutamente sì, infatti innanzitutto è strano, no, questa cosa di come i mercati azionari siano cresciuti notevolmente in un periodo caratterizzato da fortissime pressioni e tensioni geopolitiche, dallo stretto di Hormuz alla guerra in Ucraina e così via. Le diciamo incertezze legate alla politica Trump, quindi ci potrebbero essere tanti, no, motivi di, come dire, essere pessimisti, invece sembra che le borse non lo siano. È bene ricordare che c'è un parallelo, che è quello, diciamo, della bolla speculativa all'inizio degli anni 2000, legata proprio al tech e a internet. C'è però anche da dire che, a differenza di quella bolla, che era caratterizzata da tante piccolissime aziende che, come dire, la cui quotazione cresceva su livelli che ora sappiamo, come dire, erano non giustificati. In questo caso invece ci sono poche grandissime aziende che stanno guidando i listini. Nel caso delle quotate, non so, Google, Meta, Nvidia, e poi ci sono queste poche grandissime aziende private, cioè non quotate, che hanno raggiunto valori no, appunto nel trilione di dollari, e che ora, dopo essere cresciute notevolmente, stanno pensando di di quotarsi. Da un lato, come dire, c'è da preoccuparsi un po', perché come dire, il rischio è quello di un ripetersi, no, di, dell'esperienza appunto del 2000, da inizio anni 2000. Dall'altro è anche vero che il fatto che queste aziende si quotano fa sì che anche l'investitore, come dire, che non riesce a investire tramite private equity, venture capital e così via, può come dire, prendere parte a queste scommesse. Certo, è bene dire che sono investimenti molto rischiosi e quindi come dire non
0: per tutti.
2: Non per tutti.
0: Grazie professore, buona giornata Nicola Borghi.
2: Grazie, buona giornata, arrivederci.
0: Grazie, economista, insegna finanza all'Università LUISS di Roma. Tra poco.

0: adesso andiamo tutti a Roma, dove domani, nella cornice meravigliosa, suggestiva del più sodalizio dei Piceni, si apre la terza edizione del Festival dell'Umano Tutto Intero, una 2 giorni intensa promossa dalla rete di associazioni cattoliche di Toledo sui Tetti, che guarda, come fa sempre per tradizione questa kermesse, all'umano che tutti noi deve in qualche modo riguardare e unire, quindi guardare a che cosa significano i luoghi dell'umano sulle tracce di Francesco d'Assisi, guardare che cosa significa vita intera, promessa, fragilità. Buongiorno all'avvocato Domenico Menorello, portavoce del network d'Italo sui Tetti, nonché componente del Comitato Nazionale di Bioetica. Buongiorno.
1: Buongiorno carissima Chiara e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, ci
1: grazie,
0: siamo pronti? Grazie, ma ci mancherebbe, tutte conquistate sul campo. Allora, ci siamo pronti per la terza edizione, ci anticipa, ci guida al percorso di questi 2 giorni?
1: Certamente, allora una volta all'anno il network sui Tetti, che si occupa della questione antropologica, cioè della concezione dell'umano nelle scelte pubbliche, fa un momento, diciamo, di festa, nel senso culturale del termine, e sull'umano tutto intero, giustamente lei si guardava di mettere al centro cos'è questa interezza. L'interezza è di non spegnere, come purtroppo capita spesso, di non dimenticare un fattore dell'umano, io lo dico il principale, e cioè quella grande domanda di verità, di senso, di bellezza, di giustizia che il nostro cuore non smette di alimentare in tutte le circostanze della vita e che fonda ragionevolmente questo principio per cui la vita umana è sempre del massimo valore, merita sempre cura perché è un segno di infinito. E allora quest'anno abbiamo pensato di guardare l'umano tutto intero con una privilegiata occasione come quella degli 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi, e così abbiamo immaginato il nostro festival come un piccolo percorso, diciamo piccolo pellegrinaggio inedito, attorno a 5 luoghi esistenziali di Francesco, attraversati da 10 passi, nei quali rifletteremo sull'oggi, avendo nel cuore di guardare questa vita di Francesco. Perché? Perché Francesco ha potuto dire fratello e sorella a tutte le circostanze della sua vita, anche quelle negative. Disse benvenuta sorella morte, quindi qui abbiamo fatto questa nostra divagazione, benvenuta sorella vita. Quindi guarderemo a lui per imparare noi, per chiederci se proprio oggi, ancora oggi, noi possiamo avere la speranza di vivere una vita in cui la realtà sia amica, sia piena di senso. E allora partiremo dal primo luogo di Francesco, che è la sua giovinezza, quindi allegra, inquieta, piena di domanda, ma anche di baldanza, anche di superficialità, se si vuole. Guardato ad esempio come a volte i giovani, ai giovani proponiamo una fuga dal reale, quindi in termini della dipendenza, sia fisica, sia virtuale, e al contrario guarderemo esperienze di giovani di oggi che invece sanno prendere sul serio questa domanda di verità. Ci saranno esperienze in giro per l'Italia di comunità giovanili che parleranno di sé.
0: Sì, sto pensando che c'è anche sempre, rispetto al primo luogo, quella della giovinezza, un incontro, una sessione molto interessante che è intitolata proprio Fratello Algoritmo, Sorella Natura, con tanto di punto interrogativo, no?
1: Sì, esatto. Perché lì ci si interrogerà se, come mai, le nuove tecnologie possono essere da un lato una vera fuga nell'irrealtà, oppure non lo possono, non si tratta di demonizzare, ma di rimettere al centro la persona, l'uomo, con la sua domanda, e anche questi possono essere strumenti buoni, se usati con al centro l'uomo. Quindi chiaramente affronteremo questi interessanti temi. Poi ci arriveranno delle proposte molto concrete, come lo stile del network ai decisori, ad esempio il tema di social, anche proprio circa l'attenzione e la prudenza rispetto ai più giovani nell'utilizzo dei social, anche supportando alcune riforme di temperamento, insomma, nell'uso delle classi e nel fare in modo che questi social non diventino dei surrogati dell'educazione.
0: Certo.
1: Ecco. E poi gli altri luoghi sono l'altro luogo che conosce Francesco, è il conflitto nella prigione, la perdita della libertà e la guerra. Quindi quando l'io si concepisce talmente solo, autoreferenziale, per cui l'unico rapporto con l'altro rimane il conflitto.
0: Infatti.
1: Quindi questo lo guarderemo dal punto di vista sia del passo sulla giustizia, del passo sulla guerra, che verrà chiuso da vice premier Tajani, il cardinale Zuppi. Poi abbiamo il luogo della fragilità, perché Francesco cambia la propria vita abbracciando un lebbroso, diciamo così per semplificare.
0: Sì, sì,
1: gli stessi lebbrosi che aborriva fino a poco tempo fa. E quindi ci interroghiamo sulla fragilità come segno di una promessa che chiama la cura, non lo scarto, quindi sia brevi passi sulla disabilità, i passi sulla aiuto alla maternità, sulla cura della vita malata e della vita alla fine del suo percorso e del lavoro che sembra una cosa da cui l'uomo dipende, può diventare una grande risorsa per l'espressione di sé. E quindi poi avremo questo quarto luogo di Francesco, quando ha scoperto di essere figlio di un altro, della vita come appartenenza, come avere un padre. Quindi avremo il tema sia della famiglia che dell'educazione ad accorgersi di questo, che il passo sulle relazioni comunitarie, per poi arrivare all'ultimo luogo di Francesco, il centro, cioè la realtà da nemica diventa promessa, diventa addirittura pienezza, il centro. E questo avviene nel fatto cristiano, come fatto un incontro con una persona che permane oggi, e quindi avremo i passi finali e le conclusioni di Alfredo Mantovano e il cardinale Parolin.
0: Quindi
1: tutto si dovranno trovare tra i 10 ministri a cui porteremo le proposte, molti filosofi, molti poeti e molte esperienze di comunità, di opere sociali e di comunità.
0: Quindi due giorni molto intensi, un percorso all'insegna di San Francesco per riscoprire proprio i valori profondi che ci legano come comunità, nella solidarietà, nella fede, nell'umanità.
1: Assolutamente. Naturalmente il tono è da festival, non sono convegni, quindi è molto
0: assolutamente.
1: Certo. Avremo poi fuori un salotto sui tetti del Museo dei Giovani in cui sarà possibile per tutti lasciare dei post, dei podcast, poi avremo un bel banco libri e poi degli spettacoli serali. Francesco, visto con gli occhi di Chiara, una prima nazionale dello spettacolo teatrale dedicato a questa particolarissima ma affascinante prospettiva, e la serata finale giovani artisti, perché il tema della giovinezza, il cuore di Francesco era un cuore giovane, e quindi guarderemo ai giovani con molta più curiosità di come siamo abituati, con meno pregiudizi, e scopriremo davvero la possibilità di seguire le nostre giovani generazioni, i percorsi che non sono stati i nostri, ma sono da un certo punto di vista pionieristici, ed è molto bello vedere i tentativi in opera di giovani che si mettono assieme per dare credito al proprio cuore nel senso biblico del termine, nel senso di grande inestirpabile domanda di bellezza e di pienezza. E quindi il tono sarà sempre molto esperienziale, cose semplici, brevi, poi ci sarà, mangeremo anche assieme, quindi sono un giorno e mezzo di convivenza in pratica.
0: Bello, molto molto interessante. Andate pure sul sito di Ditelo sui Tetti, trovate tutto il programma e gli orari. Io vi ricordo l'appuntamento
1: Prego? Non dimentichiamoci che mercoledì mattina alle 8.30 presso la Basilica di San Salvatore in Lauro, lì proprio a fianco, al Pio Soderito di Vicenza, verrà celebrata la Santa Messa dal Cardinale Mario Grech, già segretario del Sinodo.
0: Quindi resta soltanto che partecipare domani e mercoledì a Roma, Pio Sodalizio dei Piceni. Grazie Domenico Menorello, portavoce del network Ditelo sui Tetti. Buona giornata Menorello. Grazie.
1: Buona settimana, grazie.
0: Menorello è anche componente del Comitato Nazionale di Bioetica. Allora, facciamo un passo indietro. Andiamo alla giornata di ieri. Si è celebrata la giornata mondiale dei donatori di sangue e da sempre, anche per quello che riguarda l'Europa, in modo specifico il nostro paese, è l'occasione per fare un punto. Allora, l'Italia è un paese di donatori, però ahimè si conferma un trend registrato negli ultimi anni, ovvero dei dati in calo, diciamo leggero calo sul contesto nazionale, a volte un calo più preoccupante se poi guardiamo la donazione del sangue regione regione, e ci sono motivi che non afferiscono tanto a una questione di sensibilità o solidarietà, ma spesso vediamo che c'è una questione anagrafica, cioè ovviamente donatori dopo una certa età, o comunque quando con una certa età cominciano anche ad emergere delle patologie, non possono più donare, a volte sconsigliata, a volte proprio superando un certo limite di età non si può più donare. E dall'altra parte si vede che rispetto, diciamo così, ai donatori in uscita non sono coperti da altrettanti donatori in entrata. C'è proprio un problema di coinvolgimento dei più giovani. Però, dicevo, a volte non è proprio una questione di scelta o di mancanza di volontà. È proprio perché i giovani non vengono raggiunti e informati attraverso anche quelli che sono i loro canali, quindi piattaforme, web, rete. Ed è per questo che guardiamo in modo molto molto favorevole ad una neonata piattaforma Rosso, che è stata messa a punto dalla società, dalla startup EMA Health, cofondata da Chiara Schettino e Filippo Toni, che è al telefono con noi. Buongiorno dottor Toni, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, piacere.
0: Piacere nostro averla con noi. Allora, due giovanissimi che hanno avuto questa quest'ottima idea, no? Perché si guarda soprattutto, perlomeno voi come startup, proprio puntate ad una digitalizzazione, potenziamento della filiera trasfusionale in Italia, giusto?
2: Sì, esatto, è proprio così. Di base, come ha detto lei prima, in Italia siamo sufficienti sul sangue e siamo un'eccellenza dal punto di vista clinico. Però man mano che va avanti il tempo, l'età media dei donatori continua a salire. Oggi l'età media è tra i 45 e i 50 anni e la fascia con 18-35 non sta donando, non sta avvenendo il cosiddetto ricambio generazionale, cioè c'era proprio qualche giorno fa il Centro Nazionale Sangue a una conferenza. E quindi quello per cui noi siamo nati ormai 3 anni fa è quello di capire intanto perché i giovani non donano. Abbiamo scoperto che una delle più grandi barriere non è la mancanza di informazione o paure varie, ma è la mancanza degli strumenti digitali. Noi oggi, anch'io, io ho 20 anni e siamo tutti abituati a utilizzare il telefono per fare qualsiasi cosa, ordinare cibo, ordinare un albergo, prenotare una visita medica. E con la donazione di sangue è rimasta ancora tappa e penna. Infatti per prenotare la donazione oggi bisogna trovare centinaia di numeri, salvo che magari uno conosce qualcuno, chiamare al telefono, aspettare anche diversi minuti al telefono, verrà presa la donazione su carta, nessuno ti ricorderà. Ecco, quello che abbiamo cercato di fare noi con l'app Rosso è in un click, in pochissimi secondi, scoprire se sei idoneo, trovare il centro più vicino a te o l'associazione più vicina a te e prenotarti con un click.
0: Ma Rosso, questa piattaforma digitale, è già attiva?
2: Sì, Rosso è già attiva in oltre 1500 centri raccolti in tutta Italia. È nata, siamo partiti, la piattaforma è attiva ormai da un anno. Oggi il nostro lavoro, abbiamo l'obiettivo nei prossimi anni di coinvolgere centinaia di migliaia di donatori in più, anche se già oggi moltissimi donatori hanno già utilizzato la piattaforma, e poi digitalizzare le infrastrutture fondamentali del nostro paese. Il sangue è fondamentale, gli ospedali non potrebbero aprire senza il sangue e senza il plasma, e quindi il nostro obiettivo è prima aiutare i donatori a digitalizzarsi, ma soprattutto digitalizzare i nostri ospedali, il nostro sistema sanitario, aiutarli a, con una piattaforma digitale anche dalla parte loro, a digitalizzarsi, quindi a utilizzare tutto lo strumento digitale a ricevere i donatori in modo moderno.
0: Allora, com'è che funziona? Proprio passo passo mi guidi.
2: Assolutamente, il donatore semplicemente scarica l'app rosso dal Play Store, dall'App Store oppure anche su web se preferisce usare dal computer, si registra, fa un brevissimo questionario di idoneità che è quello di legge, che quindi è lo stesso che poi verrà fatto all'ospedale, così scopre se è idoneo o no. Per esempio, se ha preso un certo medicinale non lo scopre il giorno stesso, lo può sapere prima che non può donare.
0: Certo.
2: Poi sceglie il centro che preferisce o quello più vicino a sé oppure magari uno di fiducia dove ha donato per anni se è già donatore, anche se il nostro obiettivo è puntare proprio ai nuovi. Quindi seleziona poi il giorno che preferisce e l'orario e poi verrà seguito passo passo tramite una chat su WhatsApp o sulla mail in tutti gli step, quindi gli viene detto cosa deve ricordarsi, cosa deve portare, tutte le indicazioni utili. Il giorno della donazione andrà al suo centro preferito, verrà fatta la donazione che dura pochissimo, è molto semplice. E poi successivamente dopo 3 o 6 mesi, in base a diverse caratteristiche, quindi al sesso o all'età, verrà contattato nuovamente per tornare effettivamente a donare. E poi l'app ha mille vantaggi come il diario della donazione, la possibilità di scaricare le analisi del sangue, la possibilità di tenersi controllati, perché quando si dona si fanno anche le analisi del sangue gratuite e la prevenzione alla salute è importantissima, specialmente nei giovani. Noi puntiamo proprio a far fare prevenzione alla salute ai giovani, che è una cosa stupenda ed è importante da fare.
0: Sì, infatti questo aspetto solitamente non viene ben evidenziato, invece ha fatto benissimo a toccarlo, perché in realtà il donatore riceve gratuitamente anche proprio le analisi del suo sangue, quindi uno screening per la salute è importantissimo, no? Quindi questo è un altro elemento per cui donare sangue è importante, fa bene a chi poi il nostro sangue lo riceve, ma fa bene anche a noi, poi fa bene a noi come società. Città, no? Perché ovviamente
2: fa bene a noi, è un gesto stupendo che è anonimo, gratuito e volontario. Infatti. Sono i 3 principi fondanti della donazione, ma poi consente al singolo di fare appunto prevenzione alla salute, tenersi controllato completamente in modo ricorrente, che la prevenzione, il check-up è importante non farlo una volta e basta, ok, tutto a posto, ma farlo in modo ricorrente. Esatto, e poi l'altro punto è che sia il vaccino antinfluenzale gratuito, sia una giornata di ferie gratuito, perché la legge 219 prevede proprio una giornata di ferie o di permesso a scuola gratuita, quindi è anche un giorno per prendersi cura proprio di noi stessi, sia nella nostra mente che nel nostro corpo.
0: Ci piace e tanto la piattaforma digitale rosso. Grazie Filippo Toni,
2: grazie
0: anche
2: a voi.
0: Alla cofondatrice Chiara Schettino di EMA Health.

0: sempre lunedì a quest'ora di dare il buongiorno a Ugo Scali. Ciao Ugo.
1: Ciao Chiara e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, sport, tanto sport, mondiali in corso, mondiali di calcio che però non ci vedono coinvolti, quindi prima di arrivare ai mondiali di calcio con un po' di campanilismo, partiamo dal Gran Premio della Formula 1 dove Hamilton è tornato a vincere, finalmente la Ferrari che torna sul primo gradino del podio.
1: Sì, tra l'altro Hamilton è tornato a vincere la sua prima vittoria con il cavallino, che era un po' un sogno che cullava da tempo, e tra l'altro un Hamilton che praticamente possiamo dire recuperato dopo un arrivo a Maranello che insomma voleva rilanciarsi, ma che effettivamente sia lo scorso anno sia i primi Gran Premi di quest'anno non davano così attento, così incisivo per quanto riguarda le sorti della rossa. E invece ieri questa vittoria ha messo d'accordo tutti, una vittoria peraltro della Ferrari mancava da 34 Gran Premi, se non sbaglio Sainz nel 2024, e poi c'è il fatto insomma di come è maturata al di là insomma della defiance della Mercedes, si è visto comunque una Ferrari, almeno quella appunto di Hamilton, capace di stare nei tempi delle frecce d'argento. Ieri insomma spiace per quello che è accaduto ad Antonelli, il suo ritiro, così come spiace naturalmente anche per Leclerc, si rifarà, ma adesso comunque resta in testa alla classifica, un po' di ossigeno sportivo naturalmente per Russell, che comunque lo ricordiamo ha fatto anche la pole position in Spagna dove c'era un caldo bestiale, abbiamo visto anche dei piloti con i giubbetti di ghiaccio stile ciclista.
0: Sì, infatti è stato impressionante, sicuramente fa caldo ma è più mite il clima in Messico per quanto riguarda i mondiali, che diventano invece bollenti per qualcuno, cioè il Brasile, quell'1-1 col Marocco fa male, fa molto male.
1: Ah guarda, il tifoso brasiliero vuole sempre vincere giustamente, e invece questo 1-1 con un Marocco che comunque ha obiettivamente una squadra capace anche di tener testa ai brasiliani, ha già fatto nascere dei dubbi peraltro su una formazione che come saprete è stata abbastanza salvata dall'arrivo di Ancelotti in panchina, ma siamo soltanto alla prima partita, se posso dire, forse, e parlando ancora di un altro allenatore italiano che invece così non sorride, devo dire che mi ha colpito appunto la Turchia di Montella, che è stata battuta 2-0 dall'Australia. Ecco, e la Turchia ha giocato bene, però insomma l'Australia ha saputo come si dice essere attenta e ha fatto due reti, 2-0, un bello risultato obiettivamente.
0: Assolutamente sì, non tratto proprio un bel gioco oltre al risultato che di per sé ovviamente già parla da solo. E poi veniamo invece alla squadra che qua al Buongiorno in Blu abbiamo eletto come nostra squadra a questi mondiali. Non abbiamo iniziato benissimo, però continuiamo a crederci, ovvero il Curaçao, che si è confrontato con la Germania e ha riportato un 7-1, una sconfitta che brucia. Però noi ci crediamo.
1: Anche stamane con gli amici in palestra si dice vabbè, ma a un certo punto comunque la Germania stava pareggiando 1-1 col Curaçao e per alcuni attimi i tifosi del Curaçao cioè, il titolo era la Germania pareggia con il Curaçao, poi insomma è venuto fuori la diversità insomma di tecnica anche proprio dei singoli calciatori, il 7-1 ci sta tutto, ma penso che insomma già essere lì al mondiale, Curaçao c'è, l'Italia no, ecco, tanto per ricordare, loro ci sono, è già una grande vittoria per questo mondiale che si gioca tra Canada, Stati Uniti e Messico, in una verticale da nord a sud.
0: No, assolutamente, perché vorrei ricordare che il Curaçao, che si trova vicino alle coste venezuelane, quindi in pieno mare dei Caraibi, è poco più grande, circa due volte l'isola d'Elba. Ora io non so se avete visto l'isola, è piccolina, no? Quindi siamo un'isola, due volte l'isola d'Elba, e ha 180.000 abitanti, quindi fate la proporzione: su 180.000 abitanti trovare 11 giocatori più le riserve, l'allenato, guardate che è una proporzione importante. No, no, loro no, sono ai mondiali, noi no, quindi tanto di cappello al piccolo Curaçao.
1: Va bene, stasera comunque abbiamo, a proposito di piccoli, Spagna Capoverde, che è una, sì, che sì, è una partita, sì, particolare, sì. Poi molto bella, questa sì, e mi taccio. Belgio-Egitto
0: è molto attesa come sfida.
1: Beh sì, insomma, l'Egitto ha delle carte, il Belgio è sempre alto nel ranking, sarà una bella partita da vedere.
0: Veramente. Va bene, grazie Ugo Scali, a lunedì
1: prossimo.
0: Buona giornata. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, torneremo puntuali domani alle 7 su InLab Blu 2000. Vi ricordo che tutte le voci, interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia e a voi per l'ascolto.

0: un giorno in blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: in Blu 2000 News.
1: L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane, prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'intesa, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità anche in Libano, specificano da Teheran, ma Israele su questa questione frena. Per quanto riguarda il nucleare, prevista un'intesa definitiva entro i prossimi 60 giorni. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato ha dichiarato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Un grazie sentito, dice ancora Meloni, va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, la Francia, la Germania e l'Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Il presidente Macron ha dichiarato che la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sarà necessario anche effettuare controlli sulla presenza di mine. Non si ferma invece la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, almeno 9 le vittime secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti ed Iran. Il WTI perde il 4,8% a $80, il Brent ne cede 4 di punti a 83,89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutte in forte rialzo. In apertura, per quanto riguarda l'Europa, regna il segno più Milano ha il FTSE MIB che guadagna esattamente lo 0,81%. Per lo sport, il trionfo della Ferrari con Hamilton al Gran Premio di Barcellona, il suo primo successo alla guida di una monoposto del cavallino. Alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren

0: accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Costruiscono il futuro della Chiesa, quella su cui che conosciamo oggi, ecco, è bellissimo.
2: C'è un nostro collega, Don Andrea Vena, che tra l'altro ha realizzato una trasmissione, realizza ogni domenica I Santi e la Porta Accanto, in cui cerca proprio di raccontare gli uomini e le donne ancor prima che i santi e le sante, e ama ripeterci: meno santini e più storie di santi. E forse un po' questa la chiave, cioè tendiamo a non conoscere le loro vite, le loro storie, pur riconoscendone la grandezza, ma non basta il nome o il rivolgerci con devozione a quella donna o a quell'uomo, bisogna probabilmente anche sapere chi erano. E aggiungo, Michele, non so se sei d'accordo, quando venne qui in studio Piff da noi, ci disse: mi piacerebbe che dinanzi alla statua di un santo si chiedessero meno grazie e si provasse a essere un po' più simile a loro, pur nei nostri limiti, però tentare di imitare quelle vite più che chiedere, chiedere e chiedere ancora.
1: Noi pensiamo sempre che il santo abbia un superpotere, sia un superuomo e metta a disposizione la criptonite per risolvere i problemi del mondo, no? Secondo me il santo è qualcuno che, nonostante tutta la sua umanità e perciò tutti i suoi errori, gli sbagli che porta appresso, riesce a essere utile per portare avanti il messaggio di Cristo. Con le azioni, con la parola, con dedicando la propria vita a questo percorso. Perciò, insomma, io dico sempre che la santità che mi piace di più è quella della porta accanto, quello che tu devi constatare tutti i giorni. Io conosco persone anche non credenti che stanno accanto al marito o alla moglie che sta in un letto d'ospedale per anni, e invece stanno là costantemente, che si rioccolano. Non è santità quella. C'è chi non mangia per dar da mangiare ai propri figli e poter crescere la famiglia, e secondo me è santità pure quella. Perciò noi dovremmo cercare di comprendere che quello che il Signore ci chiede è di mettere a disposizione i talenti che ci sono stati donati per far sì che, insomma, possa crescere questo messaggio che è straordinario. Di una fede che non appartiene soltanto a qualcuno, ma è una fede universale che crea comunione, che crea fratellanza, cioè che renderci conto che siamo veramente cittadini tutti dello stesso mondo.
3: Michele, poi la location del tuo spettacolo è anche molto particolare. C'è chi in Piazza Santa Marta non ha mai avuto modo di entrare.
1: Infatti io penso che ci sia un doppio fascino.
3: Sì.
1: Tante volte lo spettacolo rappresentato in un luogo prende anche un valore più forte, perché tu hai alla tua destra, per noi che recitiamo, hai la Basilica di San Pietro, alla sinistra c'è Casa Santa Marta, dove Papa Francesco ha vissuto in tutti questi anni, e alle spalle hai tutto il... sei circondato dalla storia, e questa apertura al popolo, insomma, di un luogo che è considerato sempre sconosciuto per molti, secondo me è bellissimo. Cioè, questa apertura che sta avendo la Basilica San Pietro nei confronti dei pellegrini, dei credenti, anche non credenti, è una cosa bellissima, perché avvicina, non allontana. Dovremmo aprire un po' più le chiese. Queste dovremmo tenerle aperte, perché tante volte un afflato, un respiro, un sospiro di fede arriva anche da una visita così improvvisa dentro questi luoghi bellissimi, insomma, che abbiamo disseminati per tutta Italia.
2: Michele, ci scrive Carlo: grazie a Michele, l'ho conosciuto al suo teatro e ho molto apprezzato anche l'umanità. A proposito di uomini e donne, vedi, arrivano poi attestati di stima. Ancora Filomena: i santi sono la bussola che ci indicano la via. E poi in questo istante scrive anche un messaggio Michela: buongiorno, poiché sono a Roma e in Vaticano, a Roma e in Vaticano, è bellissimo, giustamente, che a Roma è anche a due passi dal Vaticano. Nei prossimi giorni non posso mancare a questo appuntamento. Come si fa a partecipare? Attendo informazioni. Grazie Michela. Come partecipare, Michele La Ginestra?
1: E c'è una possibilità di prenotazione, anche se so che è tutto sold out, nel senso che questo evento è stato pubblicizzato su alcuni canali specifici e ha preso il via, cioè è andato via, come si dice a Roma, è andato via come il pane. Ma adesso abbiamo la responsabilità di non deludere nessuno, perciò non so se qualcuno si sai com'è, con tutti gli eventi gratuiti magari la gente si prenota ma non perdendo del denaro e magari non si presenta, perciò io consiglio sempre: andate all'ingresso e chiedete, guardate, non ho prenotato, c'è la possibilità di entrare? Secondo me ci sarà, anche perché hanno aumentato i posti, sono diventati 850 posti a sera invece di 700 previsti, insomma,
2: quindi saranno più di 2500 in tre giorni le persone.
1: Bravo, sei bravissimo.
2: Vedi? Ciao Michele, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie. Ciao. A voi, che il Signore per servirvi.
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: te dà tanto fastidio questo rumore quando siamo in rassegna stampa, queste pagine che si sfogliano? Mi dici sempre piano questi giornali che non riesco. E invece però queste pagine da sfogliare sono molto gradite.
1: Creano suggestioni, certo, quello sì.
0: Anche perché le sfogliamo insieme al collega dell'Osservatore Romano, Marco Bellizzi. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno, bentrovati.
0: Non so perché Andrea sente, diciamo, qualche disagio nel sentire le pagine che si sfogliano.
2: Intanto diciamo che le pagine dei giornali generalmente non sono come quelle della carta dell'Osservatore Romano, che è nota per essere una
0: silenziosa,
2: carta di particolare pregio, ma ancorché ovviamente assolutamente ecologiche.
1: Di che parliamo oggi? Abbiamo pochi minuti, Marco, però ci teniamo a, come sempre, raccontare in anteprima ciò di cui parleremo, di questo nostro mondo, l'unico pianeta che ci ospita.
2: Sì, come sempre ogni 15 giorni la rubrica per la cura della Casa Comune ospita una sottorubrica che è chiamata Impacta, che analizza un po' i temi dell'impatto economico sul mondo, insomma sul pianeta, legato ovviamente ai temi ambientali e climatici. E in questo caso parliamo di diritto al cibo, perché come sappiamo l'obiettivo fame zero era uno degli obiettivi dell'agenda ONU ed è paradossale come non si sia raggiunto e presumibilmente non si raggiungerà neanche nel prossimo futuro, nonostante siamo tutti coscienti, lo vediamo in maniera evidente, come ci siano grandi quantità di cibo che vengono distrutte e fatte fuori per esigenze di mercato, ed è veramente uno scandalo che grida vendetta il fatto che appunto ci siano persone che ancora hanno fame e quando poi insomma ci si pone il problema di distruggere le risorse che produciamo. Accanto a questo c'è un tema parallelo ma che sta acquistando importanza, che è quello anche della cattiva alimentazione, perché oggi non si parla solamente per quanto riguarda i paesi, come dire, in via di sviluppo, quelli del cosiddetto terzo mondo, per usare un termine brutto, ma lì si parla più, diciamo, espressamente di fame, in alcuni casi legati alla carestia, eccetera. Ma anche nell'Occidente c'è un problema legato anche al cibo, perché c'è il problema del cibo sano. Sappiamo che le fasce più povere della popolazione, anche in Europa, sono costrette ad alimentarsi magari con cibi ultraprocessati, che sono ovviamente costano di meno, ma che hanno un impatto sulla salute significativo, perché non sono sani e perché poi nella catena di produzione hanno un impatto più forte sull'ambiente, non sono ovviamente biologici, non sono prodotti con criteri che tengono conto dell'esigenza appunto della tutela ambientale. Allora facciamo un po' un focus su tutto questo con una riflessione di fondo di Pierluigi Sassi, che mette anche in evidenza come oggi siamo in presenza di una sorta di remida al contrario, no? Che trasforma tutto in prezzo, in oro, anche il cibo, che invece dovrebbe essere un diritto, invece è diventato un prodotto e quindi ha un prezzo anch'esso. Poi abbiamo una interessante intervista con il direttore generale di Caritas Internationalis, che ci parla un po' del perché la Caritas appunto si occupa di cambiamento climatico, perché i primi a pagarne le spese sono i contadini, gli agricoltori, i pastori. Basti pensare che per esempio gli agricoltori, proprio a causa degli eventi estremi climatici, sono costretti a tenere una parte delle sementi nell'eventualità che siano costretti a riseminare in presenza di alluvioni e quant'altro. Questo porta inevitabilmente anche ad un dimezzamento della produzione, quindi possiamo pensare quali difficoltà possono avere questi agricoltori. Parliamo ovviamente non delle grandi multinazionali agricole, ma insomma dei piccoli e medi coltivatori.
1: Grazie davvero a Marco Bellizzi per averci presentato quello che è un lavoro assolutamente da approfondire. Noi tra l'altro, Marco, adesso ci apprestiamo ad ascoltare un'intervista che è stata realizzata dal direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, assieme al responsabile della redazione Cultura, Fabio Colagrande, a Carlo Verdone. Avevamo trasmesso solo un brevissimo estratto, ma adesso ascoltiamo la versione integrale. E così ci salutiamo. Grazie Marco, grazie da Andrea De Angelis a tutte e tutti voi.
0: Grazie da Silvia Giovarrosa per quanti ci hanno seguito in questa mattinata insieme.
1: Restate dunque all'ascolto di Radio Vaticana con voi.

0: Benvenuti a Radio Vaticana, Vatican News, da Fabio Colagrande. Saluto subito il direttore dell'Osservatore Romano che è con noi in studio per questa trasmissione. Ciao Andrea Monda.
1: Ciao Fabio, eccoci qua, pronti.
0: E salutiamo e ringraziamo il tecnico audio Bruno Orti e il tecnico video Alberto Giovannetti. Si dice in questi casi un ospite che non ha bisogno di presentazioni, invece io, siccome abbiamo l'onore e la gioia di averlo con noi in studio, mi piace presentarlo. È uno dei più noti, amati attori e registi italiani, interprete e filmmaker capace di creare attraverso la comicità e l'umorismo ritratti indimenticabili di caratteri umani che hanno raccontato e raccontano la società italiana in modo unico, esilarante ma spesso profondo. È un cittadino illustre della città di cui il Papa è vescovo ed è da poco stato al Quirinale alla cerimonia per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Signori, Carlo Verdone.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono veramente felice di essere qua con voi.
1: Grazie veramente di essere qui. Oggi però noi non partiremo dai tuoi personaggi o dal tuo cinema, sì, ma da una tua grande passione che forse ti definisce quasi quanto il cinema, la musica.
2: Ah, certo.
1: Sei un batterista.
2: Mancato.
1: Un collezionista di vinili compulsivo.
2: Assolutamente. Sì.
1: E ti sei portato la musica dentro tutti i tuoi film.
2: Assolutamente.
1: Ma da dove nasce tutto questo? Cioè, che musica si ascoltava a casa tua quando eri ragazzo?
2: Papà, quando era critico storico, ma prima era critico di cinema, e lavorava alla rivista Bianco e Nero, andava spesso a vedere le anteprime dei film, cominciava a fare le recensioni. E chiaramente quando vai a fare le recensioni, i giornalisti ricevono sempre dalla distribuzione dei dischi che sono la colonna sonora di quel film che tu stai andando a fare la recensione, recensendo. Quindi portava a casa dei dischi tipo il ponte sul fiume Quay, un dollaro d'onore, erano musiche, più che altro musiche da film, però questo giradischi era qualcosa di magico, questo disco che girava e questa musica bellissima. Poi mia madre metteva i platters perché era una che amava ogni tanto fare delle serate di ballo divertenti con gli amici, Harry Belafonte, quindi siamo proprio negli anni 50, cioè, così. E piano piano questo giradischi mi ha sempre più conquistato, era come un oggetto magico in qualche modo. Quando seguivo sempre Sanremo, seguivo sempre i cantanti, così, andavo soprattutto dalla figlia della portiera e mi proponevo come DJ per le loro feste domenicali, e quindi mi mettevo là con i 45 giri e mettevo Peppino Di Capri, Bobby Solo, Gioia Sentieri, Nico Fidenco, tutti quei cantanti di Temporibus Illus. Poi un bel giorno mio fratello arrivò a casa e disse: io ho speso tutti i soldi che avevo, però era troppo bello questo pezzo. Dico: ma chi sono? Un gruppo si chiama Beatles. Ma che cos'è? Dico: ma che strani capelli, sentili. Abbiamo messo Twist and Shout, abbiamo messo di special, e improvvisamente la mia vita è completamente cambiata. Ho detto: mamma mia, ma questi sono meravigliosi. Andai subito al negozio da Ricordi a Piazza Venezia a vedere se c'era, e effettivamente c'era Please Please Me e Love Me Do. Comprai anche quelli, rompendo il salvadanaio, e a quel punto ho detto: ho trovato la luce della mia vita. Era una musica che chiaramente mi dava carica, dinamismo. Erano anni in cui c'erano prospettive, c'erano ideali, non era un periodo, diciamo così, un po' cupo, un po' sinistro, come questo che stiamo un po' vivendo. No, era un momento veramente di grazia, c'era bisogno di condivisione, di aggregazione con gli altri. E sempre più negli anni 60 si formavano dei piccoli gruppi musicali, tutte le cantine in via Giulia erano tutte occupate da ragazzi che... chi imparava il basso, chi imparava la chitarra, chi imparava la batteria, chi le tastiere, era tutto quanto un suonare, un suono continuo, era meraviglioso. Tutti si E certo, i Beatles sono stati i primi che hanno dato il via, e dai Beatles poi sono nati i Rolling Stone, gli Hollies, i Beach Boys, è nato veramente. E quelli degli anni 60, poi andando avanti, anche con un cantautorato fondamentale come quello di Bob Dylan, la musica è diventata importante, perché non solo c'erano delle melodie bellissime, moderne, nuove, anche se si rifacevano spesso al rock and roll, ma c'erano dei testi, per esempio i testi di Bob Dylan o John Baez, erano dei testi molto molto importanti, c'era cultura dentro. Quindi la nostra vita negli anni 60 è completamente cambiata, e io da lì ho cominciato ad essere un gran collezionista. Mio padre, quando tornò dagli Stati Uniti, gli dissi: papà, compra quello che puoi, ti prego, portami qualche disco che magari qua non c'è, vedi un po' un Bob Dylan, qualcosa. E lui arrivò con Blonde on Blonde, che era un doppio, sì. un doppio di Bob Dylan, bellissimo, bellissimo, e mi portò anche un Sunshine per Men di Donovan.
1: Ah, sì.
2: Sì, come, sì, aspetta, sì. Com'era il titolo?
0: Ci manca.
2: C'è la sua punta della lingua. Sì, vabbè, sì, comunque. Sì. Ed era un play di Donovan, che era il cantautore, certo, inglese, certo, antagonista in qualche, certo, modo simpatico di Bob Dylan. Però meglio Bob Dylan, sì, chiaramente, sì, per il valore e la profondità dei testi.
0: A questo proposito, noi vogliamo ascoltare un po' di musica con, sì, te. E facciamo un quiz scherzoso, poi se è troppo difficile ti aiutiamo, ma sono brani che abbiamo scelto tra i tuoi preferiti, tra i tuoi dischi preferiti.
1: Qualcosa hai già citato.
0: Eh
2: sì, ma ho sbagliato perché non ricordo il
0: adesso troviamo
1: il brano di Donovan. Forse Catch the Wind di Donovan.
2: Catch the Wind, il singolo.
0: Sicuramente
2: questo, no.
1: Vabbè, adesso arriva.
2: Sunshine Superman.
1: Sì, scusate, esattamente.
2: Sunshine Superman.
0: Allora andiamo a un primo ascolto, Carlo. Ascolta questo incipit e poi parliamo di questa canzone, di questo gruppo in particolare. Vai.

0: Questo è un brano che chiude un album del 1966
1: ed è uno dei miei album preferiti in assoluto.
0: E vogliamo dire che album è?
1: È Revolver dei Beatles e la canzone è She Said.
0: Esattamente, John Lennon, brano si dice secondo la tradizione a cui non partecipa Paul McCartney, perché era stato uno dei litigi in studio. Però ecco, perché sei innamorato di questo disco dei Beatles?
1: Ma perché praticamente questo disco è stato veramente rivoluzionario secondo me nel loro percorso, ed è Sgt. Pepper è la conclusione di questa sperimentazione che loro avevano iniziato appunto con Revolver,
0: la fase psichedelica.
1: Sì, quindi la psichedelia di Revolver ha poi portato alla psichedelia di Sgt. Pepper, però Revolver lo considero migliore. Innanzitutto apre con un brano di George Harrison che si chiama Taxman, che è un brano delizioso, bello. Finalmente George Harrison ha
0: il
1: suo spazio, apre il disco e lo apre nel migliore dei modi, era bellissima quella canzone. Poi abbiamo Eleanor Rigby di Paul McCartney, che Paul McCartney è il romantico del gruppo, la perfezione romantica. John Lennon era l'assoluta avanguardia, la sperimentazione.
0: Si sente in questo pezzo,
1: ma si sente soprattutto in Tomorrow Never Knows, che è considerata per me, io la considero come la prima vera canzone psichedelica. Non è Sony Pink Floyd, è Tomorrow Never Knows di John Lennon. Ed è una canzone fantastica. All'epoca non la capii, dissi che porcheria sta canzone. Dopo 15 anni ho detto: questa canzone vale tutto il long play.
2: Ecco.
0: Secondo ascolto.
2: Aspetta un secondo.
0: Sì, scusa.
2: No, voglio dire che c'è in cabina di regia Gaetano Vallini che sta gongolando.
0: Vero, vero.
2: Perché lui, questa nostra chiacchierata nasce da una sua sollecitazione. Quando ha sentito che tu dicevi Revolver è il tuo album, siccome è anche il suo,
1: bene,
2: è lì che gongola.
0: Grazie,
2: perché
0: Gaetano.
2: È totalmente d'accordo.
1: Sarà d'accordo con me.
2: È totalmente d'accordo con la tua analisi. Passiamo al secondo
0: ascolto.
2: Brano.

0: Questo album l'abbiamo inserito perché è uno dei preferiti di Andrea Monda.
1: Eh sì, io sono dilaniato, come ti dicevo.
2: Questo è anche il mio preferito di Bob Dylan, Highway 61.
1: 65, con quella foto lui in copertina.
2: Fantastica.
1: Con giubbotto.
2: E questa è Ballad of Tin Man.
0: Esatto.
2: È un brano meraviglioso. Sì. Tutto quel long play è bellissimo. E dove c'è la canzone più importante di Dylan, che è Like a Rolling Stone.
0: Sì. Due su due finora.
1: Sì. Andiamo bene, vai Carlo.
0: Andiamo col terzo?
1: Vai.
2: Non mi mettete Nico Fidenco. No, vai.

0: Allora, questa è la splendida Heartbeat di David Sylvian e Sakamoto, che io ho avuto il privilegio di mettere in un mio film, che è Perdiamoci di vista, quando a Sergento, che fa il ruolo di una paraplegica, chiede di poter fare il bagno di notte in una grande piscina. Riesco io in qualche modo a farglielo fare, a dargli questa gioia, e sotto c'è questo bellissimo brano.
1: Siamo anni 90 qui.
0: Qua siamo,
1: penso, inizio anni 90, sì.
0: Heartbeat, siamo il film è del 93.
1: Sì, 92 del, penso,
0: 92, 93, sì. Non parliamoci di vista del 93. Quindi il brano dovrebbe essere i primi anni 90, sì. Certo. Bellissimo, un brano bellissimo, bellissimo.
1: È importante,
0: molto cinematografico.
1: È importantissima la musica nel tuo cinema.
0: È importante perché spesso alcuni brani mi hanno suggerito dei finali, delle scene, ma soprattutto mi hanno suggerito dei momenti di poesia. Questo era un momento di grande poesia. Questa musica chiaramente alimenta le immagini nella poesia, gli dà ancora più poesia. È anche un po' struggente, malinconica, è rilassante, bella, bella. Quindi tante canzoni mi hanno suggerito un inizio di un film o addirittura il finale di un film.
1: Allora, anni 60, anni 90, adesso torniamo agli anni 70.
2: Sì.
0: Già mi aspetto una cosa.

0: qui c'è un sassofono storico, Carlo, perché Dick Perry, che suonava con i Pink Floyd, è scomparso tra l'altro pochi giorni fa. Quindi l'abbiamo omaggiato.
1: È stato un grande sassofonista. E questo chiaramente stiamo ascoltando uno dei dischi più belli in assoluto della storia della musica rock, dei Pink Floyd, si chiama The Dark Side of the Moon, e questo è Us and Them. Mm-hmm. Ed è un brano dolcissimo, bellissimo, scritto con grande sapienza ed è soprattutto elegante, di grande eleganza.
0: 4 su 4.
2: Il 4 su 4 direi che il quiz è stato superato brillantemente.
0: Alla grande, sì,
2: adesso
0: sì.
2: Possiamo rilassare.
1: Io non ho vizi. Purtroppo fumo, lo ammetto, dovrei smettere perché è arrivato il momento proprio. Ma il secondo vizio vero è la musica.
2: Ma non è un vizio.
1: Vinili e ho al limite CD se non trovo il vinile. Però è la musica. Io ho una cultura musicale, devo dire, molto buona, molto buona.
2: Il regista russo Andrei Tarkovsky ha detto: la musica è la prova che il mondo non è un errore.
1: Ha ragione. Perché con la musica il mondo ti può apparire migliore.
2: Sì.
1: Ti può apparire migliore, lo puoi trasformare in qualche modo. Sei tu che lo trasformi attraverso la tua visione, attraverso il sentimento che ti dà la musica, e riesci forse a vedere una cosa brutta, la riesci a vedere meno brutta. O in ogni caso, se sei disperato, sei depresso, sei amareggiato, la musica è come una carezza in qualche modo.
0: Bene. Ecco, durante il lockdown tu hai condiviso in una bella intervista la tua playlist. E abbiamo visto, anche grazie a Gaetano che me l'ha segnalata, che c'erano molti brani notturni, contemplativi, quasi meditativi. Anche oggi nella musica cerchi quello, oppure sei diventato anche più curioso di nuove sonorità? Cosa cerchi nella musica?
1: Cerco
0: oggi
1: nuove sonorità, cerco nuove cose, ma me le devo andare a cercare da solo. Cioè non posso, io non riesco a sposare spesso quello che mi dà l'industria, le classifiche, le cose, perché sono canzoni, per carità, Dua Lipa è bravissima, è una bella ragazza, canta bene, si muove bene, non è un tipo di musica però che mi colpisce al cuore, mi devo andare a cercare delle cose, allora preferisco andarmi a trovare ed ascoltare e adorarla Florence and the Machine, che è una grandissima cantante che si chiama Florence Walsh, e ascoltare una musica diversa, con degli arrangiamenti complessi, complicati, una voce potente, bella, la conoscono in pochi, però i grandi cultori sanno chi è e sanno quanto vale.
2: Passiamo a un'altra forma di bellezza, no? La città in cui tu sei nato e in cui vivi, tu sei legatissimo, no? A Roma, ma negli ultimi anni non hai nascosto anche una certa sofferenza per come la città è cambiata, cantieri infiniti, periferie dimenticate, una bellezza che a volte sembra coperta dalla fatica quotidiana. Oggi, se tu dovessi girare un film su Roma, quale sarebbe la prima inquadratura? Uno scorcio di meraviglia o un dettaglio di ferita?
1: Sarebbe un dettaglio di ferita, perché per carità, ultimamente Roma l'abbiamo vista rimodernata in tante cose, sono stati fatti dei sottopassaggi importanti, sono state fatte delle piazze pedonali importanti. Il problema è un altro: Roma è una città con le strade strette, molto strette, quindi chiaramente il passaggio, ma anche a piedi, non dico con la macchina che ormai è quasi impossibile, dato il flusso dei turisti è diventata una cosa impossibile, è faticoso anche con lo scooter muoversi, capito? Noi non abbiamo i grandi boulevard come Parigi, non abbiamo le grandi Oxford Street di Londra, non ce l'abbiamo, il nostro Lungotevere è la strada più larga, pensa un po', quindi è una città ingolfata dalle persone, ormai è diventata una città culinaria, perché il grosso problema, adesso prima o poi bisognerà risolverlo, è che i ristoranti come fanno ad allargarsi su delle strade sempre più piccole, allargarsi sempre più, certe volte passare con una macchina è veramente difficile. Io capisco che loro, per carità, guadagno, sono contento, e dopo il Covid è una cosa, però è rimasto tutto così, ma non può rimanere tutto così. Sembra Capri certe volte. Roma sembra Capri. Sembra Capri con cioè uno che mangia gli passa 5 centimetri da macchina. Io non so come fa a mangiare gli spaghetti alla carbonara con i fumi delle macchine, con il gas, non lo so. è una città un po' ingolfata, per il resto è stato fatto molto. Devo dire la verità, c'è stata proprio una corsa sul rush finale del sindaco che ha fatto delle cose molto importanti, io lo so perché ho fatto il sindaco per un giorno, certo. Quindi con lui siamo andati a vedere le cose un pochetto più precarie nelle periferie, però devo dire che piano piano si stanno facendo delle cose,
2: sì.
1: Anche non piano piano, alcune sono state fatte anche con una certa velocità.
2: Anche il Giubileo ha aiutato.
1: Anche il Giubileo ha aiutato moltissimo, perché c'è un evento importante, quindi tutti corrono per far bella figura. Però certo, a livello turistico siamo felici, entrano soldi, va bene. Per altre cose la città, io ti dico francamente, quando è il weekend non vedo l'ora di prendere la macchina e andarmene in campagna, ecco.
0: Bisognerebbe forse rispettare di più questa grande bellezza, no? Per citare un film di cui sei stato anche interprete.
1: Bisognerebbe avere delle regole, e questa è una città che continua a non avere delle regole, capito? Se tu fai le regole, vabbè, abbiamo grande turismo, però ci sono delle regole. Ma senza regole è un'anarchia di gente, veramente ti viene voglia di tornare a casa, dici ma dove vado? Poi uno come me è difficile, perché io vengo fermato, sì. Ogni 5 passi vengo fermato con selfie per una cosa, io non ci vado più al centro, non è possibile, certo. È molto complesso, certo. Per carità, io sono contento del mio pubblico, farei selfie a tutti quanti, però arriva un momento che non riesco a guardare una vetrina, non riesco a vedere niente, non vedo nulla. Quindi
0: torniamo al tuo cinema, sì. Io ho fatto una piccola rilettura dei tuoi film e ho scoperto almeno 4 figure di sacerdoti, dal Don Alfio mitico di Un sacco bello 1980 al finto padre Spinetti dell'83 Acqua e Sapone, fino al prete logorroico del 95 In viaggi di nozze, fino al più maturo forse, il Don Carlo Mascolo in crisi di Io, loro e Lara del 2010. È solo un caso che ogni tanto nelle tue sceneggiature, nei tuoi film, arrivano dei sacerdoti?
1: Ma forse è un caso e forse no, non lo so. Il primo sacerdote che ho portato sullo schermo era quello che aveva quella voce così melliflua, era quella che aveva quella voce così amichevole, pacata, che portava alla condivisione, all'aggregazione. E questo era un'imitazione di un sacerdote che faceva delle lunghissime prediche in un paesetto dove io ho la casa di campagna. E praticamente poi quando tornavo a casa rifacevo la voce con questo sacerdote, ma azzeccandone molto bene i tempi recitativi, i miei ridevano molto, tant'è che decisi di metterlo, di scrivere un monologo, un ipotetico discorso agli sposi che questo sacerdote fa, e devo dire che apriva lo spettacolo del mio Tali e Quali del lontano 1977, e quindi nacque così. Poi altri sacerdoti forse sono venuti perché è una figura un po' delicata che se la metti in imbarazzo fa ridere, se lo sai fare con gusto è un certo equilibrio, quindi Nacque e Sapone era perfetto secondo me. Io sono stato Lupetto, ho servito messa per tanti anni, quindi probabilmente insomma ho immagazzinato tante voci e tanti modi di pensiero anche durante le prediche, che erano molto simili, certo? E quindi alla fine mi è entrato molto dentro questo, però credo che sia comunque casuale.
2: Quando Celentano, o se vuoi Paolo Conte, cantava In azzurro, neanche un prete per chiacchierare. Non manca oggi forse un prete, compagno diciamo di vita, compagno di strada, che sta lì a fianco all'umanità, che poi ha bisogno.
1: Io ce l'ho, io ce l'ho. Allora, accanto al lupo c'è Don Luca, che è un bravissimo parroco di Cantalupo in Sabina,
2: ma non è quello che parla in quella maniera.
1: No,
2: siamo negli anni 70.
1: Questo è stato un missionario in Sud America, una persona con grandi esperienze, una persona molto aperta, molto pacata, ci si parla veramente molto bene. gli faccio tanti auguri, che adesso in questi giorni si sta rimettendo da un problema, quindi...
2: Senti, invece Don Arfio, il mitico Don Arfio di Sacco Bello, gli mancavano le basi, diceva Mario Brega, manco le basi, no? Allora, la domanda è, oggi, quali sono le basi che mancano a... non solo ai sacerdoti, a tutti gli italiani? Manca il senso dell'ascolto, una cultura, un senso della comunità. Cioè, quali sono le basi da cui ripartire?
1: Le basi da cui ripartire è la mancanza di etica. È la mancanza di etica che dovrebbe partire, secondo me, nelle famiglie, nella famiglia. Però oggi la famiglia è in un momento molto molto delicato, perché vediamo dei padri che vogliono assomigliare ai figli, vedi i padri che hanno più tatuaggi dei figli, vedi delle madri che si trasformano nel viso, si gonfiano, si tirano, sono grandi esempi questi per i figli? Non credo siano dei grandi esempi questi dei figli, perché poi a 21 anni, se c'è un piccolo coso nel naso della figlia, la figlia romperà le scatole ai genitori che lei vuole un naso diverso. Ma a me piacciono per esempio le donne, ma anche le persone, insomma, mi piacciono così come sono. Perché andare a modificare qualcosa? E poi alla fine tutti sono uguali a tutti nelle modifiche, capito? Certo, le modifiche sono uguali a tutti, anche gli stessi tatuaggi, alla fine non capisci niente. Sembrano tutti uguali a tutti, chi ce l'ha più estesi, chi ce l'ha meno. Però là, secondo me, ecco, è un'etica, un'educazione alla condivisione, all'aggregazione. E là bisogna stare attenti, perché i figli dovranno scegliere dei compagni di viaggio bravi, per bene, con dei principi. Certo. E questo dipende sempre dalla famiglia, tutto qua. Se la famiglia dà delle buone indicazioni, non è che siamo sicuri al 100%, perché poi magari fanno degli incontri tragici, però sono più corazzati, ecco, nel sapere quello che è giusto o quello che non è giusto. Ecco.
0: Siamo a Radio Vaticana, Vatican News, chiudiamo citando Papa Leone, che nel novembre 2025 ha incontrato il mondo del cinema e tra le altre cose ha detto: la logica dell'algoritmo tende a ripetere ciò che funziona, ma l'arte apre a ciò che è possibile. Ecco, come difendere, secondo te, oggi nel cinema la libertà creativa rispetto al mercato? Lo so, è una domanda.
1: L'arte creativa deve partire dall'anima dell'artista, non lo puoi chiedere all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale vedo che sarà molto utile per quel che riguarda la chirurgia, la medicina, la ricerca, sempre a livello medico, l'ingegneria, per carità, ma per quel che riguarda l'artista, no, l'artista deve essere lui col suo cervello, con la sua anima, con la sua sensibilità. Non puoi delegare la sensibilità agli algoritmi, devi essere te che hai quell'intuizione, perché l'intelligenza artificiale non ti dà nessuna intuizione, ti dà una soluzione standard in qualche modo, va bene, alla quale tu non eri arrivato. Ma però la grande creatività, il colpo di genio lo dà l'artista, non lo può dare un computer. Non è possibile.
2: Grazie Carlo, e direi grazie a nome di tutti.
0: Esatto,
2: è il primo debutto a Radio Vaticana, che vuol dire?
1: Abbiamo portato un po' di musica,
2: musica buona.
1: Anziché i canti gregoriani abbiamo portato She Said dei Beatles.
0: Oh, grazie a Carlo Verdone per essere stato con noi, grazie ai tecnici Bruno Orti, Alberto Giovannetti. Carlo, alla prossima.
1: Grazie a voi, siete stati molto gentili.

0: In Blu 2000 News.
1: C'è l'intesa tra Stati Uniti e Iran per terminare la guerra. Israele chiarisce: le nostre forze resteranno comunque in Libano per combattere Hezbollah. L'Unione Europea dà il benvenuto e chiede l'attuazione del piano quanto prima. La firma è prevista per venerdì prossimo in Svizzera, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità. Sul nucleare attesa un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato il presidente Trump. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, fanno sapere da Palazzo Chigi. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Non si ferma invece la guerra. In Ucraina la Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, 9 le vittime, colpiti Kharkiv e Dnipro. Nella capitale è stato centrato anche il tetto della cattedrale ortodossa della Dormizione. Zelensky fa sapere: è importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russa. Mosca però respinge l'accusa e parla di fuoco amico. Infine, almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a 200 chilometri da Mosca. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato: alla base del delitto ci sarebbero stati dissidi legati ad una eredità. Riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malgher, indagato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco annunciato tra Stati Uniti e Iran. Il WTI a $80 al barile, il Brent a $83.89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutti con il segno più nettamente in rialzo, anche le borse europee. Poco fa il FTSE MIB guadagnava lo 0,77%. E infine la Formula 1, con Hamilton che trionfa al Gran Premio di Barcellona per la prima volta guidando una Ferrari. Si tratta del successo in carriera numero 106. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno.

Vorrei iniziare questo momento invocando lo Spirito Santo. Lo invocheremo su Don Luigi perché il Signore possa mettergli le parole giuste sulla sua bocca. Quelle parole che ognuno di noi questa sera ha bisogno di sentirsi dire dal Signore. Ma invocheremo lo Spirito Santo anche su di noi, perché in ciascuno di noi questa sera possa esserci quell'umiltà, quella disponibilità, quella prontezza nell'accogliere quel messaggio che il Signore questa sera vuole donare a ciascuno di noi attraverso le parole di Don Luigi. Durante il viaggio della speranza dall'aeroporto di Catania a qua, con Don Luigi parlavamo e c'è stata una cosa molto bella che ha detto. È importante ascoltare, è importante mettersi in sintonia con quello che il Signore ci vuole dire anche attraverso le catechesi, le omelie e quant'altro. Però Don Luigi diceva una cosa molto bella e molto vera. La cosa importante è che quello che ascoltiamo ci cambi, altrimenti, ha usato un'espressione forte ma vera, altrimenti sono fuochi d'artificio. Noi non vogliamo che questa serata sia un fuoco d'artificio. Noi vogliamo che questa serata ci faccia uscire da questa chiesa con il desiderio, con la voglia di cambiare qualcosa, che sicuramente il Signore questa sera attraverso le parole di Don Luigi ci indicherà. Ecco allora perché invochiamo lo Spirito Santo, lo invochiamo su Don Luigi, lo invochiamo su di noi, perché ripeto, il Signore questa sera possa mettere nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra vita, quel desiderio autentico di cambiare concretamente quello che nella nostra vita non va, quello che al Signore non piace. E noi sappiamo che cosa al Signore della vita non piace. Invochiamo lo Spirito.

Nessuno di noi poteva immaginare quando alla fine dell'ottobre scorso Papa Francesco decise di pubblicare l'enciclica di Lexit Nos, che questa sua lettera, che queste sue parole, che questo suo insegnamento sarebbe stato uno degli ultimi insegnamenti della sua vita, come una sorta di sintesi del suo pontificato, come uno sguardo sintetico rispetto a tutto quello che il Signore attraverso di lui ha donato alla Chiesa e a ciascuno di noi nella parentesi del suo pontificato. E questi giorni che ci preparano alla festa del Sacro Cuore credo che siano i giorni più adatti in cui noi possiamo metterci in ascolto di queste pagine, che non sono pagine inedite, nel senso che nella storia della Chiesa diversi papi, diversi pastori,

0: storie, hanno parlato, hanno raccontato, hanno spiegato, hanno tentato di aiutare il popolo di Dio, ciascuno di noi, a riscoprire e forse a indirizzare nella maniera più giusta, a orientare il nostro cuore nella maniera più corretta rispetto alla devozione al cuore di Cristo. Le pagine dell'enciclica di Lexit Nos sono pagine molto belle, molto intense, pagine che rispecchiano tanto la spiritualità stessa di Papa Francesco, ma che ci raccontano anche tanta spiritualità che passa anche attraverso storie di santi a noi molto cari. Pensiamo a Teresina di Lisieux, a Saint-Charles de Foucault, a San Giovanni della Croce, San Francesco di Sales, a tanti fondatori che hanno scelto proprio la spiritualità del cuore di Cristo come quella spiritualità fondamentale su cui fondare la propria vita e anche il proprio servizio all'interno della Chiesa. Ho pensato questa sera di non fare una lezione sulla Dilexit Nos, ma di usare questa provocazione, diciamo così, questa lunga meditazione che il Papa ci ha donato per poter prendere solo qualcosa, qualche punto. E ho pensato che magari era qualche punto utile per la nostra vita in questo momento storico, non soltanto per quello che stiamo vivendo intorno a noi, le cronache terribili di guerre, di violenza a cui stiamo assistendo in questi giorni, in queste settimane, ci fanno domandare davvero se c'è ancora amore in questo mondo e ci ricordano quanto questo mondo ferito ha bisogno di un amore che lo salvi, che lo guarisca, che tolga il veleno dell'odio, dell'egoismo, della violenza. Ma non dobbiamo pensare semplicemente alle guerre che magari sono più o meno lontane da ciascuno di noi, ma anche da quel male, dall'egoismo e da quelle guerre che sono anche in casa nostra, nelle nostre vite, nella vita di ogni giorno, nelle nostre famiglie dove tanto spesso si consuma anche tanta sofferenza e tanta disperazione. Insomma, nessuno di noi può pensare di non avere bisogno di questo amore che guarisce, che salva, che rimette in piedi, che consola. Nessuno di noi può sentirsi escluso da questo amore. Sapete, ai tempi di Gesù, quando Gesù predicava la buona novella del Vangelo, le persone che facevano più fatica ad accogliere il suo insegnamento, dico facevano più fatica, ma anche in mezzo a queste persone, scribi, farisei, dottori della legge, a un certo punto ci sono stati discepoli di Gesù, ma soprattutto agli scribi, ai dottori della legge, a coloro che pensavano di poter conoscere Dio, di tenere in mano un pensiero su di Lui, una teologia, coloro che si sentivano rassicurati dal seguire semplicemente delle regole e degli insegnamenti, faceva fatica per loro l'insegnamento di Gesù, la parola di Gesù, e rimanevano sempre molto scandalizzati quando Gesù si rivolgeva agli ultimi, quando entrava in casa dei peccatori e mangiava con loro, quando perdonava questi peccatori, quando si lasciava toccare da loro, quando la sua misericordia, la sua compassione, la sua capacità di avvicinarsi alla gente, gli faceva domandare se davvero quest'uomo fosse un profeta o un falso profeta, perché loro vedevano deluso davanti ai loro occhi quell'ideale di religiosità che si erano costruiti nella loro mente. Gesù, nei loro confronti, usa un'espressione durissima, ma che rimane un grande esame di coscienza per ciascuno di noi. Loro che si lamentavano delle sue parole e del suo perdono, si sentivano dire da Gesù: non sono venuto per i sani, ma per i malati. Non sono venuto per i giusti, ma sono venuto per i peccatori. Allora voi capite che finché noi non ci riconosciamo malati e peccatori, non riusciamo a capire che Gesù è venuto per noi. E chi di noi può dire di essere sano? Chi di noi può dire di non avere ferite nella vita? Chi di noi può dire che le esperienze che abbiamo vissuto, le cose che ci sono capitate non hanno lasciato un segno negativo dentro la nostra esistenza? Chi di noi può dire di essere giusto, di non sbagliare mai? Chi di noi può non riconoscersi dietro la categoria del peccatore? Fratelli, siamo tutti malati e peccatori e quindi sappiamo che Gesù è venuto per ciascuno di noi. Il suo amore è rivolto soprattutto a ciascuno di noi. In mezzo a voi ci sono tante persone che vivono la vocazione familiare. Vivete come chiamata fondamentale quello di essere famiglia, di avere dei figli. Voi mi insegnate una cosa molto semplice, che Gesù palesa in tutte le pagine del Vangelo. Se tu hai un figlio che a un certo punto gli viene la febbre o magari il morbillo o non sta bene, la sua malattia non lo allontana da te, anzi tu moltiplichi le attenzioni nei suoi confronti. Quando un figlio sta male, gli sei di più addosso, gli vuoi più bene, come se la tua cura aumentasse, si duplicasse, si centuplicasse, proprio perché quella situazione di debolezza, di fragilità e di malattia spingono il tuo amore ad essere più grande di quel dolore che lui sta vivendo. Allora è proprio quell'amore che aiuta un figlio ad affrontare quella malattia, a non sentirsi solo, ma molto più amato nella debolezza che quando sta bene, che quando è sano. Questo è il paradosso di Gesù. Tutti noi, quando riconosciamo la nostra debolezza e la nostra fragilità, quando pensiamo di non riuscire a vincere i nostri peccati, quando ci rendiamo conto di essere in ostaggio del nostro egoismo, quando siamo ripiegati su noi stessi, noi non troviamo davanti a noi un Dio giudice che punta il dito e ci umilia, ricordandoci quanto siamo malati e quanto siamo imperfetti. No, noi troviamo un Dio che è come una madre per ciascuno di noi, che è come un padre misericordioso, che viene incontro a ciascuno di noi e palesa il suo amore centuplicando il suo amore, proprio in rapporto e relazione a quanto siamo deboli e fragili. Allora capite che dietro la devozione al cuore di Cristo c'è la devozione a questo amore che salva, a questo amore di cui tutti noi abbiamo bisogno. Papa Francesco nella Dilexit in Osso è come se ci rispiegasse il significato di tutto questo, è come se inquadrasse di nuovo la questione, come se chiarisse di nuovo i termini. Ve ne accorgerete tra qualche istante, alcune parole che non abbiamo più il coraggio di pronunciare perché pensiamo che sono parole vecchie, parole lontane da noi, parole che suscitano nella nostra testa un immaginario distorto, il Papa invece le salva queste parole, le redime, è come se ce le spiegasse in maniera nuova e le riconsegna a ciascuno di noi, alla Chiesa, affinché queste parole possano diventare un aiuto, una direzione per ognuno di noi. Ma partiamo dall'inizio. La prima cosa che vorrei consegnarvi è questa, una domanda. Noi oggi, in questo momento storico, quando diciamo cuore, che cosa intendiamo? La gente comune, quando sente la parola cuore, che cosa gli viene in mente? Normalmente, nella nostra sensibilità, la parola cuore ci suscita le emozioni, i sentimenti, insomma, suscita tutta la nostra parte emotiva. Cuore coincide un po' con la nostra parte sentimentale, quindi con la bocca del nostro stomaco, con quella parte di noi che diventa molto vulnerabile al sentire. Quasi la parola cuore ci fa venire in mente qualcosa di sdolcinato, forse di esagerato. Le persone serie sono persone che magari stanno attenti a non esagerare troppo con questa dolcezza del cuore, perché ci hanno abituato a dire che dobbiamo usare la testa, che noi non dobbiamo dimenticare di usare la testa e che certe volte ascoltare il cuore significa rimanere in balia di cose che ci sballottolano a destra e a manca. Ma quando la parola di Dio parla di cuore, sta parlando di questo? Quando noi cristiani pensiamo al cuore di Cristo, stiamo pensando alla bocca dello stomaco, alle facili emozioni, al sentimentalismo? Sapete che una persona che sa accarezzare l'emotività di qualcuno può gestire qualcuno. Molta propaganda che c'è in giro agisce esattamente su questo, accarezza le persone nel loro lato emotivo e le porta a destra e sinistra dove vogliono. Ma non è questo il cuore cristiano. Quando noi cristiani pensiamo al cuore, pensiamo a una parte fondamentale di noi, che forse sì, c'è anche il sentimento, l'affetto, ma è molto più profondo, è molto più decisivo, è la parte più fondamentale di ognuno di noi. Allora, vorrei spiegarvelo in questo modo, e vi chiedo scusa se uso questa immagine che forse può apparire molto terra terra, ma io credo che quando troviamo degli esempi molto semplici per spiegare qualcosa di complesso, quelle cose complesse forse ci rimangono più dentro di noi, diventano più efficaci per ciascuno di noi. Allora, immaginiamo che ognuno di noi è un po' come una barca nel cuore del mare. Io sono una barca in mezzo al mare, ciascuno di voi è una barca in mezzo al mare. Se io dovessi descrivere questa barca, che cosa dovrei dire? Che la barca innanzitutto è fatto dei legni di questa barca. E poi questa barca che cosa c'ha? C'ha delle vele, perché magari ha bisogno del vento per spostarsi. Questa barca c'ha un equipaggio, delle persone che ci sono su quella barca, e magari avrà anche dei barili con del cibo. Questa barca si trova in mezzo al mare, quindi c'è anche il mare dentro questa barca, intorno a questa barca. Insomma, la barca non è fatta solo di una cosa, ma è fatta di tanti elementi, esattamente come la vita di ciascuno di noi. Se noi dovessimo dire, il cuore dov'è in questa barca? Nei legni? Nelle vele? Nell'equipaggio? Nel mare? Nel vento? Dov'è il cuore? Ma permettetemi di raccontarlo così. Che cosa rappresentano i legni di una barca? Tutti noi abbiamo un corpo, una parte concreta di noi. Il corpo è una delle cose più belle che il Signore ci ha donato. Purtroppo, un certo modo di vivere il cristianesimo e forse anche di raccontare il Vangelo ha demonizzato molto la nostra corporeità. Ma la nostra corporeità è un dono di Dio. E se non fosse un dono, il Figlio di Dio non si sarebbe fatto carne per venire ad abitare in mezzo a noi. Cioè, Dio per salvarci si fa uomo, prende un corpo. Gesù ha un corpo. Giovanni, evangelista che più di tutti gli ha voluto bene l'amato, il discepolo amato appunto, quando deve raccontare la sua esperienza di Gesù, dice: quello che i nostri occhi hanno contemplato, che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, noi lo annunciamo a voi. Allora, ognuno di noi ha un corpo e noi dobbiamo accettare che la nostra vita è fatta anche di una corporeità. Che cos'è il cuore? Il cuore coincide col nostro corpo? No. Passiamo al secondo elemento, le vele. Che cosa rappresentano le vele? Molto spesso, grazie alle vele, la barca si sposta. Tutti noi non abbiamo solo un corpo, abbiamo un'intelligenza, abbiamo dei ragionamenti. E molto spesso è grazie ai ragionamenti che noi decidiamo di girare a destra e a sinistra, di andare avanti, indietro. Insomma, noi non siamo solo corpo, saremmo come tutti gli altri esseri viventi, saremmo come tutti gli altri animali. Abbiamo qualcosa in più, abbiamo la ragione, abbiamo l'intelligenza. Che cos'è il cuore? Un ragionamento? No, il cuore non è un ragionamento. Quindi non è il corpo, non è la testa. Poi c'è l'equipaggio, cioè quello che c'è dentro la barca. E sapete cosa rappresenta quello che c'è dentro la barca? La nostra storia. Tutti siamo nati in una famiglia, abbiamo vissuto delle esperienze e tutto quello che abbiamo vissuto lo accumuliamo. Esperienze positive ed esperienze negative. Tutti noi portiamo dentro la nostra vita i segni della nostra storia che diventano un po' il nostro equipaggio. Ognuno di noi si porta una sensibilità, si porta una fantasia, si porta un modo di stare al mondo, un carattere. E tutte queste cose molto spesso sono anche il frutto della storia che abbiamo vissuto. Che cos'è il cuore? L'educazione che abbiamo ricevuto? Le esperienze che si sono accumulate dentro la nostra vita? No, il cuore non è nemmeno questo. Allora c'è il mare. Il mare è quello che capita intorno a noi. E a volte capitano cose belle, a volte capitano cose negative. Quando una barca si trova nel cuore del mare e rimane ferma, in realtà il mare sposta quella barca, la fa andare alla deriva, ad esempio, oppure la avvicina alla costa. La barca viene spostata dalle onde del mare. È un po' come dire, le cose che ci capitano di vivere molto spesso condizionano la nostra vita. Ad esempio, se io da piccolo sono stato amato, questa cosa mi condiziona positivamente nella mia vita. Ma se io da piccolo non sono stato amato, questa cosa condiziona la mia vita. Ma non è colpa mia, è una cosa che è successa. È il mare, non me la devo prendere con la barca, me la devo prendere con il mare. Insomma, il cuore che cos'è? Le cose che accadono dentro la nostra vita? No. Allora voi vi domanderete, che senso ha fare un elenco? E in tutto questo elenco non c'è il cuore. Non è la barca, non è le vele, non è l'equipaggio, non è il mare. Sapete che cos'è la barca, il cuore? È il timone. E cioè quello che tu non vedi e che è nascosto sotto la barca e che in realtà indirizza la barca, dà una direzione alla barca, al di là del mare, al di là dei venti. Il timone ha lo scopo di farci andare in una direzione. Tutti noi abbiamo un cuore, perché tutti noi abbiamo la capacità di dare alla nostra vita una direzione di fondo. Sapete quando noi siamo in ostaggio del male? Non quando facciamo dei peccati che sono peccati superficiali. Quando la nostra vita è contrassegnata dall'errore, dal fallimento. Tutti siamo umani, tutti sbagliamo, anche la persona migliore tra di noi cade. Non è sempre all'altezza della situazione. Il male ci tiene in ostaggio quando si impadronisce del nostro timone, cioè quando si impadronisce del nostro cuore. Se nel tuo cuore c'è il male decide le direzioni della tua vita. Se nel tuo cuore c'è il bene, anche se sei un peccatore, anche se sei fragile, anche se hai delle ferite, anche se hai una storia difficile, non ti preoccupare, perché la cosa più importante di te sa qual è la sua direzione, sa qual è il suo orientamento. Questo ve lo dico per rasserenarvi, perché molto spesso noi combattiamo tanto con la nostra fragilità, con la nostra debolezza, e ognuno di noi ha la sua. Ma la vera domanda che noi dobbiamo porci è: il nostro cuore che orientamento ha? Il nostro cuore di che cosa vive? Di male o di bene? Il nostro cuore ha il timone vero di tutta la nostra esistenza? Perché altrimenti noi siamo in balia di tutto, in balia del nostro corpo, e quindi quando ci ammaliamo è finita la nostra vita. In balia dei ragionamenti. Avete presente quando entriamo in paranoia con un sacco di pensieri e preoccupazioni? Che cosa fanno i pensieri e le preoccupazioni? Ci tolgono la pace e quindi hanno avvelenato il tuo cuore. E la nostra vita a volte è fatta di cose che si sono accumulate e noi pensiamo di essere sfortunati semplicemente perché abbiamo avuto una vita molto difficile. Che cos'è la nostra vita se la giudichiamo soltanto dalla cronaca? Anche noi cristiani tante volte usiamo queste categorie pagane. Siamo fortunati o sfortunati? Questo è un linguaggio pagano. Noi non crediamo alla fortuna o alla sfortuna. Noi crediamo se siamo amati o non siamo amati. Questa è la cosa che conta. Perché se io sono amato, mi possono succedere tutte le sfortune del mondo. Avrò sempre la forza di affrontarle. Ma se io non sono amato e ho tutte le fortune del mondo, io sarò sempre un infelice. Forse in questa città non accade così, ma ci sono delle persone che magari hanno tanti soldi, tante proprietà, tanto successo e sono disperati, sono infelici, perché la felicità non dipende da quello che abbiamo, dipende dalla sanità o meno del nostro cuore. Quindi capite che tutta la nostra esperienza cristiana è tentare non di lucidare la barca, non semplicemente di stirare le vele, non di fare la conta dell'equipaggio, non di convincere il mare a non darci tempeste, no. Tutta la nostra vita cristiana consiste nell'aver cura del nostro cuore, di questa parte fondamentale di ciascuno di noi. Quando Gesù racconta le beatitudini, c'è una beatitudine che la dice lunga su questo. A un certo punto Gesù dice così: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Che cosa significa avere il cuore puro per vedere Dio? Le persone a cui gli funziona il cuore vedono che qualunque evento della loro vita, che qualunque persona della loro vita, che qualunque situazione della loro vita è piena di significato. Vedono Dio perché vedono il senso ovunque. Che bellissimo svegliarsi la mattina e accorgersi che anche la cosa più banale, il bacio dato a una persona che ami, il lavoro che a volte è stancante, le persone che incontri, una fatica che tu stai facendo, tutte queste cose sono piene di significato, non sono banali. Solo chi ha il cuore puro si accorge di Dio, cioè vede tutte le cose attraversate da questo significato. Allora capite che è molto di più che semplicemente pensare che il cuore sia il trionfo dei buoni sentimenti. No, il cuore è la parte fondamentale di ciascuno di noi. Gesù aveva un cuore. Sì, anche lui aveva questa esperienza fondante dentro la sua vita. E sapete qual era l'orientamento del cuore di Gesù? Gesù nel suo cuore era completamente orientato verso suo padre. Proprio perché era orientato verso suo padre, era orientato ad amare ciascuno di noi. Qualunque cosa è accaduta nella vita di Gesù, non gli hanno fatto mai cambiare idea sulla decisione che aveva preso nel suo cuore di amarci. Primo, hanno tentato di distruggere il suo corpo, lo hanno ucciso. Gesù ha smesso di amarci quando era sulla croce? No. Hanno tentato di convincerlo che tutti i suoi ragionamenti erano errati. Avete presente quando lui si trovava appeso su quella croce, che cosa gli dicono le persone che sono sotto la croce? Ma com'è possibile? Dici di essere figlio del Padre che è nei cieli, perché non ti salva? Perché non ti aiuta? Se sei Dio, scendi dalla croce. Hanno tentato di distruggere i suoi ragionamenti. Lui ha smesso di amarci? No. La sua vita è stata piena di persone che lo hanno tradito. Noi pensiamo che solo Giuda l'ha tradito. No, l'hanno tradito tutti. A un certo punto, dice il Vangelo, fuggirono tutti. Tutti. Se ne vanno tutti. Quando l'equipaggio se ne va, Gesù smette di amarci? No. E poi intorno a lui la tempesta, tutti contro di lui, lo accusano falsamente, gli fanno un processo falsa, lo portano davanti a un tribunale, lo umiliano, lo picchiano, lo sputano, lo conducono fin sopra la croce, intorno a lui una grandissima tempesta. Lui decide di non amarci? No. Continuerà sempre ad amarci. Paolo dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi? Ci ha amati di un amore fedele che non verrà mai meno. Sapete cosa significa? Che può succedere di tutto nella vita, ma Gesù non smetterà mai di amarci. Dico una cosa sperando che nessuno di voi mi fraintenda. Io posso decidere di andare a finire all'inferno, di comportarmi malissimo, di vivere la mia vita contro Dio, ma non posso obbligare Dio a smettere di amarmi. Io posso andare a finire all'inferno, ma non posso convincerlo a smettere di amarmi. Certo, io non ne godo di quell'amore perché ho deciso di separarmi, ma io ho deciso di mollare la presa. Lui no, non viene mai meno in questo amore. Ma capite che questo è il fondamento della nostra vita. Invece che cosa ci insegna il mondo? Il mondo ci dice: hai presente la barca? Tuo corpo? Lucidalo. Tienilo bene, non devi morire mai, devi essere sempre giovane, non ti devi ammalare mai. Aver cura della barca e rimanere schiavi della barca, il passo è molto sottile, eh? Che cosa ci dice il mondo? Che ti trovi davanti alla vita e tu devi sempre controllare la vita, capirla tu, manovrarla tu. Che cosa potrebbe dire la nostra testa davanti alla morte della nostra sorella cherubina? Come la nostra testa potrebbe spiegare che una mamma lascia due figli, che si muore giovani? Trovami un ragionamento, dai, su. Vi accorgete che i nostri ragionamenti sono piccoli quando succedono cose grandi nella vita? E così via. Ma questa è la cosa fondamentale della nostra fede, è sapere che la nostra vita è poggiata su un amore fedele che è quello di Gesù. Lui ha passato tutta la sua esistenza dichiarandoci questo amore e dicendo che ciascuno di noi è amato in questo modo. Essere amati in questo modo significa ricevere ognuno di noi un'esperienza che dovrebbe cambiare la nostra esistenza. Insomma, quando una persona è l'oggetto dell'amore di qualcuno, quell'amore dovrebbe avere delle conseguenze. Se la pioggia cade in un campo, lo scopo di quell'acqua è far germogliare qualcosa da quel campo. Che cosa germoglia nella nostra vita? Quando noi facciamo spazio all'amore di Dio. E questo è il problema, è che noi diciamo di essere devoti al cuore di Cristo, cioè di essere devoti a questo amore, di avere consapevolezza di questo amore. Ma da dove si vede che noi siamo devoti al cuore di Cristo? Dalle conseguenze che questo amore dovrebbe portare dentro la nostra vita. Allora io vi domando, in che modo l'amore di Cristo vi ha cambiato la vita? Vi ha reso persone migliori? Ha tirato fuori da ciascuno di voi il meglio? Quali sono i frutti di questo amore? Finché non abbiamo il coraggio di farci questa domanda, la nostra non è devozione, è devozionismo. E cioè è folclorismo dei nostri paesi. Chiudendo la processione è finito il nostro devozionismo. Ma è troppo poco avere la responsabilità di portare avanti una spiritualità così importante come quella del cuore di Cristo e non domandarci in che modo questo amore può cambiare la nostra esistenza. Quindi è una bella domanda che questa sera il Signore, attraverso anche La provocazione delle pagine della Dilexit Nos dice a ciascuno di noi: che cuore abbiamo noi? Che cosa ha deciso il nostro cuore? Qual è la direzione della nostra vita? Abbiamo un cuore puro, cioè un cuore che vede Dio, un cuore che si lascia amare da Dio? Sentiamo che la nostra vita cambia perché è fondata su un amore fedele? Oppure abbiamo messo tutta la speranza della nostra vita in cose che cambiano e che finiscono? No, noi vogliamo mettere la nostra vita su qualcosa di stabile che non finisce mai. Ma ecco, qui il Papa tira fuori due cose bellissime, che forse nella nostra spiritualità abbiamo dimenticato o sono diventate parole desuete. Usa il termine consolare e riparare. Uno dice: ma siamo ancora ai tempi in cui dobbiamo consolare Gesù? Ma lui che è Dio ha bisogno della nostra consolazione? Sì, perché quando una persona ama si rende vulnerabile. Dio, per amarci, si è reso vulnerabile. Vi faccio un esempio concreto. Se voi volete bene a qualcuno e quel qualcuno si fa male, fa una cosa sbagliata, voi rimanete indifferenti o soffrite? Se tu ami un ragazzo, sei fidanzato con un ragazzo e a un certo punto quel ragazzo si droga, tu rimani indifferente o soffri? Beh, se lo ami, soffri. Quindi significa che l'amore ti ha reso vulnerabile, perché tutto il male che quella persona vive ricade anche su di te. Tu soffri a causa del male che quella persona sta vivendo nella sua vita. Gesù è diventato vulnerabile perché ha deciso di amarci. Quindi l'infelicità mia lo riguarda, cioè lo fa soffrire. Se io vivo nel peccato, questo lo fa soffrire. Se io vivo disperato, questo lo fa soffrire. Se io sono in ostaggio del demonio, questo lo fa soffrire, perché ci ama. E quando una persona soffre, che cosa vorrebbe? Essere consolata. Che cos'è la consolazione? L'altro giorno mi è capitato di ascoltare la storia di un ragazzo extracomunitario. Non vi racconto tutto, ma mi stava dicendo come era arrivato, il dramma di venire attraverso i barconi, ha visto la morte di amici, eccetera. E a un certo punto, mentre mi raccontava, ha cominciato a piangere. Sapete, quando una persona piange, e piange di un dolore vero, la cosa che ti nasce dal cuore è: come posso consolare questa persona? Come posso aiutarla a sopportare quel dolore? Questa è la consolazione. Chi ama vuole consolare. Ora, vi siete mai domandati come noi possiamo consolare Gesù? Qui scatta di tutto, perché ognuno di noi si è inventato nella propria testa la propria spiritualità. Allora dice: io adesso consolo Gesù perché faccio questa cosa in particolare, non lo so, lo consolo perché faccio 3 digiuni a settimana, lo consolo perché dico 10 rosari, lo consolo perché faccio 2 processioni al mese. Noi pensiamo che la consolazione viene semplicemente da un gesto esterno. La consolazione è un fatto di amore. Come se io ho un figlio che soffre perché nessuno lo ama, e per consolarlo gli compro il motorino e poi gli compro la macchina, cioè gli do le cose pensando che questo lo consoli. Ma quel figlio ha bisogno dell'amore, non delle cose. Anche Gesù ha bisogno di amore e non semplicemente delle cose. Sapete che cos'è che consola Gesù? Abbandonarsi completamente a lui. Teresina di Lisieux, lei ce lo ha insegnato. Ciò che lo consola è una parola che noi abbiamo dimenticato, che si chiama fiducia. Questo consola Gesù, quando tu ti fidi completamente di lui. Allora significa che ognuno di noi, durante le giornate, molto spesso vive cose difficili, anche piccole, non per forza grandi, ma tutta la nostra vita, come la viviamo? Noi ci fidiamo di Gesù o no? Ci abbandoniamo a lui o no? Pensiamo di essere nelle sue mani, sì o no? O pensiamo che dobbiamo salvarci da soli? Questa è una delle cose più belle che il Papa riprende. Dice che noi cristiani dobbiamo di nuovo imparare a consolare Gesù. E per consolare Gesù dobbiamo cominciare a vivere le cose per amore suo, fidandoci di lui, accogliendo qualunque cosa che viene nella nostra vita, sapendo che se noi facciamo spazio a quella cosa che c'è dentro la nostra vita, fidandoci di lui, questa cosa lo fa respirare. Se io fossi un figlio che vive la tossicodipendenza, e volessi consolare mia madre, che cosa dovrei fare? E voi mi rispondete: smettere di drogarti. È vero? Bene, qualcosa del genere è vero dentro la nostra vita. Io, per consolare mia madre, devo cominciare ad essere una persona felice. Io, per consolare mia madre, devo rompere con tutta la morte che ho scelto dentro la mia vita. Io, per consolare mia madre, devo dire di no alla morte e alla droga. Questo fa sentire mia madre bene, perché io mi fido di lei, mi fido che mi ama e ascolto quello che lei mi dice, perché non direbbe mai una cosa contro di me. Se questa dinamica noi ce la portiamo con Gesù, è la stessa cosa. Allora, c'è qualcuno di noi che ha voglia di rompere col peccato? Ma peccato a un certo punto è pure comodo. Uno sbaglia, poi si abitua a peccare, a fare. Ma se tu vuoi consolare Gesù, rompi col peccato. Se tu vuoi consolare Gesù, fidati di Lui. Trova in Lui la tua forza. Questo vale più di molti sacrifici, perché è la misericordia. Cerco di tradurlo così. Ciò che consola Gesù è che noi cominciamo ad essere uomini e donne di cuore, che il nostro cuore torna di nuovo a funzionare. Questo significa consolare Gesù. Allora, pensate un po' questa sera tornando a casa. Ognuno di noi potrebbe dire: come posso consolare Gesù? Quello che c'è nella vostra vita, affrontatelo fidandovi di Dio. Non domandatevi perché accadono le cose. Accettate le cose che accadono fidandovi di Dio. Allora troverete tutta la forza per fare quelle cose e vi accorgerete che Dio può tutto quando una persona si fida di Lui. Può tutto quando una persona si fida di Lui. Parole di Gesù nel Vangelo: tutto è possibile per coloro che credono. Più aumenta la nostra fiducia, più nella nostra vita accadono miracoli. Fate la prova e vi accorgerete che è così. Gesù muore dalla voglia di riversare su di noi tutte le sue grazie. Ma tutto questo accade se ti fidi. Ma fidarsi è sempre difficile, perché a noi piace tenere le redini, piace comandare. Chi si fida invece lascia le redini e si mette in braccio al Signore. Quindi questa è la prima cosa. Il Papa dice: dobbiamo riprendere questa consolazione. La seconda parola è la parola riparazione. Riparare. A me piace sempre un esempio, lo uso spesso perché forse può rendere bene l'idea. Se io sto giocando con un gruppo di amici, io sono un bambino che gioca con un gruppo di amici a pallone in questa bellissima piazza di Vittoria, e con una pallonata distruggo un vetro di una casa. Beh, se ho rotto il vetro, qualcuno lo deve pagare il vetro. Chi paga il vetro? Io non c'ho soldi, i miei amici non c'hanno soldi, la mia famiglia non c'ha soldi, ma qualcuno dovrà pagare il vetro, sì o no? Questa è la giustizia. Cioè, se tu fai un danno, il danno si paga, non si fa finta di niente. Questa si chiama giustizia. Nella storia della salvezza, lo sapete cos'è accaduto? Che noi abbiamo fatto danni, noi abbiamo tirato pallonate che hanno rotto i vetri, ma nessuno di noi aveva i soldi per pagarli questi vetri. Chi è che si è assunto la responsabilità di pagare quei vetri? Gesù ha detto: pago io. Come? Andrò a lavorare io per pagare quei vetri. Mi metto io a tagliare l'erba di un prato, ad andare a lavorare in campagna per dare i soldi per pagare quei vetri. In pratica, la sua sofferenza, l'offerta della sua vita, il suo sacrificio sono stati dati per me, per ciascuno di voi, per pagare i danni che noi abbiamo fatto. Quando tu guardi questo, dici: caspita, mio fratello Gesù sta pagando per me, sta andando a lavorare per pagare i miei danni. Posso aiutarlo questo fratello? Sì. La riparazione è che anche noi diamo il nostro contributo. Come? Tutti siamo convinti che dovremmo metterci a fare quello che fa Gesù, cioè offrire il nostro dolore, la nostra sofferenza. Tutto questo ha un valore solo e soltanto se capiamo che riparare non significa assumerci il peso dei nostri peccati, perché nessuno di noi potrebbe portarne il peso, ma è cominciare a fare come fa Gesù. Sapete come fa Gesù? Ama. E tu ripari il danno che hai fatto quando tu diventi un prolungamento del suo amore. In pratica, noi ripariamo alle sofferenze del cuore di Cristo quando diventiamo il prolungamento del suo cuore, il prolungamento del suo amore. Allora, io sto andando a fare visita a un anziano, non sono io che sto andando a fare visita, è Gesù che attraverso di me sta visitando quell'anziano. Io sto facendo la telefonata a quella persona che è sola, non sono io a fare quella telefonata, è Gesù che attraverso di me sta volendo bene a quella persona sola con quella telefonata. E così via. Tutti gli atti di amore che noi facciamo sono il prolungamento di Gesù, dell'amore suo. Questo ripara tutti i nostri peccati e i danni che abbiamo fatto. San Pietro ha un'espressione bellissima, sentite. La carità copre una moltitudine di peccati. Chi di noi può dire che può esimersi dal riparare? Tutti dobbiamo imparare di nuovo la riparazione, perché la riparazione la si fa amando di più, amando anche quando non ci viene, amare mettendoci contro il nostro egoismo, dando del tempo per gli ultimi, amare tutto quello che il Signore ci indica attraverso le persone e le situazioni che abbiamo intorno a noi. Ecco le due parole chiavi che Papa Francesco ci ricorda in questa enciclica. La vera devozione al cuore di Cristo è fatta di queste due colonne: completa fiducia in Lui e amare con tutte le nostre possibilità, sapendo che il nostro amore è un amore riparatore. Io lo consolo fidandomi e riparo al male amando. C'è qualcuno di voi che dice: no, io queste due cose non posso farle? Fidarmi e amare non sono due cose semplicissime? Eppure sono le due cose che noi facciamo più fatica a vivere. Se io domandassi a tanti di noi che sono presenti, siete tantissimi, no? Credete che Dio esiste? Tutti, sono certo che mi rispondereste sì. E quindi io mi trovo davanti a un popolo di credenti. Ma uscendo fuori da questa chiesa, quando tornate alla vita di ogni giorno, la mia domanda è: voi vi fidate al 100% di Dio? Al 100%. Sapete cosa significa? Uno dice: io 20, io 35, io 50, io 80, io... È difficile fidarsi al 100% di Dio. Ma è la fiducia che ci rende credenti, non le parole. Se tu credi che Dio esiste e ti ama, la tua vita è cambiata, perché tu sei 100% nelle mani sue. E quindi di che ti preoccupi? È tutto nelle mani sue. Perché vivi schiacciato se sai che tutto è nelle mani di Dio? Ma la verità, lo sapete qual è? Che noi lo diciamo, ma non ci crediamo. Non ci crediamo fino in fondo. E quindi che bello se ognuno di noi prende questo impegno. Devo aumentare la percentuale di fiducia. Sono entrato in questa chiesa e mi fidavo al 10, uscirò e cercherò di fidarmi al 20. E alla prossima festa del Sacro Cuore arriverò a 30, e poi a 40. E aumenterò questa fiducia fino ad abbandonarmi completamente nelle mani di Dio. Una delle preghiere più belle di Charles de Foucault inizia così: Padre mio, mi abbandono a te. Di me fai quello che ti piace. Quando arriviamo a questa libertà, lo sapete cosa proviamo? Pace. Ma non avete desiderio anche voi di sentire la pace? Il desiderio di sentire la gioia. Sapete quando un bambino è nella gioia? Quando è in braccio alla mamma. Voi vi sentite in braccio a una madre? E questo è il fatto se siamo no credenti. Quindi io vi auguro di mettere in pratica la devozione al cuore di Cristo, facendo aumentare in maniera esponenziale la fiducia. Seconda cosa, quanto stiamo amando? E amare non significa fare qualcosa, amare significa fare tutto quello che è nelle nostre possibilità. Ora vi dico un segreto: Gesù non ci chiede di fare miracoli, ci chiede di fare il possibile. Se una persona mi domanda: con la tua macchina devi dare il passaggio a 50 persone, io dico: no, non posso, la mia macchina non ci entrano 50 persone, ce ne entrano solo 5. Bene, il possibile e portare quelle 5 persone, non 50. Noi, con la scusa di non poterne portare 50, non portiamo neanche 5. Con la scusa di non riuscire a fare i miracoli, non facciamo neanche il nostro possibile. Ma il problema, lo sapete qual è? Che noi, ogni volta che celebriamo la messa e diciamo il confesso, ci autocondanniamo. Perché diciamo che chiediamo perdono ai peccati che sono fatti in pensieri, parole, opere, omissioni. Ma sapete che cos'è l'omissione? Che io posso fare una cosa e non la faccio. Volete riparare? Non dovete fare miracoli. Per riparare dovete fare il possibile. Se ognuno di noi facesse il possibile, questo mondo sarebbe diverso. E che noi non siamo più capaci del possibile, capite? però vorremmo i miracoli. Ah, Signore, perché non fai un miracolo? Perché io sto aspettando che innanzitutto tu faccia il tuo possibile. Poi c'è spazio per i miracoli. Ah, come sarebbe bello se questa festa convincesse ciascuno di noi di riparare alla sofferenza del cuore di Cristo, ognuno amando per quello che può, non di più e non di meno, il nostro possibile. Che bello, fiducia e amore. Ma permettetemi di lasciarvi usando le bellissime parole che Papa Francesco mette come sintesi di tutto questo ragionamento che io ho cercato forse in maniera troppo veloce di sintetizzare, per lasciarvi almeno delle immagini interiori che possano aiutarvi a vivere con una consapevolezza diversa la festa, la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ma ascoltate la bellezza di queste parole. Dice Papa Francesco: oggi tutto si compra e si paga. E sembra che il senso stesso della dignità dipenda da cose che si ottengono solo con il potere del denaro. Siamo spinti solo ad accumulare, a consumare e a distrarci. E siamo tutti imprigionati da un sistema degradante che non ci permette di guardare oltre i nostri bisogni immediati e meschini. L'amore di Cristo è fuori da questo ingranaggio perverso. E Lui, solo Lui, può liberarci da questa febbre in cui non c'è più spazio per un amore gratuito, cioè che non si compra e non si vende. Egli è in grado di dare a ciascuno di noi e anche a questa terra un cuore e di reinventare l'amore laddove pensiamo che la capacità di amare sia morta per sempre. Gesù fa rinascere la speranza perché riporta l'amore dove tu dici lì non ci può più arrivare l'amore. Lui ha il potere di far questo. Ne ha bisogno anche la Chiesa, dice Papa Francesco, per non sostituire l'amore di Cristo con le strutture, con le ossessioni di altri tempi, con l'adorazione della propria mentalità, con i fanatismi di ogni genere che finiscono per prendere il posto dell'amore gratuito di Dio, che proprio perché è gratuito, libera, vivifica e fa gioire il cuore e nutre la comunità. Dalla ferita del costato di Cristo continua a sgorgare quel fiume che non si esaurisce mai, che non passa e che si offre sempre di nuovo a chi vuole amare. Solo il suo amore renderà possibile una nuova umanità. Prego il Signore Gesù che dal suo cuore santo scorrano per tutti noi fiumi di acqua viva per guarire le ferite che ci infliggiamo, per rafforzare la nostra capacità di amare e servire, per spingerci a imparare a camminare insieme verso un mondo giusto, solidale, fraterno. E questo fino a quando celebreremo felicemente uniti il banchetto del Regno Celeste. Lì, in quel momento, ci sarà Cristo risorto che terrà insieme tutte le nostre differenze e con la luce che sgorga incessantemente dal suo cuore aperto armonizzerà tutto. Gesù, che sia sempre benedetto. Amen.
1: Dopo le parole di Don Luigi, ogni altra parola sarebbe superflua. Io in questo momento voglio solo, prima di tutto, ringraziare il Signore per questa serata, per la possibilità che questa sera ci ha dato di metterci in ascolto delle tue parole. Ma voglio ringraziarlo anche per te, Don Luigi, perché sei un dono grande per tutta la Chiesa. Di questo, ripeto, ringraziamo il Signore, ma ringraziamo anche te. Ringraziamo anche te per la tua disponibilità, per la tua docilità, per la tua umiltà a lasciarti usare da Cristo. Grazie, grazie di vero cuore. Hai dato questa sera una svolta alla festa, ma soprattutto una svolta alla devozione al Sacro Cuore. Io spero con tutto il cuore, questo è l'ultimo dono che ti chiedo questa sera. Prega per noi, prega per tutte le persone che questa sera siamo state qui e ti abbiamo ascoltato, perché quello che tu ci hai detto questa sera, ripeto, non sia un fuoco d'artificio, ma possa realmente, anche col tempo, riascoltando questa catechesi, riascoltando queste parole, possa penetrare nella nostra vita e orientarci per un cambiamento vero e autentico del nostro cuore. Grazie Don Luigi, grazie per le tue parole, grazie per la tua presenza. E come ho chiesto a Don Luigi di pregare per noi, stai certo che anche noi preghiamo per te, perché sappiamo gli impegni che hai, sappiamo quanto ti spendi per l'annuncio del regno, per l'annuncio del Vangelo, e quindi stai sicuro che anche noi pregheremo per te e sappi che ti vogliamo bene. Grazie. Concludiamo con la preghiera, con la speranza di riaverti a Vittoria. Non sappiamo quando, non sappiamo attraverso quali modalità, ma speriamo veramente di riaverti a Vittoria o comunque di riaverti nella nostra diocesi, perché ripeto, sei veramente una ricchezza e un dono grande per tutti. Concludiamo con la preghiera e con la benedizione di Don Luigi.
0: Scusate, prima di benedire e di pregare faccio una confessione pubblica. Tutto quello che vi ho detto io ci credo fermamente, ma io tutte le mattine faccio una lotta con me stesso per vivere quello che vi ho raccontato. Anche io tutti i giorni mi domando se mi fido totalmente del Signore, mi accorgo che non sempre è così. E se amo con tutte le mie possibilità, ma molto spesso mi accorgo di essere mancante. Non vorrei che passasse l'idea che sono venuto a insegnarvi qualcosa che vivo pienamente, ma qualcosa che mi muove a crescere anche io in tutto questo. Ecco perché grazie se pregate per me, che per essere utile agli altri ho bisogno che qualcuno offra e preghi per la mia persona, per il mio piccolo cammino di santità. Ecco, pregate perché io mi possa abbandonare completamente nelle mani di Dio e perché possa amare con tutto ciò che posso. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie, le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Il Signore sia con voi. Scenda su di voi la benedizione dell'amore del cuore di Cristo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siate testimoni dell'amore di Gesù, andate in pace. Buon cammino di santità e buona festa. Grazie.
2: Avete ascoltato Dilexit Nos, l'enciclica di Papa Francesco sull'amore umano e divino del cuore di Gesù. Catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Vittoria.

0: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace previsto per venerdì a Ginevra, lo riferiscono fonti diplomatiche. Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno. Israele fa sapere che non lascerà il Libano. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito è pronta a accompagnare la riapertura dello stretto. Intanto le borse credono alla firma e restano positive. A Milano più 0,70%, nettamente in calo il prezzo del greggio che viaggia agli $80 al barile. Ad Evian, in Francia, è tutto pronto per l'avvio della riunione del G7, dove tra i temi in primo piano ci sarà naturalmente il dossier medio orientale con l'intesa di ieri, ma anche la guerra in Ucraina. Questa sera in programma la cena di Stato, domani il via ufficiale dei lavori per i presidenti e capi di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale degli social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li spingono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. La BCE alza i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo ha spiegato la presidente della Banca Centrale Europea Lagarde, che chiarisce se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. Una situazione di inflazione prolungata, ha ancora spiegato, non è accettabile per i consumatori. Potrebbe già arrivare nelle prossime ore la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, alla base del delitto ci sarebbero dissidi legati ad una eredità, ripresentando stamane le ricerche del cadavere dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malguer, indicato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre.

0: Io cerco te, Signore. La tua parola è la mia vita.
1: La tua parola, Signore, è stabile come il cielo. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda.
2: Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella mia miseria.
1: Mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho cercato il tuo volere.
2: Gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti. Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Io cerco te, Signore, la tua parola è la mia vita.
3: Dalla giovinezza sei tu la mia fiducia, o Signore.
4: In te mi rifugio, Signore, ch'io non resti confuso in eterno. Liberami, difendimi per la tua giustizia. Porgimi ascolto e salvami. Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. Sono parso a molti quasi un prodigio. Eri tu il mio rifugio sicuro. Della tua lode è piena la mia bocca. Della tua gloria tutto il giorno. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia. Non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici. Coloro che mi spiano congiurano insieme. Dio lo ha abbandonato. Inseguitelo, prendetelo, perché non ha chi lo liberi. O Dio, non stare lontano. Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. Siano confusi e annientati quanti mi accusano. Siano coperti di infamia e di vergogna quanti cercano la mia sventura.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dalla giovinezza sei tu la mia fiducia, o Signore.

0: anche nella vecchiaia, non abbandonarmi, oh Dio.
1: Io invece non cesso di sperare. Moltiplicherò le tue lodi.
2: La mia bocca annunzierà la tua giustizia. Sempre proclamerà la tua salvezza, che non so misurare.
1: Dirò le meraviglie del Signore. Ricorderò che tu solo sei giusto. Tu mi hai istruito, oh Dio, fin dalla giovinezza, e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.
2: E ora, nella vecchiaia e nella canizie, Dio, non abbandonarmi. Finché io annunzi la tua potenza, a tutte le generazioni le tue meraviglie.
1: La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo. Tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, o Dio?
2: Mi hai fatto provare molte angosce e sventure. Mi darai ancora vita. Mi farai risalire dagli abissi della terra.
1: Accrescerai la mia grandezza e tornerai a consolarmi.
2: Allora ti renderò grazie sull'arpa. Per la tua fedeltà, o mio Dio, ti canterò sulla cetra, o Santo d'Israele.
1: Cantando le tue lodi esulteranno le mie labbra e la mia vita che tu hai riscattato.
2: Anche la mia lingua tutto il giorno proclamerà la tua giustizia. Quando saranno confusi e umiliati quelli che cercano la mia rovina.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Anche nella vecchiaia non abbandonarmi, o Dio.
0: Ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna. O Dio, ritorna a darci la vita.
3: E il tuo popolo si rallegri in te.
5: Preghiamo. O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È lunedì 15 giugno.
2: Sono le 12:28.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: pazzesco!
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 12:47.
3: È lunedì 15 giugno.

0: In Blu 2000 News.
1: Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma definitiva venerdì a Ginevra, Israele chiarisce non lasceremo il Libano, greggio in calo. Nuovi raid russi in Ucraina, scambio di responsabilità tra Kiev e Mosca per il missile sulla cattedrale della Dormizione nella capitale ucraina. Si cerca il corpo della donna uccisa dal nipote, 17enne, gettato in un canale nel veneziano, il giovane ha confessato. Hamilton per la prima volta vince con la Ferrari, ai mondiali americani, conferme e sorprese nelle prime gare. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque USA e Iran hanno trovato l'intesa per finire la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz venerdì in Svizzera. La firma definitiva. Marco Burini.
2: Fatto l'accordo, resta tutto da fare o quasi. L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
1: Le reazioni del governo israeliano all'annuncio di ieri sera. Andiamo in diretta dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, che si trova a Tel Aviv.
3: Buongiorno, sì, la reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché come ci hanno detto anche poco fa le persone, qui è un accordo debole che non risolve i problemi principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro di difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano e quindi anche a Teheran se dovesse fare ritorsione per attacchi in Libano. In Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea voi.
1: La notte di attacchi incrociati in Ucraina ha colpito anche la cattedrale ortodossa di Kiev. Maurizio Dischino.
4: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E questa sera ad Evian, in Francia, si apre il G7. Atteso Trump, ma anche il presidente ucraino Zelensky. Veniamo alla cronaca dell'Italia. Si cerca ancora il corpo della donna uccisa dal nipote, 17enne, poi gettata in un canale nel veneziano. Beatrice Bossi.
5: Vigili del fuoco e sommozzatori ancora al lavoro. Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante veneziana di 53 anni uccisa a coltellate, caricata su una carriola e gettata nel fiume che attraversa il paese. È successo a San Stino di Livenza. Il nipote della donna avrebbe confessato raccontando agli inquirenti tutti i dettagli del delitto, ma solo le analisi sul

0: stato emesso un provvedimento di fermo che dovrà essere convalidato. Intanto è stato affidato ad una comunità per minorenni in provincia di Treviso. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Mancano ormai pochi giorni alla prima prova scritta della maturità. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con l'intelligenza artificiale, rivela un'indagine di scuola.net. Antonella Mitola.
2: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
3: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
2: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Oggi è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, un invito a guardare, ascoltare, proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra. Monica Di Loreto.
4: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su 6 sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono 1/4 della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Le parole di Papa Leone per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Non dimenticate chi è anziano, portateli il mio affetto. Il Papa chiede ai giovani di riprendere proprio l'abitudine di visitare chi è avanti negli anni. Siamo allo sport. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona. Intanto al mondiale conferme e sorprese. Nelle prime gare Federico Lotti.
5: Continua la fase a gironi dei mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico. Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale. Poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico. Misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
1: L'economia, con la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran che ha fatto volare le borse asiatiche questa mattina e fatto calare intorno agli 80 euro al barile il petrolio. Attualmente a Milano il segno più per il FTSE MIB più 0,89%. Ed è tutto per l'edizione delle 13. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Vino, in una fase cruciale per il futuro del settore vitivinicolo, la sostenibilità si sposta inevitabilmente dal piano della narrazione sempre più verso quello della responsabilità verificabile. È il messaggio al centro del dibattito comunicare la sostenibilità del vino, tempo di chiarezza, promosso da Equalitas insieme a Legambiente e Federbio, tenuto durante Vinitaly. L'incontro nasce dall'esigenza di fornire alle imprese vitivinicole strumenti concreti per comunicare al meglio i green claim in etichetta alla luce delle nuove norme europee. Un momento di riflessione sinergico che ha proposto le esperienze delle tre organizzazioni promotrici ed è stato arricchito dalle testimonianze di importanti attori della comunicazione assieme ad alcune cantine italiane certificate biologiche e sostenibili. Guardando al panorama globale, oggi si contano oltre 80 standard di sostenibilità del vino, tuttavia la maggior parte di questi copre solo parzialmente gli impatti ambientali, sociali ed economici. Solo alcuni dispongono di un marchio di qualità registrato e raramente provvedono a sistemi strutturati e puntuali di verifica. In questo contesto, dove il rischio di comunicazioni fuorvianti, se non apertamente ingannevoli, è sempre più elevato, per questo Equalitas, Federbio e Legambiente hanno posto al centro dei loro protocolli d'intesa di promuovere le migliori politiche di comunicazione volte a contrastare attivamente diverse criticità, non ultima il fenomeno del greenwashing. A rafforzare questo scenario interviene inoltre la direttiva dell'Unione Europea 2024/85, già in vigore, che vieta l'utilizzo di claim ambientali generici da parte delle cantine se non supportati da evidenze verificabili, comprendendo sia i più gettonati naturale, green o eco-friendly, fino a tutti i testi, le immagini e i simboli che rimandano alla sostenibilità. Un cambio di paradigma netto che nasce da un'indagine della Commissione Europea che ha rivelato come oltre il 53% dei claim ambientali esaminati sul mercato fossero vaghi e il 40% privi di riscontro verificabile, posizionando il settore dell'agroalimentare al secondo posto per numero di episodi di greenwashing a livello globale. Da un lato c'è quindi la pressione del mercato che spinge le aziende a dichiarare la propria attività ambientale ed etica, dall'altro il quadro normativo europeo sempre più stringente mentre cresce la richiesta di garanzie e affidabilità da parte dei consumatori. Il biologico rappresenta il primo sistema di sostenibilità certificato in campo agricolo e alimentare normato a livello europeo ormai da 35 anni. Nel corso dell'incontro esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si sono confrontati su rischi e opportunità.
0: Le parole della sostenibilità.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È lunedì 15 giugno.
2: Sono le 13:18.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no,

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:39.
2: È lunedì 15 giugno.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 15 giugno.
2: Sono le 13:57.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Il titolo di oggi, gli anziani, il Papa, gli anziani non sono un peso. Venerdì la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran. Il Libano chiede a Israele di fermare i bombardamenti. In Ucraina, violento bombardamento russo nella notte sulla cattedrale della Dormizione di Kiev. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto. Leone XIV lo scrive nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. Il Papa chiede ai giovani di rispondere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Ce ne parla Alessandro De Carlis.
2: Può essere l'epoca più spezzettata, fatta di rapporti che talvolta hanno la profondità e il grado di persistenza di uno scroll sul telefono, ma anche in quest'epoca, la nostra, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Leone XIV lo afferma con parole chiare e assieme venate d'affetto nel messaggio per la giornata mondiale dei nonni. Sopra le esistenze di molti anziani in particolare sembra essere disteso un velo che sfuma i tratti dei volti e ammanta di oblio, dice. Per tanti diventano un peso, ma Leone esclama: non abbiate paura della fragilità. Proprio questa debolezza cela in sé una nuova potenzialità che illumina anche le altre età della vita. Cioè assicura un modo per vivere da cristiani il tempo della vecchiaia. Fragili sì, ma allo stesso tempo forti della possibilità di rinascere da vecchi. E ai giovani in particolare dice: agli anziani che non ricevono alcuna visita, portate loro con questo messaggio la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa.
1: L'ultima pagina, la guerra in Medio Oriente, confermata l'intesa tra USA e Iran. Venerdì a Ginevra la firma del memorandum d'intesa che stabilisce i principi per la fine dei combattimenti. Intanto il presidente libanese Aoun si augura che l'accordo ponga fine alla guerra con Israele. Lorenzo Giovanardi.
3: 14 i punti del testo, la cui firma è dunque prevista venerdì. Tra questi, la revoca del blocco navale statunitense, la riapertura dello stretto di Hormuz entro 30 giorni e la completa cessazione della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Ma proprio la questione libanese resta la vera minaccia all'accordo di pace. Anche oggi, infatti, si sono registrati attacchi israeliani con droni e bombardamenti nella parte meridionale del paese. E il ministro della difesa israeliana Katz ha ribadito che l'IDF non ritirerà le proprie truppe dalla zona in Siria e sulla striscia di Gaza. Intanto l'Europa ha accolto con favore l'accordo tra Washington e Teheran. Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia si sono rese disponibili per le procedure di sminamento nello stretto di Hormuz e sono pronte ad inviare delle navi. Resta però complessa la questione nucleare iraniana. Il memorandum aprirà un periodo di 60 giorni di negoziati e Teheran, in cambio di limiti al programma, si aspetta ora l'accesso a miliardi di dollari bloccati all'estero e la cessazione delle sanzioni.
1: Dunque, quali prospettive per questo accordo? Andrea De Angelis ha sentito Giuseppe Dentice, analista osservatorio sul Mediterraneo, Istituto di Studi Politici San Pio V.
4: La pace è stata annunciata diverse volte dallo stesso Trump. Forse adesso siamo alla volta buona, quindi aspettiamo soprattutto fino a venerdì, dato che la firma dell'accordo a Ginevra è il momento cruciale per capire effettivamente cosa succederà. Potenzialmente può essere una intesa positiva non nei contenuti, quanto più nel fatto che c'è una svolta, se non succedono cataclismi tali che rimetta tutto in discussione.
5: C'è il rischio che possa saltare a causa di Israele questo accordo, va anche detto che forse senza Israele questa guerra neanche sarebbe iniziata, o non è così?
4: Quello che possiamo dire è che chi ha iniziato la guerra è stato soprattutto Israele, che è riuscito a tirare insomma anche gli Stati Uniti in questo conflitto. Non sappiamo se effettivamente gli Stati Uniti avrebbero scelto di attaccare comunque l'Iran.
1: Il premier britannico Keir Starmer annuncia la prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16. Per Starmer le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, ma escluderà WhatsApp. Uno dei crimini più gravi della Russia contro la cultura cristiana fino ad oggi, questo è il commento del presidente ucraino Zelensky dopo il violento attacco russo nella notte sulla cattedrale della Dormizione Kiev. Sullo sfondo l'inizio oggi del G7 a Evian, in Francia, dove il conflitto nel cuore d'Europa sarà uno dei capitoli al centro dei lavori. Paola Simonetti.
6: Brucia da ore la cattedrale della Dormizione di Kiev, colpita nella notte in uno dei più violenti attacchi russi al cuore del complesso monastico della Lavra delle Grotte, luogo simbolo della capitale ucraina e patrimonio mondiale dell'UNESCO, nel contesto di una intensificazione

0: ha già dichiarato che si discuterà proprio di aumento della pressione sulla Russia per portare Putin al tavolo dei negoziati. Sullo sfondo l'inizio oggi del primo tavolo di trattative per l'adesione dell'Ucraina insieme alla Moldavia all'Unione Europea.
1: Uno scenario nel quale la popolazione vive nel costante terrore, come spiega Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione WeWorld, presente in varie città del paese, al microfono di Paola Simonetti.
2: Questa notte è stata una notte abbastanza terrificante, gli allarmi sono suonati a 00:40 e si sono spenti verso le 5 del mattino. Le foto dell'incendio all'Avra sono visibili a tutti. Non è stato un attacco isolato, perché anche tra venerdì e sabato è stato attaccato un museo di Kharkiv, quindi questa dimostrazione che i musei, i centri di cultura, i centri dell'UNESCO non sono neanche questi più sicuri e sono stati un target dei russi.
0: Qual è il clima che si registra fra la popolazione in questo momento di grave stallo nelle trattative?
2: Gli attacchi sono diventati molto più intensi, i numeri di droni e di missili che vengono usati sono esorbitanti, sono molto diversi da 6 mesi fa, da un anno fa, e quindi la popolazione ha più paura. Infatti dopo le prime sirene, le metropolitane, i shelter, i rifugi si riempiono subito di persone, perché c'è proprio la paura che il missile possa passare e possa distruggere la propria casa.
1: Per l'OCSE la crescita del PIL nell'area del G20 è rimasta invariata allo 0,7% nel primo trimestre del 2026. Questo dato, sottolinea ancora l'OCSE, riflette un quadro eterogeneo tra i paesi del G20 per i quali erano disponibili i dati. Tra le economie del G20 la crescita ha accelerato nella maggior parte dei paesi nel primo trimestre del 2026. Ancora l'economia, perché la BCE, la Banca Centrale Europea, ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando. Questo lo spiega la presidente della Banca Centrale, Christine Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. Ecco perché appunto sono stati rialzati i tassi. Un'ultima notizia d'Italia, un nuovo referendum sul nucleare, lo do per scontato nel 2028 e nel 2029, un diritto della nostra Costituzione. Questo l'ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Voltiamo pagina, dalle ceneri alla rinascita di uno dei simboli della cristianità, la Pontificia Università Gregoriana, oggi la presentazione del volume San Paolo fuori le mura, 1823, incendio e ricostruzione. Ripercorre la storia del rogo e del lungo cantiere che ne seguì. Paolo Ondarsa ha intervistato uno dei curatori, lo storico della chiesa, padre Roberto Regoli.
3: Non fu soltanto un disastro da un punto di vista spirituale, architettonico, artistico. L'incendio che nella notte tra il 15 e il 16 luglio 1823 devastò la Basilica di San Paolo fuori le mura si consumò in un'Europa ancora segnata dalla Rivoluzione francese e dall'età napoleonica. A poco più di 2 secoli da quella tragedia, un volume curato da padre Roberto Regoli e Ilaria Fiumi Sermattei ne rilegge la portata storica e culturale e propone nuove chiavi di lettura, riaprendo anche il dibattito sulle cause del rogo. Ma la vicenda di San Paolo lo racconta soprattutto una rinascita. Per padre Regoli divenne soprattutto il simbolo di una domanda che attraversò l'intera Europa.
4: Con la Rivoluzione francese, con la presenza dell'impero napoleonico, era finito tutto il vecchio mondo dell'Ancien Régime. Era nato con il Congresso di Vienna il grande dilemma, con le rovine dell'Ancien Régime. Come vogliamo costruire il nuovo mondo?
3: Una tragedia che segnò la storia della Chiesa, ma che poi scaturì in una rinascita dalla catastrofe nel segno della speranza cristiana.
5: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
6: Lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo con Romantica, protagonista della posizione 19 qui nella chart Italia in questo lunedì pomeriggio. Tra l'altro nessuno può vantare forse di essere apprezzato a livello internazionale anche da un attore premio Oscar, in questo caso Russell Crowe, che proprio nelle ultime ore è ospite al Taormina Film Festival per ricevere un premio alla carriera e presentare in anteprima mondiale il suo nuovo film Bear Country. Ha detto che di essere un grande fan di Ultimo, in particolare del suo album solo, ha delle bellissime canzoni. Ha detto lui è un artista davvero di grande talento sia come cantante che come performer. E tra l'altro qualcuno gli ha fatto notare è della Roma e lui dice lo scuso, lo perdono, va bene così, la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio. Ha scherzato il gladiatore Russell Crowe quando gli è stato fatto notare che Ultimo appunto è tifoso della Roma, mentre l'attore neozelandese è un noto simpatizzante della Lazio, chi l'avrebbe mai detto. E lui ha replicato: forse avrei dovuto menzionare Lucio Battisti a questo punto, ma mi piace davvero moltissimo la musica di Ultimo. Se insomma in futuro ci sarà la possibilità di duettare con lui, beh non si sa, forse è troppo cool, ha detto Russell Crowe, per un vecchio come me, ma mi piace davvero moltissimo la sua musica e lo ha ribadito più volte. Quindi complimenti a Ultimo per questo fan dell'ultima ora, ovvero Russell Crowe. Numero 19 in discesa la sua Romantica. Numero 18 abbiamo una nuova entrata, ma non è la più alta della settimana, il nuovo singolo finalmente, aggiungiamo noi, dopo il grande successo di Che Fastidio legato all'ultimo Sanremo, ritorna Dito nella Piaga con Businessman. La numero 17 è in discesa, è occupata questa settimana da un altro protagonista della scena internazionale e della scena italiana, non internazionale, anche se lui mira ovviamente a essere famoso in tutto il mondo, un po' come tutti gli artisti di casa nostra, diciamo la verità, ed è legato anche lui a Sanremo, l'abbiamo nominato prima con Dito nella Piaga, anche lui ha partecipato. Questo nuovo singolo di Fulminacci.

pomeriggio anche ai nostri amici che ci scrivono, come Sonia. Le auguriamo una buona giornata, grazie davvero per il tuo messaggio. Continuate a scriverci a diretta a radioinblu.it. La Chart Italia con protagonista anche Fulminacci, anche lui in discesa con Maledetto Me alla numero 17. Alla 16 scendono i The Colors, che sono i protagonisti anche della più alta nuova entrata della settimana che ascolteremo tra poco. La canzone in questo caso è Rolling Stones. Alla 15 Mace, Salme con la Pesce, per questo brano che io reputo molto raffinato. Non è la solita canzone estiva. Cattive Abitudini featuring Salme con la Pesce alla numero 15, stabile rispetto a 7 giorni fa. La numero 14 per Annalisa con Canzone Estiva in discesa. La numero 13 sono in discesa anche un bel trio, Serena Brancale, Levante ed Elia, che ci portano al loro paese, anzi al mio paese. Questa è la numero 13 in discesa nella Chart Italia.

giusto, le vacanze alle porte per molti, già sono in vacanza alcuni, e Serena Brancale hanno azzeccato la canzone insieme a Levante Delia con Il mio paese. Numero 13 in discesa, la numero 12 in discesa anche questa canzone di Achille Lauro, Comuni immortali. E

nuovi progetti musicali e non all'orizzonte per Achille Lauro, la sua Comuni Immortali scende di qualche gradino al numero 12 questa settimana nella Chart Italia, la classifica che stiamo scalando in questo pomeriggio su Imlu 2000. Ci seguite anche dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e poi non mollate la nostra app per nessun motivo, portateci sempre con voi in ogni luogo la nostra app Play 2000, gratuitamente la scaricate per il vostro smartphone, e anche dal sito play2000.it ci seguite in streaming. Allora, parliamo di J-Ax, l'aveva promesso anche l'uscita di questa canzone dopo Sanremo dal titolo IPIO, però anche no, anche il video ha un retroscena molto curioso, sono protagonisti i tre ragazzini che sono Cami, Mati e Sofia, che si divertono a ballare a seguire il ritmo di questo brano. Camillo è un compagno di scuola del figlio di J-Ax e lui ha raccontato: 2 anni fa alla gara di ballo della scuola di mio figlio lui è arrivato secondo e così gli ho chiesto se voleva ballare in un mio video e mi ha detto di sì. E questo è un retroscena curioso e carino anche per questa canzone che segue il grande successo sanremese d'Italia Starter Pack, canzone che ha ottenuto anche il disco d'oro e anticipa il prossimo album di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli, che sarà presentato live in 4 concerti nelle giornate di domenica 11 ottobre, anche sabato 10 al Fabbrica di Milano, e venerdì 23 e sabato 24 ottobre all'Atlantico di Roma. E quindi lo ritroviamo in salita questa settimana alla 11, J-Ax con Ippi Ya Yo. 1, 2

Hippie Yayo, però anche no, la canzone di J-Ax che troviamo in salita questa settimana alla posizione numero 11. La numero 10, entriamo ufficialmente in top 10 per la chart Italia con Madame Marrakesh, la loro Volevo capire con Marrakesh è stabile. La numero 9 in salita, se ne è fatto un gran parlare in queste ore anche del suo primo San Siro con grande successo di pubblico, parliamo del rinnovato Iram, perché sarà anche protagonista tra i giudici di X Factor. Questa è la sua cabana alla 9.

0: più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera, in salita alla 8 nella Chart Italia, alla 7 sale anche Samurai J con il nuovo Flamenco Paranoia, e la numero 6, la più alta nuova entrata della settimana, direttamente lì vicinissima alla vetta, parliamo di Partenope, il nuovo singolo di Merck & Cremont, ovvero Federico Mercuri e Giordano Cremona, questo duo che hanno realizzato insomma grandi successi dal punto di vista artistico musicale durante le varie estati del passato, e hanno l'obiettivo quest'anno di far muovere il pubblico fin dal primo ascolto, risultato che ha unito anche universi artistici differenti da loro come i The Colors e la potente voce di Serena Brancale, unendo quest'anima funk pop e anche la vocalità appunto della Brancale in quella che punta a essere una delle hit estive di punta di questo 2026. E quindi la incontriamo al numero 6, nuova entrata, il ritorno alla grande anche di Serena Brancale, vera regina di questa chart oggi insieme a Merck & Cremont e anche i The Colors. Partenope.

Sì, punta a essere una delle canzoni dell'estate, questa Partenope di Mark and Cremont, Serena Brancale dei Colors, alla numero 6 nuova entrata. Alla 5 stabile Francesco Gabbani.

questa è la classifica che fa muovere gli ascolti in Italia, le canzoni italiane più ascoltate. Alla 5 Summer Funk di Francesco Gabbani ed è stabile. Al numero 4 invece sale Saif con Buona Domenica.

po' come la canzone sanremese dedicata alla mamma, tu mi piaci tanto, in questo caso si ampia la famiglia ovviamente con il ricordo del papà, un papà assente per Saif, l'ha spiegato tante volte anche la separazione dei suoi genitori. Buona domenica, la numero 4 in salita questa settimana. Siamo nella zona del podio ormai, al numero 3 troviamo una giovanissima talentuosa Gaia, facciamo un po' di storia anche su questa ragazza dal grande talento che nel 2016 ha partecipato come concorrente alla 10ª edizione, forse ve lo ricorderete, del Talent X Factor, entrando a far parte del team dell'allora giudice Fedez, e si classificò seconda. Ha pubblicato così l'EP dal titolo New Downs, contenente anche il singolo omonimo, certificato disco d'oro dalla Fimi, oltre a diversi rifacimenti. Nel 2017 poi ha prestato la voce nella sigla di una serie animata con il collega Briga ha lavorato per alcune collaborazioni. Nello stesso anno ha aperto i concerti di Giorgia del loro Nero Tour e pubblicato il singolo Fotogrammas, e poi insomma i tanti successi, la scalata a successo poi è arrivata con la consacrazione definitiva della vincitrice del Talent di Amici proprio per un'edizione nel 2020 in cui insomma si è fatta riconoscere, ha vinto il programma, e poi da lì il grande successo tutto italiano ma anche un po' brasiliano, perché lo sappiamo Gaia ha origini miste tra Italia e Brasile, dove il suo cuore, la sua casa insomma animano le sue emozioni in musica. La canzone Bossa Nostra ed è in salita la numero 3 questa settimana.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia in salita alla numero 3. Andiamo vicinissimi al vertice, c'è un cambiamento ovviamente in salita alla numero 1. Alla numero 2 invece rimangono stabili con il loro sound estivo, ma non con una canzone normalmente estiva. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici.

Giovanotti Alfa, la nuova numero uno della Chart Italia, svetta la numero uno in salita a Bonvento. Tra l'altro lui è uno degli ospiti di questo matrimonio, quindi complimenti, come si dice in questi casi, fiori d'arancio, e tanti auguri alla coppia Carolina Sansone e Tommaso Paradiso, che si sono sposati sabato 13 giugno nella Pieve di San Nicola Capalbio in provincia di Grosseto, e tra gli ospiti c'era anche Giovanotti per l'appunto. Chiudiamo la classifica, ma passiamo ad altra musica, quella di Bruno Mars.

0: E così anche con questa bella Risky Doll di Bruno Mars abbiamo fatto contento il nostro Sabino D'Alessandro, vero chartman, che chiude anche lui in regia l'appuntamento di oggi con le classifiche che ritorneranno domani puntuali alle 14. Vi lascio a un nuovo appuntamento con l'informazione, grazie per averci seguito. Un'altra canzone internazionale per chiudere l'appuntamento di oggi, questa di Ed Sheeran, si intitola Happier.
1: Walking down 29th and Park.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano.
2: L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo accendono i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
1: La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi di Mosca. Kiev, nel mirino un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Il pontefice chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Tra 2 giorni la prima prova scritta della nuova maturità, quest'anno protagonista l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, dice uno studio di scuola.net.
3: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
4: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026, non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
3: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,11%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma odierno parlando di un libro che potrebbe essere una bellissima lettura che potrebbe accompagnarvi nelle vostre vacanze. Per me è stato veramente uno di quei libri da cui non ti stacchi. Ed è non si tratta di un romanzo,

0: raccontate con una sensibilità, con un'attenzione, con uno sguardo così capace di trasformare quello che spesso così guardiamo con distrazione invece in qualche cosa che ci incanta e ci cattura nella pagina. Questo fa sì appunto che si tratti di un libro da cui non ti stacchi. Il titolo è Questa parte e l'altra, è una raccolta di racconti edita dalla casa editrice In Breve. L'autrice che con noi al telefono è Fiorella Malchiodi Albedi. Ben arrivata Fiorella, felice di parlarti.
1: Grazie.
0: Al telefono.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, lasciatemi riprendere dall'emozione di questi complimenti e comunque grazie mille per l'invito.
0: Ma lo sai che ho appunto una grandissima stima e per me è un enorme piacere tutte le volte che ho l'occasione di leggerti, perché veramente hai un dono veramente particolare, veramente di una sensibilità insolita. Partiamo dalla casa editrice. Questo In Breve mi aveva colpito un po' appunto come titolo. Anche tu scrivi tutto sommato storie in breve.
1: Sì, è una casa editrice dedicata, come dice il suo nome, alla forma breve, e quindi pubblica raccolte di racconti, racconti lunghi, romanzi brevi. E, ecco, a proposito di racconti lunghi e romanzi brevi, ho chiesto all'intelligenza artificiale, con cui ormai dialogo quotidianamente per le cose più sciocche, e che differenza c'è tra un racconto lungo e un romanzo breve. E secondo lei, lui, insomma, chi per lui è soprattutto la lunghezza, cioè il racconto lungo è in genere sotto gli 80.000 caratteri, il romanzo breve è sopra, quindi il romanzo breve è più lungo del racconto lungo. Vabbè,
0: già ci confondiamo, sì.
1: Comunque io generalmente scrivo racconti brevi e quindi la mia appunto è una raccolta di racconti, a volte sono poche pagine, a volte sono brevissimi e la mia carriera letteraria solo in un paio di occasioni mi sono lasciata prendere la mano dalla trama, per così dire. Uno è un romanzo che tu conosci, un romanzo breve che tu conosci, che è Il nome scomparso, e un altro è Alla ricerca di un editore, che si intitola La penombra.
0: Ed è il titolo La penombra. Molto, beh, certo, ma insomma i tuoi lavori, no, giocano molto su questa forma appunto di visione non chiarissima, no? Di visione in qualche modo misteriosa. La frase che tu hai scelto proprio nel frontespizio del libro, questa frase di Kafka che parla dei giorni di primavera che improvvisamente trasformano in qualche modo la realtà e anche la capacità di stupirsi davanti appunto a questa realtà, è un pochino una chiave, se vuoi, forse di lettura del modo in cui tu ti approcci a quello che vedi e che quindi racconti.
1: Questa è una frase che io amo dai tempi del liceo. Ho un'agenda vecchissima del 1900, non so più, 60-70 qualcosa, del primo liceo, in cui c'è questa frase che fin da allora mi aveva colpito e che ho sempre amato. Non so, mi sembra una frase così, chissà, appunto, come tu dici, forse già allora presagivo questo interesse verso ciò che appare forse non è, come tu dici, quello che io trovo in comune in questi racconti è appunto il mio sguardo sulle cose. In genere alle raccolte di racconti si chiede di avere un filo conduttore, questa è una cosa che a me mi manda ai matti perché non lo so, è una cosa che chiedono soprattutto gli editori, ma io mi chiedo, leggerei più volentieri una raccolta di racconti se tratta tutta di, che ne so, di problemi coniugali, oppure se sono tutti ambientati in un determinato luogo? No, anzi penserei che una scelta del genere può essere penalizzante per l'ispirazione. E quello che però c'è un qualcosa che appunto accomuna i miei racconti, come tu dicevi, ed è uno sguardo, cioè

0: dove si posa il mio sguardo in una storia, e quello che a me piace osservare sono questi personaggi e scoprire come reagiscono di fronte a un evento inatteso, che può essere una cosa banalissima, per esempio il cablaggio di un ufficio come in Cari Verdi, o può essere una insolita richiesta di una vicina. Oppure possono essere eventi surreali, perché c'è la comparsa di un doppio usurpatore, oppure un'epidemia di felicità. e quindi quello che proprio mi piace, io mi immagino questa situazione e certe volte neanche so come reagiranno i personaggi, è come se la storia si scrivesse da sola, io comincio a scrivere e gli eventi poi si dipanano, questa è la cosa che più mi piace.
1: C'è un aspetto che mi sembra tu esplori almeno in un paio di racconti in questa raccolta, no? Penso al rapporto, in un rapporto matrimoniale tra uomo e donna, quindi ci si può immaginare una conoscenza assoluta dell'altro essere umano. Tu invece racconti quella parte misteriosa che comunque rimane all'interno di una storia d'amore, all'interno appunto della convivenza con un altro essere umano.
0: Tu dici, parlo di rapporti coniugali, convivenze, eccetera, cose che io non ho mai, forse quando ero giovane ho avuto qualche esperienza, però non mi sono mai sposata, non ho figli, eccetera, quindi faccio un grosso sforzo di immaginazione. In molti di questi racconti c'è una incongruenza tra ciò che accade e ciò che viene percepito, ci sono ricordi che scompaiono, ricordi che riappaiono, ricordi che non sono condivisi, per esempio c'è una coppia in cui, che è l'ultimo dei racconti, in cui ricordano diversamente il loro primo bacio, sì. e questo ha conseguenze imprevedibilmente devastanti nella loro storia amorosa. E sì, quindi mi piace osservare le cose anche banali che succedono e trovarne delle conseguenze imprevedibili.
1: Un altro dei temi che ritornano, devo dire, appunto nei tuoi racconti è il tuo rapporto con la natura, per esempio con le piante e anche con il giardinaggio, no? È una cosa che ogni tanto ho ritrovato nella tua scrittura.
0: Tocchi un tasto dolente. Perché, come sai, io sono in pensione e, come sai, ho sempre amato il giardinaggio e questa la protagonista del racconto giardinaggio pervasivo sono io, o almeno ero io, perché quando sono andata in pensione mi sono detta: vabbè, adesso il mio giardino diventerà una meraviglia. Invece, come sarà in pensione, il desiderio di fare giardinaggio scomparso, cioè proprio si cambia nella vita inaspettatamente, quindi il giardinaggio sì, era ormai un ricordo, l'amore per la natura, no, l'amore per la natura rimane, continua a fare passeggiate, eccetera, però il non so se ne scriverò più.
1: Anche se in quel racconto, come dire, si parla, perché tu poi hai anche la grande qualità di non necessariamente usare le parole per esplicitare tutto quello che stai raccontando, o meglio, ovviamente usi le parole perché le scrivi, ma queste non sono necessariamente appunto didascaliche e chiarissime, ma lasciano intuire invece una verità e anche appunto
2: delle crudeltà che appunto sono anche insieme molto divertenti.
0: Sì, quel racconto è stato anche divertente per me scriverlo, perché forse quando ho cominciato a scriverlo non immaginavo nemmeno appunto come quale sarebbe stata la fine, l'epilogo. E, però è così, ma per esempio mi ricordo una volta stavo scrivendo il primo racconto, l'ineluttabilità, in cui c'è appunto questa la scoperta di questo doppio, sì. E io seguivo il personaggio principale che appunto era sulle tracce del doppio e vede che entra in casa sua, sale le scale e a un certo punto le finestre del suo appartamento si illuminano e io ho detto ah, si illumina, cioè, mentre scrivevo mi spaventavo io stessa,
2: cioè, diventa una realtà più reale in qualche modo, è sorprendente. Sì,
0: sì, è proprio divertente scrivere. Adesso scrivo molto di meno, questo mi rattrista.
2: Ma tu hai delle abitudini specifiche della scrittura?
0: No,
2: hai un metodo, lo segui invece l'ispirazione del momento? Come?
0: L'ispirazione del momento, assolutamente. No, non ho nessun metodo, nessun orario, per carità, proprio mi è estraneo.
2: Sì. E poi l'altra grande cosa che tu comunque fai sempre è quella dell'osservazione, cioè si capisce che tu guardi le persone, che guardi e immagini le loro vite, no? Adesso penso in maniera particolare al racconto della stazione di Certosa di Pavia.
0: Sì. Anche lì il racconto si forma man mano che lo scrivo e ho un'idea, poi me ne viene un'altra, poi si amplia, eccetera. E sì, mi piace molto osservare le persone, aspettare, scrutarle e immaginare quale potrebbe essere l'epilogo e seminare indizi nel racconto affinché anche il lettore possa immaginare un epilogo. Questa è l'osservazione, sì, è lo sguardo. Lo sguardo sulle cose, un certain regard.
2: Un certain regard, esatto, sì, tanto per andare appunto al nostro amato cinema della Nouvelle Vague. Sì.
0: Finisce sempre che parliamo di cinema.
2: In un modo o in un altro sì, in un modo o in un altro sì. Ma nella tua esperienza, e quindi non lo so perché magari ti capita già, che ti chiedano dei consigli, se magari c'è un giovane scrittore che vuole cominciare a scrivere, nella tua esperienza tu scrivi di getto, rivedi molto, cancelli, limi, che tipo di rapporto hai con quello che poi hai scritto? Come lo elabori o come lo giudichi o lo lasci in pace una volta fatto?
0: No, assolutamente, io lo scrivo, lo rileggo e ogni volta che lo rileggo trovo qualcosa da cambiare. In teoria, finché cambio qualcosa, io poi lo lascio sedimentare per una settimana e poi lo rileggo di nuovo. Mm-hmm. E mi ricordo una mia amica che è una grande scrittrice, si chiama Carmen Verde, che ha scritto un romanzo bellissimo che si intitola Una minima infelicità, e questo romanzo sembra scritto con una semplicità, una leggerezza, eccetera, e lei dice, ma la gente dice ah, come sei brava a scrivere con leggerezza, e lei dice, ma non sapete quanto mi costa questa leggerezza.
2: Che fatica. Certo.
0: Ed è così, devo dire che questi racconti, a differenza degli altri, hanno avuto un editing, perché non da parte della casa editrice, ma da parte proprio di editor professionisti. L'editing è fondamentale, e ho avuto la fortuna di avere due persone davvero competenti, che sono Emanuela Cocco e Antonio Russo De Vivo. È fondamentale l'editing, perché uno si affeziona affeziona alla propria scrittura al punto da non riuscirne più a vedere i difetti. È come quando ti piace una persona e sei troppo tollerante con quella persona, e invece ci vuole uno sguardo esterno che ti dice: no, guarda, questa cosa non va. L'editor bravo non è quello assolutamente che ti dice: questo è venuto male, scrivi così e così. Questo non succede mai, certo. Almeno per gli editor bravi. L'editor ti dice: questo snodo secondo me potresti scriverlo meglio, oppure questa parte mi sembra un po' tirata via, potresti essere più precisa. Poi sei sempre tu che devi scrivere, certo. Perché altrimenti la tua scrittura si snaturerebbe. Però un occhio esterno che ti evidenzia certi punti eccetera è utilissimo, e secondo me questi racconti sono migliori anche perché hanno avuto questo sguardo esterno, veramente davvero prezioso.
2: Tu hai parlato di un romanzo che è in cerca di editore.
0: Sì.
2: Ma è completo?
0: Sì, ma di nuovo non so se un racconto
2: di settimana in settimana sembra completo, diciamo.
0: Ma si potrebbe fare un discorso in generale sulla forma breve in Italia. Vogliamo addentrarci? Io mi ci addentro volentieri, certo. Non so se ti interessa.
2: Ma altro che,
0: o interessa a chi ascolta. Perché la forma breve, da un lato, mi sembra sempre un po' perdente rispetto al romanzo. Per esempio, vorrei tanto che nei concorsi letterari ci sia una categoria a parte raccolte di racconti. Questo succede, ma molto raramente. In genere c'è un'unica categoria, raccolte e romanzi, e lì è rarissimo che tu veda risulti vincente una raccolta rispetto a un romanzo. E d'altra parte c'è un fiorire di riviste che pubblicano racconti online. E sono riviste però dove si pubblica gratis, si legge gratis, si illustra gratis, e le riviste sono tantissime, gli scrittori sono tantissimi, però alla fine uno si chiede: ma qual è il pubblico di queste riviste? È formato da un pubblico in generale o solo da quelli che scrivono i racconti? Vabbè. Però un segnale, questo direi obiettivamente positivo, c'è, e cioè che ci sono case editrici, e quindi non è una rivista online che chiunque la può pubblicare. Fondare una casa editrice c'è un investimento economico, quindi ci si deve credere. Case editrici che si dedicano alla forma breve. La prima è stata Racconti, che è diventata molto famosa e ha avuto lanciato autori che poi si sono affermati, come Michele Ortimanara, ma ne escono anche, ne cominciano a uscire altre, oltre appunto In Breve, che è questo che ho pubblicato io. C'è Tetra, che è dello stesso gruppo che gestisce In Breve, e poi ne ho scoperte altre come Industria e Letteratura, che è una collana dedicata al racconto lungo, e poi c'è la 256 che è appena uscita. Insomma, c'è sembrerebbe un nuovo interesse per la forma racconto, però sempre dalle piccole case editrici. I grandi editori mi sembra che abbiano ancora il freno a mano tirato e pubblicano raccolte di racconti solo di scrittori famosi che magari hanno dei romanzi all'attivo, e quindi non lo so, direi che c'è un interesse però ancora limitato alle piccole case editrici.
2: Sì, è un po' forse perché si considera appunto il racconto ancora come una forma di prova per il grande romanzo, poi, no? Come se fosse una forma di avvicinamento a quello che poi sarà. Mentre invece trovo che sia una forma appunto a sé stante.
0: Assolutamente. Voglio dire, abbiamo avuto premi Nobel che hanno scritto solo racconti. Sì. Abbiamo Carver, abbiamo fior di scrittori
2: certo.
0: Che si sono dedicati alla forma breve, quindi.
2: Certo. Bene, intanto allora ricordiamo questo tuo volume, il cui titolo è Questa parte e l'altra, racconti appunto, edito da In Breve, e grazie a Fiorella Malchiodi Albedi di essere stata in nostra compagnia, di averci così permesso di aprire per un attimo una finestra, come appunto tu racconti un po' all'inizio del libro, in questo mondo così misterioso, delicato e insieme così avvincente, appunto, che racconti nei tuoi racconti. Grazie di essere stata con noi.
0: Grazie mille a voi. Grazie ancora.

È in pieno svolgimento a Roma la 19ª edizione di Ebraica, Festival Internazionale di Cultura, il cui tema quest'anno è Tikva, cioè essere speranza. Partito ieri, domenica 14 giugno, con una conversazione tra lo scrittore Harry De Luca e Maurizio Molinari sul tema Difendiamo le parole, che partiva dalla necessità di proteggere il linguaggio da veleni, aggressività e tutto ciò che può generare intolleranza. Il festival procede oggi alle 19 con il reading Due vite, una memoria di e con Dina Hassan. Alle 20.30 invece l'incontro dedicato a Leggere Lolita a Teheran, un romanzo di Azar Nafisi, da cui è stato tratto anche un film di Eran Riklis, insieme ad Ariella Piattelli e alla giornalista Francesca Nocerino. Al termine ci sarà anche la proiezione del film. Domani, martedì 16 giugno, invece, la presentazione del libro di Ghila Piattelli, Ovunque sia casa. Interverranno insieme all'autrice la giornalista Lara Crinò, l'attore e regista teatrale Luca Barbareschi e Clelia Piperno. Più tardi in serata il reading Angelo e Osman, un poliziotto e un carabiniere giusti tra le nazioni di Elisabetta Fiorito, interpretati da Claudio Botosso e Sebastiano Somma. La giornata conclusiva di mercoledì 17 giugno si aprirà invece alle 19 con una conversazione sul tema La speranza al tempo dell'intelligenza artificiale, che propone una riflessione sulle trasformazioni introdotte dall'intelligenza artificiale e sul ruolo dell'umano nell'era digitale, tra nuove opportunità e interrogativi etici e sociali. In questo contesto, la speranza diventa una chiave di lettura per interrogarsi su come tecnologia e responsabilità possano convivere, mantenendo al centro la dignità e la complessità della persona.

46 anni fa, nel 1980, moriva, ucciso dalle Brigate Rosse, Vittorio Bachelet, al tempo vicepresidente del Consiglio della Magistratura. Suo figlio Giovanni Bachelet ha ricordato al microfono di Padre Vito Magno la figura di suo padre. Vi proponiamo quell'intervista.

0: professore Giovanni Bacelet, suo padre Vittorio era vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura quando fu ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980. Questo cognome Bacelet le è mai pesato nella sua vita professionale, nei vari incarichi che ha avuto?
1: No, anzi, diciamo, io come tutto molto fiero di portare il cognome di mio papà, ma poi per fortuna, in un certo senso, da quando è morto fino a quando sono ritornato a Roma, che era più di 10 anni dopo, io ho lavorato all'estero in altre città italiane in un campo completamente diverso che è quello della fisica, quindi non c'era, come dire, un legame ovvio tra l'impegno e le competenze di mio papà e quello che facevo io. Poi più da grande, venendo a Roma, ho cominciato anche un pochino ad impegnarmi in politica, a fare altre cose in più oltre alla vita, diciamo, parrocchiale e alla vita professionale come professore di fisica all'università. Quindi non, no, peso no, anzi semmai, diciamo, l'unica cosa è la coscienza che buono e bravo come lui non so se mai sarei riuscito a esserlo, perché avevo un grande affetto ma anche una grande ammirazione, e quindi però è un modello che, a cui ho cercato di ispirarmi. Poi tra l'altro lui era anche un ottimo papà e quindi mi incoraggiava e mi, come dire, tanti papà dicono io ho fatto legge, di fare legge, lui mi ha sempre incoraggiato a fare quello che mi sembrava la mia vocazione, insomma, alla scoperta della vocazione. D'altra parte lui era l'ultimo di 6 fratelli, di cui ben 2 gesuiti, il più grande e il più piccolo prima di lui, e quindi aveva questa idea che il discernimento della volontà del Signore è una cosa importante, ma che non è la copia di quello che fa qualcun altro. Quindi io mi sono sentito sempre incoraggiato e stimolato, sia quando papà era vivo, sia dopo che è morto, a cercare di essere il meglio che potevo essere e fare onore, diciamo, al suo nome, pur sapendo che era forse più bravo di me.
0: Quindi era presente anche nella famiglia, in tutti i problemi quotidiani. Lei cosa ricorda di più di lui?
1: Beh, naturalmente le cose più belle sono quelle che non sono pubbliche. Il fatto che mi abbia portato al primo giorno di scuola, in prima elementare, mi ha accompagnato lui. Le passeggiate, lui piaceva molto andare in montagna, quindi lui quando andavamo in vacanza andavamo in montagna e insomma bisognava camminare, perché lui camminava tanto e quindi bisognava essere all'altezza della, quindi a me mi scocciava un po' la fatica di salire, però lo facevo perché papà, insomma, a lui gli piaceva la montagna, bisognava camminare.
0: Anche perché era nato, no, in montagna.
1: Ma no, lui era nato a Roma in realtà, ma la sua, più che altro suo padre, che era un militare, era anche uno dei fondatori del club, cioè dei primi del club alpino di Torino. I genitori suoi erano di Torino, anche se lui quando è nato erano già a Roma. E il papà era uno dei pionieri del club alpino di Torino nei primi anni del Novecento, quindi loro erano tutti, andavano tutti in montagna insieme, camminavano quando, prima della guerra, insomma, quando papà era piccolo, quindi per loro la montagna era una cosa molto importante e io, anche se faticavo, però per l'onore di papà, anche quando avevo 4 anni, cercavo di non far vedere quanto faticavo.
0: È nato nel 1926, quindi esattamente un secolo fa.
1: Sì.
0: Senta, professore, molti ricordano lei perché durante il funerale di suo padre rivolse parole di perdono verso gli assassini. Con il senno di poi perdonerebbe ancora?
1: E anche di più, nel senso che allora sembrava di essere all'inizio di una guerra civile. Nel solo 1980 sono stati ammazzati fratello di Mattarella, che era un capo della regione Sicilia, altri 5 magistrati, un sacco di poliziotti. Poi c'è stata la strage di Bologna ad agosto, c'è stato l'assassino di Tobagi a maggio, insomma è stato un anno nel quale sembrava di essere, non so, in uno di quei paesi sull'orlo di una guerra civile che poi finivano con dittature o altre cose. E quindi allora perdonare, e anche non solo perdonare, ma anche invitare tutti a stare dalla parte dello Stato di diritto e non di chi lo denigrava, è stata una scommessa. E adesso che questo periodo è finito e tutti gli autori di queste cose terribili sono tornati alla vita normale, anche grazie alla Costituzione che prevede che il carcere non serva a annullare i detenuti ma a rieducarli e reinserirli nella società, adesso quel perdono, diciamo, accompagnato da una fede democratica nella Costituzione, si rivela, diciamo, meno rischioso di quanto sembrava allora. Allora sembrava un po' una pazzia, adesso direi che i fatti confermano che era giusto fare così.
0: Senta, ma dal sacrificio di suo padre, quali frutti positivi si possono cogliere dopo 40
1: guardi,
0: anni?
1: Io le dovessi dire, non vorrei sembrare così blasfemo o poco riguardo, ma a me mi sembra che i frutti principali vengano dalla vita. Il sacrificio sì, è un sacrificio, ma è una sconfitta, perché come nel caso della morte e rapimento morte di Moro, quelli che l'hanno ammazzato hanno ottenuto un risultato politico, cioè la sostituzione di un vicepresidente del Consiglio Superiore che non gli piaceva con uno meno per loro pericoloso, che è stato il suo successore. E così dopo Moro è venuto Craxi, e insomma ci sono dei risultati che sono negativi per me degli assassini politici o terroristici, ma i frutti vengono dalla vita. È stato il rinnovamento dell'Azione Cattolica, il Consiglio Superiore che ha tenuto ed ha mantenuto, diciamo, la magistratura in prima linea negli anni del terrorismo, è stato i suoi studenti che si sono laureati con lui, quindi direi che i frutti sono in tutti i campi in cui lui ha operato da vivo: l'università, l'Azione Cattolica e alla fine anche il Consiglio Superiore della Magistratura.
0: Senta, la parola perdono comporta anche di dimenticare la colpa, come disse Paolo VI quando fu attentato a Manila, no? Ho perdonato e ho dimenticato. Umanamente è possibile dimenticare la colpa?
1: Ma guardi, io credo che da un punto di vista storico forse è necessario mantenere, come dire, una traccia di quello che è accaduto, anche del male, però penso che per i singoli che hanno subito il male, diciamo, dimenticare la colpa forse è una cosa buona. Poi credo che la cosa importante non è tanto dimenticare la colpa quanto la coscienza che anche noi abbiamo colpe, e quindi la speranza che Dio perdoni noi prima ancora di quelli che ci hanno fatto male. Cioè il perdono per un cristiano è sempre una risposta a un perdono ricevuto, è una coscienza che, come dice qual è un salmo, direi che quello che ai tempi della mia infanzia si chiamava De Profundis, dice: se consideri le colpe chi potrà sussistere, chi potrà rimanere in piedi? Quindi è la coscienza del fatto che tutti abbiamo bisogno del perdono a far sì che sì, di sperare che anche qualcosa che ce lo dimentichiamo, ma prima di tutto, perché questo vorrebbe dire che anche noi abbiamo la speranza di essere perdonati.
0: Quindi perdono e giustizia possono convivere?
1: Eh sì, direi che è proprio alla luce della nostra Costituzione, che ha recepito principi sia della Rivoluzione Francese sia del personalismo cristiano, sono due facce della stessa medaglia, perché diciamo il perdono, chi subisce un danno, un male, lo può sempre dare, ma per poter essere ricevuto chi ha fatto il male deve riconoscere che è male, e in questo contesto la comunità civile ha anche il diritto e il dovere di esercitare un'azione, come dice l'articolo 27 della Costituzione, educativa, quindi di fermare chi fa il male e costringerlo a riflettere su quello che ha fatto.
0: Professor Giovanni Bagiolet, se suo padre avesse potuto conoscere l'Italia di oggi, di che cosa sarebbe stato più preoccupato?
1: Ma io, sarà che mio padre era, diciamo, ottimista e sicuro di sé, che sono due doti importanti per poter guidare gli altri. Quindi credo che noterebbe non solo le cose che preoccupano, che forse hanno a che fare con cambiamenti nel mondo grandi, quindi il venir meno di certi organismi internazionali che per 80 anni hanno garantito un certo equilibrio, la pace, eccetera, ma forse si meraviglierebbe anche del fatto che non esiste più il muro di Berlino, che tutti quelli che abitavano in Ungheria, in Polonia, in Romania vanno dove gli pare, mentre un tempo erano costretti a rimanere lì, oppure noterebbe che ci possiamo parlare con questi oggetti che ci abbiamo in tasca a chilometri e migliaia di chilometri di distanza quasi gratis, che possiamo vederci in televisione attraverso le videochiamate, che possiamo essere più vicini a quelli che sono lontani di quanto fosse possibile ai nostri tempi. Penso che apprezzerebbe il fatto che siamo diventati 8 miliardi di persone, e però di persone che muoiono di fame ce ne sono meno di 50 anni fa, quindi credo che vedrebbe anche la parte positiva di un mondo che cambia, ma non cambia tutto nel senso del male, cambia in modo complicato, ma in una storia che comunque è guidata dal Signore.
0: Qualche cosa ha cercato di cambiare anche nell'Azione Cattolica Italiana, di cui è stato presidente, no? Che è stato la scelta religiosa dopo il Concilio Vaticano II. Le pensa sia plausibile un eventuale processo canonico sulle sue virtù?
1: Dunque, le rispondo prima sul Concilio e poi sul processo canonico. Dunque, sul Concilio, la presidenza dell'Azione Cattolica di Papà è stata il prodotto di un piano, diciamo così, di due papi, che sono Giovanni XXIII e Paolo VI, perché al tempo in cui lui è diventato prima vicepresidente sotto Giovanni XXIII e poi presidente sotto Paolo VI, era il Papa, neanche la Conferenza Episcopale, che tra l'altro non esisteva nel senso in cui esiste oggi, prima del Concilio, a decidere chi era il presidente dell'Azione Cattolica. Quindi, appena eletto, quasi, Giovanni XXIII ha tolto Jeddah, ha messo come presidente Agostino Maltarello e come vicepresidente mio padre, che aveva solo 33 anni. Poi ha fatto vescovo Monsignor Franco Costa, che era un grandissimo prete genovese, che era stato l'assistente della Fucci per molti decenni, prima e dopo la guerra, e lo ha fatto vescovo. Poi è morto, perché ha fatto vescovo, è l'ultimo vescovo che ha fatto Giovanni XXIII. Pochi mesi dopo Paolo VI ha fatto Monsignor Costa assistente dell'Azione Cattolica, e poi a fine 63, ai primi del 64, Paolo VI ha nominato mio padre presidente. Quindi c'era un piano di due papi di portare, come dire, al vertice dell'Azione Cattolica quelli che erano stati i vertici della Fuci durante gli ultimi anni di Pio XII e di Jeddah. E questo piano prevedeva, era un mandato, insomma, non se l'ha inventata mio padre la scelta religiosa. Questi due papi, come dice anche la Gaudium et Spes, che è l'ultima delle quattro costituzioni del Concilio, volevano che la Chiesa e l'Azione Cattolica, che in essa era allora e fosse tuttora l'associazione laicale più numerosa e più vicina ai pastori, abbandonasse l'intervento diretto nella politica per concentrarsi sulla evangelizzazione, sulla formazione di cristiani adulti, laici. E quindi con questo mandato poi mio padre ha fatto, nel corso della sua presidenza, promosso il rinnovamento dello Statuto dell'Azione Cattolica. Nel frattempo il Papa faceva le conferenze episcopali nazionali, insomma è stata una grande trasformazione della Chiesa, ma in cui quella dell'Azione Cattolica era coerente e dovuta a un mandato, diciamo, papale. E quindi l'Azione Cattolica di oggi è ancora fedele e unita ai vescovi e ai parroci, però ha una sua struttura laicale in cui elegge i propri dirigenti, in cui, diciamo, si concentra sulla formazione dei cristiani, non per il disinteresse verso la politica, ma perché alla politica partecipino, come dice la Costituzione Gaudium et Spes, responsabilmente, senza tirare in mezzo l'autorità della Chiesa. Questa è la vera novità della scelta religiosa.
0: Insomma, un cristiano fortemente impegnato, insomma, un processo canonico sulle sue virtù, anche perché alcune sono sconosciute, si potrebbe fare.
1: Si potrebbe fare, ma quale cosa lo impedisce? Questo lo sanno in pochi, ma io le farò uno scoop. Che allora, lo impedisce la mia mamma, la quale sta per compiere a novembre 103 anni, perché aveva 2 anni più di mio padre, e che tutte le volte che i fratelli preti, i gesuiti, Paolo, Adolfo, Bachelet, gli amici dell'Azione Cattolica, gli amici del Consiglio Superiore, alcuni suoi allievi, dicevano che volevano cominciare il processo canonico, eccetera, diceva: finché campo io non lo fate, perché io non ho voglia di essere intervistata sulle cose più belle della mia vita con mio marito, sulla fede, sulle cose. Quindi quando sono morta io lo cominciate, però non è ancora morta e quindi noi, fedeli alla sua volontà, abbiamo sempre aspettato, perché poi mia madre diceva anche: ma queste cose così dei santi, roba un po' vecchia, preconciliare, se uno è veramente santo non bisogna farlo il giorno dopo si vedrà. I grandi santi, San Francesco, Sant'Ignazio, Santa Caterina, non c'è stato bisogno di farlo il giorno dopo per... Quindi mia mamma era talmente convinta che mio padre era santo e talmente seccata all'idea di dover rispondere in un processo canonico a domande sulla sua vita interiore e coniugale, che ci ha affettuosamente impedito questa operazione. Però io sono molto contento che sia ancora viva, ma confido che, se ha ragione quello che diceva lei, prima o poi succederà.
0: Certo. Intanto grazie di questa bella testimonianza che ci ha dato professore Giovanni Bacelletti.
1: Grazie a lei per avermi dato questa occasione.
0: Grazie molto.
1: Grazie. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: L'informazione, gli anziani non sono un peso.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano. La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso.
3: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
2: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il pontefice. Nella frammentata epoca della cultura digitale il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,58%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, conferme sorprese nelle prime gare giocate.
4: Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale. Poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico, misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Ciao Enzo, ben arrivato, ben trovato. Accomodati pure. Buon ascolto, ci vediamo dopo.
1: Con l'augurio che questo nostro incontro sia per tutti voi fecondo, sia un incontro che possa generare stimoli di riflessione e possa essere un aiuto al bene prezioso della convivenza, oggi più che mai minacciata. Il tema è un'affermazione, ma può anche essere una domanda. Siamo fratelli e sorelle? Negli ultimi anni, più volte, riflettendo sull'attuale situazione sociale, ho citato il saggio di un amico, Luigi Zoia, saggio il cui titolo risulta molto eloquente nel leggere questa nostra stagione. La morte del prossimo. Questo è il titolo del libro. E scrive Luigi Zoia: per millenni un doppio comandamento ha retto la morale occidentale. Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso. Ma alla fine dell'Ottocento Friedrich Nietzsche annunciava: Dio è morto. Passato il Novecento, non è forse questo il tempo di dire ciò che tutti noi constatiamo, che è morto anche il prossimo? Ma nella morte del prossimo sta la morte del fratello, che è il più prossimo nel nostro vivere quotidiano e che possiamo constatare senza difficoltà nel nostro paese. È cresciuto in questi ultimi decenni il rancore, l'inimicizia, la distanza, si è attestata la cattiveria. Ricordo solo gli

è stata, lo dobbiamo dire, un'invenzione del cristianesimo e resta significativo che sia stata invocata dall'illuminismo insieme alla libertà e all'uguaglianza. Tutti voi conoscete la triade rivoluzionaria, liberté, égalité, fraternité, ma constatiamo che anche per la libertà si è combattuto, conseguendo precisi risultati, soprattutto nel Novecento. Lo stesso si può dire per l'uguaglianza. Si sono ottenuti dei risultati, anche se in questi ultimi decenni, di nuovo, la disuguaglianza sociale, soprattutto economica, sta crescendo anche nella nostra Italia. Ma invece la fraternità non ha ricevuto quell'attenzione che le era dovuta, che sarebbe stata necessaria affinché libertà ed uguaglianza fossero affermate. Manca la fraternità e manca l'attenzione che le sarebbe dovuta, per cui sono diventati deboli anche la libertà e l'uguaglianza. Perché libertà e uguaglianza riguardano la sfera dei diritti, mentre la fraternità è un valore intrinseco per una convivenza. Papa Francesco è intervenuto più volte su questo tema della fraternità, dicendo in vario modo che è tempo di rilanciare una nuova visione per un umanesimo fraterno e solidale dei singoli e dei popoli, fino ad affermare che la fraternità è la nuova frontiera del cristianesimo. Proprio per questo mi sembra importante dare un fondamento alla fraternità e dire come si esercita. E faccio subito una precisazione. Quando dico fraternità, e non dico subito accanto sororità, comprendete che in realtà tengo presente le due dimensioni. Fraternità viene da frater maschile e purtroppo in italiano non è usuale la sororità, che viene dal femminile soror, sorella. Però noi dobbiamo abituarci a dire che il linguaggio inclusivo deve essere costantemente, assolutamente spiegato in modo che sia presente sempre non solo il genere maschile, ma anche il genere femminile. Ora, di fronte alle patologie che ammorbano la nostra convivenza fino a minacciare la vita democratica, di fronte alle paure che sono una minaccia rinfocolata e aggravata da poteri e interessi politici, di fronte al rancore e alla rabbia che rischiano prima o poi di esplodere in violenza, ma anche di fronte alla globalizzazione dell'indifferenza, occorre che noi ripensiamo la fraternità. Fraternità come fondamento e ragione. Fraternità come necessaria fiducia nella convivenza. Fraternità come solidarietà tra membri di una società che ha bisogno di ritrovare il concetto di bene comune. Fraternità come incessante ricostruzione della polis. Fraternità come continuo tentativo di fare dei ponti, di attuare confronti, riconciliazione.

0: tradizioni religiose, culturali, etniche. Fraternità, attenzione, io non voglio che diventi una parola di ordine, il motto del momento, che finisca per far parte del gergo quotidiano detto, ma di cui si ignorano i contenuti. No, la fraternità è una cosa seria, dobbiamo ripensarla. E allora un momento sul messaggio biblico della fraternità. Quando evochiamo la fraternità o la sororità, ci riferiamo soprattutto a un significato simbolico. Il termine fratello e sorella, in primo luogo, indicano una realtà originaria, biologica, naturale, dovuta alla nascita di figli o figlie dallo stesso utero. I fratelli, le sorelle, sono figli di una stessa coppia nella quale si sono uniti un uomo e una donna che hanno generato. È significativo che sul piano lessicale il greco ha conservato il significato originario dell'essere fratelli, perché in greco fratello, adelfos, femminile adelfè, vuol dire dello stesso utero, dello stesso utero. Essere fratelli o sorelle, se noi traducessimo la parola greca il più possibile fedelmente, dovremmo tradurre con co-uterini, nati dallo stesso utero. Ma la fraternità, vedete, realtà biologica, naturale, è diventata ben presto simbolica per esprimere un legame originale che va oltre il legame di sangue. Si potrebbe dire che la fraternità, la sororità, conosce un'estensione, diventa nell'antichità parentela. Erano fratelli e sorelle anche quelli che noi oggi chiameremmo cugini. Poi l'appartenenza a un clan, poi l'appartenenza a una famiglia, a un casato. Si è fratelli e sorelle perché ci si riconosce figli, discendenza e posterità di un capostipite, qualche volta, attenzione, mitico, qualche volta storico. Pensate nella Bibbia, i figli di Abramo sono fratelli perché riconoscono in questa figura mitica, questo patriarca, come colui che secoli prima ha iniziato la loro generazione. Ma un altro modello di fraternità simbolica è quello della città, soprattutto in Grecia, la polis. I greci chiamavano fratelli quelli che sono concittadini, che non sono barbari. Attenzione, per i greci erano quelli che mangiavano il pane, perché i barbari non conoscevano il pane. Sono quelli che hanno una comune identità di lingua e di cultura. Questo per i greci erano i fratelli e le sorelle. La fraternità dunque è vissuta come connessa a uno spazio, a una cultura, a una terra, a una polis, a una gente, a un popolo. Ma quando nel secondo millennio avanti Cristo hanno cominciato a sorgere i monoteismi, si è manifestata la convinzione che c'è un solo Dio, un solo creatore. Questo in Egitto, come a Babilonia, come soprattutto in Israele. E di conseguenza tutti gli uomini sono fratelli. Tutte le genti e i popoli della terra, essendo stati creati da Dio, hanno un'uguale vocazione, un'uguale dignità, un uguale destino che sta nella storia di salvezza. Cioè si è cominciato a percepire l'umanità in una unità del genere umano. E questa unità deve essere conosciuta come fraternità. E anche la Bibbia ci dà questa testimonianza, fin dalle prime pagine, quando Dio, in questi racconti mitici, crea il terrestre, Adam, significa tratto dall'Adamà, terra, il terrestre, lo fa a sua immagine e somiglianza, lo crea maschio e femmina e gli dà appunto il nome di Adam, terrestre. Da questo terrestre discendono i figli e le figlie del terrestre, tutti chiamati alla fraternità. E questa è l'umanità, una catena ininterrotta di generazioni in cui tutti gli umani sono uno a somiglianza dell'altro e alla fin fine tutti a immagine e somiglianza di Dio, il loro creatore. In questa umanità il primo rapporto è quello tra maschio e femmina, dal cui incontro sessuale, nascono i figli. E il rapporto conseguente, oltre la filialità, la paternità, la maternità, è proprio la fraternità e la sororità. L'uomo conosce sessualmente la donna, la quale diventa gravida e genera un figlio. Significativamente nella Bibbia genera Caino, a cui, attenzione, genera un secondo figlio che si chiama Abel. E qui il grande mito di Caino e Abele. È la seconda pagina della Bibbia, ma significativamente è l'inizio della difficile fraternità. Questa pagina in realtà vuole essere una specie di comando: non negare la fraternità, perché la fraternità si impone, la fraternità avviene, la fraternità non si sceglie, è la prima vocazione dell'umanità. Pensateci un momento. Dall'incontro tra l'uomo e la donna nascono figli che sono costitutivamente fratelli. Viene al mondo un figlio, sì, sarà il primogenito, ma poi vengono al mondo altri figli. Ecco apparire la fraternità, che non si sceglie, non si sceglie. Nella pagina della Bibbia, Caino deve accettare di avere accanto a sé il figlio dello stesso utero, Abele, un fratello minore che venendo al mondo certamente gli toglie la condizione di figlio unico. Questo è quello che succede in ogni famiglia. Certo, la Bibbia lo dà miticamente all'origine, ma attenzione, la Bibbia non vuol darci una preistoria, vuol leggere il nostro oggi. E voi che siete nati in una famiglia, sapete bene la difficoltà di questa storia. L'uomo e la donna si conoscono, hanno un figlio a cui va tutta l'attenzione della mamma e del papà. È un figlio unico, è il primogenito. E fin dall'antichità, per varie ragioni profonde, normalmente è il più amato, è il primo a uscire dall'utero della madre, è il primo che ha sorpreso la madre e il padre. E poi se arriva un altro, piaccia o non piaccia, il secondo che arriva, fratello e sorella, è un intruso. È un intruso, perché da quel momento il figlio nato deve dire: mamma non è più tutta mia, ma c'è un altro arrivato che la condivide. E la madre deve fare lo sforzo: non posso più amare uno solo, ma devo amare anche l'altro che è arrivato. E il dramma, sapete, vero, di molti che magari non lo conoscono o non sanno confessarlo, se non giunti alla maturità. Ma quante storie difficili proprio per questo. Pensate nelle famiglie. I figli non sono uguali. Il primo vanta sempre dei diritti rispetto al secondo. Il secondo ha sempre una vita diversa, perché chi l'ha preceduto in qualche misura gli ha tracciato la strada. Ma poi la storia cambia, perché i due non saranno forti uguali. Uno dei due sarà più debole. I due non saranno con le stesse doti e la stessa intelligenza. E ci sarà una diversità. E là dove c'è diversità, c'è difficoltà ad accettare l'altro, c'è difficoltà all'amore, c'è difficoltà alla sinfonia. È così, è così. E se nei gemelli, non a caso, il legame è sempre molto forte, fino a volte ad essere patologico, e si deve intervenire per distaccarli, perché abbiano una vita autonoma, là dove invece c'è una distanza di tempo e di età, la vita tra fratelli è una vita difficile. È la storia della difficile fraternità, mai esente da tensione. E pensate poi in tutto questo, la Bibbia non lo tace, il rischio di una preferenza verso un figlio da parte del padre o della madre. Chi di noi nella sua famiglia non ha sofferto di questa condizione? Chi di noi in famiglia non ha avuto una sorella più forte, più brillante, che riusciva meglio nella vita, o un fratello più forte e lui era il più debole? E le storie dei fratelli sono talmente difficili che la sapienza popolare ha addirittura, voi lo sapete, coniato il proverbio: rapporto di fratelli, rapporto di coltelli. Ma è quel che ci dice la pagina della Bibbia. Cosa c'era in quella pagina della fraternità? Che Caino era differente da Abele. Certo, lì c'è il mito che lavora: Caino era agricoltore, Abele era un pastore. Tra agricoltori e pastori c'è mai stata amicizia, perché i pastori invadono i campi degli agricoltori, fanno danno, perché i pastori sono più rozzi e i contadini sedentari più evoluti. E se c'era nell'antichità una lotta di classe, era tra pastori e contadini, agricoltori. E man mano che si è imposta l'agricoltura, i pastori sono stati cacciati sulle montagne o sono stati uccisi. La fine che ha fatto Abele. Ecco, questa pagina ci dice fin dall'inizio la difficile fraternità. La difficile fraternità. È una pagina che è stata scritta per sempre in modo che comprendiamo che la fraternità, se è un dato biologico naturale, va poi in realtà costruita, esercitata. Bisogna lottare per diventare fratelli. La fraternità va acquisita. Non è così facile. Paul Ricoeur, questo grande filosofo, non a caso diceva: man mano che uno cresce, deve decidere. Non gli basta la fraternità biologica, deve decidere come diventare vero fratello di colui che l'ha preceduto o di colui che l'ha seguito. È così, è così. È quello che ci rende ancora oggi in difficoltà nei rapporti, è proprio che siamo differenti. Noi umani abbiamo paura della diversità, abbiamo paura della differenza, di qualunque tipo, notate bene, sto solo lì a elencarvene: la differenza culturale, la differenza etnica, la differenza religiosa, la differenza etica o morale, ci spaventa. Alimenta le nostre paure. Pensate solo nella nostra situazione italiana. Ci fanno paura gli stranieri. Perché? Perché sono differenti da noi. Sono differenti da noi. Per cultura. Per religione ci fa meno problema oggi. Fosse stato 50 anni fa, attenzione, li perseguitavamo come abbiamo fatto in tutta la storia. Dio solo sa cosa i cristiani hanno fatto contro i giudei e contro le altre religioni. Basterebbe pensare cosa hanno fatto fino al 1960 contro gli stessi cristiani, semplicemente protestanti, non cattolici, anche in Italia. Poi è venuto il concilio, la maturazione. Adesso per le religioni, per la carità c'è dialogo, più nessuno ha paura di un'altra religione. E poi siamo così indifferenti verso le religioni che non ce ne importa nulla che uno porti vestito di giallo zafferano come un buddista o che eventualmente porti come i musulmani i loro... che ce ne importa? Però ci importa la loro differenza culturale. E in Italia ci importa la differenza etica, morale. Facciamo scontri per nulla, semplicemente dove l'etica e la morale non coincide. Perché? Perché in Italia non siamo abituati. Abbiamo ancora un'etica estremamente rigida e non siamo capaci a concepire una pluralità di etiche. Pensate solo quanto è difficile legiferare in Italia in campo per quel che riguarda l'orientamento sessuale. Perché? Perché la differenza sessuale ci fa paura. Vedete che la fraternità ha queste realtà barriere, questi muri, per cui anche in una famiglia dove c'è fratelli e sorelle, se si instaura una differenza, abbiamo paura. Allora è facile il conflitto, è facile l'intolleranza e si arriva, soprattutto se manca il dialogo, la parola, alla violenza, come è arrivato Caino e Abele, i quali, dice la Bibbia, non si parlavano. Caino stava con la testa in giù, dice la Bibbia con un'espressione un po' rozza ma significativa. Era geloso di Abele e a un certo punto gli dice: andiamo in campagna, e piglia una zappa e gli dà un colpo in testa e lo ammazza. E significativamente notate, da quel giorno Dio fa una domanda a tutti gli uomini, che echeggia sempre: dov'è tuo fratello? Questa è la vera domanda della fraternità che fa la Bibbia. Dov'è tuo fratello? Perché tu sei custode di tuo fratello. Tu non puoi rinnegare la fraternità. Dov'è tuo fratello? E Caino risponde: sono forse custode di mio fratello? Ecco, vedete l'importanza della fraternità, che è il riconoscimento della differenza. E se nella Bibbia, attenzione, la fraternità è quella biologica, fratelli e sorelle dello stesso utero, se arriva ad essere la fraternità dei figli di Abramo, si ferma lì. Non è una fraternità senza frontiere. L'idea di fraternità in Israele è riservata al popolo di Israele, chiamato il figlio primogenito. E sono gli israeliti che sono figli e figlie di Dio. Ma le genti, chi non è ebreo, chi non è giudeo, non è un figlio di Dio. La promessa che Dio fa con i profeti è che negli ultimi tempi sì, alla fine dei tempi, Israele sarà figlio come l'Egitto e la Siria, una benedizione in mezzo alla terra, così dice Isaia. E Dio dirà: benedetto sia l'egiziano mio popolo, benedetto la Siria opera delle mie mani, benedetto Israele mio tesoro. Ma finché c'è stata la storia, questo non era possibile. La fraternità era riservata tra gli israeliti. Ma ecco la novità apportata da Gesù di Nazaret. Perché Gesù di Nazaret, come suo primo mandato, è proprio quello di far cadere le barriere, i muri e estendere la fraternità a tutti gli uomini. Innanzitutto, Gesù designa sempre i suoi discepoli con fratelli e sorelle. Sempre li chiama con questo nome, anche dopo la resurrezione. Non dice gli apostoli, i discepoli, questi sono nomi che ha dato loro la Chiesa. Lui li chiamava i miei fratelli. Vi ricordate quando dice alle donne: andate a dire ai miei fratelli? Sono fratelli. Ma soprattutto Gesù dice in maniera forte e autorevole: non chiamate nessuno sulla terra padre. Poi in realtà si chiamano tutti padri della Chiesa. Non chiamate nessuno sulla terra maestro. Tutti si chiamano maestro nella Chiesa. Perché voi siete tutti fratelli. Tutti fratelli. Se noi fossimo nell'Evangelo, non chiameremmo nessuno padre, ma soltanto Dio. Non chiameremmo nessuno maestro. Non chiameremmo nessuno, come dice Gesù, direttore. Ma siete tutti fratelli. Gesù lo dice con forza, con forza. Andate a leggere Matteo 23, 8, 10. Insiste: non chiamatevi rabbi, perché uno solo è il vostro maestro, voi fratelli. Non chiamate padre nessuno sulla terra, uno solo è il vostro Padre che è nei cieli. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Vedete, Gesù proclama che c'è un solo Padre e noi siamo tutti fratelli, fratelli e sorelle. Questo è molto importante. Ma Gesù non si ferma a dire che nella Chiesa siamo tutti fratelli e sorelle. Dice che questo va detto per tutti gli uomini. L'orizzonte di fratelli e sorelle va come orizzonte di tutta l'umanità. Non ci sono più pagani. Non c'è più né schiavo né libero, dirà Paolo, che ha ben compreso Gesù. Non ci sarà più né giudeo né pagano. Ma tutti voi siete fratelli in Gesù Cristo e sorelle. È la dignità della fraternità, è l'uguaglianza della fraternità e della libertà della fraternità. Noi dovremmo arrossire, perché questa triade, chi l'ha ricordata dopo secoli che era misconosciuta, è stata l'illuminismo, che non era cristiano, ma è l'illuminismo che l'ha ricordato la Chiesa. E la Chiesa oggi lo cavalca, oggi la Chiesa lo proclama, ma per secoli lo negava. Non dimentichiamo questo tradimento operato dalle Chiese all'insegnamento di Gesù. Tutti fratelli, la fraternità evangelica non ha confini, non ha barriere, è verso tutti gli uomini. Perfin verso il nemico, lo straniero. Basterebbe ricordare, non lo faccio, ma le parabole di Gesù, dove Gesù arriva a dire: meglio il samaritano che un giudeo, perché il samaritano ha aiutato quel fratello che era caduto preda di delinquenti. Il sacerdote e il levita non hanno usato fraternità. Il samaritano, che era per i giudei un eretico, che era uno straniero, che era un impuro, lui ha fatto ciò che invece loro, che si ritenevano il vero popolo di Dio, non hanno saputo fare. Ma basterebbe, poi lascio questo tema, ricordare quel grande quadro che Gesù ci dà alla fine dei tempi. In quel giorno Gesù è come un giudice della gloria e dirà agli uomini tutti, alle genti, attenzione, dice il Vangelo, non si tratta ai cristiani o ai credenti, tutti gli uomini, venite benedetti nel regno del Padre mio, perché avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo, mi avete vestito, ero in carcere, mi siete venuti a trovare, ero straniero, mi avete dato una dimora, ero malato, mi avete visitato. E tra tutti questi molti diranno: boh, sapevamo neanche che c'eri Gesù. Abbiamo mai sentito parlare di te? Non siamo diventati né cristiani né credenti. Ogni volta che l'avete fatto a uno dei miei fratelli, gli uomini, l'avete fatto a me. E dirà: andate maledetti, perché avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Avevo sete e non mi avete dato da bere. Ero in carcere e avete detto: beh, in carcere ben gli sta, espia una colpa. Ero straniero e avete detto: ma cosa ho da fare con lui? Ero malato e vecchio, avete detto: ma s'aggiusti. Andate nel nulla, non dove c'è la vita. Ogni volta che non avete fatto questo a uno degli uomini, miei fratelli, vedete la fraternità che straordinaria estensione ha. E allora, questa è stata l'invenzione cristiana della fraternità senza barriere, senza limiti, universale. Ma vi devo dire qualcosa di più, che vi sorprenderà, perché questo non lo si dice mai. Voi sapete che da Gesù è nata la Chiesa, cioè la comunità dei credenti in Lui. Ora questa comunità riceve tanti nomi nel Nuovo Testamento. All'inizio i nomi che ricevono i cristiani è i credenti. Un secondo nome è quelli della via, perché indicavano una via, pretendevano di avere una via diversa dal giudaismo. Poi, siccome si riunivano in assemblea, in greco assemblea si dice ecclesia, dunque l'altro termine è chiesa, ma c'è un altro termine che normalmente non viene evocato, ma che significativamente lo usa Pietro nella sua prima lettera. Ed è un termine, notate bene, ve lo dico appena, non voglio annoiarvi, forgiato dal cristianesimo, che non esiste nel greco classico. Vi ho detto prima che esiste adelfoi, fratello, adelfè, sorella. Pietro chiama la Chiesa adelfotes, fraternità. Non esiste in greco classico. Eppure Pietro due volte, notate, lui sul quale Gesù ha detto «fondo la mia Chiesa», quando scrive dice «ricordatevi della fraternità della Chiesa», perché Pietro vede che ormai la Chiesa è un'istituzione che non vive più la fraternità. E allora ricorda che la prima realtà della Chiesa è essere una fraternità, e due volte la chiama adelfotes. Pensate se si dicesse un po' di più, che prima di essere Chiesa siamo fraternità, prima di essere un'istituzione siamo fratelli e sorelle, e con un'apertura generale. Vi sto parlando non di idee mie, ma dello sta scritto del Nuovo Testamento. Allora vedete com'è importante questo tema della fraternità. È un tema essenziale, ma come dobbiamo intenderlo? Mi avvio verso la chiusura. Innanzitutto, come vivere la fraternità? Se l'amore e l'amicizia sono ricerca, custodia, coltivazione di un legame fondato sull'esercizio libero dell'amore quale dono, la fraternità nasce come legame già dato grazie all'origine. L'amore e l'amicizia conoscono la possibilità della fine, della caduta, lo sapete bene. Purtroppo gli amori finiscono e noi siamo in un tempo testimone di tanti amori che finiscono e iniziano nuove storie d'amore o non iniziano affatto. Ma noi viviamo questa condizione. Siamo anche testimoni che l'amicizia sovente muore. È tristissimo. Io non sono sposato. Nella mia vita la cosa più bella che ho vissuto è l'amicizia, è il dono più grande. Ho avuto amici tutta la vita e devo dire che se mi dicono cos'è la cosa più bella che hai vissuto, sono gli amici ai quali ho cercato sempre di essere fedele. E tuttavia qualche volta Io per ora mai, ma degli amici sono venuti meno. Si sono cambiati in nemici. È un dolore senza fine. Io penso che sia il dolore del tradimento come nell'amore. E ho dovuto constatare vecchio che l'amicizia può venir meno come l'amore della coppia, di cui sono stato testimone, ma che io non ho vissuto. Ma invece attenzione, la fraternità no, perché la fraternità si è fratelli e sorelle per sempre. Gli amici si scelgono. L'uomo o la donna con cui fare una storia di amore si sceglie, ma fratelli e sorelle non si sceglie. Questo status della fraternità, della sororità, è un dono e un compito. Il figlio che riceve la notizia della nascita di un fratello vede mutare la propria situazione di unicità. Io sono figlio unico. Mia madre è morta che io avevo 8 anni, non ho avuto altri fratelli né sorelle. E porto tutti i segni dell'orfanità e di aver vissuto un'orfanità senza un fratello e una sorella, solo con un padre. Ma penso che è decisivo, nel caso che ci fosse un fratello e una sorella, che uno compia una scelta libera di decentrare il proprio io per riconoscere l'alterità del fratello e della sorella che sopraggiunge e con la quale, attenzione, c'è un legame non scelto. Qui c'è il passaggio dal dono al compito. Questa accettazione del limite intervenuto con la presenza del fratello o della sorella richiede la morte dell'unicità. I figli unici dovrebbero esserne consapevoli. Il vincere la paura di perdere l'unico posto. Ecco emergere al cuore della fraternità la paura dell'altro, la possibilità che l'altro sia l'inferno, come diceva Sartre, e in definitiva questa è la paura della morte. Vivere la fraternità, la sororità è dunque la prima vocazione umana, è il compito per eccellenza. Solo così la vita diventa convivenza, comunità, la vita buona in pienezza, attraverso la quale gli uomini e le donne si fanno più umani. E in questo senso, allora alcuni punti. Primo, accettazione incondizionata del fratello o della sorella. Questa è la prima esigenza per vivere la fraternità. Il fratello e la sorella mi sono dati dal loro apparire davanti a me e accanto a me. Il loro arrivare al mondo richiede di non porre delle condizioni. E qui il compito dei genitori è importante nel preparare il figlio che hanno ad accettare quest'altro che arriva. Bisogna insegnare il rispetto assoluto per l'altro, il riconoscimento. Il fratello e la sorella non sono scelti, è un altro fratello o sorella in umanità. È significativo ed eloquente che nella comunità religiosa non si sceglie un candidato, pensateci, semplicemente lo si accoglie. In un certo senso lo si accoglie prima di conoscerlo. E questo è quel che succede anche in una famiglia. Secondo, responsabilità degli uni verso gli altri. La risposta di Caino a Dio, dov'è tuo fratello, E sono io forse il custode di mio fratello? In questa domanda si cela la possibilità della negazione della responsabilità. Eppure l'altro fratello o sorella di fronte a me è di per sé invocazione, domanda, chiede la mia risposta, chiede l'assunzione di responsabilità. La tentazione è quella di rispondere non so e rimuovere la presenza del fratello o della sorella, non assumere la responsabilità, non avere la custodia. Lo so che questo avviene nelle famiglie e a un certo punto c'è il rinnegamento del fratello o della sorella, ma in realtà non riconoscere più chi è fratello o sorella, non farsi carico di lui quando è nel bisogno e percorrere una strada omicida a causa della nostra indifferenza, della nostra omissione, l'altro può andare verso la morte. La responsabilità è molto importante. Terzo, solidarietà come esigenza di comunione. Forse l'esperienza più presente di fraternità, sororità, realmente vissuta è quella della solidarietà, della cura, della custodia reciproca. La famiglia dovrebbe essere il primo luogo di solidarietà, lo spazio nel quale ad ogni gesto e comportamento si richiede la reciprocità, l'uno solidale con gli altri. In una famiglia dovrebbe sempre regnare la logica, la dinamica degli uni con gli altri. Questa è la solidarietà, cercare il più possibile di fare le cose sinfonicamente, insieme. E non si può dimenticare che nonostante le difficoltà, la differenza che può richiedere fatica è un arricchimento. Quando si è tutti uguali, permettetemi di dire, si è noiosi. Le convivenze di tutti uguali sono noiose. Lo conoscete già dalle avventure della coppia e delle storie d'amore. Guai a quei mariti e mogli o comunque a quegli amanti uguali. Sono noiosi. E voi non credete a quelli che dicono che vanno sempre d'accordo, che non litigano mai. Voglio dare buona testimonianza, ma o sono indifferenti o non hanno passioni o sono abulici, perché in realtà in ogni cammino fatto insieme ci sono difficoltà, conflitti, incomprensioni. Il problema è sorpassarli insieme, non far credere che tutto va bene e che si è coppia e modello. Sono falsi questi che danno ste testimonianze di familismo, di famiglia ideale. L'importante è andare insieme e rinnovare ogni giorno il proprio amore, che cambia secondo le età. E tra fratelli e sorelle le difficoltà ci sono, ma come ci sono tra tutti noi, a livello di famiglia, a livello di comunità, a livello di paese, di cittadini, a livello di società. È una sfida, ma la convivenza si fa andando avanti, riconciliandoci e cercando di amarci ed essendo responsabili gli uni degli altri. Questa è la fraternità per credenti e non credenti. Grazie dell'ascolto.
1: Grazie Enzo. Ci vediamo prossimamente.
0: Grazie a tutti. Grazie. Voi dell'ascolto.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Siamo pronti alla guida della missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Non dimenticate che è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Oggi invece ricorre la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, che sono sempre troppi. Un invito a guardare, ascoltare, proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra.
2: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su sei sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Tra due giorni la prima prova scritta della nuova maturità, quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, come evidenzia uno studio di scuola.net.
3: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
4: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
3: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,60%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Benedetto è nel nome del Signore. Egli ha fatto il cielo e la terra.
1: Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele. Se il Signore non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono,
2: ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira.
1: Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, ci avrebbero travolti acque impetuose.
2: Sia benedetto il Signore, che non ci ha lasciati in preda ai loro denti.
1: Noi siamo stati liberati come un uccello, dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato, e noi siamo scampati.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto il cielo e la terra.
0: In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli.

0: In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli.
1: Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello o giudica il fratello, parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Ora, uno solo è legislatore e giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo?

0: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
1: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
0: Io ho detto, mio Dio, fammi grazia.
1: Ho peccato contro di te.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
2: L'anima mia magnifica il Signore. Umile e povera, egli mi ha guardata.

0: magnifica il Signore. Umile e povera, Egli mi ha guardata.
1: Il Cristo vuole che tutti gli uomini siano salvi. Preghiamo perché si compia il disegno della sua misericordia.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
3: Benedetto sii tu, Signore, che a prezzo del tuo sangue ci hai riscattati dalla schiavitù del peccato. Donaci la libertà e la gloria dei figli di Dio.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
3: Dona la tua grazia al nostro Vescovo e a tutti i Vescovi della Chiesa, perché dispensino i tuoi misteri nella letizia e nel fervore dello Spirito.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
3: A quanti cercano la verità, concedi la gioia di trovarla e il desiderio di cercarla ancora dopo averla trovata.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
3: Soccorri gli orfani, le vedove, gli emarginati. Fa che ti sentano vicino nella necessità e nella sventura.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
3: Accogli i defunti nella Gerusalemme del cielo, dove con il Padre e con lo Spirito Santo sarai tutto in tutti.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, eterna luce e giorno senza tramonto, guarda i tuoi figli raccolti nella lode della sera, illumina le tenebre della notte e perdona le colpe dei tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Verso la firma, soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace, la sigla venerdì a Ginevra, al testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti ad intervenire, il presidente francese Macron avverte: possiamo guidare la missione nello stretto di Hormuz con Gran Bretagna, Olanda e Italia. Dopo l'annuncio cala il prezzo del petrolio. Attacchi nel cuore della fede, la guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Visitate i nonni, non dimenticate chi è anziano, così Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale dei nonni del 26 luglio. Nel mondo digitale resta un insostituibile bisogno di prossimità, scrive il pontefice. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti alla guida di una missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Massimiliano Cocchi.
2: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì a Ginevra, lo ha confermato il premier pakistano Sharif, mediatore chiave nei negoziati di questi mesi. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, Libano incluso, lo sblocco di 25 miliardi di asset iraniani congelati all'estero e la sospensione delle sanzioni petrolifere. Ma già emergono le prime crepe. Trump ha annunciato la riapertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Teheran parla però di tariffe per servizi marittimi. In gioco c'è la sovranità su quel tratto di mare cruciale per le rotte commerciali. E poi, nei 60 giorni successivi alla firma, bisognerà trattare sui nodi ancora da sciogliere, a cominciare dal dossier nucleare. Infine, c'è il problema per Donald Trump di vincolare al rispetto della tregua il premier israeliano Netanyahu. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: L'intesa raggiunta ieri prevede la fine immediata delle ostilità anche in Libano e si attendono le reazioni israeliane. Ce le racconta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buonasera.
3: E buonasera, è chiaro che non piace alla maggioranza degli israeliani questo accordo sull'Iran. Netanyahu al momento ancora tace, ha mandato avanti il suo ministro della difesa Katz a ribadire che l'esercito israeliano non si ritirerà a breve dai territori occupati in questi 3 anni di guerra, da Gaza, dalla Siria e dal Libano. E stamattina altri raid dell'aviazione hanno colpito il sud del paese, nessun cessate il fuoco è ancora in vigore, anche se per le strade di Beirut si è festeggiato, ma come non è neanche di fatto a Gaza, altro fronte in stallo non risolto a scapito dei 2 milioni di civili palestinesi ammassati nel 40% di territorio controllato da Hamas. Netanyahu ha fallito strategia militare e diplomatica su ogni fronte, hanno tuonato quasi all'unisono i leader dell'opposizione israeliana, tutti però anche molto critici sull'accordo tra Iran e Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Vito De Torre.
4: Nuovo pesante raid russo sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 70 missili e 611 droni colpendo Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nella capitale ucraina sono morte 5 persone, 35 sono rimaste ferite, tra loro un bambino e una donna incinta. Il bilancio complessivo, secondo il presidente Zelensky, è di 11 morti e 53 feriti in tutta l'Ucraina. A Kharkiv sono stati uccisi addirittura 5 soccorritori intervenuti per spegnere le fiamme dopo un primo attacco. A Kiev è stato danneggiato anche il monastero delle grotte, fondato nell'XI secolo e patrimonio UNESCO. In fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi simbolo della spiritualità cristiana ucraina. Il metropolita Epifanio ha parlato di ennesimo crimine russo contro la storia e contro il cristianesimo. Vito De Torre, linea allo studio.
1: L'accordo tra Stati Uniti ed Iran, la riapertura di Hormuz, ma anche lo stallo della diplomazia in Ucraina sul tavolo del G7 che si apre oggi a Evian in Francia. Antonio Soviero.
5: Donald Trump scende dall'auto blindata ed entra nell'Hotel Royal di Evian, tra le montagne dell'Alta Savoia, dove lo attende Emmanuel Macron per un bilaterale. A seguire la cena di lavoro dei leader di Francia, Germania, USA, Giappone, Gran Bretagna e Canada, che apre il 51esimo vertice del G7. Sul tavolo i nuovi spiragli sulla crisi in Medio Oriente, i rapporti commerciali con la Cina, la guerra in Ucraina e il possibile incontro Trump-Zelensky, uno dei momenti più attesi del summit, cui partecipano, invitati dalla presidenza di turno francese, anche Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. La chiusura mercoledì con una sessione dedicata all'intelligenza artificiale, ingenti le misure di sicurezza, oltre 15.000 tra poliziotti, gendarmi e militari schierati nell'area del vertice. E quando i leader saranno partiti, Macron accoglierà Trump in una sontuosa cena alla Reggia di Versailles, in omaggio ai 250 anni dell'indipendenza statunitense. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: L'agenda internazionale al centro anche del vertice di oggi a Roma tra la Premier Meloni e la collega giapponese Takaichi. Collaborazione straordinaria tra i nostri paesi, concordano le due leader. Augusto Cantelmi.
6: Temi di politica estera sul tavolo del bilaterale tra Italia e Giappone a Villa Panfili prima del G7 francese. Meloni e la premier nipponica Sanae Takaichi si dicono soddisfatte per il memorandum che dovrebbe aprire la strada alla pace tra Stati Uniti e Iran e alla riapertura dello stretto di Hormuz, quindi i rapporti bilaterali tra Roma e Tokyo.
7: A cui sono legata da una particolare sintonia politica e che come me è convinta che Italia e Giappone siano naturalmente degli alleati strategici destinati a lavorare insieme, perché sanno che insieme possono incidere sul presente e sul futuro.
6: Premier giapponese che considera la costruzione del ponte sullo stretto simbolo della cooperazione tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,66% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che oggi, ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Apple, ha ribadito la Chiesa è ferma sull'antisemitismo. Cristiana Caricato.
8: Papa Leone incontra nella sala del Concistoro una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti, un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Non dimenticate che anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Paolo.

0: vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani, perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che sono guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi, il Papa esorta per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno, e allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si cerca il corpo della donna, una docente cinquantenne uccisa dal nipote diciassettenne, gettato in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere parlando di dissidi familiari per un'eredità. Ha suscitato polemica la scoperta di una chat in cui alcuni dipendenti dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, condividevano foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sui mezzi pubblici. Antonella Mazza Teruel.
2: Apre il problema della gestione dei dati personali il caso che sta generando indignazione della chat sessista. Risale sabato scorso sul tram 15 nel capoluogo lombardo. Una giovane si accorge che un lavoratore dell'azienda trasporti milanesi ATM, vestito con la divisa ma in quel momento in pausa, sta scrivendo a colleghi su un gruppo privato di WhatsApp, e nei messaggi, accompagnati da commenti ed esclamazioni, compaiono parti intime di passeggere. Le foto sono prese da immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo, secondo la ragazza che fotografa il contenuto della conversazione. Sono poi state alcune attiviste a segnalare pubblicamente il caso, sul quale l'ATM annuncia di essersi prontamente attivata per far piena luce sull'episodio, verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e, in caso di violazioni accertate dei regolamenti interni, promette sanzioni disciplinari. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente. Raffaella Frullone.
3: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più, e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È subito record incassi al cinema per il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che ha debuttato in testa al box office nordamericano con 44 milioni di dollari, e va subito in vetta anche nei cinema italiani. In 5 giorni di programmazione nelle nostre sale ha incassato quasi 2 milioni di euro con oltre 230.000 presenze. Lo sport, il calcio, siamo ai mondiali 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada, dai quali è stata esclusa l'Italia. 5-4 le partite di oggi, si sono già disputate Costa d'Avorio, Ecuador, finita 1-0, Svezia, Tunisia, il risultato finale è stato di 5-1, in corso Spagna, Capoverde, per ora il risultato è sempre 0-0, alle 21 ora italiana si disputerà Belgio, Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Ci colleghiamo con la Basilica Maria Santissima Annunziata di Comiso per trasmettere la Santa Messa.
1: Pregheremo per questi nostri fratelli e sorelle defunte. Claudia Cassiba, Tina Spatuzza, Filomena Marotta, Vito Previti. Per tutti noi chiediamo al Signore il perdono per i peccati che abbiamo commesso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere, per Cristo nostro Signore.
2: Dal primo libro del Re. In quel tempo Nabot di Israel possedeva una vigna che era a Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro, al prezzo che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Israel, che aveva affermato: «Non ti cederò l'eredità dei miei padri». Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie, Jezabele, e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?» Le rispose: «Perché ho detto a Nabot di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna». Allora sua moglie Jezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele. Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io, la vigna di Nabot di Israel». Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia. Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi, che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo, affermando: Nabot ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori della città e lo lapidarono, ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezabele: Nabot è stato lapidato ed è morto. Appena Gezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna di Nabot di Israel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Israel a prenderne possesso. Parola di Dio. Sii attento, Signore, al mio lamento. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Sii attento alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Attento, Signore, al mio lamento. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo. Sii attento, Signore, al mio lamento. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Sii attento, Signore, al mio lamento.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, occhio per occhio

E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore. Sedete. Ecco, una breve riflessione. In questi giorni stiamo leggendo degli episodi scabrosi, difficili, riportate da questi libri della Bibbia, dell'Antico Testamento, il libro dei Re, al tempo in cui era presente il profeta Elia, considerato nella Bibbia come un profeta di fuoco. I suoi interventi, la sua parola era come una spada che taglia tutto. Poi domani ascolteremo il seguito di questa prima lettura. Dicevo stamattina che mi trovo qui in questi giorni da solo. I prepotenti ci sono stati sempre nella storia, no? Anche nelle nostre famiglie. Gli ultimi. Andiamo con il tribunale, cause che facciamo, eccetera. Perché vogliamo sempre vincere. Allora, vedete, questa prima lettura ci ha riportato questo episodio di un prepotente che era il re Acab. A un certo punto, accanto alla sua casa c'era questo orticello, no? Che era coltivato con passione da una persona semplice, buona. A testa e ciglia voleva occuparsi, o meglio, occupare quel territorio, quel terreno. E si presenta al contadino e dice: senti, me lo vuoi vendere questo terreno? Perché è attiguo quello mio. Ma che sei pazzo? Dice: questo è il ricordo dei miei antenati. Non lo vendo in nessun modo. Io sono affezionato. Era turbato il re. E quando la moglie vede il marito così, ma in queste condizioni di difficoltà, era teso, nervoso. Ma che cos'hai? Dice. E racconta il fatto. Stupido, ci penso io. E organizza tanto. Chiama alcune persone e le ha corrotte. Dovete dire che questo tizio ha parlato contro il re, addirittura ha quasi bestemmiato, e mi sentire questa voce. Pensate, questo poveraccio sentì e si sentì appioppare queste calunnie, fu processato giustamente e condannato alla morte. È una storia di cui ci parla la Sacra Scrittura, no? Una delle tante, ce ne sono altre quasi simili. E stamattina l'ho citata, c'è un altro episodio quasi simile, voi pensate. Il re Davide vide una bella donna da lontano al suo palazzo e si invaghì di questa donna. La voglio per me. Era la moglie di un semplice operaio, insomma, contadino. Si informa a chi appartenesse. A un certo punto, che cosa fa? Dice ad alcune persone, si informa a chi fosse il marito. E lo manda a chiamare. Sai, io sono nei tuoi riguardi molto attento. Mischino, io poveraccio, se, chissà che... Sai, mi devi difendere, il re Davide, stiamo parlando di un re. E a un certo punto dice, sai, devi aiutarmi a andare in guerra.

Beh, se la volontà del re è questa, è cielo. Lo chiama e dice, allora preparati perché devo andare in guerra. Ordinò a un certo punto a tutti i capi, cioè mettetele in prima fila, così nella guerra viene ammazzata e io mi prendo come moglie sua moglie. E beh, riuscì il fatto. Però sentite, queste persone non l'hanno per vinto, non vinceranno mai, perché il Signore non permette che l'ingiustizia prevalga sulla giustizia, no. Sia per il re Davide e sia per il re Acab, a un certo punto finì male. Ecco perché il Signore magari in primo momento non interviene, però architetto organizza la giustizia. Ecco, questi sono fatti, episodi che ci fanno capire. Ma è un fatto isolato nella storia. Anche oggi è così. Nel campo della politica, nelle istituzioni, anche tra i chierici, pur di arrivare a questo posto, ci sono, diciamo, delle scorciatoie. E tante vogliamo metterci al primo posto. Dov'è la virtù della umiltà? Dov'è la virtù della giustizia? Dov'è? Dov'è? Quindi dobbiamo stare molto, molto attenti, cauti, no? Cioè significa le virtù vanno esercitate. L'umiltà, sbracciarsi e mettersi all'ultimo posto, abbassarsi come ci insegna Gesù. Se siete veramente miei amici, abbassatevi e lavate i piedi agli altri. Quant'è che realizzeremo in noi una mentalità di fede? Quanto? Compiamo dei gesti religiosi, compiamo le gesti a precisione, ma in noi manca quella mentalità cristiana. Chiediamo al Signore come dono di essere in mezzo agli altri sua presenza.

0: Chi deve leggere? Il Signore non resta indifferente di fronte alla sofferenza del povero, ma provvede ai suoi bisogni con amore di padre. Riconoscendoci bisognosi, invochiamolo.
1: Vieni in nostro aiuto, Signore.
0: Vieni in nostro aiuto, Signore.
1: Per coloro che sono stati ingannati, traditi o delusi nelle relazioni più belle e personali, perché guardando a Cristo comprendano che l'amore vero non tiene conto del male ricevuto, ma sa farsi sempre dono gratuito e generoso. Preghiamo. Per coloro che amministrano la giustizia, sentano forte la responsabilità loro affidata e non cedano mai alla tentazione di servirsi del loro potere per perseguire vendette e interessi personali, ma operando sempre con coscienza servano la collettività con il loro lavoro. Preghiamo. Per coloro che lavorano in campo farmaceutico, non speculino sulla sofferenza e il desiderio di vita dell'uomo, ma ripristinando il giusto ordine nella scala dei valori, considerino la persona più importante del denaro e la vita sempre degna di essere vissuta. Preghiamo.
0: Vieni il nostro aiuto, Signore.
1: Per i membri del popolo di Dio, non si pieghino ad assecondare atti di ingiustizia, ma nel loro piccolo spezzino quelle strutture di peccato che avvelenano la società e spingono l'uomo a un sempre più totale isolamento. Preghiamo.
0: Per Claudia, Tina, Filomena e Vito, e per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo.
1: Dona loro,
0: o Signore,
1: e
0: splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposino
0: in pace. Amen. O Padre, che difendi il giusto e chiami alla conversione il peccatore, guarisci il nostro egoismo e fa che dopo esserci purificati dal nostro peccato possiamo contribuire alla conversione del nostro vicino. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino si segna della comunione con colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevante di salvezza. Umile, pendita collice, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, sia gradito dinanzi a te. Bene. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non venga mai a mancare per noi questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre e Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un sol corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Datevi il gesto della pace.

Ecco, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

La fede che traspare in te è la tua aurora. La notte ti circonda.

credesti sempre in te stesso e non tradisti mai. Io vivo dentro di te, senza rumore. E quando ti sembrerà tutto in salita, metticela tutta e non mollare mai. Vedrai, sarà bello volare insieme a me. Su, sempre per su, nel cielo azzurro della tua anima.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a proclamé
5: in Pantheon
6: in semblance do
7: santo. La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori. In questa puntata del Mondo alla Radio torneremo a parlare del viaggio del Papa in Spagna, terminato sabato scorso, poi l'attualità internazionale con l'accordo in vista tra Stati Uniti e Iran e anche la giornata mondiale contro gli abusi agli anziani. C'è stato anche un messaggio appunto di Leone XIV proprio riguardo agli anziani che è uscito oggi. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Luca Rossi in regia. 335-1243-722 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. 8 giorni del Papa in Spagna tra Madrid, Barcellona e le isole Canarie. L'incontro con la comunità diocesana allo stadio Bernabéu a Madrid, l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia a Barcellona, i toccanti incontri con i migranti. Sono queste alcune delle immagini di questo lungo e storico viaggio. Ne ripercorriamo alcune tappe con il nostro primo ospite di oggi, che è Salvatore Cernuzio. Buon pomeriggio.
9: Salve, buongiorno Michele e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
8: Che è stato inviato nelle trappe di Madrid e Gran Canaria, anche se ovviamente ha seguito tutto il viaggio nel suo svolgimento. Allora, ora che è finito, è terminato, possiamo cominciare un attimo a ragionare, a decantare un po' quello che sono stati questi 8 giorni intensissimi. Che viaggio è stato questo per Papa Leone, questo quarto viaggio apostolico internazionale?
9: Intanto direi che è stato un successo, un viaggio che si prospettava forse difficile, perché comunque erano almeno l'eco che è arrivato qui a noi a Roma, ma anche in altre parti d'Europa, era insomma anche un clima di polarizzazioni, una forte accusa alla Chiesa per la questione degli abusi e anche tante questioni politiche, anche su temi importanti, proprio sulla crisi migratoria tra l'altro. Devo dire che il Papa, con il suo equilibrio, con questo tono anche sempre propositivo, mai di denuncia, per quanto la denuncia c'è stata, no? Di tante situazioni, l'abbiamo visto appunto nelle Canarie, ha veramente riscosso una risposta inaspettata, almeno così è quello che ci è stato restituito dagli organizzatori, a cominciare dal Cardinale Cobo di Madrid, ma anche penso Iago della Sierva, che è stato il coordinatore. Una risposta che è stata positiva da parte di tutti. Non si parla solo di un entusiasmo, quello da parte della gente è stato visibile in tanti eventi che abbiamo vissuto, anche in quelli che elencavi tu, ma proprio c'è un'accoglienza, ecco, un'accoglienza di quello che è stato il messaggio del Papa, la presenza stessa del Papa, e la Spagna è famosa per questa tanto decantata secolarizzazione. Quello che si è visto, e soprattutto in questo caso parlo dalle fasce più giovani, è stato visto un desiderio appunto di ricevere un messaggio da una persona vista naturalmente per i cattolici come il pastore della Chiesa Universale, ma anche come di un leader, un punto di riferimento soprattutto dal punto di vista europeo. Il Cardinale Cobo, lo abbiamo intervistato subito dopo la tappa di Madrid, diceva questo, ha detto anche il Papa, dopo questa prima tappa in Spagna, si è rafforzata proprio la sua posizione come leader europeo, come punto di riferimento, anche perché il messaggio che ha portato è un messaggio che è inappuntabile, cioè non è solo una questione confessionale, cioè il Papa ha presentato quello che è il panorama di adesso, fratture politiche, la pace, una guerra che continua a protrarsi appunto in Europa e non solo. E poi sì, questioni sulla vita, questioni l'aborto, la tutela della vita, il rispetto dei migranti intesi proprio come esseri umani. Sono questioni che poi, ripeto, hanno le loro declinazioni politiche, ma sulla bocca del Papa hanno avuto una valenza universale. E questo è stato recepito, questo è stato accolto e è stato accolto positivamente. Un segno sono quegli 8 minuti e oltre di applauso nel Congresso dei Deputati, ma lo abbiamo visto anche a Barcellona, no? Leggevamo un po' di rassegne stampa lì in Spagna e c'era tutta questa questione sul catalano, la lingua, il Papa come benedirà, cosa farà Benedetto, cosa farà. Anche lì il Papa è veramente andato come uomo di pace anche su queste questioni che noi forse le guardiamo anche un po' sorridendo, ma che sono sostanziali lì in Spagna.
8: Hai citato il discorso alle Cortes, al Parlamento spagnolo, e proprio per confermare quello che tu hai detto, nei commenti successivi c'è stato una sorta di analisi per vedere questo è vicino al governo, questo non è vicino al governo, questo è contro il governo. E in mezzo a tutto questo, chiaramente il Papa, come detto, ha affrontato la situazione così com'era, c'era proprio il punto sulla polarizzazione, e in cui lui ha sostanzialmente poi rivendicato quella che deve essere l'azione politica, cioè il dialogo, il confronto. E anche qui si può leggere, no, in questo richiamo universale, perché il discorso del Papa era universale, però era profondamente radicato nella realtà spagnola, come hai detto tu.
9: Penso che proprio sia una grande preoccupazione, ma proprio una priorità del pontificato di Leone XIV, quella dell'unità, che non è una parola scontata. Con Papa Francesco sentivamo questa misericordia, no? Continuamente come un filo conduttore di tanti suoi discorsi, tanti suoi appuntamenti. Leone parla sempre di unità, perché rispetto al precedente pontificato si sono esacerbate tante divisioni politiche, la guerra appunto non smetteremo mai di ripeterlo, ma anche all'interno della Chiesa stessa, tant'è che il Papa ha parlato di unità anche con i vescovi spagnoli, perché appunto vediamo queste polarizzazioni che in questo momento sono quello che impedisce il bene comune, che è l'altro obiettivo appunto della Chiesa, che si fa promotrice di questo, del bene tra i popoli, della pace tra i popoli. E quindi sostanzialmente il Papa cosa ha detto? Se non parliamo, se non dialoghiamo, se non c'è questa unità, se non diventiamo davvero fratelli tutti, appunto come possiamo arrivare come politica, come società e come Chiesa a questo bene comune? La Spagna è un territorio molto complesso, io ho avuto modo di parlare anche con dei colleghi lì e ripeto, alcune cose noi le guardiamo forse in maniera distante, non riusciamo a capire. Anche la questione Spagna-Barcellona, mi dicevano proprio qualche ora fa che nei commenti successivi, inappuntabile il Papa, però c'era una sorta di divisione tra chi ha fatto meglio tra Madrid e Barcellona.
8: L'abbiamo visto nei social, c'erano,
9: esatto, questo per rendere
8: bene Madrid, ma Barcellona ha dimostrato,
9: esatto, per rendere
8: di
9: l'idea delle grandi divisioni. Quindi questo Papa è arrivato a portare davvero un messaggio di unità, non è qualcosa, cioè non è una parola scontata, è una parola che nel territorio si radica con grande potenza. Naturalmente questo è un riverbero un po' ovunque. Non so, abbiamo visto oggi appunto la notizia, ieri o meglio la notizia Stati Uniti Iran, veramente forse anche questo auspicio di pace del Papa, anche da cattolici crediamo, no? Questa richiesta incessante del Papa di pregare per l'unità, di pregare per la pace, ha avuto già un effetto concreto, almeno noi la pensiamo così. E poi soprattutto,
8: se non altro per la costanza con la quale viene richiamata la pace.
9: Lo ha detto dall'inizio, da quando si è affacciato l'8 maggio dalla Loggia delle Benedizioni, la pace sia con voi. Cioè, chiaramente un Papa che si trova ad affrontare quella che Francesco diceva la Terza Guerra Mondiale.

0: Quindi promotori di pace, davvero.
1: Tra le conseguenze, non l'unica, ma una delle più importanti delle guerre, c'è anche quella delle migrazioni. E il tema è stato, per come abbiamo percepito il viaggio, quasi scorporato per essere dedicato, per far sì che ci siano state delle tappe dedicate assolutamente a questo. E parliamo chiaramente delle Isole Canarie. Tu sei stato a Gran Canaria, il Papa è stato anche a Tenerife, e lì ha pronunciato un discorso a Las Palmas, un discorso che tu stesso hai definito storico per come inquadrava il discorso dei migranti per la Chiesa, per la politica, per la gente.
0: E devo dire che mi sono ricreduto, perché quello a Tenerife era ancora più forte, nel senso che quel fermatevi, convertitevi, non urlato, perché Papa Leone non urla, ma ha veramente una potenza più del messaggio che del tono. Ricordava quasi quell'appello ai mafiosi di Giovanni Paolo II nel 93, no? Nella Valle dei Templi di Agrigento, cioè fermatevi, basta. E a me è impressionato vedere come il Papa lucidamente ha inquadrato quelle che sono le cause, le conseguenze, il male. Lui ha parlato di un male, ha detto addirittura, ha usato questa parola forte, i mostri che agitano il mare, che sono le mafie e i trafficanti. Cioè, quindi andare a mettere un dito veramente in un nervo scoperto di quello che è, perché poi come un po' Lampedusa, cioè le Canarie si distinguono per questa accoglienza, la solidarietà, con tutti i problemi, perché poi un po' andando in giro nel territorio, no, ci sono tante problematiche anche lì, anche a volte la gente è sfinita anche da questi continui flussi che adesso si sono calmati. Però il problema resta, il Papa ci ha messo il dito dentro, mafie, trafficanti, conseguenze umanitarie, perché una isola piccola, Las Palmas, in un giorno l'hai girata tutta praticamente, eppure sono stati in grado di accogliere 60.000 persone. Pure questo sguardo El Hierro, questa costa dove praticamente è diventato, insomma, uno dei punti di approdo più importanti, il Molo della Vergogna, lì dove il Papa Arghineghin, dove il Papa ha parlato. Cioè, a livello di immagine, a livello di parole, di messaggi, è stato davvero molto significativo. E posso dire che pur Francesco, avendo tirato, diciamo, lui un po' fuori tutto il discorso della crisi migratoria, paragonata quasi a una guerra a livello di proporzioni di drammaticità, cioè il discorso che ha fatto Papa Leone ha alzato l'asticella, diciamo, a livello di denuncia, a livello di propositività, proprio di cosa c'è da fare, cosa dobbiamo fare anche noi cattolici. A me, tra i tanti passaggi, ha colpito anche quello in cui parlava alla Chiesa, in cui diceva ci inginocchiamo davanti all'altare, ma allo stesso modo dobbiamo inginocchiarci davanti a queste persone, e lui stesso ha detto mi inginocchio davanti alla vostra dignità. Quindi a livello politico, a livello umanitario, a livello evangelico, veramente è stato un discorso portentoso. E ripeto, a Tenerife ancora di più, perché lì è proprio veramente un Papa che ha puntato il dito con quelle che sono le cause, perché sì, la guerra.
1: Sì, ma poi ci sono anche delle persone, esatto, che effettivamente sono responsabili, esatto, di queste stragi, di queste sofferenze.
0: E una di queste non c'era ad Arghineghin per motivi di sicurezza e di privacy, ma ha raccontato la sua storia di vittima di tratta. Io avevo una collega dell'agenzia EFE vicino, ha cominciato a piangere, perché una collega che lavora proprio nell'agenzia delle Canarie, che le hanno vissute sulla loro pelle, cioè queste donne con il Papa che dice il vostro corpo non ha solo quel valore che vi hanno dato nella tratta umana, il vostro corpo è di Dio. E l'abbiamo visto appunto dalle parole riportate da una volontaria di questa donna, la sofferenza immane che provano certe persone. Noi forse non ci rendiamo conto, anche noi giornalisti forse siamo così abituati a raccontare che c'è anche una sorta quasi di distacco, ma poi leggerlo negli occhi a queste persone è davvero qualcosa di impressionante. Io ho avuto modo anche di intervistare alcuni migranti, 8 giorni in mare col figlio di 13 anni, gente morta per il freddo, annegamento, cioè veramente a livello umano è qualcosa di terrificante.
1: È di difficile
0: da comprendere. E pensare che c'è chi spinge a questo, veramente tu dici dove è arrivata l'umanità, che è la domanda che ha fatto anche il Papa, cioè a che tipo di umanità siamo arrivati? Certamente non una magnifica umanità, insomma.
1: Che è il titolo, lo ricordiamo, dell'enciclica, e ricordiamo anche che il Papa sarà a Lampedusa nei primi di luglio a continuare questo
0: come un lungo
1: disco,
0: filo conduttore,
1: appunto, sì, con Papa Francesco. Grazie a Salvatore Cernuzio, che è stato inviato per i media vaticani a Madrid e a Gran Canaria, ci ha raccontato quello che è stato il viaggio del Papa in Spagna. Grazie, buon lavoro.

0: Il mondo alla radio.
1: Abbiamo accennato di quanto sta avvenendo tra Stati Uniti e Iran, forse c'è la previsione di un accordo da firmare venerdì, ce ne parla insieme alle altre notizie del mondo Alessandro Guarasci.
2: Attesa per la firma venerdì dell'accordo di pace tra USA e Iran a Ginevra. Intanto Hezbollah si è congratulato con l'Iran e con i suoi leader, il suo popolo, viene detto, per l'importante traguardo raggiunto con l'intesa appunto con gli Stati Uniti, che ha portato a un cessate il fuoco globale su tutti i fronti, compreso il Libano. Nel frattempo, le autorità libanesi stanno dialogando con gli Stati Uniti per ottenere il ritiro di Israele dal suo territorio. Su Truth, proprio il presidente americano Donald Trump afferma che le navi cominciano a muoversi, molte cariche di petrolio fuori dallo stretto di Hormuz, ha detto, stanno percorrendo l'autostrada meridionale che è totalmente sicura, protetta e incontaminata. Ci saranno altre aree di transito, così scrive Trump. Intanto emerge che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, proprio per la riapertura dello stretto una volta che l'accordo tra USA e Iran sarà applicato. Questo l'ha annunciato in apertura del G7 il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni. Taran avverte comunque che i pedaggi sono sospesi solo per 60 giorni, ma Macron sottolinea che l'imposizione di tariffe sarebbe contraria al diritto internazionale. Sulla riapertura dello stretto di Hormuz sono d'accordo anche la premier giapponese Sanae Takeichi e la premier italiana Giorgia Meloni, che oggi si sono incontrate a Roma. Andiamo in Ucraina perché la Presidente della Commissione Europea e il Presidente del Consiglio Europa Costa, la Presidente del Consiglio von der Leyen, hanno condannato via social i pesanti attacchi russi contro l'Ucraina avvenuti questa notte, che hanno tra l'altro colpito la cattedrale della Dormizione a Kiev, distrutta da un incendio. E il presidente Zelensky ha fatto sapere che i raid effettuati nella notte dalla Russia su tutta l'Ucraina hanno causato la morte di 11 persone e 53 feriti, di cui 35 solo nella capitale Kiev. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16. Per Starmer le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Infine l'Italia, perché il ministro della giustizia Nordio affonda il patentino antifascista richiesto dalla manifestazione Più Libri, Più Liberi, ha detto forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il ministro, definendo un paradosso che si pretenda un'attestazione di antifascismo da chi non vuole cambiare il codice Rocca. Parole che hanno fatto esplodere la polemica soprattutto dalle opposizioni. Michele, bene, per ora è tutto, a te la linea.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci. Quindi venerdì questa firma, la prima, per un accordo fra Stati Uniti e Iran per un cessato il fuoco che dovrà durare 60 giorni. Cerchiamo di capire perché si è arrivati finalmente a un primo spiraglio appunto per un accordo, qual è anche il ruolo di Israele in tutto questo, con l'intervista a Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo e dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, intervistato dai nostri colleghi di Radio Vaticana. Con voi.
3: La pace è stata annunciata diverse volte dallo stesso Trump e forse adesso siamo alla volta buona, quindi aspettiamo soprattutto fino a venerdì, dato che la firma dell'accordo a Ginevra è il momento cruciale per capire effettivamente cosa succederà. Chiaro, c'è già qualcuno che si sta tirando un po' fuori e questo qualcuno è Israele, che ha fatto capire in maniera direi proprio inequivocabile che loro non si sentono parte dell'intesa, non gli riguarda, anzi, quindi fanno tutto il contrario di tutto, mi verrebbe da dire, già come è successo in altre situazioni. per mandare un po' all'aria questa intesa. Quindi potenzialmente è una buona giornata, potenzialmente può essere una intesa positiva, non nei contenuti quanto più nel fatto che c'è una svolta, e potrebbe essere una buona giornata se al netto delle prossime 24 ore insomma non succedono cataclismi tali che rimetta tutto in discussione.
0: Giuseppe, c'è il rischio che possa saltare a causa di Israele questo accordo? Va anche detto che forse senza Israele questa guerra neanche sarebbe iniziata, o non è così?
3: Beh, diciamo, non abbiamo la controprova, però fino ad oggi quello che possiamo dire è che chi ha iniziato la guerra è stato soprattutto Israele, che è riuscito a tirare insomma anche gli Stati Uniti in questo conflitto. Non sappiamo se effettivamente gli Stati Uniti avrebbero scelto di attaccare comunque l'Iran, diciamo così per mia convinzione, ma in realtà discutendo anche con vari colleghi anche proprio dell'area Golfo, la sensazione è che gli Stati Uniti non avrebbero mai attaccato direttamente l'Iran. In realtà la variabile fondamentale di tutto questo discorso, dalla guerra fino all'accordo di ieri, è proprio Israele. Bisognerà capire effettivamente cosa farà, come interverrà e che cosa, diciamo così, più che altro si inventerà proprio lo stesso Netanyahu per eventualmente rinnegare l'intesa, perché a conti fatti non può dire di no a Netanyahu, a Trump, scusate, non può dire di no perché comunque c'è un rapporto politico di alleanza che comunque costringe Israele a dover sottostare, diciamo così, a delle regole. Il problema è che abbiamo anche visto in passato, e il riferimento è soprattutto alla guerra a Gaza, dove ogni qualvolta gli Stati Uniti raggiungessero una sorta di intesa a tre o a due, all'epoca con Hamas il riferimento, poi Israele compiva un raid, un attacco, e tutto, diciamo, rimaneva solo carta straccia. Quindi anche in questo caso sarà molto importante comprendere l'andamento e gli atteggiamenti che Israele vorrà prendere. Se ci adeguiamo alle parole tanto di Netanyahu, tanto di Ben-Gvir, tanto di Israel Katz, ministro della difesa, ripeto, tutti questi rappresentanti hanno detto che Israele non è parte dell'intesa e quindi si tiene in un certo senso le mani libere.
4: In quelli che sono i punti dell'accordo, il nucleare, che è, diciamo, è una delle questioni fondamentali poi di questa guerra, che fine fa? Cioè, quali sono le decisioni che più o meno si prenderanno successivamente al cessate il fuoco?
3: Relativamente al nucleare, qui c'è una sorta di, anche qui, grande nebbia, nel senso che non è chiaro qual è il destino della questione nucleare. Verosimilmente dal 19 giugno, ossia da quando verranno firmate le intese a Ginevra, partiranno 60 giorni per un accordo complessivo nel quale poi le parti dovranno ridefinire tutti i punti, diciamo così, mancanti o quantomeno tutti i punti critici, tra cui anche lo stesso discorso sul nucleare. Diciamo che alcune bozze provenienti da canali vari, tra cui uno anche dell'agenzia di stampa iraniana, parla di un discorso sul nucleare congelato, nel senso che l'Iran si impegnerebbe a non attivare alcun tipo di clausola o alcun tipo di impegno concreto per produrre armi nucleari, ma lascerebbe poi, diciamo così, a Nazioni Unite e all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica una sorta di sorveglianza per provvedere e garantire che l'Iran rispetti questo impegno. Però, diciamo così, rimane una clausola molto vaga, no? Perché comunque ricordiamo che questa guerra ufficialmente è nata perché ci è stato raccontato che l'Iran aveva armi nucleari.
4: Certo.
3: E pare che non sia così allo stato attuale, se partiamo da questa situazione. E allo stesso tempo, se questa era anche la motivazione, bisognerebbe dire allora nel 2025, quando Trump ha detto che l'accordo era stato, cioè che l'Iran era stato, come dire, obliterated, no? Era stata risolta la questione sul nucleare, anche lì c'era una questione falsa. Quindi in poche parole cosa voglio dire? Che oggettivamente c'è un gran chiacchiericcio intorno a queste cose, ma verosimilmente bisognerà aspettare le prossime settimane, quando il discorso sul nucleare sarà affrontato dalle parti, e lì bisognerà capire effettivamente qual è la volontà. Ad oggi sembra che l'interesse primario era semplicemente sbloccare la situazione e vendere alle proprie opinioni pubbliche il fatto di essere stati dei vincitori all'interno anche del negoziato. E da questo punto di vista la riapertura di Hormuz, senza alcun pedaggio, almeno così parrebbe, sarebbe una buona notizia un po' per tutti, forse meno per l'Iran, però l'Iran si è visto comunque scongelare tutta una serie di asset che in teoria potrebbero garantire un po' una sorta di ricostruzione del paese.
1: E poi c'è l'Ucraina. Mentre sono in stallo le trattative per una tregua, restano massicci i bombardamenti russi sul paese. Colpite nella notte Kiev e Kharkiv, nella capitale bruciato il tetto della cattedrale dell'Assunzione, nello storico monastero delle grotte di Lavra. Zelensky parla di atto di barbarie, anche se Mosca nega di essere l'autrice dell'attacco. Uno scenario nel quale la popolazione vive nel costante terrore e teme un altro inverno di privazioni e mancanza di elettricità. Sul clima di queste ore sentiamo Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione We World, presente in varie città del paese, al microfono di Paola Simonetti.
5: Questa notte è stata una notte abbastanza terrificante, gli allarmi sono suonati a 00:40 e si sono spenti verso le 5 del mattino. Le foto dell'incendio a Lavra sono visibili a tutti. Non è stato un attacco isolato, perché anche tra venerdì e sabato è stato attaccato un museo di Kharkiv, quindi questa è dimostrazione che i musei, i centri di cultura, i centri dell'UNESCO non sono neanche questi più sicuri e sono stati un target dei russi.
6: Qual è il clima che si registra fra la popolazione in questo momento di grave stallo nelle trattative?
5: In questo momento si passa da delle giornate di sole estive a delle notti tremende, perché gli attacchi sono diventati prolungati, sono diventati molto più intensi, i numeri di droni e di missili che vengono usati sono esorbitanti, sono molto diversi da 6 mesi fa, da un anno fa, e quindi la popolazione ha più paura. Infatti dopo le prime sirene, le metropolitane, i shelter, i rifugi si riempiono subito di persone, perché c'è proprio la paura che il missile possa passare e possa distruggere la propria casa.
6: Per l'Ucraina è partito il lungo iter di adesione all'UE. Avete avuto modo di percepire reazioni nell'opinione pubblica al riguardo?
5: È strano rispondere a questa domanda, perché gli ucraini sono tanti, è un paese grande e molto diverso, e quindi non posso parlare statisticamente, però sicuramente la popolazione ucraina dopo questi 4 anni di grande invasione è stanca di tutti gli aspetti diplomatici, non vede l'ora che finisca tutto ciò, non vede l'ora che i giovani ritornino alla normalità, che le frontiere si riaprano e, perché no, entri a far parte dell'Unione Europea.
6: In base a ciò che verificate sul campo, la popolazione sarebbe disposta a chiudere la partita dei negoziati in qualunque modo o no?
5: La popolazione ucraina, resiliente e resistente come è, ormai da 4 anni è abbastanza stremata. Sicuramente ha paura di avere un altro inverno senza elettricità, senza servizi e tutto in stallo. Soprattutto vuole tornare alla normalità. Questa guerra non si può normalizzare, non si può considerare normale la quotidianità che stanno vivendo gli ucraini tutti i giorni. Secondo me vogliono arrivare a una fine con dei negoziati che però siano giusti ed equi per il rispetto di tutta la popolazione, di tutte le persone che hanno combattuto questa battaglia.
6: In che modo l'organizzazione per la quale opera sta intervenendo sul territorio?
5: Noi di WeWork siamo operativi in Ucraina dal marzo 2022, siamo nelle regioni del fronte, nel Donbass, siamo quindi a Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk e Kherson, e anche nella città e nella regione di Kiev. Supportiamo principalmente bambini e bambini ad avere il diritto al sogno, quindi dormire sonni tranquilli, ma soprattutto avere una speranza nel futuro. Supportiamo tutte le popolazioni che rimane nel fronte, che per vari motivi, ma anche per scelta, decide di non lasciare le proprie case, però le proprie case sono con finestre rotte, tetti rotti, quindi aiutiamo e supportiamo la ricostruzione delle proprie case e soprattutto degli ospedali che rimangono operativi nelle zone più vicine al fronte.

0: Riprendere la bella abitudine di visitare i nonni, gli anziani della famiglia e anche quanti non ricevono alcuna visita. Portate loro con questo messaggio e la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa. È il mandato affidato da Leone XIV, in particolare ai più giovani, nel messaggio firmato e diffuso oggi in vista della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si svolgerà domenica 26 luglio. Oggi intanto è anche la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, riconosciuta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011 e da allora promossa ogni anno a livello internazionale per richiamare l'attenzione su una realtà tanto grave quanto spesso sottovalutata. Si tratta di un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Secondo le stime dell'OMS, circa una persona su sei tra gli ultra sessantenni subisce una qualche forma di abuso. Le violenze possono assumere forme diverse, maltrattamenti fisici e psicologici, trascuratezza, abuso economico, limitazione della libertà personale e violazione della dignità della persona. Anche in Italia la situazione richiede particolare attenzione. Secondo diverse rilevazioni, gli anziani più fragili e vulnerabili sono maggiormente esposti a situazioni di abuso e maltrattamento, spesso consumate nel silenzio delle mura domestiche o in contesti di isolamento sociale. Si tratta di una realtà che rimane in gran parte sommersa, poiché molte vittime faticano a denunciare o a riconoscere le situazioni di cui sono oggetto. Ne parliamo con Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, e lo facciamo partendo proprio dal messaggio del Papa.
1: Tutto va inquadrato nell'ambito dei mutamenti della situazione sociale, nel senso che per come era costruita e definita la nostra società, parlo di società occidentale fino a pochi anni fa, gli anziani erano all'interno di un contesto familiare, di una rete parentale, in famiglie più o meno numerose, rappresentavano un punto di riferimento per la famiglia e come dire, la continuità della generazione e del proprio percorso familiare. Con i mutamenti sociali che ci sono stati, cioè la diminuzione della natalità e una mobilità sociale molto forte, di fatto gli anziani si trovano a vivere la loro esperienza senza una rete parentale di supporto, cioè molto più in solitudine. Di più, con l'aumento dell'età media, quindi con una importante longevità di cui l'Italia peraltro è leader, si vive molto bene in Italia e si vive molto più a lungo che in altri paesi, la dimensione degli anziani è diventata un fenomeno sociale. Quindi noi abbiamo queste nuove attenzioni da alcuni anni proprio perché sono cambiamenti di fenomeni sociali. E qual è purtroppo la situazione che si va delineando? Che si vive di più anni, ma a volte più in solitudine.
0: In particolare, per quanto riguarda le situazioni di abuso, voi sottolineate che non solo che gli anziani sono più fragili e più vulnerabili, ma sono esposti a situazioni di abuso e maltrattamento spesso all'interno delle mura domestiche, quindi non solo isolamento, come dicevamo, ma anche all'interno delle mura. Che riscontri avete?
1: Abbiamo riscontri sul fatto che all'interno delle strutture, siano esse RSA, case di riposo, strutture in genere, normalmente ci sono diversi livelli di monitoraggio. C'è quello, per esempio, dell'azienda sanitaria locale, c'è quello comunque dei parenti che in qualche modo seguono l'andamento delle strutture, e c'è anche quello dei sanitari stessi che hanno delle responsabilità chiare, definite anche in termini di legge. All'interno delle mura domestiche, in alcuni contesti, è molto difficile rilevare il bisogno se non ci sono contatti con l'esterno. Se l'isolamento, la persona anziana, molto più vulnerabile, si trova in un contesto di isolamento sociale, c'è il rischio che queste situazioni non vengano rilevate. È questo il motivo per cui l'Ufficio Nazionale di Pastorale della Salute sollecita le comunità cristiane, le nostre comunità ecclesiali, a farsi presenti sui territori, a mappare le solitudini, ad andare incontro a questi rischi di isolamento. E detto in altre parole, a cominciare a bussare alle porte delle persone per sapere come stanno, per farsi presente, per monitorare un bisogno, rilevare un desiderio di ascolto. Cioè, in altre parole, ci rendiamo conto che non può essere lo Stato, non può essere un servizio sanitario nazionale che è impegnato su altri fronti, come la cura delle acuzie in termini più sanitari, ma questa situazione sociale va presa in carico con una risposta sociale relazionale.
0: Che riscontro avete nelle parrocchie in questa azione di sensibilizzazione che fate, che va appunto dal volontariato al cercare di prevenire l'isolamento?
1: Abbiamo un riscontro importante, perché noi abbiamo chiesto di mobilitarsi ai ministri straordinari della comunione, che sono coloro che, inviati dalla comunità, vanno a portare la comunione ai malati e alle persone sole che non possono uscire dal domicilio. In Italia ci sono circa 100.000 ministri straordinari della comunione, cioè uomini e donne che, con un mandato del parroco e del vescovo, tengono, come dire, unita la comunità cristiana alla solitudine dei domicili. Queste specie di antenne, diciamo, ci aiutano a monitorare la situazione, e attraverso di loro le comunità possono riscontrare quali sono i bisogni del territorio. Abbiamo attivato anche percorsi di formazione con i ministri straordinari della comunione, che svolgono questo servizio perché siano in grado di rilevare i bisogni. È chiaro che non è molto, perché ci vorrebbe qualcosa di più, però è un ponte che rompe l'isolamento delle persone sole e degli anziani e li tiene collegati alla comunità, quindi una finestra, diciamo, di accesso sui bisogni delle persone. E questo legame con la comunità è preziosissimo, ce lo dicono i ministri straordinari della comunione quando leggono nel volto degli anziani e dei malati la gioia di incontrare l'Eucaristia.
0: Proprio riguardo agli anziani, per non farli diventare solo oggetto sostanzialmente di politiche di inclusione, ma riconoscerli come soggetto attivo, che cosa chiedono invece loro alle parrocchie e al volontariato?
1: Chiedono di essere presi in carico per la loro realtà generazionale, cioè noi non dobbiamo né giovanilizzare gli anziani, né tantomeno pensare che siano persone non più produttive. Quindi loro si aspettano di essere presi in carico per la loro storia generazionale, per la loro dignità di persone, ma soprattutto per il fatto che sono componenti attivi della comunità cristiana. E poi c'è un altro elemento: l'età anziana non è una componente anagrafica, è una condizione clinica di vita. Quando una persona autonoma è capace di relazione, può uscire, può muoversi, magari partecipare anche alle liturgie della parrocchia o piuttosto andare a fare spesa, io non lo considererei un anziano se non per le sue vulnerabilità tipicamente cliniche. Il tema pressante, forte, è quando l'anziano diventa non autosufficiente. Ecco, quello è un alert forte di vulnerabilità, perché significa che nel momento in cui non sei più autosufficiente, tu dipendi da qualcuno, e questo qualcuno deve agire in termini di assoluto rispetto, di grande carità nei confronti della persona vulnerabile.
0: Lo abbiamo ricordato, l'Italia è tra i paesi più longevi al mondo. Gli anziani, identificati convenzionalmente, ma abbiamo visto che è opinabile con le persone di età pari o superiore ai 65 anni, rappresentano circa un quarto della popolazione e sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni. Anche loro, ma non solo loro, sono vittime di truffe e di abusi. Sempre parlando degli abusi, andiamo a vedere qual è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sostiene appunto la giornata di oggi attraverso studi, rapporti e campagne di sensibilizzazione. L'OMS definisce l'abuso sugli anziani come ogni atto singolo o ripetuto, oppure la mancata adozione di un'azione appropriata che si verifica all'interno di una relazione caratterizzata da un'aspettativa di fiducia e che provoca danno o sofferenza alla persona anziana. È chiaro che il fenomeno di cui se vogliamo parlare, è quello delle truffe, e per prevenirle Hauser, che è l'associazione per l'invecchiamento attivo, ha pubblicato insieme al sindacato di polizia Sleep CGL la guida Truffe, trucchi e trappole, manuale di autodifesa edito da Libertà. Capiamo allora quali sono i rischi, quali sono queste truffe e come ci si può difendere nell'intervista al presidente nazionale di Hauser, Domenico Pantaleo.
2: Le truffe nei confronti degli anziani innanzitutto sono in grande crescita e questo è un fenomeno molto preoccupante. Sono molteplici perché utilizzano anche le moderne tecnologie per cercare di raggirare tanti anziani, soprattutto quelli più soli. Innanzitutto finti parenti, riuscendo addirittura in alcuni casi a camuffare le voci grazie all'intelligenza artificiale, o la presenza di carabinieri postini a casa per farsi dare dei soldi motivandoli con problemi anche qui di parenti. Molto spesso si presentano sostanzialmente come addetti dell'Enel oppure del gas per entrare nelle case e fare razzie di soldi e gioielli. Un'altra truffa molto sviluppata è quella che ti avvicinano delle ragazze ad anziani, soprattutto uomini soli, fanno amicizia, fanno finta di fare amicizia, dopodiché chiedono sostanzialmente uno scambio di foto, loro mandano delle foto abbastanza, diciamo, osè a questi anziani, chiedono agli anziani di rispondere. Quando gli anziani rispondono, loro incominciano a minacciare questi anziani di far pubblicare queste chat e queste foto, no? In alcuni casi addirittura si fanno trovare fuori gli uffici postali, quanto qualche anziano che magari ancora ha l'abitudine di andare a prelevare la pensione dalla posta, si avvicinano, fanno finta di conoscerli, cercano di, in qualche maniera di fare amicizia, e poi piano piano diciamo li portano fino a farsi consegnare dei soldi dicendo di avere dei problemi. Un altro meccanismo è quello del truffo online, di presunti premi o diciamo delle offerte straordinarie, quindi sostanzialmente si fanno dare, diciamo, dalle carte di credito dei soldi, ma poi la merce non arriva mai.
0: Come ci si difende da tutto questo? Anche perché non bisogna correre il rischio di vittimizzarsi, nel senso, tutti siamo soggetti a truffe, quindi non c'è nulla da vergognarsi se si cade in una truffa, c'è anche questo aspetto qui.
2: C'è anche questo aspetto, che è un aspetto psicologico. Intanto io vorrei rimarcare che sì, certo, gli anziani sono quelli più soggetti alle truffe, ma non solo, perché se guardiamo, diciamo, a questi fenomeni criminali, tende ad allargarsi e peraltro è cambiato anche, diciamo, la qualità della truffa, perché mentre prima avevamo sostanzialmente i soggetti singoli che magari, no, qui e là, adesso ci sono vere e proprie bande criminali ben organizzate, no, con strumenti tecnologici anche avanzati, quindi bisogna stare attenti anche da questo punto di vista. Dal punto di vista psicologico questo è forse l'aspetto più critico, perché molti anziani non denunciano perché si ritengono essi responsabili della truffa, non chi li ha truffati, e quindi anche da questo punto di vista c'è bisogno di un supporto psicologico in cui spiegare che uno quando è truffato non è colpa sua, è colpa di chi l'ha truffato. E guardate, questo soprattutto per gli anziani non è sempre, però ripeto, attenzione, stiamo parlando di un fenomeno che ormai coinvolge larghe fasce di popolazioni, compresi i giovani.
0: Arriva l'estate e quindi c'è il rischio non solo che gli anziani siano più soli e quindi più soggetti a questi fenomeni che abbiamo detto, ma c'è proprio il rischio di solitudine. Anche qui Hauser come si prepara ad affrontare l'estate?
2: Noi rilanciamo anche quest'anno la nostra campagna Aperti per Ferie. Sul nostro sito sono disponibili sostanzialmente tutti i siti delle strutture territoriali che mettono in campo una serie di iniziative per non far sentire sole le persone, quindi iniziative di socialità soprattutto, no? Balli, ceni, momenti conviviali, andare ad esplorare nel territorio luoghi importanti dal punto di vista, diciamo, della memoria, del patrimonio storico, del patrimonio ambientale. Quindi noi organizziamo queste gite anche, diciamo, che consentono alle persone di stare insieme. Portiamo molte persone al mare o in montagna con i nostri pulmini, in maniera tale da poter avere, diciamo, delle giornate in cui le persone possono anche qui vivere serenamente l'estate, che come sappiamo è un momento in cui le persone sono ancora più sole, molto spesso i figli vanno via e quindi gli anziani restano spesso soli in città deserte, in cui anche riuscire ad avere i servizi è molto difficoltoso, a cominciare da quelli sanitari e socioassistenziali. In terzo luogo, cerchiamo di alleviare le sofferenze di chi rimane a casa e non può muoversi, no? E portiamo la spesa a casa, cerchiamo con le nostre volontarie e i nostri volontari di dare, diciamo, un po' di supporto. Alcune volte lo facciamo attraverso i telefoni, alcune volte lo facciamo direttamente, utilizzando anche, diciamo, molti giovani che si stanno per fortuna avvicinando anche al tema del volontariato. E poi, come ho detto prima, preavvertiamo gli anziani a stare attenti rispetto a questa questione delle truffe. Se hanno il sospetto di una truffa, ci possono chiamare e noi possiamo sostanzialmente consigliarli e nel contempo chiamare sostanzialmente le forze di polizia, avvisare le forze di polizia.
0: C'è anche un altro aspetto: l'aumento dell'età media ha costretto tanti anziani a doversi avvalere di colf e badanti. In Italia si stima ci siano complessivamente tra 830.000 e 1,2 milioni di assistenti familiari. Tuttavia, poiché il settore è caratterizzato da un'elevata percentuale di lavoro sommerso, circa la metà del totale, i numeri si dividono nettamente tra lavoratori regolari e non. Circa il 70% degli operatori del settore domestico è di origine straniera, prevalentemente da Romania, Ucraina, Filippine e Sud America. Domani, per la giornata del lavoro domestico, le ACLI hanno organizzato un convegno che ha l'obiettivo di dare maggiori garanzie a queste lavoratrici. Ad Alessandro Guarasci, il vicepresidente delle ACLI, Pierangelo Milesi, ha detto: la nostra società invecchia e colf e badanti sono sempre più parte del nostro welfare.
3: Sì, il lavoro domestico è uno dei grandi paradossi dell'Italia contemporanea. Tutti ne riconoscono l'utilità, ma pochi ne riconoscono fino in fondo il valore sociale, professionale, culturale. Partiamo proprio da questo dato che ci evidenzia che quasi 9 italiani su 10 considerano il lavoro domestico importante per il benessere della società, in particolare per le persone anziane, ma non soltanto, eppure solo una esigua minoranza ritiene che chi svolge questo lavoro goda di un adeguato riconoscimento sociale. E quindi da questo dato di realtà noi invece vogliamo ribadire che il lavoro domestico è lavoro, e quindi riconoscimento, dignità, diritti sono un asse prioritario. Noi da questo convegno che celebreremo in occasione della giornata internazionale del lavoro domestico presenteremo anche un manifesto delle ACLI per il lavoro domestico con 6 priorità fondamentali. La prima è quella di favorire l'emersione del lavoro nero come priorità nazionale, insomma, su questo aspetto. L'irregolarità continua a rappresentare una ferita aperta che priva i lavoratori e le lavoratrici di diritti e indebolisce l'intero settore. La seconda è riconoscere pienamente il valore sociale del lavoro domestico, superando ogni forma di marginalizzazione culturale proprio rispetto a questo tipo di lavoro, che è un lavoro di cura. E appunto la terza priorità è integrare il lavoro di cura nelle politiche di welfare.
4: Ecco Milesi, però non ritiene che in fondo servano anche più tra virgolette incentivi alle famiglie per assumere? Il costo del lavoro per tante famiglie rimane piuttosto elevato, soprattutto poi per un anziano che poi magari ha spesso una pensione piuttosto limitata.
3: Non c'è dubbio, infatti noi proponiamo un sostegno adeguato alle famiglie affinché la regolarità sia più semplice e sostenibile. Ci si arriverà per forza, e forse non per virtù, ma è necessario, perché la prospettiva che abbiamo di fronte nei prossimi 10 anni, le proiezioni ci dicono di un paese che invecchia in maniera esponenziale, quindi questa necessità sarà gioco forza da secondare. Ma ci sono delle leve, secondo me, che vanno battute, che è proprio il primo è l'investimento nella formazione, nella qualificazione professionale, nelle tutele di chi lavora a servizio delle nostre famiglie, in specie dei nostri anziani, ma anche verso i nostri bambini. Non dimentichiamo che sì, ci sono le colf e le badanti per gli anziani, ma ci sono anche quelle per le babysitter. Insomma, E io credo che per questo sia necessario costruire una grande alleanza sociale per la cura che coinvolga istituzioni, associazioni, comunità, corpi intermedi, ma anche per stimolare la politica a rendersi conto che questa realtà che abbiamo di fronte ai nostri occhi non deve essere messa sotto il tappeto, insomma, questo lavoro invisibile di cura deve essere valorizzato.
0: E finisce qui questo approfondimento del mondo alla radio. Da Michele Raviare, Luca Rossi in regia è tutto. Linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

0: silenzio.
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Sol, Sol.
2: Maria Cristina Messa, una donna di scienza, ok, prestata anche alla politica, docente di diagnostica, mi corregga se sbaglio, per immagine e radioterapia, è stata docente all'Università di Milano Bicocca, di cui

0: Stata rettrice,
1: sì.
0: E poi ministro dell'università e della ricerca scientifica sotto il governo Draghi. Quindi possiamo dire senza piaggeria, un'eccellenza in campo medico che è partita da Milano ed è tornata a Milano. Ha scelto l'Italia, nonostante gli studi all'estero, no?
1: Sì, la qualità di vita e anche il desiderio di lavorare in Italia non mi hanno mai abbandonato. I periodi esteri sono stati estremamente importanti, ti arricchiscono sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale, perché comunque devi cavartela in qualche modo in un ambiente diverso, con persone nuove, con lingue diverse. La mia esperienza mi ha portato veramente a scegliere l'Italia. Poi,
0: secondo me c'è anche dell'affezione, il desiderio di stare in questo paese per un servizio al paese, ma ne riparliamo. Ma lei viene da una famiglia di medici?
1: No, assolutamente, però vengo da una famiglia dove papà si era creato da solo, costruito il suo futuro da zero. E la sua passione era la medicina, cioè se lui avesse potuto sicuramente l'avrebbe fatto. Invece ha fatto economia e commercio, ha lavorato nell'industria, ma mi ha trasmesso da subito la passione per la medicina.
0: E invece la sua propria famiglia, perché lei ne ha parlato, e ne ha parlato per un motivo ovviamente, che non deve essere stato semplice essere una donna in carriera, avere una famiglia, le due figli è un marito con cui vi conoscete dai tempi del liceo, cosa rarissima altrettanto, eh?
1: Ogni tanto capita. Cioè,
0: medico anche egli, no?
1: È medico anche lui, sì, sì. Devo dire che è stata una bellissima, ed è tuttora una bellissima avventura.
0: Avventura è una bella parola, perché non sempre è facile, ma le avventure si vivono da protagonisti, no? Dicevo, una donna in carriera, uno si immagina appunto qualcuno che tacchi a spillo pronto a calpestare i colleghi, ma deve essere stato complicato però sia nell'ambiente universitario che nell'ambiente ospedaliero, forse essere bravi ed essere apprezzati o no come donna?
1: Dunque, io credo che non nasci con l'idea di diventare un rettore o un ministro o un presidente.
0: Tra l'altro tra le prime rettrici universitarie.
1: Sì, a Milano la prima. Non nasci con questa idea, è una cosa che si crea nella tua formazione e con le tue capacità, che sono molto spesso innate, ma che traggono dall'esperienza di tutti i giorni poi una certa formazione, insomma. Quindi ci sono delle ambizioni, per carità, siamo tutti molto ambiziosi, ma mai avrei pensato di avere una carriera di questo tipo, quindi questo è il primo punto. Quindi non ho lottato per una posizione, ho lottato per fare delle cose che è una cosa un po' diversa.
0: Ma è stata ostacolata dai colleghi o no?
1: Ma diciamo che non me ne accorgo, io vado oltre.
0: Zero vittimismi, così funziona e va meglio. Però immagino che, come tutte le donne che amano o che devono lavorare, qualche senso di colpa nel rapporto con il lavoro famiglia ci sia stato.
1: C'è sicuramente un senso di togliere qualche cosa a chi vuoi veramente bene. Questo qualcosa è tempo, fondamentalmente, perché diciamo che invece la densità degli affetti e, dell'essere presente nei momenti importanti, quella resta sempre, no? Ma ti senti ogni tanto, come dire, deviata da quello che vorresti fare. Ecco, questo sì, essere... come dire, soprattutto rispetto alle altre mamme, alle altre famiglie, più avere una vita un po' più normale, ecco.
0: Dicevamo prima della scelta di rimanere in Italia, troppe giovani, soprattutto in campo medico e infermieristico, scelgono di andare all'estero. E concretamente, non utopisticamente, come sostenerli?
1: Il motivo di andare all'estero è cambiato nel corso del tempo. Noi andavamo all'estero perché la ricerca e l'avventura della ricerca era più moderna all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, che sono stati veramente promotori delle grandi ricerche internazionali. Quindi andavamo proprio per imparare un metodo scientifico applicato, nel nostro caso la medicina, come scelta. per poi magari tornare indietro. Oggi si va all'estero anche per motivi economici, per motivi di carriera, perché purtroppo ci sono una serie di ostacoli, no? Ci sono delle criticità sicuramente nel nostro paese da questo punto di vista. Io penso che molti di quelli che vanno via, che vanno all'estero, vorrebbero anche tornare. Amano il loro paese, amano l'Italia, ma è chiaro che poi ti trovi di fronte alla praticità di tutti i giorni, alla anche soddisfazione delle tue ambizioni, no? In fin dei conti anche studiare tanti anni per poi non avere il lavoro adatto a quello che hai studiato è frustrante.
0: Si parlava di campo medico, ma soprattutto per gli infermieri questo.
1: Soprattutto per gli infermieri, ma gli infermieri veramente io spero che si faccia una rivoluzione in questo senso, che intanto perché sono una figura fondamentale nella sanità, lo vedo anche adesso in Don Gnocchi, ma l'ho visto prima negli altri ospedali in cui ho lavorato, immagino che lo percepiate anche voi, tu capisci se un reparto funziona bene dalla qualità degli infermieri, non è solo il medico, è la qualità degli infermieri che dà veramente la reputazione di un reparto. E sono fondamentali e dovrebbero avere molta più responsabilità di quella che poi viene attribuita, cioè viene attribuita una responsabilità, diciamo così, di fatto, ma non di competenza.
0: Questo è un giusto compenso probabilmente, perché è un mestiere faticoso, a rischio burnout, no?
1: Sicuramente non c'è un compenso adeguato, non solo stipendiale, ma anche di carriera. In fin dei conti tutti hanno diritto ad avere degli sbocchi professionali di crescita.
0: Lei conosce bene il mondo universitario, è stata ministro. Cosa hanno le nostre università e i nostri istituti di ricerca in meno, in modo da non competere alla pari con atenei importanti, penso soprattutto al mondo anglosassone, ma non solo? Solo questioni di soldi, non credo.
1: No, bisogna un po' anche capire quali indicatori prendiamo per questa competizione. In Italia in realtà le università sono assolutamente eccellenti, sono tante, più che in altri paesi, spesso piccole, si dice che sono in rete, però non è una rete proprio, diciamo così, molto fitta, ecco. E questo nella competizione internazionale con università che è sicuramente anglosassone, ma adesso abbiamo anche le università cinesi, esatto. Abbiamo dei colossi, no? Che sono molto forti e molto concentrate, perde perché siamo troppo dispersivi, secondo me. In realtà il tipo di formazione che viene data in Italia piace molto all'estero, nel senso che i nostri ragazzi vanno fuori e trovano subito delle ottime opportunità e vengono molto valorizzati, perché abbiamo ancora una formazione abbastanza severa, una formazione teorica importante a tutto tondo. Facciamo una buona ricerca, nonostante i ricercatori siano in un numero limitato rispetto ad altri paesi.
0: E nonostante la mancanza di fondi, questo
1: e i fondi non siano mai adeguati, siamo fra i primi a livello internazionale per citazioni ed impact factor nelle riviste scientifiche, no? Siamo al sesto posto nelle scienze della vita mondiale, nonostante tutto questo.
0: Lei è stata ministro. Perché ha scelto di mettere i piedi in politica, che è un terreno, insomma, soprattutto per gli studiosi, spesso accidentato?
1: Intanto io sono ho avuto la fortuna enorme di far parte di un governo particolare, che non era un governo eletto dai cittadini, ma un governo formato da Presidente Draghi, che ha scelto i propri ministri, ha scelto i propri collaboratori, quindi noi eravamo in parte provenienti da partiti politici, in parte tecnici. Io ho fatto parte di un ministro tecnico, che non vuol dire non far politica, perché è chiaro che fai politica, però non hai un partito da elezioni.
0: Fai politiche.
1: Fai politiche, esatto. Certo. E l'idea di poter lavorare con una presidente che per fama, insomma, stimavo già moltissimo, poi l'ho stimato ancora di più conoscendolo, in un periodo particolare della nostra storia, c'era il Covid, c'era il PNRR, bisognava correre, bisognava mettere insieme l'intero Parlamento, come è successo, no? Tranne perché per Fratelli d'Italia era l'intero Parlamento che aveva cercato di trovare degli accordi fra partiti. È insomma un'occasione unica, direi.
0: È riuscita a fare parecchie cose che voleva?
1: Tantissime.
0: Ah.
1: Tantissime, perché si correva tanto, perché comunque avevamo due obiettivi principali: quello di portare l'Italia fuori dal Covid, e c'era il problema delle vaccinazioni, c'era il problema di una ripresa a una vita normale o quasi, c'era anche un aspetto non solo sanitario, ma sociale molto rilevante, e questo, come insomma, in pochi mesi siamo riusciti a raddrizzare e a uscire, perché poi nell'estate successiva eravamo tutti in giro, no? Tutti in giro e quasi tutti vaccinati. E poi c'era il PNRR, che, come abbiamo detto prima, era un'occasione, per quanto riguarda università e ricerca, di avere dei fondi consistenti, perché erano veramente tanti fondi, e di riuscire a dare ossigeno alla ricerca del nostro paese, che già era presente ma era un po' schiacciata, ma anche di creare delle nuove reti di ricerca, cosa che penso sia stata fatta. Abbiamo creato dei grandi filoni, no? Che potevano interessare la mobilità, ma anche nuove molecole come quelle dell'mRNA che sono state fatte, ma anche la biodiversità. Quindi abbiamo creato veramente dei filoni che spero che adesso abbiano un seguito.
0: La sua famiglia era d'accordo che lei lavorasse?
1: Era molto fiera di me.
0: Ah, sì?
1: Sì,
0: ah, okay.
1: Sì.
0: Lei è direttore, direttrice scientifica della Fondazione Don Gnocchi. Non si vede, ma siamo nella cappella, nella casa della città di Don Gnocchi qui a Roma, e per noi Don Carlo Gnocchi è il sacerdote beato, peraltro cosiddetto padre dei mutilatini, della guerra dopo il 45, quindi questa è una realtà che ha i suoi begli 80 anni. E innanzitutto, perché ha accettato questo incarico, che ruolo svolge, e poi ci racconti che cos'è questa fondazione, perché è una realtà enorme che tocca varie città, e che innanzitutto è un IRCCS, cioè un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi si fa molta ricerca.
1: Sì, io ho accettato questo incarico innanzitutto per il tipo di lavoro che andavo a fare, nel senso che penso di aver acquisito delle competenze in campo scientifico che mi permettono di coordinare e di aiutare, di supportare i ricercatori, le ricercatrici e la ricerca. Poi perché l'Istituto Don Gnocchi, che io da milanese conoscevo come milanese e che non sapevo che fosse così esteso, quindi questa è stata per me anche quasi una sorpresa, è niente del terzo settore. Io ho fatto, certo, sono cresciuta a San Raffaele, poi sono stata tantissimo nel pubblico al San Gerardo di Monza, quindi conosco bene il pubblico, sempre come universitaria. Volevo veramente lavorare nel terzo settore, chiudere un po' un cerchio, no profit fondamentalmente, questa, ritornare anche alla comunità quello che avevo avuto tanto dalla vita. E quindi e poi il tipo di ricerca che viene fatta in Don Gnocchi mi stimola in modo particolare, perché è una ricerca che può veramente avere un impatto sui più sfortunati.
0: Disabilità, ma anche malati oncologici, anche anziani.
1: Su quelli di cui nessuno si occupa. E questa è una sfida molto importante. Ora adesso tutti parlano della riabilitazione perché siamo il 30% della popolazione che ha comorbidità, che quindi ha delle disabilità che derivano dall'invecchiamento, dalla comorbidità. Abbiamo cronicizzato i tumori, per cui abbiamo tante malattie croniche oltre a quelle che avevamo già prima.
0: Ci sono le malattie rare.
1: E ci sono le malattie rare. Ma è sempre stata un po' considerata la sorella povera della farmacologia, la riabilitazione. In realtà ha delle, soprattutto grazie all'innovazione tecnologica, esatto, devo dire, ma anche biologica, non solo tecnologica, ha delle potenzialità enormi. Questa è una bella sfida, una sfida che in Dognocchi possiamo affrontare tenendo forte e saldo il principio dell'arrivare al più debole, arrivare a tutti, ma contando su una rete enorme, perché appunto è in 25 sedi in tutta Italia, in 9 regioni diverse.
0: Possiamo dire che il core della fondazione da Dognocchi, fin dai suoi inizi, dai suoi esordi, mi raccomandi la mia creatura, qualcosa del genere, la mia baracca,
1: sì,
0: aveva detto Dognocchi, no?
1: Baracca, sì.
0: Ma e forse l'attenzione alla persona, no? Lo sguardo alla persona, alla sua interezza. C'è anche un impegno, un coinvolgimento personale di fede in questa realtà da parte sua?
1: Ma c'è un coinvolgimento sulla persona. Okay. Io ho sempre lavorato per le persone e con le persone. Sono una cosa che sono sempre portata dietro è il rispetto verso l'altro e anche la bellezza della relazione fra persone. Quindi questo sicuramente.
0: Che è la base della cura, no?
1: Che è una base importante, non basta, bisogna avere anche qualcos'altro, però è importante.
0: Sì, lo sguardo alla persona, alla sua interezza in questo senso, no? Quindi
1: sì,
0: c'è una questione di rapporto che può aiutare a sostenere, soprattutto immagino le sarà capitato di guardare persone malate molto molto gravi e di andare via col groppo in gola, immagino, no?
1: È capitato anche di perdere le persone,
0: certo.
1: Quindi da medico devi un pochino, come dire, cercare di andare oltre, perché devi mantenere la tua capacità di aiutare senza, con empatia, ma senza farti trascinare. Questo non è un equilibrio sempre facile, perché a volte le tragedie che vedi sono molto coinvolgenti.
0: Senta, questa è una realtà eccellente in campo appunto della ricerca e quindi naturalmente dell'innovazione. So che lei è una sostenitrice sia della telemedicina, che sembra ancora un po' nebulosa, che guardiamo con sospetto a volte, ma anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il campo medico riabilitativo.
1: Sì, io credo che la tecnologia vada usata al suo massimo e potenziando, aumentando la nostra capacità di cura. La telemedicina è vero che è un po' agli esordi, ma è un metodo di cura che non può essere lasciato da solo, è un metodo di cura che segue il paziente a domicilio, però sempre in qualche modo con la presenza umana di qualcuno che tiene le fila.
0: Cioè, da fiato agli ospedali anche?
1: Da fiato agli ospedali, permette di arrivare dappertutto, perché insomma ci sono tanti luoghi.
0: Paesino,
1: in cui
0: l'anziano che non si muove.
1: Non solo, pensiamo alla montagna, certo, pensiamo, ma anche in città in realtà è così, no? La città purtroppo sono diventate difficili da vivere. E a Milano abbiamo 300.000 persone oltre 65 anni, di cui una buona percentuale ha molte patologie e sono soli. Intelligenza artificiale, voglio dire, a parte che c'è, quindi è come dire fuori piove, non voglio che non piova, quindi c'è, va usata, ne vanno comprese anche i metodi. Io penso che noi dobbiamo insegnare adesso all'università ai nostri medici a capire cos'è questo algoritmo che gira dentro l'intelligenza artificiale, a capire quanto i dati che vengono immessi per istruire la macchina sono importanti e quale deve essere la qualità dei dati. Quindi non prendere l'esito che dà l'intelligenza artificiale come sempre sicuro e sempre quello che risolve.
0: Siamo in campo scientifico, come ci spiegava Galileo, il metodo sperimentale
1: va applicato. Il problema è che l'intelligenza artificiale va più veloce di qualsiasi capacità umana di costruire un percorso scientifico, no? Mm-hmm. Ha ragione sempre il mio presidente Draghi, no? Quando dice l'Europa sull'intelligenza artificiale ha scelto un percorso che la rende meno competitiva, parlando di un atteggiamento di precauzione, no? Che non è prevenzione. Precauzione e prevenzione sono due cose molto diverse, perché di prevenzione lo fai quando sai che cosa succederà. Precauzione invece non sai che cosa succederà e quindi tu dici, non sapendolo, io comunque limito.
0: Certo, troppa prudenza non è più una virtù ma è un freno.
1: Esattamente.
0: Lei è anche presidente della fondazione Premio Internazionale Balzan, che era un signore veneto che è stato giornalista e poi amministratore del Corriere della Sera, poi emigrato in Svizzera sotto il fascismo ed era di fatto un mecenate, un illuminato, no?
1: Sì, tanto mecenate che la figlia nel 57, per seguire un po' i voleri paterni, ha deciso di istituire questa fondazione con una somma cospicua che dura da allora, attraverso la quale la fondazione Premio è in grado di premiare ogni anno quattro scienziati a livello internazionale, due in materie dure, quindi la matematica, la fisica, la chimica, eccetera, e due in materie umanistiche.
0: Che mostra ancora una volta la necessaria sussidiarietà tra pubblico e privato, perché questo aiuta, no? Soprattutto tanti giovani.
1: Aiuta anche la dimensione del premio, perché il premio secondo me dà valore e dà risalto a chi ha speso tutta la vita in ricerca, che è diverso dal progetto, no? Questo è un premio alla carriera, e i premiati devono devolvere metà della somma che ricevono in nuovi progetti che coinvolgano dei giovani, quindi dà anche una continuità, dà anche questa importanza del testimone.
0: L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda la sua città, Milano. Lei è molto milanese, cresciuta intorno al Castello Sforzesco, dice che ama molto passeggiare, non solo in montagna, che immagino sia la sua passione, ma anche proprio nella sua città. Ora Milano è sempre stata alla testa dell'innovazione in campo imprenditoriale, in campo tecnologico, in campo culturale anche di questo paese, una città internazionale, una città europea. Oggi si sente parlare di Milano per la criminalità soprattutto, oppure per la corruzione, scandali vari.
1: Io devo dire che il racconto spesso ha dei fini evidentemente secondi, diciamo così. Milano non è assolutamente questo, non è la città della criminalità, è una città delle opportunità, ma in questo periodo storico particolare conviene raccontarla in un modo diverso.
0: Lei ama molto la sua città,
1: sì.
0: Anche se è di Monza, però sono pochi chilometri.
1: Sì.
0: C'è una canzone che le piace molto e che entra in questa atmosfera così milanese, su, tiriamola fuori.
1: Non facile. C'è una canzone che ho fatto suonare quando ho finito di fare il rettore, che è Aretha Franklin, Freedom.
0: Vabbè, allora questo è un programma di vita, eh?
1: È un programma di vita.
0: Grazie moltissimo.
1: Grazie, grazie molto.
0: Grazie.

10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto,

occhi chiusi, ti addormenti con in tasca l'emozione di chi perde un'altra possibilità. Ma qualcosa sta cambiando, sento satelliti.

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò. Un messaggio immaginario in un deserto.

0: torné.
1: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Luca, il narratore degli Atti degli Apostoli, ha raccontato la conversione di Saulo di Tarso. Forse lui non l'avrebbe considerata una conversione, ma piuttosto una maturazione. È cresciuto fino alla pienezza. Però è cambiato, ha cambiato atteggiamento. Nel capitolo 9 degli Atti abbiamo letto nell'incontro precedente l'evento drammatico che capovolge la vita di Saulo. Cambia il suo modo di vedere. Subito dopo, Luca racconta il cambiamento di Pietro. Sappiamo che negli Atti degli Apostoli i due personaggi principali, Pietro e Paolo, sono tenuti volutamente in parallelo. E ciò che viene raccontato dell'uno è proposto anche per l'altro. L'intento dell'autore del libro è quello di appoggiare Saulo, cioè San Paolo, di presentarlo come coerente con la predicazione di Pietro, testimone oculare di Gesù, primo degli apostoli, pietra di fondamento della comunità cristiana. Saulo riteneva che Gesù avesse torto. Incontrandolo risorto, cambia prospettiva, si accorge che ha ragione e comincia a seguirlo. Pietro in che senso deve cambiare? Il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli racconta una visita pastorale che cambiò la pastorale, cioè che aprì la mentalità di Pietro, facendogli comprendere che il progetto di Gesù era quello di allargare gli orizzonti, di uscire dall'ambiente ristretto di Gerusalemme e di portare la predicazione evangelica a tutte le genti. Fino allora gli apostoli invece erano rimasti a Gerusalemme, non impegnati affatto in un ministero missionario di annuncio ad altri. Comincia tuttavia una uscita dalla città che noi potremmo paragonare ad una visita pastorale. Nel capitolo 9, infatti, al versetto 32 si dice: avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli che dimoravano a Lidda. Lidda è una città sulla costa mediterranea, quindi distante alcune decine di chilometri da Gerusalemme. Pietro va a far visita ai vari gruppi cristiani che si sono venuti a creare nelle cittadine intorno a Gerusalemme. Ma restiamo nell'ambito della Giudea. A Lidda Pietro guarisce uno storpio di nome Enea. Nel frattempo lo mandano a chiamare a Giaffa, un altro paese della costa, perché è morta una donna molto impegnata nella vita cristiana e Pietro risponde alla chiamata, visita quella comunità nel momento del lutto per la perdita di questa donna chiamata Tabità e la risuscita. Compie un gesto straordinario, un miracolo di rianimazione del cadavere. Non solo fa camminare il paralitico, ma dà la vita a un morto. È un compito grandioso, simile a quello compiuto da Gesù, ed è il segno della sua autorità apostolica. Dopo questi eventi prodigiosi, Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni, in casa di un certo Simone Conciatore. A questo punto inizia il racconto del capitolo 10. Inizia proprio come una narrazione a sé stante. C'era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte italica, uomo pio e timorato di Dio, con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un ufficiale romano, comandante della corte italica, quindi molto probabilmente italiano, che vive a Cesarea, è un uomo buono, religioso, interessato alla religiosità di Israele. Un uomo che prega e che fa elemosine, ma è uno straniero, è un romano, è un nemico, un militare dell'esercito di occupazione. Da un certo punto di vista, uno del genere è automaticamente considerato cattivo, è uno dei nemici, uno straniero occupante, un pagano. Invece no, Luca lo descrive come un uomo onesto, serio, buono, religioso. Attraverso l'esperienza di quest'uomo avviene il cambiamento di Pietro. Cornelio, un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio che lo chiama: Cornelio! Risponde: che c'è, o Signore? Gli rispose: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite in tua memoria dinanzi a Dio. Manda a Giaffa a chiamare un certo Simone, detto anche Pietro. Si trova in casa di Simone il conciatore, sulla riva del mare. È una strana comunicazione. Un angelo di Dio suggerisce a Cornelio di mandare a chiamare un uomo, gli dà l'indirizzo anche di dove si trovi. Perché Cornelio deve mandare a cercare questo Simone, detto Pietro? L'angelo non gliel'ha detto. Le preghiere, le elemosine che Cornelio fa sono salite davanti a Dio. E Dio quindi lo invita a cercare quell'uomo. Noi potremmo immaginare che dietro a questo racconto dell'angelo che dà la comunicazione ci sia una informazione anche umana, un suggerimento. Qualcuno deve avere suggerito a Cornelio di parlare con Pietro. E in quanto uomo di governo e di potere, il centurione Cornelio organizza una missione, dà l'incarico ad alcuni soldati di andare a Giaffa a cercare questo Pietro e farlo venire a Cesarea. Cesarea è una città pagana, è una città costruita dai romani, dedicata all'imperatore Cesare. È una città dove abitano i romani, gli occupanti. È una città dei soldati. Questo ufficiale romano che manda a cercare Pietro può turbare la serenità dell'apostolo, il quale non riesce a immaginare perché Cornelio lo voglia incontrare. Ma nemmeno Cornelio sa perché deve mandare a chiamare Pietro. Il racconto si sposta a Giaffa,

venuta per i quattro capi. Sulla tovaglia ci sono diversi generi di animali. Nel sogno Pietro vede animali immondi, cioè animali che secondo la tradizione levitica dell'Antico Testamento non devono essere mangiati perché sono considerati impuri. Possiamo immaginare un maiale o un gambero. Sono considerati animali immondi non commestibili. E allora di pranzo Pietro ha fame, sogna una tovaglia con degli animali immondi e una voce dal cielo gli dice: "Coraggio Pietro, uccidi e mangia." E Pietro risponde: "No, no, signore, io di questa roba non ne ho mai mangiata e non intendo mangiarne, non ho mai mangiato niente di impuro." E la voce dal cielo gli dice: "Quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo impuro." La cosa avviene tre volte. Un sogno che si ripete per tre volte, ha una particolare valenza. Cioè, per tre volte Pietro rinuncia a mangiare cibi che considera impuri e per tre volte la voce dal cielo gli dice: "Guarda che io li ho purificati, tu non considerarli impuri." Improvvisamente si sveglia perché sente che qualcuno sta bussando. Pietro è sulla terrazza, in casa, di sotto, bussano all'uscio e sente voci romane che chiedono di un certo Simone detto Pietro: "Lo vuole il centurione Cornelio a Cesarea?" Probabilmente l'ospite che accoglieva Pietro in casa sua avrà cercato di proteggerlo. Pietro dalla terrazza ha sentito che dei soldati lo stanno cercando. Perché lo cercano? Perché il centurione Cornelio a Cesarea vuole parlare con lui? Istintivamente nessuno pensa a un'apertura di evangelizzazione, ma pensa a un problema politico, ad una questione giudiziaria. È naturale che Pietro abbia paura, però, dice il narratore, lo spirito gli dice di andare. Dentro di sé Pietro sente quella voce divina che gli dice: "Coraggio, vai, seguili." E allora decide di partire e fa tutto il litorale della costa, da Giaffa fino a Cesarea, scortato da quei soldati. Ci vuole una giornata di cammino. Quando arrivano, Pietro ha avuto modo di ripensare a tutti i fatti. Deve aver messo insieme quello strano sogno della tovaglia con la chiamata di questi soldati. Deve essersi domandato più volte: che cosa vorrà Cornelio da me? Perché un centurione romano mi manda a cercare? Cosa ho fatto? Di che cosa vorrà parlarmi? Probabilmente di qualche accusa. Ha guarito un paralitico, ha risuscitato un morto, ha creato uno scompiglio in città. Adesso la forza romana si intromette nella sua vita, se anda a parlargli deve essere di qualche cosa di serio. Perché mi vuole parlare? E tuttavia sente che è un'occasione buona. Quando arriva, trova tutta la famiglia di Cornelio radunata. La famiglia è l'insieme dei dipendenti, non è solo la moglie e i figli, sono i famuli. Coloro che dipendono dal centurione, quindi ci sono dei soldati con gli altri parenti,
uomini, donne,

0: bambini che aspettano l'arrivo di questo personaggio. Cornelio deve avere raccontato di essere stato invitato a cercare quest'uomo. Non sanno che cosa aspettarsi da lui. E lui non sa perché lo hanno chiamato. È una scena paradossale. Quando Pietro sta per entrare, Cornelio gli esce incontro e gli si getta ai piedi, quasi adorandolo come se fosse un personaggio straordinario, un elemento celeste. Pietro se ne rende conto, lo rialza, gli dice: non fare così, anch'io sono un uomo come te. E insieme, conversando, diremmo quasi a braccetto, entrano in casa e Pietro vede tutta questa gente raccolta che sta aspettando lui. Mentre entra in casa di questo pagano, si rende conto che ha fatto qualche cosa contrario alla legge. Lui è un giudeo ed è rimasto osservante delle norme giudaiche e adesso sta entrando in casa di soldati romani. Non avrebbe dovuto farlo, ma lo ha fatto e lo dice. E dice anche che questo ingresso, cioè questa apertura, gli è stata suggerita dall'alto. Pietro ha ripensato lungo il cammino a quel sogno della tovaglia con l'invito a mangiare ogni genere di alimenti, senza cioè fare distinzione fra puro e impuro. La voce dall'alto gli aveva detto: quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo impuro. Adesso Pietro si rende conto che il senso di quel sogno riguarda questa gente. Ci sono degli stranieri, dei non ebrei, interessati a conoscere Gesù. Pietro non sa neanche lui perché è stato convocato. Ha obbedito a quella chiamata, spinto anche dallo Spirito, ma non sa perché è stato chiamato. E Cornelio gli dice sinceramente: neanch'io so perché ti ho fatto venire, ma mi han detto di farti venire perché tu hai qualche cosa da dire a me. A questo punto Pietro si rende conto che è il messaggio di Gesù che deve comunicargli, è l'annuncio del Vangelo. Non l'avrebbe fatto di sua iniziativa, non sarebbe partito per annunciare il Vangelo a dei soldati romani nella città di Cesarea, ma è stato tirato a forza, è stato chiamato da queste persone interessate, è stato spinto da Dio stesso. E Pietro adesso si trova di fronte ad una situazione che non prevedeva. Stranieri che considerava impuri sono di fatto disposti a credere in Gesù Cristo. Sono aperti all'annuncio del Vangelo. E allora Pietro tiene un discorso missionario. È uno dei diversi discorsi che l'Evangelista Luca mette sulla bocca dell'Apostolo come sintesi cherigmatica, cioè l'annuncio concreto del Vangelo di Gesù in forma ridotta ed essenziale. Comincia dicendo: mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persone. Vuol dire che fino a quel momento Pietro, da buon giudeo, era convinto che Dio facesse distinzione di persone e considerasse gli ebrei in un modo diverso da come considerava gli altri popoli. Sta cominciando a comprendere che queste barriere sono cadute. Eppure aveva conosciuto Cristo, l'aveva visto agire, l'aveva sentito parlare, ma non aveva ancora capito veramente questa apertura universale. L'incontro con Cornelio fu davvero un caso strano, un evento straordinario che determinò un cambiamento. Pietro era andato a fare una visita pastorale e pensava semplicemente di visitare gli ebrei divenuti cristiani nella città di Lidda. Si è spinto poi a Giaffa, ma non pensava di muoversi oltre. Invece, quella visita pastorale lo portò in un ambiente dove non pensava di andare e cambiò l'impostazione della sua pastorale. Cosicché iniziò un nuovo stile di predicazione evangelica con l'apertura a tutte le genti. Sono i primi passi e Luca racconta con attenzione questi momenti significativi che segnano un cambiamento di prospettiva. Pietro annuncia il Signore Gesù morto e risorto e Cornelio e la sua famiglia sono disposti a credere. Non solo. Mentre Pietro stava ancora parlando, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che ascoltavano il discorso. L'annuncio del Vangelo è già comunicazione dello Spirito. E Pietro si accorge di questo dono dall'alto e a quel punto capisce che è suo dovere battezzarli. È successa una piccola Pentecoste. La famiglia di Cornelio, piena di Spirito Santo, comincia a parlare in lingue e a glorificare Dio, come avevano fatto gli apostoli all'inizio. E quindi Pietro ragiona, forse si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni e questa visita determinò un cambiamento nell'impostazione della vita ecclesiale. Fu un primo grande segno di apertura a tutte le genti.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato. Scusa mamma se ogni tanto ti do per scontato. Grazie per tutte le scarpe che non ho mai tirato e mi hai già perdonato. Tanto va così.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 15 giugno.
2: Sono le 22:31.

0: biscuit.
1: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera di Compieta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera, e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido, e tu mi esaudirai.
2: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
3: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice, che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza. Vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
4: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo.

0: avanti.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: È lunedì 15 giugno.
3: Sono le 23 e 27 minuti.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

In quel tempo Gesù disse: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria e davanti a lui verranno radunati tutti i popoli, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, nudo, ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi a supplizio eterno, i giusti alla vita eterna. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e sorelle, noi preghiamo oggi per la pace, oggi che si compie il primo anniversario della beatificazione di Floribert Buanaccui, avvenuta proprio oggi lo scorso anno. Siamo in tanti a pregare per la pace. Fra di noi vorrei salutare il francescano padre Taufik, che è parroco a Tiro, nel sud del Libano. La preghiera per la pace deve essere viva ogni giorno, perché protegge il mondo dalla guerra, una guerra che ha ripreso purtroppo spazio nel mondo. La guerra rende tutti più poveri, rende affamati e assetati. Pensiamo al Sudan, ma anche in altro modo a Cuba. Rende profughi in cerca di ospitalità, come tanti dal Libano del Sud nel loro stesso paese. Oggetto di violenza senza difesa, nudi, come in Ucraina, ammalati, senza cure, prigionieri, i prigionieri di guerra o nei campi profughi. La guerra genera tanti mali e prima di tutto la morte. E le decisioni che generano tanti dolori e morti sono nelle mani dei signori della guerra che sembrano irraggiungibili. La guerra è stata riabilitata come strumento della politica internazionale. Leone XIV, nella Magnifica Humanitas, afferma giustamente che noi siamo in un mondo in belligeranza permanente, armi sempre più potenti e tecnologiche alimentano la guerra e realizzano una diffusa cultura della potenza. Questa poi si rovescia su tutte le società e nutre, moltiplica le violenze nel quotidiano, anche quelle dei più giovani. Non dimentichiamo mai le donne. In un anno nel mondo 50.000 sono state uccise dai familiari e dai partner. In un mondo tanto disorientato e spaventato, la cultura della violenza si fa strada come fosse una difesa, mentre in realtà è un'offesa. Spesso nelle nostre società, quelle europee, è offeso chi ha un'altra origine etnica perché emigrato o figlio di emigrati. Le offese a loro passano per difesa della nostra identità con l'umiliazione del diverso che ricorda tempi bui. È il quotidiano stillicidio del disprezzo. Ha detto Papa Leone alla Gran Canaria: Dio ci conceda di riconoscerlo nei poveri e negli stranieri e ci liberi dal guardare il dolore altrui come se non ci appartenesse. Sentire proprio, cari amici, il dolore dei poveri e degli stranieri è l'inizio di un mondo di pace. Il Vangelo, ha continuato il Papa, ci strappa dal posto comodo di spettatore e ci pone di fronte al fratello che arriva. Ci chiede se abbiamo saputo riconoscere Cristo in coloro che sbarcano segnati dalla paura dopo il deserto, la notte e il mare. È davvero un commento efficace e attualizzante al Vangelo che abbiamo letto. La pace si fa nella giustizia dell'accoglienza, si fa nella vita quotidiana. Accoglienza, non espulsione o riemigrazione. Ma possiamo armare le frontiere? Possiamo spargere paura tra la gente al fine di guadagnare un po' di consenso? Essere cattolici
e sottolineo questa parola nella sua portata di universalità, ci spinge a uno sguardo oltre le frontiere, che abbraccia coloro che non vediamo ma sappiamo che soffrono. E quando sono integrati nella società, li vediamo solo come fratelli e sorelle, come cittadini. Gente di cui molti paesi con pochi giovani hanno peraltro bisogno. Non possiamo permettere che il male di quel disprezzo che si chiama razzismo si insinui nella vita. Lo diciamo in questa basilica, benedetta, lo ricordo, nel 1985 dalla predicazione per la fine dell'apartheid in Sudafrica dall'arcivescovo e premio Nobel per la pace Desmond Tutu e dal pastore Waldo Vinay. Questi, assumendo toni insoliti per lui, quasi da Martin Luther King, disse: «L'africano nero è bello perché è amato da Dio. La vita dell'africano è preziosa perché Cristo è morto per lui». Non abbiamo paura di una società complessa, perché questa nostra società è più bella di quella di ieri. Abbiamo invece paura dell'inimicizia, del disprezzo che sporca la vita e le coscienze, che semina vento e farà raccogliere tempesta. Ma abbiamo fiducia. C'è un giudice della storia, il Signore, il nostro Re, ed Egli ci giudicherà. Il Figlio dell'uomo riunirà le genti, separando i capri dalle pecore, dirà: «Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno, ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, sete, ero forestiero, nudo, malato, carcerato». E allora i giusti risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo visto così? Quando mai ti abbiamo visto in carcere, ammalato?» E rispondendo il Re dirà loro: «In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me». Fare queste cose è cominciare a costruire un mondo di pace. Chi costruisce una società di pace nella fratellanza è benedetto da Dio. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace. Facciamo opere di pace e preghiamo per la pace, nascerà un mondo più giusto e fraterno. Amen.

Presentiamo al Signore i paesi e le regioni del mondo in guerra e le terre colpite dalla violenza, per cui invochiamo il gran dono della pace.

Preghiamo per la pace nel mondo, per l'Afghanistan, per la fine delle tensioni con il Pakistan, per la fine del terrorismo in Burkina Faso e nella regione del Sahel. Per gli accordi di pace in Colombia. Per la pace in Kivu e nell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. Per la pace in Etiopia. Per la fine delle violenze diffuse ad Haiti. Per gli accordi di pace in Iran. Per la fine delle violenze in Iraq. Per la pace, la stabilità, la convivenza pacifica nel Libano.

per il Messico e la fine delle violenze causate dal narcotraffico. Per il Myanmar. Per la fine degli attacchi e delle violenze nel nord del Mozambico. Per la fine del terrorismo in Nigeria. Per la fine del terrorismo e degli attacchi contro i cristiani in Pakistan. Per la fine delle violenze e per la riconciliazione in Siria. Per la pace in Somalia. Per la fine delle violenze negli Stati Uniti. Per la fine della guerra civile e delle violenze in Sudan e in Sud Sudan. Per la pace in Ucraina, perché tacciano le armi e si ritrovi la via del dialogo. Per la pace nello Yemen. Per la fine delle violenze in Terra Santa e a Gaza. Per la liberazione di tutti i prigionieri e i sequestrati in ogni parte del mondo. Per i governanti, perché guidino il mondo su vie di pace e di dialogo. Benedici, proteggi e rafforza, o Signore, il servizio della comunità per la pace in ogni parte del mondo e ti preghiamo per tutti gli operatori di pace. Ti preghiamo, Signore, di disarmare i cuori e le menti dai progetti di morte e di distruzione. Proteggi, accogli, accompagna e benedici i più poveri, i profughi e i rifugiati e le vittime di ogni guerra. Tienici uniti a te, alla luce della tua resurrezione.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore nostro Dio, che guardi gli umili e i poveri, ascolta la nostra preghiera per la pace in tanti paesi e in tante terre di questo mondo. Dona a tutti i popoli il gran dono della tua pace. Spegni nei cuori i disegni di guerra, gli odi, gli antagonismi, la cupidigia dei beni altrui. Restituisci a tutti noi un mondo fraterno per ora e per sempre.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: San Ciro,
8: la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori. In questa puntata del Mondo alla Radio torneremo a parlare del viaggio del Papa in Spagna, terminato sabato scorso, poi l'attualità internazionale con l'accordo in vista tra Stati Uniti e Iran e anche la giornata mondiale contro gli abusi agli anziani. C'è stato anche un messaggio appunto di Leone XIV proprio riguardo agli anziani che è uscito oggi. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare, da Luca Rossi in regia. 335-1243-722 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. 8 giorni del Papa in Spagna tra Madrid, Barcellona e le isole Canarie. L'incontro con la comunità diocesana allo stadio Bernabéu a Madrid, l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia a Barcellona, i toccanti incontri con i migranti. Sono queste alcune delle immagini di questo lungo e storico viaggio. Ne ripercorriamo alcune tappe con il nostro primo ospite di oggi, che è Salvatore Cernuzio. Buon pomeriggio.
10: Salve, buongiorno Michele e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
9: Che è stato inviato nelle trappe di Madrid e Gran Canaria, anche se ovviamente ha seguito tutto il viaggio nel suo svolgimento. Allora, ora che è terminato, possiamo cominciare un attimo a ragionare, a decantare un po' quello che sono stati questi 8 giorni intensissimi. Che viaggio è stato questo per Papa Leone, questo quarto viaggio apostolico internazionale?
10: Intanto direi che è stato un successo, un viaggio che si prospettava forse difficile, perché comunque erano almeno l'eco che è arrivato qui a noi a Roma, ma anche in altre parti d'Europa, era insomma anche un clima di polarizzazioni, una forte accusa alla Chiesa per la questione degli abusi e anche tante questioni politiche, anche su temi importanti, proprio sulla crisi migratoria tra l'altro. Devo dire che il Papa, con il suo equilibrio, con questo tono anche sempre propositivo, mai di denuncia, per quanto la denuncia c'è stata, no? Di tante situazioni, l'abbiamo visto appunto nelle Canarie, ha veramente riscosso una risposta inaspettata, almeno così è quello che ci è stato restituito dagli organizzatori, a cominciare dal cardinale Cobo di Madrid, ma anche penso Iago della Sierva, che è stato il coordinatore. Una risposta che è stata positiva da parte di tutti. Non si parla solo di un entusiasmo, quello da parte della gente è stato visibile in tanti eventi che abbiamo vissuto, anche in quelli che elencavi tu, ma proprio c'è un'accoglienza, ecco, un'accoglienza di quello che è stato il messaggio del Papa, la presenza stessa del Papa, e la Spagna è famosa per questa tanto decantata secolarizzazione. Quello che si è visto, e soprattutto in questo caso parlo dalle fasce più giovani, è stato visto un desiderio appunto di ricevere un messaggio da una persona vista naturalmente per i cattolici come il pastore della Chiesa Universale, ma anche come di un leader, un punto di riferimento soprattutto dal punto di vista europeo. Il cardinale Cobo, lo abbiamo intervistato subito dopo la tappa di Madrid, diceva questo, ha detto anche il Papa dopo questa prima tappa in Spagna si è rafforzata proprio la sua posizione come leader europeo, come punto di riferimento, anche perché il messaggio che ha portato è un messaggio che è inappuntabile, cioè non è solo una questione confessionale, cioè il Papa ha presentato quello che è il panorama di adesso, fratture politiche, la pace, una guerra che continua a protrarsi appunto in Europa e non solo, e poi sì, questioni sulla vita, questioni l'aborto, la tutela della vita, il rispetto dei migranti intesi proprio come esseri umani, sono questioni che poi, ripeto, hanno le loro declinazioni politiche, ma sulla bocca del Papa hanno avuto una valenza universale, e questo è stato recepito, questo è stato accolto, è stato accolto positivamente. Un segno sono quegli 8 minuti e oltre di applauso nel Congresso dei Deputati. Ma l'abbiamo visto anche a Barcellona, no? Leggevamo un po' di rassegne stampa lì in Spagna e c'era tutta questa questione sul catalano, la lingua, il Papa, come benedirà, cosa farà, Benedetto, cosa... Anche lì il Papa è veramente andato come uomo di pace anche su queste questioni che noi forse le guardiamo anche un po' sorridendo, ma che sono sostanziali lì in Spagna.
9: Hai citato il discorso alle Cortes, al Parlamento spagnolo, e proprio per confermare quello che tu hai detto, nei commenti successivi c'è stata una sorta di analisi per vedere questo è vicino al governo, questo non è vicino al governo, questo è contro il governo. E in mezzo a tutto questo, chiaramente il Papa, come detto, ha affrontato la situazione così com'era, c'era proprio il punto sulla polarizzazione, e in cui lui ha sostanzialmente poi rivendicato quella che deve essere l'azione politica, cioè il dialogo, il confronto, e anche qui si può leggere, no? In questo richiamo universale, perché il discorso del Papa era universale, però era profondamente radicato nella realtà spagnola, come hai detto tu.
10: Penso che proprio sia una grande preoccupazione, ma proprio una priorità del pontificato di Leone XIV, quella dell'unità, che non è una parola scontata. Con Papa Francesco sentivamo questa misericordia, no? Continuamente come un filo conduttore di tanti suoi discorsi, tanti suoi appuntamenti. Leone parla sempre di unità, perché rispetto al precedente pontificato si sono esacerbate tante divisioni politiche, la guerra, appunto, non smetteremo mai di ripeterlo, ma anche all'interno della Chiesa stessa, tant'è che il Papa ha parlato di unità anche con i vescovi spagnoli, perché appunto vediamo queste polarizzazioni che in questo momento sono quello che impedisce il bene comune, che è l'altro obiettivo appunto della Chiesa, che si fa promotrice di questo, del bene tra i popoli, della pace tra i popoli. E quindi sostanzialmente il Papa cosa ha detto? Se non parliamo, se non dialoghiamo, se non c'è questa unità, se non diventiamo davvero fratelli tutti, appunto, come possiamo arrivare come politica, come società e come Chiesa a questo bene comune? La Spagna è un territorio molto complesso, io ho avuto modo di parlare anche con dei colleghi lì e ripeto, alcune cose noi le guardiamo forse in maniera distante, non riusciamo a capire anche la questione Spagna-Barcellona, mi dicevano proprio qualche ora fa che nei commenti successivi inappuntabile il Papa, però c'era una sorta di divisione tra chi ha fatto meglio tra Madrid e Barcellona.
9: L'abbiamo visto nei social, c'erano
10: esatto, questo per rendere
9: bene Madrid, ma Barcellona ha dimostrato,
10: esatto, per rendere l'idea delle grandi divisioni. Quindi questo Papa è arrivato a portare davvero un messaggio di unità, non è qualcosa, cioè non è una parola scontata, è una parola che nel territorio si radica con grande potenza. Naturalmente questo è un riverbero un po' ovunque. Non so, abbiamo visto oggi appunto la notizia, ieri o meglio la notizia Stati Uniti-Iran, veramente forse anche questo auspicio di pace del Papa, anche da cattolici crediamo, no? Questa richiesta incessante del Papa di pregare per l'unità, di pregare per la pace, ha avuto già un effetto concreto, almeno noi la pensiamo così. E poi soprattutto
9: per la costanza con la quale viene richiamata la pace.
10: Lo ha detto dall'inizio, da quando si è affacciato l'8 maggio dalla Loggia delle Benedizioni, la pace sia con voi. Cioè, chiaramente un Papa che si trova ad affrontare quella che Francesco diceva la terza guerra mondiale a pezzi, in questo momento non si sa quanti pezzi sono, perché noi pensiamo all'Ucraina, al Medio Oriente, l'Iran, ma in Africa tutto quello che sta succedendo. Noi abbiamo un grande tesoro qui nella Radio Vaticana, nel Vatican News, di avere anche tante volte un contatto diretto con territori locali, con missionari che ci riportano le ferite di questi paesi. E il Papa si trova a guidare la Chiesa universale in un momento del genere, che penso sia uno dei più difficili forse dell'umanità negli ultimi 80 anni, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi promotori di pace, davvero.
9: Tra le conseguenze, non l'unica, ma una delle più importanti delle guerre, c'è anche quella delle migrazioni. E il tema è stato, per come abbiamo percepito il viaggio, quasi scorporato per essere dedicato, per far sì che ci siano state delle tappe dedicate assolutamente a questo. E parliamo chiaramente delle Isole Canarie, tu sei stato a Gran Canaria, il Papa è stato anche a Tenerife, e lì ha pronunciato un discorso alla Spalmas, un discorso che tu stesso hai definito storico per come inquadrava il discorso dei migranti per la Chiesa, per la politica, per la gente.
10: E devo dire che mi sono ricreduto, perché quello a Tenerife era ancora più forte nel senso che quel fermatevi, convertitevi, non urlato, perché Papa Leone non urla, ma ha veramente una potenza più del messaggio che del tono. Ricordava quasi quell'appello ai mafiosi di Giovanni Paolo II nel 93, no? Nella valle dei templi di Agrigento, cioè fermatevi, basta. E a me è impressionato vedere come il Papa lucidamente ha inquadrato quelle che sono le cause, le conseguenze, il male. Lui ha parlato di un male, ha detto addirittura, ha usato questa parola forte, i mostri che agitano il mare, che sono le mafie e i trafficanti. Cioè, quindi andare a mettere un dito veramente in un nervo scoperto di quello che è, perché poi come un po' Lampedusa, cioè le Canarie si distinguono per questa accoglienza, la solidarietà, con tutti i problemi, perché poi un po' andando in giro nel territorio, no, ci sono tante problematiche, anche lì, anche a volte la gente è sfinita anche da questi continui flussi che adesso si sono calmati. Però il problema resta, il Papa ha messo il dito dentro, mafie, trafficanti, conseguenze umanitarie, perché una isola piccola, Las Palmas, in un giorno l'hai girata tutta praticamente, eppure sono stati in grado di accogliere 60.000 persone. Pure questo sguardo El Hierro, questa costa dove praticamente è diventato, insomma, uno dei punti di approdo più importanti, il molo della vergogna, lì dove il Papa Arghineghin, dove il Papa ha parlato. Cioè, a livello di immagini, a livello di parole, di messaggi, è stato davvero molto significativo, e posso dire che pur Francesco, avendo tirato, diciamo, lui un po' fuori tutto il discorso della crisi migratoria, paragonata quasi a una guerra a livello di proporzioni di drammaticità, cioè il discorso che ha fatto Papa Leone ha alzato l'asticella, diciamo, a livello di denuncia, a livello di propositività, proprio di cosa c'è da fare, cosa dobbiamo fare anche noi cattolici. A me, tra i tanti passaggi, ha colpito anche quello in cui parlava alla Chiesa, in cui diceva: ci inginocchiamo davanti all'altare, ma allo stesso modo dobbiamo inginocchiarci davanti a queste persone. E lui stesso ha detto: mi inginocchio davanti alla vostra dignità. Quindi a livello politico, a livello umanitario, a livello...

0: Trat. Io avevo una collega dell'agenzia EFE vicino, ha cominciato a piangere perché una collega che lavora proprio nell'agenzia delle Canarie, che le hanno vissute sulla loro pelle, cioè queste donne con il Papa che dice il vostro corpo non ha solo quel valore che vi hanno dato nella tratta umana, il vostro corpo è di Dio. E l'abbiamo visto appunto dalle parole riportate da una volontaria di questa donna, la sofferenza immane che provano certe persone. Noi forse non ci rendiamo conto, anche noi giornalisti forse siamo così abituati a raccontare che c'è anche una sorta quasi di distacco, ma poi leggerlo negli occhi a queste persone è davvero qualcosa di impressionante. Io ho avuto modo anche di intervistare alcuni migranti, 8 giorni in mare col figlio di 13 anni, gente morta per il freddo, annegamento, cioè veramente a livello umano è qualcosa di terrificante.
1: È di difficile
0: da comprendere. E pensare che c'è chi spinge a questo, veramente tu dici dove è arrivata l'umanità, che è la domanda che ha fatto anche il Papa, cioè a che tipo di umanità siamo arrivati? Certamente non una magnifica umanità, insomma.
1: Che è il titolo, lo ricordiamo, dell'enciclica, e ricordiamo anche che il Papa sarà a Lampedusa nei primi di luglio a continuare questo
0: come un lungo filo conduttore
1: appunto, sì, con Papa Francesco. Grazie a Salvatore Cernuzio, che è stato inviato per i media vaticani a Madrid e a Gran Canaria, ci ha raccontato quello che è stato il viaggio del Papa in Spagna. Grazie, buon lavoro.
2: Il mondo alla radio.
1: Abbiamo accennato di quanto sta avvenendo tra Stati Uniti e Iran, forse c'è la previsione di un accordo da firmare venerdì, ce ne parla insieme alle altre notizie del mondo Alessandro Guarasci.
3: Attesa per la firma venerdì dell'accordo di pace tra USA e Iran a Ginevra. Intanto Hezbollah si è congratulato con l'Iran e con i suoi leader, il suo popolo, viene detto, per l'importante traguardo raggiunto con l'intesa appunto con gli Stati Uniti, che ha portato a un cessate il fuoco globale su tutti i fronti, compreso il Libano. Nel frattempo le autorità libanesi stanno dialogando con gli Stati Uniti per ottenere il ritiro di Israele dal suo territorio. Su Truth, proprio il presidente americano Donald Trump afferma che le navi cominciano a muoversi, molte cariche di petrolio fuori dallo stretto di Hormuz, ha detto, stanno percorrendo l'autostrada meridionale che è totalmente sicura, protetta e incontaminata. Ci saranno altre aree di transito, così scrive Trump. Intanto emerge che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, proprio per la riapertura dello stretto una volta che l'accordo tra USA e Iran sarà applicato. Questo l'ha annunciato in apertura del G7 il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni. Taran avverte comunque che i pedaggi sono sospesi solo per 60 giorni, ma Macron sottolinea che l'imposizione di tariffe sarebbe contraria al diritto internazionale. Sulla riapertura dello stretto di Hormuz sono d'accordo anche la premier giapponese Sanae Takeichi e la premier italiana Giorgia Meloni, che oggi si sono incontrate a Roma. Andiamo in Ucraina perché la Presidente della Commissione Europea e il Presidente del Consiglio Europa Costa, la Presidente del Consiglio von der Leyen, hanno condannato via social i pesanti attacchi russi contro l'Ucraina avvenuti questa notte, che hanno tra l'altro colpito la cattedrale della Dormizione a Kiev, distrutta da un incendio. E il presidente Zelensky ha fatto sapere che i raid effettuati nella notte dalla Russia su tutta l'Ucraina hanno causato la morte di 11 persone e 53 feriti, di cui 35 solo nella capitale Kiev. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16. Per Starmer le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Infine l'Italia, perché il ministro della giustizia Nordio affonda il patentino antifascista richiesto dalla manifestazione Più Libri, Più Liberi, ha detto forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il ministro.

0: ministro, definendo un paradosso che si pretenda un'attestazione di antifascismo da chi non vuole cambiare il codice Rocca. Parole che hanno fatto esplodere la polemica, soprattutto dalle opposizioni. Michele, bene, per ora è tutto, a te la linea.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci. Quindi venerdì questa firma, la prima, per un accordo fra Stati Uniti e Iran per un cessato il fuoco che dovrà durare 60 giorni. Cerchiamo di capire perché si è arrivati finalmente a un primo spiraglio, appunto, per un accordo, qual è anche il ruolo di Israele in tutto questo, con l'intervista a Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo e dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, intervistato dai nostri colleghi di Radio Vaticana. Con voi.
2: La pace è stata annunciata diverse volte dallo stesso Trump e forse adesso siamo alla volta buona, quindi aspettiamo soprattutto fino a venerdì, dato che la firma dell'accordo a Ginevra è il momento cruciale per capire effettivamente cosa succederà. Chiaro, c'è già qualcuno che si sta tirando un po' fuori e questo qualcuno è Israele, che ha fatto capire in maniera, direi proprio inequivocabile, che loro non si sentono parte dell'intesa, non gli riguarda, anzi, quindi fanno tutto il contrario di tutto, mi verrebbe a dire, già come è successo in altre situazioni, per mandare un po' all'aria questa intesa. Quindi potenzialmente è una buona giornata, potenzialmente può essere una intesa positiva, non nei contenuti quanto più nel fatto che c'è una svolta, e potrebbe essere una buona giornata se al netto delle prossime 24 ore insomma non succedono cataclismi tali che rimetta tutto in discussione.
3: Giuseppe, c'è il rischio che possa saltare a causa di Israele questo accordo? Va anche detto che forse senza Israele questa guerra neanche sarebbe iniziata, o non è così?
2: Beh, diciamo, non abbiamo la controprova, però fino ad oggi quello che possiamo dire è che chi ha iniziato la guerra è stato soprattutto Israele, che è riuscito a tirare insomma anche gli Stati Uniti in questo conflitto. Non sappiamo se effettivamente gli Stati Uniti avrebbero scelto di attaccare comunque l'Iran, diciamo così per mia convinzione, ma in realtà discutendo anche con vari colleghi anche proprio dell'area Golfo, la sensazione è che gli Stati Uniti non avrebbero mai attaccato direttamente l'Iran. In realtà la variabile fondamentale di tutto questo discorso, dalla guerra fino all'accordo di ieri, è proprio Israele. Bisognerà capire effettivamente cosa farà, come interverrà e che cosa, diciamo così, più che altro si inventerà proprio lo stesso Netanyahu per eventualmente rinnegare l'intesa, perché a conti fatti non può dire di no a Netanyahu, a Trump, non può dire di no, perché comunque c'è un rapporto politico di alleanza che comunque costringe Israele a dover sottostare, diciamo così, a delle regole. Il problema è che abbiamo anche visto in passato, e il riferimento è soprattutto alla guerra a Gaza, dove ogni qualvolta gli Stati Uniti raggiungessero una sorta di intesa a tre o a due, all'epoca con Hamas il riferimento, poi Israele compiva un raid, un attacco, e tutto, diciamo, rimaneva solo carta straccia. Quindi anche in questo caso sarà molto importante comprendere l'andamento e gli atteggiamenti che Israele vorrà prendere. Se ci adeguiamo alle parole tanto di Netanyahu, tanto di Ben-Gvir, tanto di Israel Katz, ministro della difesa, ripeto, tutti questi rappresentanti hanno detto che Israele non è parte dell'intesa e quindi si tiene in un certo senso le mani libere.
4: In quelli che sono i punti dell'accordo, il nucleare, che è, diciamo, è una delle questioni fondamentali poi di questa guerra, che fine fa? Cioè, quali sono le decisioni che più o meno si prenderanno successivamente al cessate il fuoco?
2: Relativamente al nucleare, qui c'è una sorta di, anche qui, grande nebbia, nel senso che non è chiaro qual è il destino della questione nucleare. Verosimilmente dal 19 giugno, ossia da quando verranno firmate le intese a Ginevra, partiranno 60 giorni per un accordo complessivo nel quale poi le parti dovranno ridefinire tutti i punti diciamo così mancanti o quantomeno tutti i punti critici, tra cui anche lo stesso discorso sul nucleare. Diciamo che alcune bozze provenienti da canali vari, tra cui uno anche dell'agenzia di stampa iraniana, parla di un discorso sul nucleare congelato, nel senso che l'Iran si impegnerebbe a non attivare alcun tipo di clausola o alcun tipo di impegno concreto per produrre armi nucleari, ma lascerebbe poi, diciamo così, a Nazioni Unite e all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica una sorta di sorveglianza per provvedere e garantire che l'Iran rispetti questo impegno. Però, diciamo così, rimane una clausola molto vaga, no? Perché comunque ricordiamo che questa guerra ufficialmente è nata perché ci è stato raccontato che l'Iran aveva armi nucleari. Certo. E pare che non sia così allo stato attuale, se partiamo da questa situazione. E allo stesso tempo, se questa era anche la motivazione, bisognerebbe dire allora nel 2025, quando Trump ha detto che l'accordo era stato, cioè che l'Iran era stato, come dire, obliterated, no? Era stata risolta la questione sul nucleare, anche lì c'era una questione falsa. Quindi, in poche parole, cosa voglio dire? Che oggettivamente c'è un gran chiacchiericcio intorno a queste cose, ma verosimilmente bisognerà aspettare le prossime settimane, quando il discorso sul nucleare sarà affrontato dalle parti, e lì bisognerà capire effettivamente qual è la volontà. Ad oggi sembra che l'interesse primario era semplicemente sbloccare la situazione e vendere alle proprie opinioni pubbliche il fatto di essere stati dei vincitori all'interno anche del negoziato. E da questo punto di vista la riapertura di Hormuz, senza alcun pedaggio, almeno così parrebbe, sarebbe una buona notizia un po' per tutti, forse meno per l'Iran, però l'Iran si è visto comunque scongelare tutta una serie di asset che in teoria potrebbero garantire un po' una sorta di ricostruzione del paese.
1: E poi c'è l'Ucraina. Mentre sono in stallo le trattative per una tregua, restano massicci i bombardamenti russi sul paese. Colpite nella notte Kiev e Kharkiv, nella capitale, bruciato il tetto della cattedrale dell'Assunzione, nello storico monastero delle grotte di Lavra. Zelensky parla di atto di barbarie, anche se Mosca nega di essere l'autrice dell'attacco. Uno scenario nel quale la popolazione vive nel costante terrore e teme un altro inverno di privazioni e mancanza di elettricità. Sul clima di queste ore sentiamo Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione We World, presente in varie città del paese, al microfono di Paola Simonetti.
5: Questa notte è stata una notte abbastanza terrificante, gli allarmi sono suonati a 00:40 e si sono spenti verso le 5 del mattino. Le foto dell'incendio a Lavra sono visibili a tutti. Non è stato un attacco isolato, perché anche tra venerdì e sabato è stato attaccato un museo di Kharkiv, quindi questa dimostrazione che i musei, i centri di cultura, i centri dell'UNESCO non sono neanche questi più sicuri e sono stati un target dei russi.
6: Qual è il clima che si registra fra la popolazione in questo momento di grave stallo nelle trattative?
5: In questo momento si passa da delle giornate di sole estive a delle notti tremende, perché gli attacchi sono diventati prolungati, sono diventati molto più intensi, i numeri di droni e di missili che vengono usati sono esorbitanti, sono molto diversi da 6 mesi fa, da un anno fa, e quindi la popolazione ha più paura. Infatti, dopo le prime sirene, le metropolitane, i shelter, i rifugi si riempiono subito di persone, perché c'è proprio la paura che il missile possa passare e possa distruggere la propria casa.
6: Per l'Ucraina è partito il lungo iter di adesione all'UE. Avete avuto modo di percepire reazioni nell'opinione pubblica a riguardo?
5: È strano rispondere a questa domanda, perché gli ucraini sono tanti, è un paese grande e molto diverso, e quindi non posso parlare statisticamente, però sicuramente la popolazione ucraina dopo questi 4 anni di grande invasione è stanca di tutti gli aspetti diplomatici, non vede l'ora che finisca tutto ciò, non vede l'ora che i giovani ritornino alla normalità, che le frontiere si riaprano e perché no entri a far parte dell'Unione Europea.
6: In base a ciò che verificate sul campo, la popolazione sarebbe disposta a chiudere la partita dei negoziati in qualunque modo o no?
5: La popolazione ucraina, resiliente e resistente come è, ormai da 4 anni è abbastanza stremata. Sicuramente ha paura di avere un altro inverno senza elettricità, senza servizi e tutto in stallo. Soprattutto vuole tornare alla normalità. Questa guerra non si può normalizzare, non si può considerare normale la quotidianità che stanno vivendo gli ucraini tutti i giorni. Secondo me vogliono arrivare a una fine con dei negoziati che però siano giusti ed equi per il rispetto di tutta la popolazione e di tutte le persone che hanno combattuto questa battaglia.
6: In che modo l'organizzazione per la quale opera sta intervenendo sul territorio?
5: Noi di WeWork siamo operativi in Ucraina dal marzo 2022, siamo nelle regioni del fronte, nel Donbass, siamo quindi a Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk e Kherson e anche nella città e nella regione di Kiev. Supportiamo principalmente bambini e bambini ad avere il diritto al sogno, quindi dormire sonni tranquilli, ma soprattutto avere una speranza nel futuro. Supportiamo tutta la popolazione che rimane nel fronte, che per vari motivi, ma anche per scelta, decide di non lasciare le proprie case, però le proprie case sono con finestre rotte, tetti rotti, quindi aiutiamo e supportiamo la ricostruzione delle proprie case e soprattutto degli ospedali che rimangono operativi nelle zone più vicine al fronte.

0: Radio.
1: Riprendere la bella abitudine di visitare i nonni, gli anziani della famiglia, e anche quanti non ricevono alcuna visita. Portate loro con questo messaggio la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa. È il mandato affidato da Leone XIV, in particolare ai più giovani, nel messaggio firmato e diffuso oggi in vista della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si svolgerà domenica 26 luglio. Oggi intanto è anche la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, riconosciuta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011 e da allora promossa ogni anno a livello internazionale per richiamare l'attenzione su una realtà tanto grave quanto spesso sottovalutata. Si tratta di un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Secondo le stime dell'OMS, circa una persona su sei tra gli ultra sessantenni subisce una qualche forma di abuso. Le violenze possono assumere forme diverse, maltrattamenti fisici e psicologici, trascuratezza, abuso economico, limitazione della libertà personale e violazione della dignità della persona. Anche in Italia la situazione richiede particolare attenzione. Secondo diverse rilevazioni, gli anziani più fragili e vulnerabili sono maggiormente esposti a situazioni di abuso e maltrattamento, spesso consumate nel silenzio delle mura domestiche o in contesti di isolamento sociale. Si tratta di una realtà che rimane in gran parte sommersa, poiché molte vittime faticano a denunciare o a riconoscere le situazioni di cui sono oggetto. Ne parliamo con Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, e lo facciamo partendo proprio dal messaggio del Papa.
2: Tutto va inquadrato nell'ambito dei mutamenti della situazione sociale, nel senso che per come era costruita e definita la nostra società, parlo di società occidentale fino a pochi anni fa, gli anziani erano all'interno di un contesto familiare, di una rete parentale, in famiglie più o meno numerose, rappresentavano un punto di riferimento per la famiglia e come dire, la continuità della generazione e del proprio percorso familiare. Con i mutamenti sociali che ci sono stati, cioè la diminuzione della natalità e una mobilità sociale molto forte, di fatto gli anziani si trovano a vivere la loro esperienza senza una rete parentale di supporto, cioè molto più in solitudine. Di più, con l'aumento dell'età media, quindi con una importante longevità di cui l'Italia peraltro è leader, si vive molto bene in Italia e si vive molto più a lungo che in altri paesi, la dimensione degli anziani è diventata un fenomeno sociale. Quindi noi abbiamo queste nuove attenzioni da alcuni anni proprio perché sono cambiamenti di fenomeni sociali. E qual è purtroppo la situazione che si va delineando? Che si vive di più, più anni, ma a volte più in solitudine.
1: In particolare, per quanto riguarda le situazioni di abuso, voi sottolineate che non solo che gli anziani sono più fragili e più vulnerabili, ma sono esposti a situazioni di abuso e maltrattamento spesso all'interno delle mura domestiche, quindi non solo isolamento, come dicevamo, ma anche all'interno delle mura. Che riscontri avete?
2: Abbiamo riscontri sul fatto che all'interno delle strutture, siano esse RSA, case di riposo, strutture in genere, normalmente ci sono diversi livelli di monitoraggio. C'è quello, per esempio, dell'azienda sanitaria locale, c'è quello comunque dei parenti che in qualche modo seguono l'andamento delle strutture, e c'è anche quello dei sanitari stessi che hanno delle responsabilità chiare, definite anche in termini di legge. All'interno delle mura domestiche, in alcuni contesti, è molto difficile rilevare il bisogno se non ci sono contatti con l'esterno. Se l'isolamento, la persona anziana, molto più vulnerabile, si trova in un contesto di isolamento sociale, c'è il rischio che queste situazioni non vengano rilevate. È questo il motivo per cui l'Ufficio Nazionale di Pastorale della Salute sollecita le comunità cristiane, le nostre comunità ecclesiali, a farsi presenti sui territori, a mappare le solitudini, ad andare incontro a questi rischi di isolamento. E detto in altre parole, a cominciare a bussare alle porte delle persone per sapere come stanno, per farsi presente, per monitorare un bisogno, rilevare un desiderio di ascolto. Cioè, in altre parole, ci rendiamo conto che non può essere lo Stato, non può essere un servizio sanitario nazionale che è impegnato su altri fronti, come la cura delle acuzie in termini più sanitari, ma questa situazione sociale va presa in carico con una risposta sociale relazionale.
1: Che riscontro avete nelle parrocchie in questa azione di sensibilizzazione che fate, che va appunto dal volontariato al cercare di prevenire l'isolamento?
2: Abbiamo un riscontro importante, perché noi abbiamo chiesto di mobilitarsi ai ministri straordinari della comunione, che sono coloro che, inviati dalla comunità, vanno a portare la comunione ai malati e alle persone sole che non possono uscire dal domicilio. In Italia ci sono circa 100.000 ministri straordinari della comunione, cioè uomini e donne che, con un mandato del parroco e del vescovo, tengono, come dire, unita la comunità cristiana alla solitudine dei domicili. Queste specie di antenne, diciamo, ci aiutano a monitorare la situazione, e attraverso di loro le comunità possono riscontrare quali sono i bisogni del territorio. Abbiamo attivato anche percorsi di formazione con i ministri straordinari della comunione, che svolgono questo servizio perché siano in grado di rilevare i bisogni. È chiaro che non è molto, perché ci vorrebbe qualcosa di più, però è un ponte che rompe l'isolamento delle persone sole e degli anziani e li tiene collegati alla comunità. Quindi una finestra, diciamo, di accesso sui bisogni delle persone. E questo legame con la comunità è preziosissimo, ce lo dicono i ministri straordinari della comunione quando leggono nel volto degli anziani e dei malati la gioia di incontrare l'Eucaristia.
1: Proprio riguardo agli anziani, per non farli diventare solo oggetto sostanzialmente di politiche di inclusione, ma riconoscerli come soggetto attivo, che cosa chiedono invece loro alle parrocchie e al volontariato?
2: Chiedono di essere presi in carico per la loro realtà generazionale. Cioè, noi non dobbiamo né giovanilizzare gli anziani, né tantomeno pensare che siano persone non più produttive. Quindi loro si aspettano di essere presi in carico per la loro storia generazionale, per la loro dignità di persone, ma soprattutto per il fatto che sono componenti attivi della comunità cristiana. E poi c'è un altro elemento: l'età anziana non è una componente anagrafica, è una condizione clinica di vita. Quando una persona è autonoma, è capace di relazione, può uscire, può muoversi, magari partecipare anche alle liturgie della parrocchia o piuttosto andare a fare spesa, io non lo considererei un anziano se non per le sue vulnerabilità tipicamente cliniche. Il tema pressante, forte, è quando l'anziano diventa non autosufficiente. Ecco, quello è un alert forte di vulnerabilità, perché significa che nel momento in cui non sei più autosufficiente, tu dipendi da qualcuno, e questo qualcuno deve agire in termini di assoluto rispetto, di grande carità nei confronti della persona vulnerabile.
1: Lo abbiamo ricordato, l'Italia è tra i paesi più longevi al mondo. Gli anziani, identificati convenzionalmente, ma abbiamo visto che è opinabile con le persone di età pari o superiore ai 65 anni, rappresentano circa un quarto della popolazione e sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni. Anche loro, ma non solo loro, sono vittime di truffe e di abusi. Sempre parlando degli abusi, andiamo a vedere qual è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sostiene appunto la giornata di oggi attraverso studi, rapporti e campagne di sensibilizzazione. L'OMS definisce l'abuso sugli anziani come ogni atto singolo o ripetuto, oppure la mancata adozione di un'azione appropriata che si verifica all'interno di una relazione caratterizzata da un'aspettativa di fiducia e che provoca danno o sofferenza alla persona anziana. È chiaro che il fenomeno di cui se vogliamo parlare, è quello delle truffe, e per prevenirle Hauser, che è l'associazione per l'invecchiamento attivo, ha pubblicato insieme al sindacato di polizia Slip CGL la guida Truffe, trucchi e trappole, manuale di autodifesa edito da Libertà. Capiamo allora quali sono i rischi, quali sono queste truffe e come ci si può difendere nell'intervista al presidente nazionale di Hauser, Domenico Pantaleo.
0: Le truffe nei confronti degli anziani innanzitutto sono in grande crescita e questo è un fenomeno molto preoccupante. Sono molteplici perché utilizzano anche le moderne tecnologie per cercare di raggirare tanti anziani, soprattutto quelli più soli. Innanzitutto finti parenti, riuscendo addirittura in alcuni casi a camuffare le voci grazie all'intelligenza artificiale o la presenza di carabinieri postini a casa per farsi dare dei soldi motivandoli con problemi anche qui di parenti. Molto spesso si presentano sostanzialmente come addetti dell'Enel oppure del gas per entrare nelle case e fare razzie di soldi e gioielli. Un'altra truffa molto sviluppata è quella che ti avvicinano delle ragazze ad anziani, soprattutto uomini soli, fanno amicizia, fanno finta di fare amicizia, dopodiché chiedono sostanzialmente uno scambio di foto, loro mandano delle foto abbastanza, diciamo, osè a questi anziani e chiedono agli anziani di rispondere. Quando gli anziani rispondono, loro incominciano a minacciare questi anziani di far pubblicare queste chat e queste foto, no? In alcuni casi addirittura si fanno trovare fuori gli uffici postali quando qualche anziano che magari ancora ha l'abitudine di andare a prelevare la pensione dalla posta, si avvicinano, fanno finta di conoscerli, cercano in qualche maniera di fare amicizia e poi piano piano, diciamo, li portano fino a farsi consegnare dei soldi dicendo di avere dei problemi. Un altro meccanismo è quello del truffo online, di presunti premi o diciamo delle offerte straordinarie, quindi sostanzialmente si fanno dare, diciamo, dalle carte di credito dei soldi, ma poi la merce non arriva mai.
1: Come ci si difende da tutto questo? Anche perché non bisogna correre il rischio di vittimizzarsi, nel senso, tutti siamo soggetti a truffe, quindi non c'è nulla da vergognarsi se si cade in una truffa, c'è anche questo aspetto qui.
0: C'è anche questo aspetto, che è un aspetto psicologico. Intanto io vorrei rimarcare che sì, certo, gli anziani sono quelli più soggetti alle truffe, ma non solo, perché se guardiamo, diciamo, a questi fenomeni criminali, tende ad allargarsi e peraltro è cambiato anche, diciamo, la qualità della truffa, perché mentre prima avevamo sostanzialmente i soggetti singoli, che magari, no, qui e là, adesso ci sono vere e proprie bande criminali, ben organizzate, no, con strumenti tecnologici anche avanzati, quindi bisogna stare attenti anche da questo punto di vista. Dal punto di vista psicologico questo è forse l'aspetto più critico, perché molti anziani non denunciano perché si ritengono essi responsabili della truffa, non chi li ha truffati, e quindi anche da questo punto di vista c'è bisogno di un supporto psicologico in cui spiegare che uno quando è truffato non è colpa sua, è colpa di chi l'ha truffato. E guardate, questo soprattutto per gli anziani non è sempre, però ripeto, attenzione, stiamo parlando di un fenomeno che ormai coinvolge larghe fasce di popolazioni, compresi i giovani.
1: Arriva l'estate e quindi c'è il rischio non solo che gli anziani siano più soli e quindi più soggetti a questi fenomeni che abbiamo detto, ma c'è proprio il rischio di solitudine. Anche qui Hauser come si prepara ad affrontare l'estate?
0: Noi rilanciamo anche quest'anno la nostra campagna Aperti per Ferie. Sul nostro sito sono disponibili sostanzialmente tutti i siti delle strutture territoriali che mettono in campo una serie di iniziative per non far sentire sole le persone, quindi iniziative di socialità soprattutto, no? Balli, ceni, momenti conviviali, andare ad esplorare nel territorio luoghi importanti dal punto di vista, diciamo, della memoria, del patrimonio storico, del patrimonio ambientale. Quindi noi organizziamo queste gite anche, diciamo, che consentono alle persone di stare insieme. Portiamo molte persone al mare o in montagna con i nostri pulmini, in maniera tale da poter avere, diciamo, delle giornate in cui le persone possono anche qui vivere serenamente l'estate, che come sappiamo è un momento in cui le persone sono ancora più sole, molto spesso i figli vanno via e quindi gli anziani restano spesso soli in città deserte, in cui anche riuscire ad avere i servizi è molto difficoltoso, a cominciare da quelli sanitari e socioassistenziali. In terzo luogo, cerchiamo di alleviare le sofferenze di chi rimane a casa e non può muoversi, no? Portiamo la spesa a casa, cerchiamo con le nostre volontarie e i nostri volontari di dare, diciamo, un po' di supporto. Alcune volte lo facciamo attraverso i telefoni, alcune volte lo facciamo direttamente, utilizzando anche, diciamo, molti giovani che si stanno per fortuna avvicinando anche al tema del volontariato. E poi, come ho detto prima, preavvertiamo gli anziani a stare attenti rispetto a questa questione delle truffe. Se hanno il sospetto di una truffa ci possono chiamare e noi possiamo sostanzialmente consigliarli e nel contempo chiamare sostanzialmente le forze di polizia, avvisare le forze di polizia.
1: C'è anche un altro aspetto. L'aumento dell'età media ha costretto tanti anziani a doversi avvalere di colf e badanti. In Italia si stima ci siano complessivamente tra 830.000 e 1,2 milioni di assistenti familiari. Tuttavia, poiché il settore è caratterizzato da un'elevata percentuale di lavoro sommerso, circa la metà del totale, i numeri si dividono nettamente tra lavoratori regolari e non. Circa il 70% degli operatori del settore domestico è di origine straniera, prevalentemente da Romania, Ucraina, Filippine e Sud America. Domani, per la giornata del lavoro domestico, le ACLI hanno organizzato un convegno che ha l'obiettivo di dare maggiori garanzie a queste lavoratrici. Ad Alessandro Guarasci, il vicepresidente delle ACLI, Pierangelo Milesi, ha detto: la nostra società invecchia e colf e badanti sono sempre più parte del nostro welfare.
3: Sì, il lavoro domestico è uno dei grandi paradossi dell'Italia contemporanea. Tutti ne riconoscono l'utilità, ma pochi ne riconoscono fino in fondo il valore sociale, professionale, culturale. Partiamo proprio da questo dato che ci evidenzia che quasi 9 italiani su 10 considerano il lavoro domestico importante per il benessere della società, in particolare per le persone anziane, ma non soltanto, eppure solo una esigua minoranza ritiene che chi svolge questo lavoro goda di un adeguato riconoscimento sociale. E quindi da questo dato di realtà noi invece vogliamo ribadire che il lavoro domestico è lavoro e quindi riconoscimento, dignità, diritti sono un asse prioritario. Noi da questo convegno che celebreremo in occasione della giornata internazionale del lavoro domestico presenteremo anche un manifesto delle ACLI per il lavoro domestico con 6 priorità fondamentali. La prima è quella di favorire l'emersione del lavoro nero come priorità nazionale, insomma, su questo aspetto. L'irregolarità continua a rappresentare una ferita aperta che priva i lavoratori e le lavoratrici di diritti e indebolisce l'intero settore. La seconda è riconoscere pienamente il valore sociale del lavoro domestico, superando ogni forma di marginalizzazione culturale proprio rispetto a questo tipo di lavoro, che è un lavoro di cura. E appunto la terza priorità è integrare il lavoro di cura nelle politiche di welfare.
4: Ecco Milesi, però non ritiene che in fondo servano anche più tra virgolette incentivi alle famiglie per assumere? Il costo del lavoro per tante famiglie rimane piuttosto elevato, soprattutto poi per un anziano che poi magari ha spesso una pensione piuttosto limitata.
3: Non c'è dubbio, infatti noi proponiamo un sostegno adeguato alle famiglie affinché la regolarità sia più semplice e sostenibile. Ci si arriverà per forza e forse non per virtù, ma è necessario, perché la prospettiva che abbiamo di fronte nei prossimi 10 anni, le proiezioni ci dicono di un paese che invecchia in maniera esponenziale, quindi questa necessità sarà gioco forza da secondare. Ma ci sono delle leve, secondo me, che vanno battute, che è proprio il primo è l'investimento nella formazione, nella qualificazione professionale, nelle tutele di chi lavora a servizio delle nostre famiglie, in specie dei nostri anziani, ma anche verso i nostri bambini. Non dimentichiamo che sì, ci sono le colf e le badanti per gli anziani, ma ci sono anche quelle per le babysitter, insomma E io credo che per questo sia necessario costruire una grande alleanza sociale per la cura che coinvolga istituzioni, associazioni, comunità, corpi intermedi, ma anche per stimolare la politica, rendersi conto che questa realtà che abbiamo di fronte ai nostri occhi non deve essere messa sotto il tappeto, insomma, questo lavoro invisibile di cura deve essere valorizzato.
1: E finisce qui questo approfondimento del mondo alla radio. Da Michele Raviare, Luca Rossi in regia è tutto. Linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Un caro saluto a tutti coloro che ci ascoltano da Ruben Di Stefano. Nella giornata di oggi, giovedì 11 giugno, si tiene un evento dedicato alla memoria del professor Giovanni Ugeri, scomparso nel maggio 2022, professore di topografia antica all'Università La Sapienza di Roma e ai suoi studi sulle vie percorse da San Paolo in Anatolia nella sua missione evangelizzatrice. Sono in compagnia di padre Giuseppe Di Corrado, direttore della Biblioteca Diocesana Monsignor Francesco Pennisi. La biblioteca Padre Di Corrado si conferma ancora una volta un centro di ritrovamento culturale di un certo spessore. Che cosa ha significato per lei organizzare e ospitare in questo luogo un evento di questa portata?
2: Salve a tutti i radioascoltatori e grazie per la domanda. Ospitare questo convegno su Giovanni Ugeri per la Biblioteca Diocesana significa tantissimo, perché la Biblioteca Diocesana ha ricevuto in dono dalla famiglia Ugeri, nella fattispecie dalla moglie, dalla professoressa Stella Patitucci, la rivista di topografia antica che è stata fondata dal professore Giovanni Ugeri. E abbiamo ricevuto in dono tutti i volumi, dal primo fino all'ultimo, e quindi adesso la rivista è continuamente in aggiornamento, col suo numero annuale sempre in uscita. Su questa rivista di topografia e di archeologia antica scrivono tutti i maggiori archeologi e storici, diciamo, a livello internazionale, tant'è vero che la rivista gira in varie lingue. E quindi ecco, la biblioteca ha ricevuto questo dono prestigioso che credo che nessun'altra biblioteca in provincia abbia attualmente, allo stato attuale. Ecco.
1: La ringrazio per la sua risposta.
2: Grazie a tutti, veramente grazie a Radio Caris.
1: È un grande piacere, un grande onore avere qui con noi la professoressa Stella Patitucci Ugeri, docente emerita di archeologia cristiana e medievale all'Università di Cassino, nonché moglie del professore. Insieme, incrociando sistematicamente fonti scritte come gli Atti degli Apostoli, le Lettere Paoline, con gli itinerari dell'epoca e la ricerca archeologica sul campo, hanno mappato le strade percorse da San Paolo nei suoi tre viaggi in Anatolia, offrendo un contributo straordinario alla storiografia cristiana delle origini. Ben trovata, professoressa.
3: Questo invito mi è molto gradito e ringrazio moltissimo Sua Eccellenza Monsignor La Placca e tutta la diocesi e l'amico Di Corrado che ha voluto organizzare questo evento in ricordo del mio marito, ma sotto un aspetto particolare, perché Giovanni Ugeri era un grande topografo, in particolare ha studiato la viabilità romana in Sicilia e in altre parti del Mediterraneo e quindi anche in Anatolia, ma ha preso proprio i testi paolini e gli atti e le lettere di Paolo come fonte per studiare questi percorsi reali e quindi ha studiato i viaggi paolini da un punto di vista molto innovativo, cioè nella concretezza del farsi sul terreno, perché eravamo molto stupiti in varie occasioni di notare che anche illustri colleghi, patristi, eccetera, non avevano la percezione del dove in realtà fossero svolti i lunghissimi pellegrinaggi di Paolo, che ha percorso tutta l'Anatolia e tutta la Grecia, e usando proprio le strade romane. Perché Paolo vive in un periodo particolarissimo, in un periodo, diciamo, fra l'età Claudia e l'età neroniana, cioè dopo Augusto, e Augusto aveva organizzato il cursus publicus della viabilità romana in modo capillare e quindi è il momento della massima possibilità di comunicazione nell'impero romano, anche se poi l'impero romano si espanderà ancora di più nel secondo secolo, arrivando fino oltre l'Eufrate, ma già in quel momento c'è una massima permeabilità. E quindi abbiamo Paolo che è cittadino romano, e questo lui ci tiene moltissimo, e è molto agevolato in questo perché può percorrere le strade, ma non con fondi, diciamo, statali, perché non è funzionario statale. E poi può percorrere anche le rotte, questo è molto importante, cioè lui si avvale non solo di andare per terra, quindi a piedi, sapete che va sempre almeno un compagno di viaggio, ma si avvale anche di navi onerarie romane, grandi navi che portavano il commercio del grano, era una delle cose più importanti, e lui usa queste navi per fare velocemente, per esempio, il ritorno a Gerusalemme o a Tiro, eccetera. Quindi lui ha questa possibilità massima e la sfrutta. E la cosa altra meravigliosa è che Giovanni ha rilevato, anche i patristi l'avevano già detto del resto, come Paolo va solo in grandissime città del mondo romano, non va mai in piccoli sedi, perché lui vuole parlare a più persone possibili. Quindi teatri, quindi santuari sono le sue grandi mete, e lo fa con uno spirito di grande sicurezza, perché conosce il terreno. E certo lui aveva avuto grandi esperienze prima dal punto di vista come esegeta, lui era un fariseo di alto profilo, ma anche dal punto di vista del Vangelo lui è il primo che ci offre una testimonianza scritta del Vangelo. Il Vangelo è la prima volta che lo vediamo, è da lui, ecclesia, è lui che dice cos'è un'ecclesia, cos'è un gale. Quindi per noi è stato, anche dal punto di vista spirituale nostro, questa consuetudine con Paolo che è durata 20 anni, dal 90 fino al 2010, in Anatolia è stato, dal nostro punto di vista spirituale, una cosa grandiosa, molto importante, e ha portato grandi frutti. Perché il nostro scopo poi era quello di dimostrare come l'Anatolia fosse stata una terra cristianizzata per prima e che ha dei tesori enormi dal punto di vista architettonico e da tutti i punti di vista, insomma, delle comunità della prima fase cristiana a tutti ignoti, o quasi a tutti ignoti, a noi occidentali. E quindi questo ha portato le grandi università ecclesiastiche, in primis nella Gregoriana, a facilitare, a promuovere gli studi di, noi diremmo, topografia antica ecclesiastica proprio nell'ambito di questa prestigiosa università che prepara le gerarchie della Chiesa Cattolica. E quindi già dagli anni 10, insomma anche prima, i giovani preti che frequentano la Gregoriana e anche altre università ecclesiastiche hanno una formazione anche di tipo topografico, cioè vediamo concretamente dov'è, che so, Derbe, dov'è l'Istra, va ad Antiochia, vediamo dov'è questa Antiochia. Insomma, vedere nel concreto la realtà delle peregrinazioni di Paolo. E per noi è stato un periodo affascinante, perché ovviamente abbiamo avuto possibilità di percorrere più volte queste strade, non il cursus pubblico, non per mare, ma insomma per via di terra, e moltissime sono ancora conservate. Ci sono una quantità di chiese, di martiria, non parliamo poi di sepolcreti cristiani, che è impressionante. E questo, visto che anche sul piano concreto dell'archeologia comincia a essere ampiamente studiato e anche scavato con cura, e quindi avremo certamente la possibilità di avere un quadro più chiaro e più concreto, più circostanziato della realtà, noi diremmo paleocristiana. Voi sapete che in Oriente non si parla di paleocristiano, periodo dal IV al VI secolo lo chiamano la prima età bizantina, che poi c'è un secondo periodo bizantino dal X secolo in poi. Ecco, questa prima età bizantina ha delle manifestazioni grandiose e che vanno tutelate, e spero che questo avvenga. Grazie.
1: Grazie a lei, è stato un piacere. Vorrei farle qualche altra domanda un po' più specifica sui vostri studi. Leggendo un articolo che lei e suo marito avete scritto a quattro mani, emerge una mappa del primo viaggio di Paolo verso l'Anatolia cristiana. Diciamo che tra il 45 e il 47 d.C. Paolo, Barnaba e Giovanni partono da Antiochia per scendere verso Cipro e poi risalire a loro volta verso
3: Giovanni
1: detto Marco, chiaramente, e poi risalire verso la Pisidia e la Licaonia, facendo un giro in pratica attorno alla Cilicia, l'area in cui si trovava Tarso. Perché non rientra tra gli interessi di evangelizzazione la città natale di San Paolo inizialmente?
3: No, ma certamente Giovanni pensa che prima del primo viaggio, quando già era stato a Gerusalemme per conoscere i discepoli, perché lui non aveva mai conosciuto il Cristo, non sapeva niente se non il negativo. E quindi lui va a Gerusalemme dagli apostoli proprio per avere una qualche conoscenza prima va a Damasco, si sa, poi a Gerusalemme. Ebbene, quando lui comincia questa cosa, rientra Tarso. E certo noi pensiamo che la prima evangelizzazione lui l'abbia fatta nella sua città, che era uno dei gangli vitali dell'economia del periodo. E quindi era una città vivissima, perché era una grande città portuale, anche se non è direttamente sul mare. E quindi Giovanni pensava che prima dell'intrapresa del primo viaggio 49-51 c'è la possibilità che lui abbia svolto un periodo di evangelizzazione a Tarso. Ma non abbiamo le fonti, però è possibile.
1: Ho notato che avete fatto un calcolo di questo primo viaggio che ha ricoperto circa 2100 chilometri, sì. Praticamente la lunghezza della penisola italiana, grossolanamente, di cui metà via mare e metà via terra. Dal punto di vista strettamente archeologico, abbiamo delle tracce fisiche concrete di questo primissimo cristianesimo del primo secolo nell'Anatolia cristiana?
3: No, assolutamente no. Le prime testimonianze archeologiche che noi troviamo nel terreno è dopo l'editto del 313, quando c'è la libertà di culto. E allora troviamo un fiorire di chiese, ma sono molto rare le chiese di IV secolo. Noi abbiamo anche in Anatolia qualche grande struttura che dagli scavi, non sono scavi nostri, un archeologo crede sempre ai propri scavi, che dicono con fasi di IV secolo, ma sono molto rare. Le prime fasi più ampiamente attestate sono quelle del V secolo. V secolo è già Teodosio II, Zenone, sono grandi fari, e soprattutto di VI secolo. In VI secolo in Anatolia c'è un fiorire di architetture ecclesiastiche impressionanti, volute da Giustiniano in primis. Voi sapete che Giustiniano aveva come programma di costruire chiese, e addirittura anche in Sicilia. Voi sapete che faceva organizzare gli elementi scultori principali a Costantinopoli e poi per nave li portava nelle varie zone del mondo antico. Anche in Sicilia noi abbiamo dei relitti navali dove si vede che ci sono degli elementi relativi a chiese che si volevano costruire. Quindi abbiamo una grande fase di VI secolo giustinianea. E poi, non di VII, attenzione, perché arrivano gli arabi. Ecco, VII secolo si chiude la prima fase, proprio c'è una cesura. Poi c'è una ripresa nel X secolo, ma anche nel V i grandi imperatori hanno questa attenzione alle piccole comunità o alle grandi comunità, cioè sia a grandi città sia a numeri.

0: Grazie, sono stata molto lieta di fare questa intervista, grazie a loro.
1: Sono in compagnia del professor Giorgio Flaccavento e in questa giornata tanto importante dedicata alla memoria del professor Giovanni Ruggeri vuole offrirci un pensiero sulla sua persona in quanto uomo e credente, prima ancora che studioso di altissimo livello.
2: Io ho avuto la fortuna di avere assegnato dal destino il compito di autista di ruolo di Giovanni, perché Giovanni amava così il territorio che lo percorreva solo a piedi e quindi non aveva la patente. Noi ci siamo conosciuti all'Accademia Americana perché entrambi abbiamo usufruito di una borsa di studio, io per la storia dell'arte e lui per l'archeologia. Ma al di là delle diversità degli studi, noi abbiamo condiviso infinitamente l'amore per il territorio. Ecco perché io facevo con gioia e con entusiasmo l'autista di Giovanni. E ogni volta che uscivamo con Giovanni, ritornavamo sempre con una scoperta, perché il suo occhio era fatto per indagare il territorio e non a caso la sua specialità internazionale è la topografia. E questa sera noi avremo davanti la topografia di San Paolo, cioè le città, i porti che lui percorse per diffondere il Vangelo.
1: La ringrazio per il suo contributo e la saluto calorosamente.
2: E io auguro a tutti di condividere con Giovanni questa passione per il nostro territorio e il nostro paesaggio.
1: La ringrazio per la sua risposta e saluto i nostri radioascoltatori.
2: Grazie.
3: Avete ascoltato Focus. Finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
5: Stare lontano non è facile.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

Cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Dopo il Concilio di Gerusalemme, Paolo e Barnaba sono pronti per una nuova missione. A Gerusalemme gli apostoli, i presbiteri, si erano riuniti per vagliare una questione molto importante, sollevata proprio da Paolo e Barnaba. Avendo annunciato il Vangelo di Cristo a molti non ebrei, si poneva la questione se prima di essere cristiani bisogna essere ebrei e quindi far passare i nuovi convertiti attraverso l'osservanza completa della legge di Mosè. Gli apostoli